0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo dunque che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Chiusure analoghe sia in A14 Bologna-Taranto tra Grottamare e Pedaso verso Ancona che in A10 Genova-Savona tra il bivio con la A26 dei Trafori e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto e allora non mi resta che dire guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Noi dire mondiali.
3: Mondiali! Vai, 2-4 minuti, siamo mondiali! Tornati! Allora, noi dire mondiali. Mondiali! Andrea Salvati,
4: Armando Piccolillo.
5: Oh, Vanessa Grezzi, signore. Insomma, comunque scusate, Andrea Salvati non ha voluto dire il mio nome perché ha un problema, è vero?
4: No,
5: più di uno,
4: no,
5: lo
4: allora,
5: so.
4: No, sai che allora si dà precedenza di solito alle signore, però oppure agli anziani, giusto? E quindi avendo Armando Piccolillo
5: esatto,
3: cosa potresti seguire il calcio d'angolo proprio
4: sì, l'hanno già battuto Armando, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
6: Ma non li sentiamo più gli inni?
4: No, non si sentono più perché sono sempre gli stessi che abbiamo già sentito le prime volte, quindi non è che si può, non è un Power Hit, non è un hit, capito? Lo senti una volta e poi è un millennio hit, va bene così. Allora, insieme per seguire uno spettacolare 16° di finale tra Stati Uniti e Bosnia Erzegovina con la vincente tra queste due squadre che agli ottavi andrà a affrontare poi il Belgio. Che poco fa credo l'avete
3: vinto,
4: sentito, seguito,
6: sì,
4: no?
6: Certo,
4: con questo rigore Tielemans all'ultimo minuto dei tempi supplementari è riuscito a ribaltare il Senegal 3-2 per il Belgio.
3: Se tu ben ti ricordi il primo tempo
4: vinceva il Senegal 2-0 con la rete al 41esimo di Lukaku e il pareggio al 43esimo, preso uno via l'altro
3: bravo,
4: e poi
3: bravo.
4: Insomma con questi supplementari con un calcio di rigore all'ultimo secondo dei tempi supplementari, pensate.
3: Signori,
4: un po'
3: la professionalità di
6: bravo,
3: Andrea Salvati,
6: all'inizio devo dire una cosa, vedo
4: anche
6: Andrea
4: qua non
6: Salvati
4: c'è, non c'è la sigla Ponci Ponci
6: no, Ponci vedo Andrea Salvati un po' più brizzolato come mai,
4: perché,
6: sta invecchiando
4: allora, ci sono delle foto che girano dell'11 giugno mie, quindi stiamo parlando neanche di un mese fa e le foto di adesso giudicate voi,
6: scusa
4: voi.
3: È finito l'effetto tinta, di la verità.
4: No, io non mi sono mai tinto, Armando, nella mia vita e non mi tingerò mai. Io disprezzo l'uomo che si tinge i capelli.
3: E allora sigla!

0: Wella, dai, dai, Shakira e Burna Boy su RTL 102.5, la sigla dei mondiali di calcio 2026 e l'Italia non c'è.
1: E che sigla comunque, che sigla. Chissà se il prossimo ancora Shakira farà la sigla, perché è già il secondo che fa.
0: Ormai è come Michael Bublé, scongeliamo i mondiali
1: solo ogni 4 anni la sigla.
2: Comunque con i diritti guadagna un botto, eh. Ma cioè, non, immaginate.
1: Sì, ma credo non solo con quelli, eh.
2: Non solo,
1: Shakira
2: ma
1: è qualche anno, insomma, che non è abbastanza. Vabbè, comunque a noi chi se ne frega di quanto guadagna Shakira, forse ad Armando che insomma l'interesse sappiamo che
0: allora, parliamo di calcio.
1: Parliamo di calcio perché qui siamo al 10° minuto di questo 16° di finale, si gioca in California sotto un limpido sole 0-0 ancora fra questa squadra, gli Stati Uniti e la Bosnia. Bosnia insomma, che attenzione però questa azione proprio della Bosnia, il destro di Dzeko e la parata ottima di Fries e quindi interrompe la possibilità della Bosnia. Bosnia che però ancora insiste la Bosnia con Aljabegovic, però poi insomma si copre la difesa degli Stati Uniti e guadagnano un calcio d'angolo i balcanici, cioè ovvero la Bosnia e Erzegovina.
2: Voi sì,
1: però magari sai c'è qualcuno che
2: anche perché poi le squadre due sono
1: No, è sempre
0: cosa
1: una.
0: C'entra?
1: Se a Bosnia e Erzegovina l'hanno deciso di chiamare. Un po' come anche Città del Vaticano è una sola, non so se. Anche San Marino, sembrano
2: pure,
1: due.
2: Sì.
1: Seguiamo attenzione. Questo calcio d'angolo, siamo al 10° 0-0 fra Stati Uniti e Bosnia. Ricordiamo la vincente andrà a giocare col Belgio, quindi vedremo se sarà Belgio Stati Uniti o Belgio Bosnia e Erzegovina. In quel caso insomma,
0: Silvia, saranno 16° o 8°
1: i prossimi?
3: 8°.
1: Brava, sta migliorando tantissimo,
2: sta migliorando tantissimo.
1: Noi dovremmo fare ogni volta che la nostra sigla migliora un jingle, qualcosa tipo
2: uno stacchetto.
1: Non esageriamo. Attenzione, calciato direttamente in porta, il corner, vola Frise e devia, bravissimo sul tiro di Aljabegovic.
0: Ma si dice devia o devia?
3: No, si dice
1: dipende.
3: Devia
1: o devia?
3: Si dice devia.
2: Oppure deviati.
3: Strano, ma...
1: dice,
0: è deviato.
2: Oppure
0: deviato.
2: Deviati.
1: Comunque, Armando, dovevamo riparlare di quanto detto prima, no? Ci eravamo accordati così.
2: Dei passi.
3: Caro Salvati.
1: No, non è caro Salvati, non è una mia teoria.
3: Allora, ripetiamo, la mia teoria di Silvia, non è sbagliata.
2: No, allora, più che teoria, un pensiero. Frase che lei ha detto.
3: Ovvero, quando ci sono dei problemi, un litigio in una coppia, bisogna fare un passo indietro per farne uno in avanti nella relazione.
1: Tu sei d'accordo con me e credo come tutto il mondo è che se fai un passo indietro e poi ne fai uno avanti resti esattamente dove eri prima.
2: Cioè,
1: vogliamo fare un esperimento?
3: A livello di movimento
0: posso
3: parlare
0: io nella mia grandezza,
1: ma anche a livello metaforico.
0: Il detto è un passo indietro e due avanti.
2: Devo spezzare una lancia a favore di Silvia. Dal punto di vista metaforico, magari il detto è un altro, ma dal punto di vista metaforico, se tu ci pensi, se fai un passo avanti nella coppia, un passo indietro nella coppia, in fin dei conti, vai avanti. Questo
3: è quello era il senso.
1: Se volete chiederlo ai milioni di ascoltatori all'ascolto e anche quelli che non sono ascoltato,
3: vedrai che il passo indietro non è fisico, non è che devi fare un passo indietro fisico per fare uno spostamento, così vediamo il super outfit della Grey
1: e poi resti sempre lì. Hai visto?
0: Ma cos'è un tango? Quindi è uno indietro e due avanti.
3: Stacchetto!
1: Ma che stacchetto? Andiamo,
2: siamo pronta.
1: Al 13° Stati Uniti, Bosnia 0-0. Mettiamo Post Malone, che secondo me questo per fare un passo indietro e due avanti è perfetto.
2: Scusa, enough is enough.

0: Enough is enough di Post Malone su RTL 102.5. Allora, hey. United States, Bosnia e Erzegovina 0-0.
1: Contro chi gioca gli Stati Uniti?
0: Con la Bosnia e Erzegovina.
1: Bravissimo, ok. 0-0, 16 minuti nel periodo non collegato. Un timido tentativo degli Stati Uniti con Balogun, l'attaccante del Monaco, destro, che però non c'entra la porta. Si resta sullo 0-0 dopo un quarto d'ora. Meglio la Bosnia, però, in questo primo scampolo di partita.
0: Esattamente. Allora, abbiamo lo stacchetto, volendo.
2: Sì, dai, stacchetto. Oh, ma questa sera la faccio io. Quella. Vada!
3: Abbiamo la ragazza tutta rossa.
0: Ma cos'è?
3: È una roba molto spagnoleggiante.
1: È una roba, Armando, per gli amici.
3: Guarda,
1: questo caso, come diceva la nostra vecchia amica, ricordi, Armando, in questo caso sono favoriti gli amici che ci ascoltano solo in radio.
0: Comunque posso dire molto sensuale.
1: Molto sensuale. Amici in radiovisione, molto sensuale. Io la lascerei andare avanti così fino alla fine del programma. Noi continuiamo a parlare, a raccontarvi la partita. Lei che balla così e sarebbe molto.
2: Tutto il tempo.
1: Vai avanti così.
0: Silvia, non devi essere gelosa.
3: Io non sono gelosa delle donne.
0: Ok.
3: Sembra una ballerina di flamenco, tutta spagnola.
2: È bello sentire benissimo.
1: Senti bene. Va bene. Armando, allora qui intanto la partita prosegue. Siamo al 17esimo, in questo 16esimo di finale fra Stati Uniti e Bosnia. Ancora non si sblocca, due bei tentativi però per la Bosnia con il tiro prima di Aljabegovic parato. Ora attenzione però agli Stati Uniti a fondo di McKennie, deviazione di Vasili, il portiere della Bosnia, che arriva poi sulla testa di Robinson, che non c'entra la porta. Bella l'azione, andiamo a rivedere se era buona. Sì, ottimo a fondo degli Stati Uniti per McKennie, che arriva quasi sul fondo, cross al centro, poi la deviazione di Vasili, palla che va a finire sulla testa di Adams, che però non si aspettava di ricevere il pallone in quel modo, non riesce a indirizzare la palla verso la porta, spalla che si spegne. Quindi sul fondo sta crescendo la nazionale americana.
0: Sta crescendo. Ragazzi, cantava Venditti.
3: Ho lo slogan. Sentiamo. Ce lo manda la nostra Perugina.
1: Sì, immagino.
3: No salvati, no partita.
2: Sembravi Ermanno, allora, cioè il nostro battutista.
1: Intanto ringrazio.
3: No salvati, no partita.
1: Ringrazio chi ha mandato questo slogan.
2: Non ha no party.
1: Allora, il dubbio che Fredella si sia alzato per andare a bere. Ha ascoltato un attimo la radio e è stato più forte di lui e ci ha mandato il messaggio.
0: C'è il portiere che si è fatto forse male.
1: Si è fatto un po' male, Vasili.
0: Ne approfittiamo.
1: Armando. Vai, 0-0 intanto.
0: Comunimo immortali, Achille Lauro su RTL 102.5, quanto sono bravo.
2: Bravo, anche professional.
4: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Dinastia Gallagher, gli Oasis con Roll With It su RTL 102.5 e 2.26 minuti. Allora, andiamo prima con le informazioni calcistiche, devo dire, no?
1: Mondiali, perché si è appena concluso la hydration break di questo primo tempo, siamo al 26esimo, anche lì perfetta contemporaneità con l'ora GMT, proprio sono partiti allo 0-0, sempre 0-0 però anche il punteggio, insomma abbiamo raccontato due belle occasioni per la Bosnia e una per gli Stati Uniti, grande equilibrio.
0: Molto bene, adesso andiamo al telefono perché non dorme la nostra amica Roberta.
2: Roberta!
1: Perché non dormi, Roberta?
3: Ciao, nottambuli, perché non dormo? Perché non ho la fase dell'addormentamento.
0: Perché devi sapere, Salvati, che a una certa età, gli ottuagenari hanno delle volte difficoltà a prendere
3: sonno. Tu stai da dormi.
2: Ma Roberta, diciamo che tutti possono avere difficoltà, non è una questione di età.
3: Ma è lui che c'ha difficoltà di
2: in genere.
1: Bravissima.
0: Stai seguendo la partita, Roberta?
3: Ma assolutamente no.
2: Solo noi.
3: MotoGP e Formula 1.
1: Deve aspettare un po' più avanti nella stagione, quando si correrà tipo a Las Vegas alle 5 del mattino.
3: Tennis, ragazzi.
0: Perché tu hai giocato anche a tennis, Roberta, dai, di un'altra bugia.
3: Sì, facevo la pallina.
0: Allora, ricordiamo, Roberta ha sotterrato due mariti.
2: Tre.
3: No, che poveri, sono vivi. Uno solo, ma è vivo.
1: Ha sotterrato vivo.
3: C'eravamo tanto amati.
0: C'eravamo.
3: Certo, ma io lo rispetto, lui si è risposato, noi siamo amici. Quindi lo odi, ma che rispetti,
1: per la moglie nuova anche
3: ma quando mai, ma quanto sei antico, Madonna.
2: Bisogna essere aperti di mentalità, le famiglie allargate.
3: Ma io sono una persona intelligente, figurati.
4: Ma com'è stata la tua proposta di matrimonio, perché ne parlavamo stasera?
3: Non ho capito la proposta.
2: Sì, te l'ha fatta la proposta di matrimonio, te la ricordi come?
3: Sì, ma come no, allora, ma 60 anni fa, ragazzi,
0: c'era Cheope al governo o Giulio Cesare, mi pare.
3: Se non eravamo in diretta io te la facevo la risposta, ce l'avevo pronta.
0: Roberta, non devi essere cattiva. Allora, se il tuo ex marito si è risposato e sta bene adesso, non devi non devi essere gelosa.
2: Ma no, però facciamole dire com'era questa proposta. Roberta, lascia stare Armando, rispondi alla nostra domanda. Com'è stata questa proposta? Come te l'ha chiesto?
3: No, eravamo ragazzi entrambi, molto giovani, ci si amava moltissimo.
0: Ho detto sì, cosa ho detto?
2: Ma tu non lo ascoltare, Armando.
4: Come?
3: Lui è un disturbatore seriale.
2: Tu non ti fare disturbare, ma quindi dove eravate quando ti ha chiesto?
1: No.
3: Eravamo in quel di Chieti, Teate, la vecchia Teate, e così mi ha detto: che dici?
0: Vabbè, Roberta, non ce ne frega niente, dai.
1: Ma si
4: è inginocchiato?
0: Ma perché si deve mettere in ginocchio?
4: Ragazzi, gli uomini si devono inginocchiare.
3: Noi eravamo giovani, odiavamo sta cosa. Abbiamo deciso la data e basta.
0: Roberta, noi adesso. Noi abbiamo un po' da fare, Roberta. Adesso ti dobbiamo salutare, che abbiamo da fare. Noi dire mondiali.
3: Non lo dici. Però una cosa te la devo dire: ricordati che in Italia, nel mondo, chi si è sposata il 10 di settembre e si è poi separata il 10 di settembre, divorzio, quella è la Lamberta Salvati.
2: Sei tu, ragazzi. Ciao Robby, salvaci, ciao.
0: Scusa, hai il cognome di Andrea Salvati, siete parenti?
4: Ecco.
0: Immagini, è mia zia.
2: Merkel Cremont, Partenope.

0: Olè. E poi, ma che bella Partenope,
1: bellissima,
0: con Serena Brancale, i The Colors, Merkin Cremont, Trick
2: stasera,
0: and Track.
2: Pa, pa, pa, pa, pa, pa. No, c'è una bella compagnia stasera,
1: sì,
2: ragazzi.
1: Una gran bella compagnia. Attenzione, perché la partita è ancora ferma sullo 0-0, ma poco fa aveva segnato, avevano segnato gli Stati Uniti con Balogun, gran gol, aveva portato in vantaggio la propria nazionale, ma in rete annullata immediatamente per posizione irregolare, che abbiamo visto anche senza replay essere in fuorigioco. Curioso però che la tifoseria degli americani ha continuato a esultare per almeno 2-3 minuti nonostante gli altri continuassero a giocare.
0: Molte birre, molti bicchieri di birra tra gli americani, mezzi ubriachi già alle 7 di sera.
1: Ma non sono le 7 di sera lì, che ore 8, sono lì? Togliene 9.
2: Abbiamo detto in California.
1: Togliene 9, quindi facciamo
2: allora,
1: i rapidi.
2: Los Angeles.
0: Fai il conto. Fai il conto, ma che
1: Silvia.
0: Piove, c'è il sole.
1: 2 meno 7, quanto fa?
2: Vediamo. Meno 5.
1: Quindi?
0: Come meno 5?
1: Sì, è complicato.
2: Vabbè, io faccio le molto più intelligente, sono le 5:33
1: del
3: pomeriggio.
1: No, specifica, perché se uno magari pensa e non lo sa che questi giocano all'alba.
2: Tutto indietro.
1: Indietro, ma indietro dove? Dietro di qua, dietro di là,
2: tempo.
1: Dipende da che lato ti giri, Silvia,
2: sei
1: avanti e indietro.
2: Indietro nel tempo, il tempo ha un'unica direzione.
0: Va sapete bene. Che a proposito di lati, bisogna, per respirare meglio la notte, bisogna dormire
1: sul lato destro.
3: Sinistro.
0: Vi spiego perché, perché nella mia immensità. Bisogna dormire dove è la parte del cuore. Dici perché?
3: Perché? Per la digestione.
1: Fallo parlare, una volta che dici una cosa interessante.
0: Dov'è la parte del cuore, il polmone è più piccolo, quindi tu respiri da quello destro che è più grande. Capito?
2: Ok. Dove l'hai letta questa cosa?
1: Su Focus.
0: Non l'ha letta da nessuna parte, Silvia.
2: L'hai studiato tu?
0: Anatomia. Io ero medico in un'altra precedente vita.
2: Sì,
0: ero un cardiochirurgo.
1: Quella.
2: Manco
1: l'unghia
2: poi...
1: mi farei tagliare io da Armando Piccolino.
2: E poi perché sei finito dove si
1: è provato a curarsi da solo. Provò a curarsi da solo nell'altra vita e morì tra atroci sofferenze.
3: Vabbè, comunque ci hai convinto, dai. Io però sapevo che dormivi al lato sinistro per digerire meglio.
0: No, vi spiego perché lo so.
3: Vi spiego
1: perché.
0: Lo volete sapere perché, perché lo so.
1: Sì. No, per non da quando dormi in macchina che la moglie l'ha cacciato di casa, dorme nel sedile del passeggero che non c'è il volante, quindi dorme con la sul lato destro.
0: No, me lo disse un medico, insomma, un numero uno al mondo.
1: Chi?
0: Mio amico.
1: Sì. Visita gratis. Va bene.
0: Calabrese.
1: Ecco. Siamo al 36esimo, sempre 0-0 fra Stati Uniti e Bosnia e Erzegovina. Comincia a intravedersi qua lo spettro dei tempi supplementari, comincia ad affacciarsi sullo stadio californiano. Speriamo che i giocatori si facciano
2: condizionare. Ma come supplementare?
1: Attenzione, che non...
0: se invece volete evitare di fare puzzette, non dormite sul lato destro. Se dormite sul lato destro, fate molte puzzette. Se dormite sul lato sinistro, fate meno puzzette.
3: Vabbè, comunque dobbiamo dormire sempre sul lato sinistro.
2: Domanda, ma voi avete una posizione particolare quando dormite?
1: Sì.
0: Ah, io voglio stare sotto.
2: Quando dormi? Sotto al letto?
1: Sotto casa, dentro, sotto casa. Dentro. Lui trova parcheggio sotto casa e vuole
0: sotto
1: stare lì.
0: Sotto letto a castello, voglio stare sotto.
3: Ah, pensavo, non so, dentro un letto.
0: Non mi piace tanto stare sopra, sotto. Mentre si dorme meglio.
2: Perché sei comodo, cioè non ti piace fare proprio niente.
1: Si alza per andare in bagno, è più comodo nel letto a castello sotto, che quello sopra si rischia di cascare. Ecco. Va bene. E cosa facciamo? Mettiamo un disco, usciamo da questo impasse. Qua si resta sullo 0-0. Il minuto è il 37esimo. Cosa ascoltiamo?
3: E lo diciamo subito, c'è lui, Shawn Mendes.
1: Bene.

0: lunedì nero.
1: Vabbè, ecco. Vediamo se lunedì prossimo sarà nero o meno, eh? Quello che importa è che qua siamo al 42esimo, Stati Uniti-Bosnia 0-0, calcio di punizione per gli Stati Uniti al vertice corto, l'area di rigore parte Pulisic, il cross arriva a Balogun che da due passi però calcia fuori e si resta quindi sullo 0-0 e nulla di fatto anche in questo bel affondo degli Stati Uniti con Pochettino che insieme al suo staff va a rivedere l'azione sui monitor.
2: Ma bene, scusate, bene. Come la vedete questa partita? Un po' moscia, un po' moscia. Sì, poca azione, poca inventiva,
1: la posta
2: poca
1: in palio
2: creatività.
1: È molto alta, soprattutto per gli Stati Uniti, insomma, che giocano in casa e cercano di andare il più avanti possibile. E Bosnia, che insomma comunque è la squadra che ricordiamo ci ha eliminato all'ultimo spareggio,
3: vero.
4: Ma se si arriva fino alla fine a 0-0 poi ci saranno i rigori,
1: prima i supplementari
4: che poi durano
1: 15 primo e 15 secondo.
2: Ah, ok. E poi i rigori.
1: E poi
2: non si sa.
1: Gli eventuali rigori. Esatto.
2: In caso però di chi arriva prima a 5, cioè.
1: No. Si fanno prima 5 rigori. Se dopo 5 rigori c'è ancora parità, perché hanno segnato tutti e li hanno sbagliati. Insomma, si va ad oltranza, il primo che sbaglia, cioè, poi chi sbaglia è fuori.
4: Cioè, diventa una partita di tennis.
1: Speriamo di no. Speriamo che resti una partita di calcio e duri 90 minuti più recupero.
0: Molto bene. Io ci avrei un messaggino di un nostro amico Giovanni. Bene, da Palermo.
5: Dunque, fa la finita di quelli di battibeccare, quelli che non si può dormire. Freccate, le zanzare, voglio vi battibeccate, non si può dormire più. Se no vengo qui sotto in portineria, le citofone e gli conficco un legnetto nel pulsante del citofono.
4: Ma chi?
0: È bello però, metti il conficcare il legnetto nel tasto del citofono.
2: Cioè no.
0: Devi scendere giù per forza, capito?
2: Sì, ma questo lo si faceva, non so, quando si era più ragazzi, per svegliare qualcuno.
0: Comunque messaggio per la Perugina che scrive che insomma è innamoratissima adesso di Andrea Salvati. Volevo dire alla Perugina che Andrea non sarà mai tuo.
2: Mai. Scusate, chi era? Una domanda per Andrea. Chi era Penna Bianca?
1: Ravanelli.
2: Ecco, ti
1: Ravanelli,
2: assomiglia, dicono che ti assomiglia.
4: Perché lui con quel bel capello
1: brizzolato. Ma lui era tutto bianco però. Ravanelli
0: giocava nella Juve, Ravanelli.
1: Anche nella Juventus ha giocato.
4: Invece sei sale e pepe, si dice sale così. Pepe,
1: sì. Sale e pepe.
2: Quanto basta? Cubi.
1: Esatto.
0: Quello si
1: attenzione, seguiamo questa azione perché in questo finale primo tempo secondo me io vedo insomma rinvio del portiere della Bosnia, lancio lungo la testa del centrocampo, si rimpossessa del pallone la nazionale americana, lancio, taglio dentro per Balogun, il sinistro
4: e gol!
1: Il vantaggio degli Stati Uniti con Balogun e questo è buono perché era partito nettamente in posizione regolare, sorpresa la difesa della Bosnia Erzegovina su un rilancio, su un'uscita, insomma palla a centrocampo, interviene molto bene Tillman che ruba il pallone, avanza, serve poi Balogun che in mezzo a due difensori della Bosnia riesce a girarsi e battere Vasili per l'1-0. Stati Uniti al 45esimo, proprio allo scadere del primo tempo, andiamo a rivedere la pregevole azione con Tillman che serve in verticale, c'è anche però va detto una deviazione di un giocatore della Bosnia che favorisce nettamente il tiro poi a Balogun. Radeljic che tenta in scivolata di deviare il pallone, lo devia, ma lo devia sulle gambe, sui piedi di Balogun che riesce a girarsi e a siglare l'1-0 per gli Stati Uniti.
2: Che molto bello, bene. Ragazzi, in qualche modo a prescindere c'è una svolta in questa partita,
4: un po' di movimento.
1: E questo insomma galvanizza tutti perché insomma speriamo, cioè, intanto si è sbloccata, quindi non è più 0-0. Adesso ci aspetterà un secondo tempo in cui la Bosnia dovrà sicuramente fare qualcosa in più, aprirsi, dando anche spazi magari agli Stati Uniti per raddoppiare. Quindi sarà un bellissimo secondo tempo che seguiremo qui paso paso.
0: Sì, direi basta mettere Nickelback con Fotografi.
2: Sì, d'accordo. Guarda, d'accordo.

0: Nickelback, Photograph su RTL 102.5, 2.50 minuti salvati, è successo qualcosa?
1: Qua si continua a giocare, Stati Uniti in vantaggio 1-0, rete di Balogun al 45esimo, erano stati assegnati 5 minuti di recupero, ma Tyler Adams è rimasto a terra degli giocatori degli Stati Uniti per 2-3 minuti per un colpo al volto assistito dallo staff medico, quindi insomma siamo ora al 51esimo, credo che si giocherà almeno per un altro paio di minuti in questo primo tempo di questi 16esimi di finale con gli Stati Uniti che hanno trovato questo gol, ve l'abbiamo raccontato, Balogun al 45esimo, bel taglio in verticale favorito anche insomma dalla deviazione di Radelic, il difensore della Bosnia, che nel tentativo di far uscire il pallone invece insomma gliel'ha messa proprio sui piedi.
0: Senti, ma c'è stato anche l'infortunio. Scusate, voi due dite qualcosa, ci siete?
2: No, ragazzi, stiamo aspettando. Stiamo ascoltando Andrea, cioè c'è passione, stiamo cercando anche noi di migliorare.
0: L'infortunio l'avete visto?
3: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì, raccontaci.
2: Sì, lo stiamo guardando in questo momento.
1: No, non era questo. Questo è il fallo fatto su Pulisic, che nel tentativo di andare via viene strattonato da Dedic, quindi sarà calcio di punizione per gli Stati Uniti, molto defilato, lato corto alla rigore, quasi sul fallo laterale, ci sono due giocatori degli Stati Uniti pronti a battere, lo stesso Tillman che si è ripreso molto bene a questo punto dal colpo subito prima, sarà proprio lui a calciare questa punizione, vediamo, probabilmente sicuramente calcerà al centro dell'area di rigore, parte Tillman, no, la lascia lì al compagno, lo spioventa dall'altro lato, quasi arriva sulla testa di Freeman, non ci arriva però, e quindi la

0: salvezza di Balogun. Incredibile, che azione bella, bella, molto bella, con Serginio Dest che è dal lato destro, giustamente.
1: Serginio Dest ha quasi fatto doppietta.
0: Ha fatto quasi doppietta. Beh, brava, è ancora giovane, dovrebbe brava riuscire a faccia. La palla messa dentro per Balogun che da due passi insomma colpisce la traversa incredibilmente, perché insomma era più facile segnare che colpire la traversa. Ha cercato l'opzione difficile, colpita male, però la palla quasi di ginocchio, insomma palla che sbatte sulla traversa e finisce in rimessa dal fondo. Si resta sull'1-0 per gli Stati Uniti.
2: Possiamo dire però all'allenatore insomma degli Stati Uniti di che la camicia non va praticamente fino al gomito a fare le cose. No,
1: Vabbè, che fa caldo, scusa.
2: Ma come che te fregate? Glielo vogliamo dire che non si porta
1: dai,
2: in quel modo?
0: Il nostro esperto di stile Armando Piccolini è sempre impeccabile. Ma come già la taglio? Ha anche coperto il logo, guarda che professionista.
3: Comunque, cioè, negli ultimi minuti questa partita si è proprio
0: si è accesa.
3: Cioè,
0: proprio
3: si è accesa. Potevamo seguire solo gli ultimi minuti.
0: Sarebbe stato da casa, magari.
3: Dai, arriva Carol G con Manu. Ciao.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: mie tu sola.
1: El vuelo, vaiando por el mundo. Carol G e Manu Chao su RTL 102.5. Amici, salvati, noi abbiamo finito. Continui
2: voi
1: con
2: voi sì.
1: Crazy Club.
2: Sì. Voi sì, noi siamo invece all'intervallo. Stati Uniti 1, Bosnia 0.
3: Facciamo il change del programma e arriva adesso il nostro Alberto Bisi.
1: Esatto, mentre le squadre sono al tè caldo. Ringraziamo allora Leo Di Mauro, c'era David Bella.
3: Giusto?
1: E voi due splendide ragazze, Vanessa Gray vestite di rosso.

0: sembra la moglie di Dracula. E Silvia Signore, ecco.
1: Buonanotte Armando piccolino.
2: Ciao, a tesori. Domani Andrea Salvati.
3: Ciao.
2: Buona
3: ciao.
2: Continuazione. Ciao.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: E anche a Castel Sant'Elia, in provincia di Viterbo, sono le 3 in punto.
10: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Un uomo 43enne condannato per l'omicidio di un tifoso del Pescara nel 2012 è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme a un'altra persona e non si è fermato all'alta dei carabinieri. È partito l'inseguimento, terminato con lo scontro tra il mezzo e la macchina dei militari. Nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. La Chiesa Cattolica vive in queste ore uno dei momenti più drammatici della sua storia contemporanea per lo scisma con i Refreviani, che in Svizzera hanno ordinato illegittimamente 4 vescovi. Da Roma arriverà la scomunica. È un atto che rompe l'unità della Chiesa. Ci saranno conseguenze, ha dichiarato il cardinale Pietro Parolin. Dopo giorni di canicola, il caldo concede una tregua, ma arrivano piogge e grandinate. Un primo assaggio già c'è stato nelle scorse ore a Milano e nell'Interland, con nubifragio e vento forte, temporali anche a Torino, nelle province emiliane, in Trentino, oggi allerta in Veneto ed Emilia Romagna. Ora il calcio, linea ad Andrea Salvati per le ultime dal Mondiale.
3: Buona nottata, siamo all'intervallo di Stati Uniti Bosnia Erzegovina, con gli Stati Uniti in vantaggio 1-0 grazie alla rete messa a segno da Balogun. Allo scadere della prima frazione di gioco, nei minuti di recupero, Balogun ha poi colpito anche una traversa da due passi, sfiorando la doppietta che avrebbe significato il 2-0 per gli Stati Uniti. Invece si chiudono i primi 45 minuti con gli Stati Uniti in vantaggio 1-0 sulla Bosnia, vincente di questi 16esimi di finale, che poi negli ottavi affronterà il Belgio, che in serata ha battuto il Senegal 3-2. Vince anche l'Inghilterra, che rimonta con una doppietta di Harry Kane, ha battuto il Congo 2-1. Agli ottavi gli inglesi affronteranno il Messico. All'intervallo Stati Uniti 1 Bosnia Erzegovina 0. A te
10: via radio.
11: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, segnaliamo che per lavori in autosole fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Situazione analoga in A7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Prima di chiudere però vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettando così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un'ora.
10: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?

0: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Eccoci qua in diretta nazionale, adesso tocca a noi, buongiorno Italia, ben ricoverati qui al Crazy Club, ma noi continuiamo adesso con la partita naturalmente. Ah, sento un bel suono, l'hai sentito Leo?
3: Ti piace?
2: Bellissimo, me ne sono accorto adesso, è meraviglioso, aspetta un attimo. Bellissimo, tipo batteria.
3: Cioè, sembravi quasi Tullio De Piscopo.
2: Quasi, lui è lui, sono io, certo. Va bene, insomma, cioè, come dire, siamo arrivati ormai alla fine del primo tempo, sentivo dire. Intanto, buongiorno Italia. Per continuare le telefonate 02 25 15 15, i messaggi, la vostra community, come sempre 378 378 1025. Siamo nell'intervallo, riprenderemo tra pochissimo per quanto riguarda il secondo tempo, naturalmente insieme ad Andrea Salvati. C'è stato un cambio del testimone, anche se non siamo in un tribunale, sbaglio, c'è stato, no?
3: C'è stato
2: cambio
3: c'è
2: di
3: stato,
2: testimone,
3: sì, sì.
2: E salutiamo i nostri colleghi, tantissimi, bellissimi e caldissimi, belli presi, attivi dalla questa partita, molto attivanti anche la partita, perché poi ha creato molte emozioni.
3: David,
2: dimmi.
3: Segna attivanti.
2: Attivanti. Grazie.
4: Okay, attivanti.
2: Attivandaici.
4: No, scusa, Vandi. No. Scusa, no, perdonami.
2: Allora, attiva. Mi sistemi un attimo l'audio velocemente per cortesia, perché rimbomba tutto qui. Già sono un po' rimbombante io. Attivante nuova, È nuovissima, sì. Attivante, sì. Ne approfitto per salutare Leo Di Mauro e David Bella, che continueranno tutta la nottata con me. Mi sto lontano, con me, con Andrea Salvati, tutti insieme. Magari ci sarà uno spazio anche per il Crazy Club.
4: Esatto.
2: Chi sa?
4: Albe, non è detto che io continui, nel senso, cioè, potrei anche andar via.
2: Perché
4: non te lo ricordi?
2: No,
4: dovevo andare a mangiare le galline.
2: Ma caspita, toccava a te stasera.
4: Certo, toccava
2: notte.
4: A me.
2: Va bene.
4: Peraltro, poverino.
3: Allora, quindi ci lascia, dici?
2: Può essere, magari per noi, un'oretta.
4: Per sempre.
2: No, per sempre, un'oretta. Va bene, vi daremo informazioni il più tardi possibile. Ma noi, safe, buona domenica.

0: corpi celesti.
1: Celesti.
0: Celesti.
1: Corpi. Giorgia. RTL 102.5. Alberto Bisi.
0: Ecco, mi mancava. Ciao.

0: eccoci qua insieme ad Andrea Salvati.
1: Sì.
0: Salvati, non Salvati.
1: Dipende, Salvati, dipende, Salvati. Ma va bene uguale, va bene
0: benissimo.
1: Uguale.
0: Per sai perché inizia il secondo tempo.
1: Esatto, è iniziato da poco, il secondo tempo
0: è iniziato,
1: di Stati Uniti Bosnia Erzegovina, con gli Stati Uniti in vantaggio 1-0, rete di Balogun, Balogun che anche ha sfiorato il raddoppio con una traversa colpita da due passi. Sai,
0: bellissimo,
1: caro,
0: quel tiro è stato
1: più bello, il tiro della traversa che
0: esatto, là. L'altro è andata bene, è stato un po' un colpo di fortuna.
1: Sì, adesso una deviazione, un auto assist di un difensore della Bosnia Erzegovina nel tentativo di liberare.
0: Esatto. Dicevo
1: che se passano gli Stati Uniti, tutte e tre le nazionali ospitanti, ovvero Canada, Stati Uniti e Messico, sono passate agli ottavi di finale.
0: Quindi, ci sta.
1: Con quello che gli è costato, dire, almeno gli ottavi puoi fargli rifare, non è che puoi.
0: Bravissimo.
1: Organizza, prendi, fai, costadi, tutte. Insomma.
0: Una barca di soldi, di dollari.
1: Di dollari, petrol dollari. Petrol dollari.
0: Allora, dimmi.
1: No,
0: perché poi, insomma. Allora, noi continuiamo tutta la nottata così. Si accettano scommesse che naturalmente incasserò io direttamente.
1: Ovviamente. Devi anche pagare, però, se le vincono.
0: Sì, certo, vincono, sì, ma sai che si trucca. Siamo di trucco, ovviamente, naturalmente.
2: Esatto, sono aperte le scommesse.
0: Grazie a Leo Di Mauro, anche.
2: Sì, sono aperte le scommesse.
1: Sì?
2: Io punto tutto sulle isole Cayman.
0: Ah, vedi? A sorpresa.
1: Su che cosa? Cioè, sulle isole Cayman per che cosa?
2: Ma si punta sempre sulle isole Cayman.
1: No, sì, ho capito. Cioè, che vincano cosa? Dimmi.
2: Qualsiasi cosa vincono. Le isole Cayman vanno bene sempre, ricordati.
0: Sì, hai capito?
2: Chi ha orecchie per intendere.
1: Gli altri in roulotte.
0: Hai recepito?
1: Io ho recepito. C'è un bel mare, un bel clima, bel viaggio, si mangia bene.
0: Per quello,
1: e soprattutto non si pagano le tasse, esatto. È quella la vera motivazione. Anche se fosse brutto, grigio, piovesse, su un posto di alta criminalità andrebbe benissimo.
0: Andrebbe.
1: Sì.
0: Dimmi, allora.
1: Quella.
0: Ecco, ripartiamo. Ecco,
1: senti che sound, Alberto. Senti.
0: Sound
1: adesso
0: bellissimo.
1: Vengo lì e facciamo lo sacchetto io e te, ma in privato. Però.
0: Ah, ma lo facciamo
1: in
0: anche
1: privato.
0: In diretta,
1: Sì, in privato.
0: Beh, ho ammirato Vanessa, con questo stacchetto che ha fatto, hai visto?
1: Tutta
0: in rosso.
1: Tutta rossa.
0: Di rosso vestita.
1: Siamo diventati rossi anche noi.
0: Noi, un po' sì. Sienna Spyro.
1: Hey!

0: bravissima, eh?
1: Bellissima e bravissima.
0: Et bravissima.
1: Bravissima,
0: esatto.
1: E bellissima. Bellissima, bellissima.
0: Issima edissima. Issima, qua come siamo messi allora?
1: Siamo messi.
0: Siamo nel vivo del secondo tempo.

0: Secondo tempo al 52esimo, Stati Uniti 1, Bosnia 0, tre cambi nella Bosnia, però subito fuori Gigovic, Sunic e Dzeko. Tra l'altro Dzeko credo che sia uscito anche per un problema muscolare, si toccava la coscia. Dentro Mamic, Tahirovic e Bajraktarevic.
1: Molto probabilmente crampi,
0: Crampi, non Krampic.
1: Scampoli, esatto. Di questo tipo, insomma. Curabili sembra, sembra curabili. Lui rientrerà forse?
0: Chi? Ah no, no,
1: non
0: chiedermi
1: il nome,
0: no, poverino,
1: lo chiedevo apposta, no, si deve riprendere,
0: sì.
1: E Pulisic?
0: Pulisic invece è in campo.
1: Ti
0: e
1: piace,
0: sta anche facendo bene. Beh, insomma, Pulisic. Sì, sono tanti i giocatori che militano nel campionato italiano. È in campo in questa partita. Negli Stati Uniti c'è Adams del Torino, McKennie della Juventus, Pulisic del Milan,
1: certo.
0: C'è anche Serginio Dest che ora gioca al PSV Eindhoven, ma prima giocava un passato nel Milan. Muaremovic invece del Sassuolo,
1: non te ne perdi uno
0: nella Bosnia Erzegovina, anche Kolasinac dell'Atalanta, insomma tanti.
1: Sono
0: giocatori,
1: tanti.
0: Sì,
1: senti, toglimi una curiosità,
0: sì, te la tolgo.
1: Anche perché ho chiesto a diverse persone chi dice Pulisic, chi dice Pulisic.
0: Allora,
1: tu che sei
0: ti dico la verità, anch'io più di una volta l'ho chiamato un po' Pulisic e un po' Pulisic.
1: Quindi sono
0: dipende
1: tranquillo.
0: Se sei arrabbiato è Pulisic. Se invece è un momento di Pulisic.
1: Ma io lo chiamo sempre Pulisic.
0: Io ti dico,
1: mi piace,
0: anche, ti dico anche la verità.
1: Sì.
0: L'anno scorso nella trasferta a Bratislava, a Zagabria, Dinamo Zagabria Milan, la sciagurata trasferta del Milan che perse, ti ricordi, 2-1 e insomma lasciamo perdere. Lui venne in conferenza stampa e quando poi si alzò per passare io gliel'avevo chiesto Pulisic o Pulisic? Lui mi ha risposto, non l'ho capito, giuro, perché ha risposto grazie.
2: Ha fatto la supercazzo.
0: Ha fatto la supercazzo, la Pulisic o Pulisic. Io volevo chiedere, ho detto, ma tu preferisci Pulisic o Pulisic?
2: Perché è successo questo? Perché ti ha riconosciuto.
0: Probabilmente quello. La prossima volta faccio così, mi copro la faccia, mi incappuccio. Guarda che disco arriva, Alberto.
1: Arriva, bellissimo.
3: Inesorabili attraversano il silenzio del mio cielo.
1: Negramaro! Oh!

0: Negramaro, nuvole e lenzuola, bellissimo sì. Il titolo.
1: Messico e nuvole?
0: Sì, era, ma poi era. È cambiato.
1: Quando i Negramaro
0: no, hanno cambiato un po',
1: licenza
0: un attimino,
1: poetica,
0: si sono
1: musicale.
0: Evoluti, sì. Bene. Questo è molto bello anche da un punto di vista calcistico, dello sport, sì. Perché si sta accendendo, da quello, quel poco che
1: sì,
0: ho visto,
1: sì.
0: Si sta accendendo moltissimo l'incontro.
1: Ma era evidente, caro
0: Alberto. L'incontro di boxe.
2: C'è la carbonella.
1: Era evidente perché, insomma, col vantaggio degli Stati Uniti nel finale del primo tempo, a questo punto la Bosnia deve cercare perlomeno di pareggiare, quindi si sta portando avanti, scoprendosi dai spazio, più spazio agli Stati Uniti, quindi insomma partita
0: certo.
1: Un po' più aperta, con gli Stati Uniti un po' più chiusi adesso, devo dire.
0: Sì, si stanno già chiudendo.
1: Forse un po' il braccino del tennista, anche se è una partita
0: così,
1: di calcio.
0: Esatto, detta così non è una bella cosa, ci vorrebbe un po' più di sprint ancora, no? Ti chiudi
1: adesso,
0: subito?
1: Sì. Beh, insomma, tra l'altro i grandi sprinter americani della storia dell'atletica,
0: allora,
1: ce ne sono stati tanti.
3: Voglio c'è
1: dire.
3: Allegri?
1: Però sai, comunque la posta in palio, dicevamo, è altissima, è un ottavo di finale che andranno a giocarsi contro il Belgio. Chi passa delle due, attenzione ora a questa azione ancora degli Stati Uniti con proprio lui,
2: Pulisic. Certo. Abbiamo chiarito.
1: Prego sì. David.
2: Abbiamo chiarito perché ho cercato bene, l'ha detto da lui, intervista sua, parole sue.
1: Così
2: lui dice allora, lui è di origine croata.
1: Quindi Pulisic.
2: Di conseguenza sarebbe giusto dire Pulisic.
1: Sì.
2: Ok, però siccome è cresciuto in America, nato in America lo chiamano Pulisic.
0: Esatto,
2: e dunque quindi. Sono giuste entrambe.
1: Vabbè. Ok, quindi a volte si possono giocare
2: chiamalo insieme. Come vuoi.
0: Ma secondo me sopravviviamo
1: Antonio,
0: comunque.
1: Lo chiamiamo Antonio,
0: sì.
1: Esatto.
2: Antonio, bravo Antonio.
1: Antonio Pulisic.
2: Antonio Sic.
1: Pulisic.
0: Senti, ma rimane al Milan ancora? Tu che sei
1: pare
0: informato?
1: Pare di sì. Le ultime richieste erano un po' esose, chiedeva credo 6 milioni di euro
0: non
1: a stagione.
0: Non mi piace più.
1: Non ti piace più. Ma, sai, tanti giocatori, neanche nella storia, quando ci sono i mondiali,
0: certo.
1: Si dice che negli ultimi mesi tirino un po' indietro la gamba, insomma, per evitare di farsi male o di.
0: Altro
1: però
0: che,
1: insomma,
0: certo.
1: Non mi sembra che i giocatori francesi abbiano fatto sì che, voglio dire, insomma, al di là della Francia, ma anche tanti giocatori per il Saint Germain, insomma, sono giocata fino alla fine. Attenzione alla Bosnia, palla dentro, bravo a liberare molto bene qui
0: sì.
1: È Richards in scivolata, c'era stato questo taglio in verticale, attenzione
0: sì.
1: Al contropiede degli Stati Uniti con Dest sulla destra,
0: scarta,
1: Dest sulla destra,
0: dribbla,
1: via. Dest scarta sulla destra, palla dentro per Pulisic, ma non
0: bene,
1: si fa
0: bene,
1: sorprendere Radeljic questa volta e riesce a portare fuori il pallone. Passa il tempo, siamo all'ora di gioco, 60 minuti, Stati Uniti 1, Bosnia 0.
0: Però a onor del vero c'è anche da dire, tu parlavi della Francia, no?
1: Sì.
0: La Francia è insomma grande squadra, sembra una delle più forti, se non la più forte.
1: Credo che
0: però
1: sì,
0: sono coperti anche da un paio di squadre, la Francia.
1: Sì, sono
0: direttamente.
1: Allora, la differenza
0: quindi,
1: è che la Francia.
0: È vero, non sto dicendo una minchiata.
1: No, cioè ha due squadre, mettiamolo così, i cambi a volte sono meglio dei titolari.
0: Esatto,
1: non è che dici tolgo il titolare dentro.
0: Esatto. Quindi
1: difficile.
0: Sono un
1: poi
0: po'
1: si chiamano anche, tutti molto simili, no? Quindi fai fatica di giocare. Mira Dembélé, due
0: ti
1: Mbappé,
0: capisco.
1: Chi devo prendere? Cioè,
0: esatto.
1: Si chiama tutti uguali, capisci? Anche l'allenatore fa fatica.
0: Io proporrei un cooling break.
1: Anch'io. Ma fra poco arriva. Intanto, Alberto, dove
0: sì.
1: Andiamo?
0: Andiamo a Cabana.
1: Quella.
0: Esiste Cabana.
1: Copad.
0: Allora, abbiamo lui adesso, in questo momento, Irama. Bello il brano,
1: sì.
0: A me lui, insomma, sì.
1: Non è il tuo
0: insomma,
1: tipo,
0: cioè,
1: lo so che non è il tuo tipo.
0: Hai capito?
1: Sì, vabbè.

0: Cabana. Cabana. Cabana. Attenzione, cabana. Attenzione perché c'è un controllo al VAR per un possibile cartellino rosso per gli Stati Uniti per Balogun, che è entrato sul piede di Muaremovic.
1: Sì.
0: Insomma, dalle immagini sembra abbastanza evidente. Adesso bisogna vedere come verrà giudicato questo intervento, perché allora
1: sulla caviglia,
0: in pieno sulla caviglia, proprio col piede, piede. Però è anche vero che non era un fallo volontario, cioè la palla stava rimbalzando nel sono saltati tutti e due, cadendo è andato sopra con la gamba,
1: involontario dice,
0: non lo so se sì, perché insomma cerchiamo l'arbitro, infatti ci sta perdendo molto tempo,
1: decisioni non è stata difficili,
0: una
1: questa
0: decisione immediata. Sì, c'è il cartellino rosso per Balogun, attenzione perché Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che ha siglato la rete del vantaggio, l'attaccante più pericoloso, aveva colpito anche una traversa, ora viene espulso, e questo anche in prospettiva potrebbe essere un grosso problema per gli Stati Uniti, intanto in questa partita, perché insomma siamo al 64esimo, quindi almeno per mezz'ora gli Stati Uniti dovranno giocare 10 contro 11, e poi insomma cartellino rosso, vediamo quante giornate di squalifica prenderà, quindi sicuramente non ci sarà agli ottavi. Va detto che guarda, è stata anche un'immagine molto molto bella, non so se hai avuto modo di vederla, con Kolasinac, il giocatore della Bosnia Erzegovina, che è andato a consolarlo, sì, diciamo, perché è evidente che non è stato fatto apposta, perché insomma è stato nel contrasto, si è spostato appoggiando al piede destro e finito facendogli male,
2: ma,
0: eh,
2: ragazzi, ma infatti, ma
0: però
2: non è, cioè, ma si può espellere, però,
0: evidentemente
2: un
0: sì,
2: intervento involontario,
0: assolutamente involontario, però era veramente brutto, perché è andato proprio con la gamba, con i tacchetti sul tallone, sul calcagno dei,
1: sì, nel cadere è andato,
0: nel
1: sulla
0: cadere
1: caviglia,
0: è andato assolutamente involontario, e tant'è vero che anche i giocatori della Bosnia sono andati a rincuorarlo, cioè saranno contenti che ora si trovano a giocare con
2: all'arrembaggio,
0: ora vediamo, questa partita potrebbe cambiare, qua,
2: per la sua felicità. Città, ma
0: di chi? Di chi?
2: Se dovesse segnare la Bosnia,
0: senti,
2: per la felicità
0: dell'aria, c'è già la nostra canzone d'amore che va, hai capito? Quella è la nostra felicità.
1: Complimenti!
0: Voi sottovalutate tutto, perché se dovessero andare supplementari, tutto questo al di là della cosa, questo ci regala un'ora in più in compagnia,
1: esatto,
0: insomma, dei gemelli di qualcosa.
2: Noi dire Crazy Club,
0: questa roba mi spaventa un po', sì, mi spaventa un po', e infatti vedi che la Bosnia subito si porta l'attacco. Alberto, dato che la prospettiva, sì, potrebbe essere molto lunga,
1: ma non tiratela, però
0: è meglio arrivare preparati alle cose, di capisci parole. Perché se poi arrivo che dopo lì,
2: dopo quello che ho detto ti ho sentito un po' più affranto.
1: Leggermente, è vero, va bene, ci siamo con Bruno Mars, Versace on the Floor, è molto bella questa, è una bella ballata.

0: Levante! Andale!
1: Arriva, Levante! Non c'entra niente, perché qua non c'è nessuna squadra spagnolica.
0: Ma Levante per assonanza. Sì. Andale! Non so perché, mi capita così a volte. Tu mi capisci,
1: vero? L'entusiasmo, ragazzi, è il sale della vita.
0: C'è una grande carica.
1: Non è l'ottimismo, è l'entusiasmo. No, perché poi... tu puoi avere entusiasmo in un momento negativo.
0: Attento, a me piace molto il salato, poi.
1: Sì, io preferisco il dolce, sincero.
0: Andiamo d'accordo.
1: Sì, non litighiamo su...
0: Gli opposti a volte si attraggono,
1: attenzione,
0: vero,
1: che qua rischia di prendere una brutta china, una brutta piega. Allora, facciamo un piccolo punto. Allora, si è appena concluso la hydration break, siamo al minuto 73. Stati Uniti d'America 1, Bosnia Erzegovina 0, la rete di Balogun allo scadere del primo tempo, ma lo stesso Balogun 10 minuti fa, al 64esimo, rosso diretto per un fallo assolutamente involontario, e su Muaremovic, l'arbitro, dopo un consulto alla VAR, dove è stato richiamato al VAR, insomma, ha estratto il cartellino rosso. Assolutamente involontario il fallo, però la regola, certo, purtroppo è questa, cadendo è andato a finire proprio sul calcagno di Muaremovic, e quindi insomma espulso Stati Uniti in 10, e la Bosnia sta abbastanza velocemente prendendo spazi, sta cercando, certo, in tutti i modi di provare perlomeno a pareggiare la partita e portarla ai supplementari e poi provare a vincere. Insomma, sarebbe una qualificazione incredibile quella della Bosnia agli ottavi di finale, dove, ricordiamo, andrà a affrontare il Belgio. Belgio che ha eliminato il Senegal, anche in quel caso lì, in grande rimonta. Il Senegal che vinceva 2-0 al 41esimo del secondo tempo.
0: Grande
1: poi
0: Senegal,
1: Lukaku, si sono fatti però un po', insomma, spesso le squadre africane rischiano poi all'ultimo, anche l'eliminazione del Congo che sta vincendo 1-0 con l'Inghilterra, poi ci ha pensato Harry Kane. Insomma, vediamo, ci crede però ancora la squadra americana, con Serginho Dest che avanza, apre sulla destra per McKennie, palla indietro, insomma, cerca di rallentare un po', perché insomma aveva anche attenzione a scoprirsi, sono uno in meno. È vero che insomma l'espulso è l'attaccante, quindi non ha tolto un giocatore a centrocampo in difesa, dietro possono rimanere uguali, tolgono l'attaccante, giocano spuntati, e quindi si vede che giocano spuntati.
0: E la Bosnia cerca il pareggio.
1: Bosnia sarebbe veramente il pareggio, tanto anche bellissimi Gianni Infantino,
0: ecco
1: altri. Poi, due cambi nella Bosnia, le prova tutte fuori Kolasinac dentro Tabakovic, grande fumatore, e fuori Katic,
2: il tabagista,
1: esatto, perché le provano tutte, vedi, Tabakovic.
0: Magari ha preso un po' di carica anche.
1: Può essere fuori Katic, quindi un cambio per fascia, dentro Memic, ok? Tutto chiaro?
0: Sì, benissimo. Perfetto.
3: Occhio.
0: Del resto sarebbe effimero se così non fosse. Attenzione.
1: Sì. Chi è arrivata?
3: È arrivata una battuta di Fredella: è tutto fumo e niente arrosto.
0: Ma stai scherzando?
1: Sì, però Alberto, scusami, questo disco qua che a te fanno una scaletta meravigliosa, però.
0: Sì,
1: perché gli
0: Spin Doctor,
1: Two Princes, ragazzi, che poi è il disco nostro, mio e tuo, questo qua. E alla fine io e te in questo mondiale siamo un po' i due principi.
0: Io non so come ringraziarti.
1: Direi ce n'è uno solo, Alberto Bisi, ma in questo caso.
0: Mi sento timido.
1: In questo caso.
0: Spin Doctors, grazie.

0: Spin Doctors, sì. Colpo di schiena,
1: colpo di schiena e colpo di scena, perché signori, gli Stati Uniti avevano raddoppiato pur in inferiorità numerica col Pulisic o Pulisic se siete americani, ma insomma netta posizione di fuorigioco,
2: c'era un chilometro,
1: sì era evidente fuorigioco, era evidente, adesso non c'è,
2: ma è bello che Pulisic o Pulisic si è pure lamentato, Pulisic
1: ha detto no, non andate a guardare, non diceva no che non sono in fuorigioco, diceva no non riguardate,
0: era andata così
1: giustamente, come dice il nostro amico David Bella, quindi si resta sull'1-0 per gli Stati Uniti, siamo all'80esimo, 10 più recupero alla fine, Stati Uniti in vantaggio 1-0 ma in un uomo in meno, proprio lui, il marcatore Balogun, espulso al 64esimo, poi per un
2: fallo. Andrea, ma chi era quello che si è incavolato?
1: Quello che si è incavolato così alacremente, te lo dico io subito, che è l'allenatore della Bosnia, Barbarez. Barbarez, nomen omen,
2: ammonito peraltro.
1: Ammonito perché si lamentava molto bene. Lui, se vi ricordate, nella partita degli spareggi, Gennaro Gattuso, che al tempo era allenatore dell'Italia, poi è stato andato via dopo l'espulsione, sì. Lui disse: lui è come me, siamo molto simili, e Barbarez è un giocatore professionista di poker. Davvero, cioè non è una.
2: Sì, lui... ma peraltro è anche una bestia in mano.
1: Infatti,
2: cioè,
1: Barbarez non è il vero nome, ma Barbarez credo che sia il suo nome d'arte. Un
2: detto po' come anche Conan.
1: Esatto, lui è Barbarez. In realtà è un po' come il nostro Zappone. No?
2: Ma infatti ho notato che
1: Zappone
2: dietro...
1: non si chiama Zappone il cognome, no, è il suo nome d'arte. Poi te lo spiego in separata sede perché. Okay. Capisci? Lui è Zappone. Okay. Chi ha orecchie per intendere, come diceva, mi intenda gli altri in roulotte.
2: Non so se avete notato, dietro sulla panchina c'era anche un'ascia da guerra.
1: E certo, la sua di Barbarez, che l'ha deposta, Barbore, vediamo se la depone. Attenzione però, attenzione, quindi, perché c'è un calcio di punizione per gli Stati Uniti dal limite dell'area. Tra l'altro Pochettino, come avevo suggerito io, non ha sostituito nessuno nonostante l'espulsione, perché avendo tolto Balogun con la punta, insomma, infatti, non è cambiato niente. Tre giocatori, Tillman, Robinson e Che Adams. Vediamo chi dei tre andrà a calciare. Tillman, Che Adams, del Torino.
0: Quello della famiglia, forse?
1: Non credo. No. Non credo.

0: non è lui. Credo, insomma, anche perché insomma, e Robinson parlicchiano tra di loro in tre. Attenzione, seguiamo questa punizione, Alberto, che sarebbe veramente... Sì. Secondo me, allora, vedo bene Tillman io, perché quella è la sua piastrella, come si dice. Vero? Tillman del Bayer Leverkusen, eh? Tillman del Bayer Leverkusen. Attenzione a questo calcio di punizione, minuto 82. Tillman, limite dell'area, parte Tillman, il destro, gol! Il raddoppio degli Stati Uniti, direttamente su calcio di punizione. Tillman aveva intuito Vasili, vola Vasili, la prende ma non la trattiene. E gli Stati Uniti raddoppiano in inferiorità numerica, minuto 80, Stati Uniti 2, Bosnia Erzegovina 0, gran calcio di punizione di Tillman, bellissimo.
1: Comunque
0: bellissimo.
1: C'è una grande differenza tecnica tra le due squadre.
0: Tra me e gli altri?
1: Dirlo.
0: Ah, dai, dici.
1: Ho visto l'America giocare molto meglio. Sì,
0: ma gli Stati Uniti sono un po' la vera rivelazione di questi, di questi. Nessuno si aspettava forse uno degli Stati Uniti così forti.
2: Però abbiamo citato qualche giocatore. La concentrazione in persona,
0: sì,
2: stanno facendo vedere il replay
0: Tillman, bellissimo calcio di punizione. Tra l'altro non era facile perché la palla era proprio al limite dell'area di rigore.
1: L'avevi detto che era la sua mattonella comunque.
0: Te l'ho detto, la sua piastrella, la mattonella.
1: E comunque ha incitato qualche 2-3 nomi che giocano in squadre comunque europee di un certo livello.
0: Beh, lo stesso Balogun gioca al Monaco.
1: McKennie
0: alla Juventus, Pulisic, cioè un sacco di giocatori molto molto forti. E Tillman comunque gioca al Bayer Leverkusen adesso.
2: L'ha presa un po' il portiere,
0: l'aveva sfiorata, Vasili l'aveva c'era arrivato, insomma l'ha sfiorata, è entrata dentro molto molto bene, perché insomma avevamo raccontato un gol meraviglioso che questo uscirà col prossimo DVD martedì prossimo, nelle puntate la collezione gold
2: nelle puntate precedenti, esatto. Uscirà nelle puntate precedenti. Beh, io penso che questa partita
0: vediamo,
2: non abbia
0: perché
2: più
0: attenzione
2: penso,
0: perché ricordi che prima il Senegal vinceva 2-0
2: certo,
0: e poi era
2: certo, scusate, madame.
3: Ho la famola, fammi l'uno altri programmi.
2: Madame.

0: Hey, madame.
1: Stiamo seguendo vivacemente la partita, vero?
2: Sì, sì, sì. Punto. Siamo agli sgocci.
1: Anche noi,
2: anche noi, 87 minuti Stati Uniti 2 Bosnia Erzegovina 0, sedicesimi di finale, vincente che andrà a giocarsi gli ottavi col Belgio. Stati Uniti che insomma sono stati in grado, abbiamo raccontato in diretta poc'anzi il 2-0, la meravigliosa punizione di Tillman,
1: sì,
2: dal limite dell'area. Guarda, qui anche in surplus vanno, questo cross per la Bosnia, e addirittura Freeman di petto serve il portiere che si è fatto male.
1: Non so, uomo libero,
2: uomo libero, esatto.

0: faceva i complimenti, no, per la qualificazione.
1: Beh, si vede che ha perso l'equilibrio in quel momento lì, si è appoggiato un attimo.
0: Attenzione, no? Intanto arriva il cambio negli Stati Uniti, a partita acquisita, doppio cambio, è fuori Dest e Pulisic. Quella era te, un milanista e un ex milanista. Fuori Pulisic, milanista, e fuori Dest, ex milanista. Quindi le due ali esterne, dentro Pepi al posto di Pulisic e Berhalter al posto di Dest. Va bene?
1: Ci siamo, sì, infatti. Infatti Berhalter, esatto. Siamo quasi in conclusione, direi, no?
0: Direi
1: manca un minuto,
0: sì, manca
1: un po' di più.
0: Manca un po' di più. Due minuti più recupero, ci saranno almeno tre per il hydration break, un altro paio di minuti per il rosso. Secondo me saremo intorno ai sei minuti, direi io, di recupero.
1: Quindi, sì, però due gol in sei minuti.
0: No, due gol in sei minuti, per quanto è visto difficile. Anche fatto dalla Bosnia, sì, nonostante la superiorità numerica, lo vedo altamente impossibile, perché nella vita tutto è possibile, ma altamente improbabile. Ecco.
1: Infatti.
0: Va bene.
1: Bene, allora noi continuiamo con la musica e ci facciamo un caffè anche, sarebbe il caso.
0: Sì.
1: Chi è che abbiamo?
0: Daniele
1: Silvestri.
0: Saliro.
1: Com'è?
0: Saliro.
1: No, salirò.
0: Ah.
1: Va bene, eccolo qua per voi. Buongiorno Italia e salutiamo
0: Maria.
1: I nostri aficionados.
2: Salirò fra le rose di questo giardino.

0: Maestri!
1: Beato lui, beato lui. Allora, è scoccato il 90esimo, 10 minuti di recupero, ne sono trascorsi 2, Stati Uniti 2, Bosnia 0. Quindi, insomma, il finale, siamo nel finale.
0: Siamo nel finale, sì. Con una certa, come dire, con un certo entusiasmo, comunque, sì, che un po' si è spento, perché non c'è più storia. Mi sembra che abbia, sembra quasi che abbia rinunciato già da un po'.
1: Chi? La Bosnia?
0: La Bosnia.
1: Era anche un uomo in più, superiorità numerica. Infatti, e tutto. Sembra, ma è. Vedremo. Fra poco ve lo racconteremo.
0: Allora, grazie per la vostra partecipazione. Ma adesso abbiamo una cosa importante.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E anche a Tronzano Vercellese, in provincia di Vercelli, le 4 e 2 minuti.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, è tornato ad attaccare la NATO. Gli alleati si sono comportati male con noi, ha detto parlando in North Dakota. Non vogliono aiutare gli altri, ma impareranno la lezione, ha aggiunto. Sulla sentenza della Corte Suprema che ha dichiarato incostituzionale il suo decreto sullo Ius Soli, Trump ha attaccato i giudici. Si sono sbagliati. Il diritto di cittadinanza alla nascita era pensato per i figli degli schiavi e non per gli immigrati, ha detto. Un uomo 43enne condannato per l'omicidio di un tifoso del Pescara nel 2012 è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme a un'altra persona e non si è fermato all'alt dei carabinieri. È partito l'inseguimento, terminato poi con un frontale tra il mezzo e la macchina dei militari. Nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Parliamo di cinema. Dopo gli 8 nastri d'argento per la grazia di Paolo Sorrentino è arrivato anche il premio per il miglior film e quello per il migliore attore a Tony Servillo durante la 66esima edizione del Globo d'Oro da parte dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. Siamo ora ai mondiali di calcio, facciamo il punto con Andrea Salvati.
1: Ben ritrovati, siamo al settimo dei 10 minuti di recupero con gli Stati Uniti in vantaggio 2-0 sulla Bosnia. Le reti allo scadere del primo tempo al 45esimo, Balogun, poi lo stesso Balogun per un fallo, viene espulso al 64esimo minuto. Gli Stati Uniti quindi in 10 contro 11, ma trovano il raddoppio all'82.

0: con un grandissimo calcio di punizione dal limite di Tillman. Da lì in poi, insomma, partita pressoché chiusa. La vincente di questo incontro agli ottavi di finale se la vedrà contro il Belgio, che invece ha battuto 3-2 il Senegal, ha vinto anche l'Inghilterra e rimonta 2-1 sul Congo. Per l'Inghilterra agli ottavi c'è il Messico. Due minuti alla fine dei 10 di recupero, Stati Uniti 2, Bosnia e Erzegovina 0. A te.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente all'interno di uno scambio di carreggiata da poco risolto si è formato un chilometro di coda tra Valdarno ed Arezzo in direzione di Roma, mentre sul tratto in direzione opposta registriamo rallentamenti in direzione dunque di Firenze. Ad ogni modo tutte le corsie sono da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Ehi, hey, caro Andrea, siamo ormai verso la fine, stiamo arrivando verso la fine della partita, intanto iniziamo anche il club dei poveri pazzi, il Crazy Club.
5: E giustamente, insomma, direi che la cosa è perfetta.
4: L'orario allora, è giusto.
0: Mancano 40 secondi alla fine dei 10 di recupero, con gli Stati Uniti sempre in vantaggio 2-0 sulla Bosnia Erzegovina, doppio tentativo con Mamic per la Bosnia Erzegovina, con due tiri nel giro di 40 secondi, entrambi però non hanno centrato la porta, quindi insomma palla che si spegne sul fondo in entrambe le occasioni. Vi abbiamo raccontato questo sedicesimo di finale sbloccato da Balogun allo scadere del primo tempo, poi lo stesso Balogun colpisce una traversa poco dopo e lo stesso Balogun al 64esimo viene espulso per un fallo brutto, anche involontario, su Muharemovic. Stati Uniti in 10, prova a risalire la Bosnia, ma all'82esimo Tillman con un meraviglioso calcio di punizione dal limite area di rigore firma il 2-0. Quindi Stati Uniti che scadono ora i 10 minuti di recupero, forse certo, ancora un minuto a questo punto possiamo dire, insomma, accedono agli ottavi di finale, dove se la vedranno col Belgio. Comunque, la notizia è che le tre squadre ospitanti, ve l'abbiamo già detto prima, ovvero infatti Canada, Messico e Stati Uniti, accedono agli ottavi di finale. Fischia alla fine in questo istante l'arbitro.
6: Ci siamo.
0: Stati Uniti 2, Bosnia Erzegovina 0, Stati Uniti agli ottavi di finale.
6: Un'espulsione che ha influito molto anche
0: molto,
6: sulla
0: molto,
6: partita.
0: Molto, ha caricato gli Stati Uniti in più per fare il 2-0.
6: 2-0 e poteva scappare anche il terzo.
0: Anche
6: gol,
0: il terzo, grandi si Stati Uniti. Bella partita degli Stati Uniti.
6: Benissimo. Andrea,
0: Alberto,
6: è andata bene così.
0: È andata bene come sempre. Abbiamo sempre visto vincere una squadra io e te.
6: Va bene,
0: è incredibile.
6: Sì. Questo è molto bello.
0: Alla prossima, viva,
6: grazie,
0: Alberto Bisi,
6: grazie,
0: sempre!
6: No, Andrea Salvani!
7: Ciao Andrea!
6: Ciao Andrea Salvati, grazie. Ci sentiamo in questi giorni.
0: Alla prossima.
6: Quando è che mi offri la pizza? Insomma,
0: adesso
6: cioè,
0: vediamo, che è chiusa quest'ora.
6: Per me,
0: insomma, una brioche forse esco offrire.
6: È un impegno, tenerti qui, seguirti.
0: Infatti vado. Ciao!
6: Va bene, ciao, grazie Andrea, grazie come sempre anche a David Bella e Leo Di Mauro. Ripartiamo con la musica.
8: Una cosa. Scusa Alberto.
6: Ah, vuoi aprire?
8: Non
6: adesso?
8: So se sei d'accordo con me.
6: Il locale?
8: Perché sì, io ho visto la fila lì davanti, no?
6: Sì.
8: Che facciamo? Li lasciamo lì o li facciamo entrare?
6: No, vabbè, pensavo un attimo dopo, ma facciamoli entrare adesso.
8: Ma
6: hai ragione anche tu.
8: Facciamoli entrare.
6: Stiamo andando troppo veloce.
8: No, va bene.
6: Il club dei poveri pazzi, apriamo lo 02 25 15 15.
8: Dai, su,
6: buongiorno.
9: Ciao ragazzi.
6: Sì,
9: ciao.
10: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto.
6: Ciao
10: ragazzi, ciao poveri pazzi.
6: Grazie.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno Crazy Club.
6: Buongiorno
11: ragazzi.
10: Buongiorno. Buongiorno ragazzi,
6: sì.
10: Ciao.
12: Ciao ragazzi. Ciao.
13: Buongiorno Albe, sono Vincenzo.
6: Ciao, Vince.
9: Buongiorno ragazzi, baci taglienti di Letta.
10: Ah, ciao ragazzi, grazie. Buonasera, anzi
6: bene.
10: Buonanotte, sono Stefano. Vi ascolto
6: ciao.
10: Ogni notte, forza RTL 102.5 e anche mia.
8: E vai,
6: e
8: così,
6: vai così,
8: si fa.
6: Stiamo aprendo il nostro localino, ma che bello. programmino. Grande nottata anche prima di tutto con il calcio, e adesso continueremo con

0: The Weeknd. Grande voce anche lui, eh?
1: Wow, che bello!
0: In your eyes. Ho contratto. In your eyes.
2: Hai fatto il contratto?
0: Ho fatto un contratto nuovo, sì, sì. Sono qua per salutarvi, grazie
1: vedi.
0: Per la collaborazione che mi avete avuto nei miei confronti, insomma. E per tutti gli sfizi a cui mi avete abituato, insomma. Leo Di Mauro e David Bella, che continuano a seguire la regia e la regia video del Crazy Club.
2: Ragazzi, siamo fatti così, esauriti.
0: Sì, esatto. Com'è andata la nottata, cari aficionados? Grande calcio, grande sport, ma anche grandi aficionados. C'è stata grande partecipazione, naturalmente con i messaggi vocali. 378-378-1025.
2: Tony, il DJ del pane.
0: Sì.
2: Scrive, dice: Leo, ma con tutti i soldi che stai facendo con questi verbali,
0: ha ragione,
2: potresti magari organizzare una grigliata?
0: Esatto.
2: Ragazzi, quasi quasi, perché no? Cioè, si può anche fare.
0: Una grigliatina,
2: cioè.
0: Esatto.
2: Dai, Tony, guarda che ci sto pensando.
0: Sì,
2: cosa
0: sì.
2: Facciamo? Un po' di tutto, dalla salsiccia alle bistecche.
0: Comincia ad organizzare la giornata, prima di pensare alla salsiccia. Con i tempi lunghi che hai, credetemi, una grigliata passerà un altro anno almeno.
3: Ma cos'è? A carbonella?
0: Certo. No, non ho con la legna.
2: Legna?
0: La brace della legna,
2: va bene,
0: attenzione.
2: Legna, ok.
0: Io un po' come non intendo.
2: Ci sto
0: pure io.
2: Dai.
0: Voi ci state?
2: Ecco.
0: Parliamo
2: di categorie, ragazzi.
0: Esatto.
2: Parliamo di categorie.
0: Per favore, fatelo sempre, avete capito?
2: Alberto dice: non fermatevi,
0: sì.
2: Fatelo sempre.
0: Grazie.
2: Continuate, insistete.
0: Grazie, non fateci caso a queste amnesie, ma è come dire, mi sento un po' affezionato a questo tempo, no? Che stiamo vivendo.
2: Le amnesie fanno parte di lui.
0: Esatto. Tra l'altro, sta cambiando la temperatura, è già a me più gradita in questo
2: ma
0: caso.
2: Ma ti piace amnesie? Ti è piaciuto amnesie?
0: Amnesie? Ma certo che mi piace.
2: È molto bisiano?
0: Altro che, per quello ho fatto finta di niente, no? Sono andato via tranquillo. E allora, un saluto a tutte le categorie, come dicevamo ieri, che lavorano di notte con noi, e anche il club delle categorie notturne, e aiutateci a elencarle e parlarne in diretta, perché siete veramente in tanti. Tante sono le categorie che lavorano di notte.
2: Oh, allora come funziona? Bisogna elencarle, appunto.
0: Metti un gettone e selezioni.
2: E via. Quindi o ci chiamate o ci mandate,
0: esatto,
2: un vocale. Però ci sono magari quelli che vanno oltre le categorie.
0: Ah, dai.
2: Cioè i fannulloni.
0: Ah, beh, anche i fannulloni.
2: No, ma scherziamo. Chi magari è in relax in questo periodo, chi
0: ci
2: è in
0: sta,
2: vacanza,
0: ci
2: no?
0: Sta, ci sta, insomma. Va bene. Intanto per quanto riguarda
2: Alberto dice: anche per quanto riguarda,
4: buongiorno Codino, good morning.
0: Buongiorno.
4: Chi ha le forever?
0: Sì.
2: Oh Vanessa.
0: Grazie.
2: Buongiorno,
0: ciao Vanessa.
2: Ogni
0: tanto compare,
2: ci piacciono così i nostri ascoltatori,
0: sì.
2: Ce li meritiamo tutti.
0: Esatto. Bene, grazie, ma vi aspettiamo anche allo 0.

0: 02 25 15 15. Comunicazione by telefono.
1: Voi siete un tale toccatana che dovrebbero inserirvi nel prontuario farmaceutico.
0: Bellissima questa. Tommaso Paradiso con un altro brano, a questo punto devo dire interessante. Agitare Coca-Cola. Salvati ci starà ascoltando. Ciao Andrea. Hey!

immancabile. Liquido.

0: È proprio il caso di dire che sia anche questo un brano immarcescibile, fantastico. Liquido Narcotic su RTL 102.5, vogliamo sentire tantissime categorie, tantissimi nomi che riguardano le categorie di tutti coloro che lavorano nella notte del Club dei Poveri Pazzi.
1: Ma intanto c'è Andrea, eh?
0: Andrea
1: sì. Inimitabile
0: Andrea Salvati.
1: No, è un altro Andrea, un suo omonimo.
2: Signore e signori, dopo aver assistito a una partitella di calcetto, possiamo entrare finalmente al Crazy Club per fare un cooling break, dove verranno serviti cocktail a base di succo di coccodrillo. A servirlo sarà lui, al bancone del Crazy Club, il nostro barista acrobatico, l'unico e il solo Alberto Bisi.
0: Mamma mia, grazie, sono diventato anche un barista acrobatico adesso.
3: Neanche lo sai?
0: No, e tra l'altro mi piacciono molto le acrobazie dei baristi di tutta Italia, quelli che fanno acrobazie anche particolari, difficili, ma molto molto divertenti.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a Eolo.
11: E allora tutto diventa più...
9: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici.

Mici, sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Italia Starter Pack.
1: Pack J-Ax. Senti che stacco, ragazzi. Stacco matto.
2: Buongiorno Sandro da Vigevano. Sì. Ciao ragazzi, ciao. Complimenti, vi sento sempre tutte le mattine, anche perché sono un agente di commercio, commercio latticini, e mi sveglio all'una e mezza di notte. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie. Bene, salutiamo la categoria degli agenti di commercio, è vero, un'altra categoria che ci segue di notte, insomma, se ne parla poco. Vedi che aiuta questo richiamo che abbiamo fatto, no? Quindi fateci sapere bene le categorie che ci stanno seguendo, ci fa molto piacere, per conoscere anche nuove categorie, mica le conosciamo tutte comunque, credetemi, anzi vi dirò di più.
3: Mica le conosciamo tutte.
1: Bravo.
4: Buongiorno Crazy Club, tanti saluti dalla categoria numero uno della notte, sì, di Fornai, Lorenzo il panaio di Buti. Ciao a tutti.
1: Ciao.
5: Buongiorno Caruse.
6: Giorno massa di scappati di casa. Giacomino, Juventino e Turbino dalla Tisana. Ciao, certo, ragazzi.
1: Quando mi scappa fatta la sonata, insomma. Beh, anche gli operatori ecologici, prima ho sentito un Netturbino, mi sembra,
3: esatto,
1: no?
3: Esatto.
1: Grande lavoro anche questo, anzi grazie per il vostro lavoro molto importante.
3: Oh, una sì, gran bella novità intanto, sì, sei d'accordo, che dici?
1: Parliamo,
3: ce la spariamo?
1: E vai, dai, spara. Benson Boone, The Time of My Life. Two, one.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Hey, olé, Red Hot Chili Peppers! Su RTL 102.5, il club dei poveri pazzi, naturalmente. Abbiamo aperto tardi questa notte, ma anche perché eravamo collegati con una delle tantissime partite, grazie al programma Noi Dire...
2: Mondiali,
1: molto bene, qua su RTL 102.5. Grazie per il messaggio. Un salutone a Peppe, Diavolo Bianco. Ciao, Peppe,
3: grande Peppe.
1: Dimmi allora.
3: Noi siamo qua, se possiamo accontentarvi, non lo so, certo. Non c'è problema.
1: Come, dove, quando volete.
3: Appunto, voi chiedete, ecco.
4: No, ma io voglio una cosa adesso. Io voglio che praticamente Codino canti una canzone a suo piacere. Questo qua è il mio desiderio. Può essere esaudito, sì o no? Sì, thank you. Così.
1: Beh, ci mancherebbe altro. Spero a pagamento? A pagamento, magari.
3: No, a pagamento.
1: No, ma io costo, eh.
3: Vabbè, lo so, però è una signorina,
1: no,
3: dai.
1: Certo.
3: Fai uno strappo alle regole.
1: Sì, cioè. Strappiamo sta regola.
3: Dai.
1: Va bene. Allora, ne abbiamo preparata una poco fa, perché noi siamo dei maghi veramente forti.
3: Sì, perché c'è questo duo che sta andando... Sì. Questo duo rap,
1: Sì, direi alla grande. Quasi alla grande.
3: Vuoi fare prima, non so, un frame di quell'altra, quella tua?
1: Sì, perché ne abbiamo un paio, dai. Qui non perdiamo tempo.
3: Così la accontentiamo per bene.
1: Lei è Vanessa.
3: Vanessa, sì.
1: Senti un po', Vanessa. Dai,
3: come fa? Fai quella tua?
1: Parto io?
3: Vai, parti tu.
1: Parti tu. E quando te ne sei andata... Non ti ho rivista più.
3: Sì?
1: E passo le mie notti qua da solo.
3: Sì?
1: A mangiare cappuccini e brioche.
3: Ah, vedi? Ok.
1: È solo l'inizio, okay. Poi ci mettiamo la musica.
3: Ma adesso ci buttiamo nel mondo del rap, ok? C'è questo duo tra Roby e Alberto Bisi. Sì. Dai, sentiamo.
5: Alberto Bisi è proprio un disonesto, non ci ha mai detto che il suo vero nome è Ernesto. Mentre lei di Mauro fa il pelandrone, che a vederla in faccia sembra quasi un...
3: No!

0: Vanessa, sei stata accontentata?
1: Nel nostro piccolo, sai, non avevamo gli strumenti sotto mano. Famola J!

0: eccolo qua, hey. Samurai J. Molto bello il brano Flamenco Paranoia. Poi Flamenco Paranoia è bellissimo. Il titolo, voglio dire, va bene. Comunque, grazie, grazie per i vocali. 378-378-1025. I vocali e i vostri messaggi. E conosciamo appunto, infatti, tantissime categorie che lavorano di notte. Ne sentiremo ancora qualcuno. Vi ricordo che tra poco, anzi, qualcuna di categorie. Stavo dicendo, tra poco c'è anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox. Lo sapete, il disco dedica un brano già pronto per voi. Io lo ricordo anche per i nuovi, perché ci sono sempre nuovi aficionados. Grazie anche al passaparola dei vecchi aficionados, grazie di cuore. È vero, è così che va, molto bene, è proprio così. Un abbraccio dalla Forneria Franco di Lozio, siete mitici e vi ascoltiamo tutte le notti. Grazie, grazie. Sarà Franco che ci parla, penso, comunque, che ci scrive. Forneria Franco, penso di sì. Lozio, che mi sembra in Val Camonica, giù di lì, da quelle parti.
1: Eh sì, perché tutto torna alla normalità, no? Sì. Dopo mai dire mondiali, il Crazy Club riprende fino alle 6. Quindi aspettiamo anche le vostre foto, foto e video.
0: Video, certo.
1: Per fare una colazione al bacio.
0: Sì, ci siamo quasi, insomma, da fare questa colazione in chiusura del Club dei Poveri Pazzi.
1: Ti è piaciuto il bacio?
0: Mi è piaciuto tutto. Sono rimasto perplesso, sì, quando hai detto col Crazy Club si ritorna alla normalità. Detta così non è una bella cosa.
1: Occhio che mi gira la testa, non fare no, no,
0: no.
1: Mi sta girando, no.
0: Ma adesso gira in automatico.
1: Mi gira, mi gira.
0: Fred De Palma, Anitta, MS Killa, la testa gira.

0: Crazy Jukebox, disco dedica. Gettoni ne abbiamo sempre, sì, perché sì, è sì, molto vintage il nostro Crazy Jukebox. Chi abbiamo?
1: Andiamo in Austria, c'è Roberto.
0: Roberto?
2: Ecco, ciao carissimo Alberto, ciao, ciao carissimo staff di RTL.
0: Grazie.
2: Per fortuna che ci siete voi. Vorrei dedicare questa canzone al bar di Caffè Peltrame Udine, dove si beve il miglior caffè e il miglior brioche.
0: Ah, che bello! Mi piacerebbe provare questo miglior caffè che, di cui stai parlando.
2: Ogni tanto devo scappare giù in Friuli, perché qua in Austria non c'è nulla, perché non si può prendere un buon caffè e neanche una brioche. Sa?
0: Anche se in Austria ci sono delle bellissime località, o sbaglio, vero?
2: Sì, comunque, però solo per birra e würstelklausi, ecco, questo non va bene, sai?
1: Ma al mattino come fai colazione, con che cosa?
2: Allora, per il momento non faccio colazione, però tra un po' mi faccio un buon caffè anche naturalmente, e poi vado un attimo in Italia perché mi piace la cultura giù.
0: E tutti quanti che
2: conoscono me, voglio salutare anche la Emanuela di Boghera, è una voce
1: bene,
2: fantastica.
0: Ah, vedi? Ok, parliamo di musica. Grazie. Ti chiami, perdonami, mi sfugge adesso.
1: Roberto,
0: sì, sì, scusami, ho un lapislazzuli. Allora, c'è un bellissimo brano storico, storia della musica. Abbiamo John Lennon con Yoko Ono. È un brano veramente molto bello, Woman, 1980. Vuoi fare la dedica a qualcuno in particolare?
2: Tutti quelli che conoscono me,
0: sì?
2: questo va bene così, sa?
0: Ok, va bene, la dedica a tutti loro. Un abbraccio a te.
2: Grazie mille, saluti a voi.
0: Ciao, grazie, alla prossima, grazie.
1: Ciao Roberto.
0: E sì, storia della musica, un brano veramente storico, eh? Woman.

0: na, na. John Lennon, Yoko Ono, con questo brano bellissimo, ripeto, Woman. Era l'anno 1980. 102.5 Time. Anche a Favara, o Favara, mi sembra, Favara, vero?
1: Favara, sì.
0: Favara, sì.
1: Sì.
0: Anche a Favara, provincia di Agrigento, le 9.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. È ancora presto, ma i colloqui stanno andando bene, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance al termine del round negoziale di Doha in Qatar tra le delegazioni iraniana e statunitense. Ha mostrato ottimismo anche il presidente Trump, dichiarando che Teheran sta rinunciando al nucleare, mentre l'Iran spinge per ottenere lo sblocco dei fondi congelati come condizione per proseguire nei negoziati. Siamo alla cronaca: un uomo 43enne condannato per l'omicidio di un tifoso del Pescara nel 2012 è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'uomo, a bordo di uno scooter insieme a un'altra persona, non si era fermato all'alt dei carabinieri. È partito l'inseguimento, culminato poi con uno scontro tra il mezzo e la macchina dei militari. Nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Per il tennis, approda al terzo turno di Wimbledon Jannik Sinner, dopo aver superato in 3 set il portoghese Nuno Borges. In conferenza stampa ha spiegato che sono state chiarite le origini del malore accusato a Roland Garros. Potrebbe succedere ancora, ha detto, non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani. E ora c'è il punto sui mondiali di calcio con Andrea Salvati.
4: Gli Stati Uniti battono la Bosnia 2-0, accedono così agli ottavi di finale, dove affronteranno il Belgio, che in serata aveva vinto in rimonta ai tempi supplementari 3-2 contro il Senegal. Vittoria anche per l'Inghilterra, anche in questo caso in rimonta 2-1 contro il Congo, grazie ad una doppietta di Harry Kane nel finale agli ottavi. L'Inghilterra se la vedrà con il Messico.
2: Via Radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete, registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo coda per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Prudenza invece sull'A14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Poggio Imperiale, così come tra San Severo e Foggia, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è tutto. E allora fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Ok, riprendiamo la diretta nazionale con il club dei poveri pazzi su RTL 102.5 insieme a David Bella e Leo Di Mauro, che seguono la regia e la regia video del Crazy Club. Naturalmente insieme a tutti i nostri aficionados, grande nottata anche questa, e grazie a voi. Vi ricordiamo ancora di portare, mandare anzi foto e video.
1: Ma della... no, portare meglio però.
0: Hai ragione, io ho detto anche no, ma effettivamente se capita, a volte capita. Comunque foto e video della vostra prima colazione che mangeremo insieme, naturalmente in chiusura del Crazy Club, cosa che facciamo da tempo e che piace a molti, quindi continuiamo con questa tradizione. Insomma, tantissime foto e video che noi poi comunque raccogliamo in un in un archivio, insomma, ogni tanto ne mandiamo anche qualcuna. Vi aspettiamo intanto 378 378 1025, e per voi Anatar con la collaborazione di 54 Ultra. Ultra, ehi ragazzi, un brano bello tosto. Talk to you. Another. Mi piace 54 Ultra. Ultra. Tra, tra. Come on, babe. Talk to you.

0: sì, e lui è il grande Vasco Rossi. Come vorrei, bellissima et caldissima. Buongiorno Italia e ben ricoverati alla Crazy Club, Club dei poveri pazzi. Grazie per i messaggi, i vocali che arrivano. E ci chiedono anche delle nostre galline. Stanno benissimo,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì.
0: Poi da quando David ha fatto un saltino lì nel pollaio, ha sistemato tutto quanto, ancora più tranquille, più carine, capito? E uova in grande quantità, ragazzi. E basta.
1: Tra l'altro ha fatto una cosa bella, David.
0: Sì.
1: Le
0: no,
1: ha
0: che io non so.
1: Praticamente sì. Le ha fatto uscire dal pollaio.
0: Ma dai.
1: E poi
0: l'hanno seguito?
1: L'hanno seguito e man mano si stanno tuffando una alla volta.
0: Ma dove?
1: Si stanno tuffando in piscina.
0: Sì. Ma no, in piscina.
1: Ma dai, questo sì, caldo che fa?
2: No, perché l'acqua gassata?
0: Ma che non abbiamo l'acqua gassata?
2: Ma gli pulisce le piume.
0: Ma David, c'è la gara di tuffi domani.
1: Vabbè,
2: l'acqua sporca di gallina, buona.
0: Ma no, ma che cosa dici? Ma buono. Le galline in piscina? Ma cerchiamo di far costruire una piccola piscina per loro.
1: Intanto abbiamo quella di piscina.
0: Ma tu gli dai anche ragione.
1: Però voglio dire, abbiamo delle galline che sono delle superstar.
2: Esatto.
1: Che fai un bagnetto, non glielo fai fare.
0: È un pareggio questo, è un pareggio.
1: Ma perché deve fare l'imitazione delle galline? Cioè, non capisco.
2: Alberto, perché mi inlanta queste cose? Cioè,
0: no, è vero.
2: Continua a dire, fa le imitazioni.
0: Hai ragione, Leo, non mi illantare.
1: Cioè,
0: stai millantando.
1: Per dire, facciamo un esempio, no? Lui fa, noi diciamo delle
0: millanti,
1: cose.
0: E lui millanti.
1: Sì, e fa il rumorista. Adesso per dire, parliamo di Piccolillo, vediamo cosa ti viene in mente.
2: In silenzio.
1: Ah, vedi.
0: Silenzio assoluto.
1: Parliamo di Silvia Signore. Dai,
2: Silvia Signore.
0: Silenzio.
1: Vabbè,
0: incredibile.
1: Allora, me l'ho fatta apposta.
0: Ma infatti, vabbè. Salutiamo i colleghi,
1: Ma perché?
0: Vabbè.

0: ragazzi, ciao Andrea da Bergamo, guardia giurata, sì. Mi mancano ancora 2 ore e termino il servizio e vado a dormire. Ciao
1: bene
0: a tutti.
1: Ciao carissimo.
2: Buongiorno banda di Mia Post. Un saluto da Oscar Milanista che fa parte della banda dei suonatori di
1: Claxon. Bene. Salutiamo la categoria anche delle guardie notturne, le guardie giurate, coloro che hanno giurato di fare le guardie, eccetera, eccetera.
3: E non le guardie diurne, però.
1: Anche le guardie notturne in questo caso. Categoria.
3: Perché noi siamo di notte e salutiamo solo le guardie notturne.
1: Ma si è fatto un uovo di troppo. Quante te ne sei fatte?
3: Sei top energia.
1: Una dietro l'altra. Certo,
4: quando uno sta in mezzo alle galline, che fa?
1: Cosa deve fare? Se fa le uova, no? Alla cocca, magari.
5: Buongiorno club dei poveri pazzi, siamo tornati più scatenati di prima.
6: Quando Venere il leone non si può parlare.
1: Ah no? Non sapevo questa cosa.
6: So di cose che tu non potresti mai capire.
1: Dai Annalisa, perché?
6: Quando

0: You gotta be! Continuiamo con la grande musica. Buongiorno Italia!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. Va bene, tante categorie. Mi diceva Valeria che a proposito degli operatori ecologici ce n'è uno lì vicino a loro che si chiama Luigi, sì? Che sta lavorando e ci sta ascoltando e noi lo salutiamo.
1: Ciao Luigi!
0: Ciao Luigi, grazie, grazie anche a Valeria. Molto bene, ci siamo, continuiamo la diretta con voi, sì. Arrivano foto particolari gustose, cioè che stimolano l'appetito, diciamo così, le foto gustose, così fatte così bene che stimolano l'appetito.
1: Vabbè. Arrivano foto, come dicevi tu, video, sì. Ma mi arrivano
0: anche video, sì, infatti.
1: Mi arrivano anche delle notizie.
0: Ah.
1: Allora,
0: è successo?
1: Una mia amica, sì? mi sta girando qualche scoop, diciamo così.
0: Ah, c'è un colpo di schiena,
1: sì,
0: qua.
1: Sì, sì, sì. Attenzione.
0: Sì.
1: Bryan Adams in questo momento con la figlia si trova in un albergo di Taormina.
0: Ah.
1: Altro scoop.
0: Sì.
1: In questo momento il principe del Marocco,
0: sì, si trova
1: in questo hotel.
0: Sì.
1: Pensate. Che sta spendendo per una settimana, indovinate un po', provate ad indovinare.
2: Allora, 20.000 euro.
0: Beh, anche 30.
1: Di più.
0: Beh, una settimana, di più, sì. È 70.
1: 180.000 euro.
2: E che sono spiccioli.
0: Lo salutiamo e buon divertimento.
2: Oh, amico.
0: Grazie.
1: Allora facciamo così, visto che ci piace questa cosa.
0: Sì.
1: Io non
0: ma
1: faccio.
0: Ma come fa a sapere queste cose qua?
1: Perché.
0: Tu come fai a sapere?
1: È una mia amica, mi sta girando.
0: Ah, è lei
1: questa,
0: che sta.
1: Sì, mi sta girando, sì, queste notizie.
0: Sempre lei.
1: Non facciamo il nome perché voglio che rimanga così in incognita.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: sì.
1: Tu quando hai notizie, passamele, che io me le sparo in diretta.
0: Sì, sì, sì, va
2: comunque,
0: bene.
2: Alberto.
0: Tante curiosità. Insomma,
2: esatto,
0: bene.
2: Alberto, oh. Comunque dillo, è amico nostro, è grande amico nostro, il principe del Marocco.
0: Sì, sì, lo salutiamo.
2: Oh, amico nostro,
0: grande, grande.
2: Dai, dai, vediamo anche noi, dai.
1: Io sono più amico di tutti, però.
0: Benissimo, sì.
1: Oh, ragazzi, ho un mutuo. Lui il mutuo l'ha già finito.
0: Basta con sto mutuo.
1: Tu mutuo,
2: ma apri un altro.
0: Ma ne apri un altro. Te la faccio sparire.
1: No, fammi sparire il mutuo invece.
0: È troppo comodo così. Fa sparire il mutuo, sono capaci tutti, ma prova tu a far sparire una casa.
1: Facciamo
0: è mica facile, è vero o no? Che è successo? Saluta!
1: Ecco. Facciamo così.
0: Sì.
1: Principe del Marocco. Mi manca anche la
0: questa
1: voce.
0: Questa confidenza, ragazzi, non va bene.
1: Principe del Marocco. Fammi sparire il mutuo, così mi metti a posto per un po'.
2: Che sarà mai per lui?
0: David.
2: Dimmi, mica.
0: È invadente, Si sta inserendo in un nostro carissimo amico.
2: Allora, hai guarda, capito? C'è spazio per... Allora, peraltro lui si chiama Mulai Hassan. Il signor Mulai. Gran principe di Mulai.
1: Ma sei sicuro che si chiami così?
2: È che qua c'ho scritto, ho cercato su internet.
0: Mulai.
2: Gran principe Mulai. Aiuti il nostro caro Leo Di Mauro a estinguere il mutuo.
1: Bravo,
2: dopodiché ne attiviamo uno io e Alberto e ci aiuti pure, giusto?
0: Ah, è giusto per un bel niente, no! Come giusto?
1: Alberto non vuole essere aiutato.
2: Aiuta solo me allora.
0: Ma ho appena detto che è un nostro amico, tutti lì dentro Leo, e poi mi dice casomai facciamo il mutuo per noi? Ma io non ce la faccio più. La lampada retro, la Summer Funk. L'anello col brillocco all'anulare vale quanto vali tu. Ah sì? Di più!

ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: se 100 messaggi, Lazza, però ti avevamo chiesto, danne sempre 100, sono tanti. Vabbè, fai un po' come ti pare piace, non ci ascolta, eh.
1: Poi se li paga lui, però.
0: Ma tra l'altro hanno un costo.
1: Cioè,
0: non ho capito. Va bene, salutiamo anche Johnny, dicevi, Leo?
2: No, Johnny, John.
0: Ah, John, ciao John, ci segue da Catanzaro.
2: Dalla Versilia.
0: Dalla
2: lui
0: Versilia.
2: È un autista, è sì, sempre in viaggio ed è sempre con noi.
0: John, grazie, dalla John. Versilia, ciao, grazie John. E da Catanzaro chi è che c'era? Johnny?
2: No, ci sarà mia sorella.
0: Ma questo è Johnny, è John. Quello che dici tu, Leo.
2: David.
1: No. Dimmi, dimmi.
0: Leo. No, dimmi, è John o Johnny? Mi fa una capa quanto un pallone.
2: David.
1: Dimmi, dimmi, Leo, dimmi.
2: Mi
1: dimmi.
2: Puoi aiutare o...
1: Ma io vi lascerei così da soli. Beh. Perché mi stava piacendo la cosa. Vabbè, io faccio, sai che
0: guardo. È l'amico se... tuo, è John quello della Versilia.
2: No, è Christian.
0: È Johnny.
2: Christian.
0: Johnny di Catanzaro.
1: Johnny è di Catanzaro, John è della Versilia.
0: Salutiamo, questo ho capito. Salutiamo John, Johnny e anche Giovanni.
1: Esatto.
0: Via, così. Ci sta anche questo. Diciamo
2: c'era un tipo una volta dalle nostre parti, si faceva chiamare Johnny and Johnny.
0: Ah sì?
1: Ah, Johnny e Johnny.
2: Johnny and Johnny.
0: Perdonami, Leo, perdonami velocemente, perdonami.
2: No, comunque
3: chi
2: John
3: te l'ha chiesto?
2: John.
0: Va bene, salutiamo anche Vittore di Pisa. Ciao Vittore, ci segue sempre.
2: Ma adesso, ragazzi,
0: chi abbiamo?
2: È arrivato il nostro amico.
0: Ah sì?
2: Vabbè che noi di amici ne abbiamo tanti.
0: È vero, ma ce n'è uno in particolare.

0: il nostro Marcello El Fornaro di Roma con un altro dei suoi splendidi episodi.
1: Buongiorno Alberto, buongiorno a Marcello. Ciao. Fornaro. Vabbè, abbiamo visto tutti oggi la grande mise, il grande stile di Vanessa, e mi è venuto in mente quando all'epoca facevo il fotomodello per un grande stilista italiano che è Roberto Magliari. Insomma, per accompagnarmi a questa sfilata a Borgo Abugiano sono venuti i miei amici Attilio Lombardo e Sergio Vastano. Insomma, nel mentre che mi preparavo alla sfilata esco con questa maglietta iconica che era Just Magliari. Insomma, esco dal pubblico, se ne esce uno, fa: ah, oh, finalmente la maglietta giusta per Fornaro, a scusuino che fa schifo. Indovina chi era?
0: No, ma non indovina, ci credo, ancora
1: era
0: lui.
1: Mike Tyson. Ci ho dato una pizza, Alberto, una pizza talmente forte che ha cominciato a girare, talmente forte, e quando si è fermato, i vestiti che c'era addosso erano passati da moda.
0: Bellissimo. Ciao Marcello, e salutiamo anche
2: chi? Lo stilista?
0: Lo stilista, il pugile.
2: Ah, beh, Mike Tyson. Sì.
0: Mike Tyson, il grande Mike Tyson.
2: Mike Tyson ormai ha le corde.
0: Non ma lui, cioè, veramente è de ferro il nostro Marcello, è de ferro.
2: Una volta mordeva le orecchie, invece adesso non sei nessuno.
0: No, questo lo stai dicendo tu, Leo, attento.
2: Per me è solo Marcello, io vedo solo Marcello.
0: Va bene, Leo.
3: Ho saputo appena adesso che Mike Tyson ogni tanto ci ascolta, dunque attenzione a quello che dici.
2: Oh, Mike!
0: Mike Tyson!
2: Mike! Io sei amico mio! Ti voglio bene!
0: Tanto, I love you! Tanto! Let's go. Oh yeah.
4: Sounds good.
0: Hey, I'm famous.

0: Extreme More Than Words, bellissimo brano, ma adesso abbiamo anche un bellissimo appuntamento per voi, l'appuntamento con la viabilità. 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, quindi pronti per l'informazione stradale e autostradale. Ok, partiamo subito con Speedy, buongiorno.
1: Buongiorno Albertone, buongiorno per tutti. Strada statale 113 Messina-Palermo, carreggiata Palermo all'altezza di Capo d'Orlando. 25 sì. gradi, traffico scarso, cielo sereno. Un forte abbraccio, una buona giornata e un cordiale saluto come sempre.
0: Grazie, grazie anche a te, un abbraccio. Ok, Calimero, buongiorno.
2: Fratellino Albertino, buongiorno. A uno, altezza di Parma, qua, direzione Milano, tac, 20 gradi, tutto positivo.
0: Va bene. Ciao, grazie, ancora. Abbiamo? Domenico, vai, grazie.
3: Ciao, buongiorno ciao, a tutti, strada 14, direzione Bologna,
0: sì.
3: Picone, tutto positivo, 20 Mol- gradi,
0: molto bene.
3: Si respira un pochino.
0: Sì, va bene, grazie, buon viaggio ancora. Continuiamo con Giuseppe, carissimo.
4: Buongiorno Alberto, mi trovo su autostrada 1, all'altezza del casello di Modena Nord, direzione Brescia. Ci sono 19 gradi e sta piovendo forte. Un saluto a tutti.
0: Ok, grazie per la segnalazione. Attenzione a questo tratto, naturalmente. Massima prudenza. Ettore, ci siamo.
5: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, A4, Bergamo, direzione Milano, all'altezza dell'uscita di Capriate. Tutto positivo questa mattina, 20 gradi. Buona giornata a tutti voi.
0: Anche a te, buon viaggio. Grazie. Nino, ci siamo.
6: Ciao. Alberto, ciao Leo.
0: Ciao.
6: Nino. Scuderia Cucinotta,
0: sì.
6: Mi trovo sulla A20 Messina-Palermo, direzione Messina, all'altezza di Cefalù, tutto positivo, ci sono già gli ombrelloni aperti.
0: Immagino, buon viaggio anche a te, grazie. Abbiamo ancora Raffaele, vai caro.
7: Alberto, sì. Alberto buongiorno, Raffaele Scuderia Indelicato, A16 Napoli-Canosa, altezza di Baiano, 25 gradi, traffico in aumento, buona giornata Albertone.
0: Grazie a tutti voi e buon viaggio.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Wow, che bello!
1: Ti piace? Ti piace il mare? Chris Rea con Josephine, un brano storico anche questo, qua su RTL 102.5. Parliamo degli anni 80, Beh, molto bene, ci fa piacere riascoltare. Siamo quasi in chiusura del Crazy Club, il club dei poveri pazzi, nottata piena di tantissimi argomenti, insomma, a partire dal calcio,
2: Esatto.
1: Noi dire
2: mondiali
1: è alla grande su RTL 102.5. Grazie, un salutone anche a Sebastiano di Monaco. Hai visto che ti abbiamo salutato? Dai, Leo, mi raccomando, Sebastiano, ciao!
2: Ciao Sebastiano!
1: Ciao Sebastiano!
2: Sennò sei
1: in cozza.
2: Ciao Sebastiano!
1: Non fare così!
2: Sebastiano!
1: Non fare così!
2: Ciao Sebastiano!
1: Lascia perdere!
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo!
1: Ciao!
3: Ogni tanto riappargo, Tanto vi mando un bacione da Deborah. Baci.
1: Ciao Deborah, grazie a te. Fatti sentire più spesso anche tu e magari da uno bravo, va bene?
2: Come Sebastiano, del resto come Sebastiano. Sebastiano ti devi far sentire proprio presto da uno bravo.
1: Adesso non lascia perdere, Leo, non insistere.
2: Ciao Sebastiano.
4: Ciao Alberto, un abbraccio da Occhi di Falco,
1: ciao.
4: Siete sempre unici.
5: Grazie. Buongiorno ragazzuoli, stamattina al bar ho beccato la prima persona che diceva: mamma mia che freddo che fa stamattina, ma questo tempo non è normale, mamma mia che freddo, ma vada via. Sì.
2: Sai come si chiamano? Si chiamano lamentoni, sì. Hai fatto bene a mandarlo a quel paese.
1: Continuiamo, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci pronti per il nostro tuffo nel passato storico musicale, grazie all'appuntamento con il Millennium Hit. Siamo contenti di ascoltare Rino Gaetano con la famosissima Berta Filava. Intanto ancora buongiorno Italia.
3: Berta Filava.
2: Ehi. Hey.

0: Gaetano, la Berta filava, anzi Berta filava, un brano storico anche questo. Siamo in chiusura del Crazy Club, allora pronti anche per quanto riguarda la prima colazione che facciamo insieme. Tanto un salutone veloce anche a Tommaso di Soverato e Iron Max. Allora partiamo con Andrea, se non sbaglio, con questa bellissima e gustosissima pizza, mi sembra.
1: Sì, sì, una pizza così, fatta in casa. Grazie, Andrea.
0: Andrea di Lizzano. Ciao, Andrea, grazie. Poi passiamo a delle bombe con la...

0: crema, ragazzi. Queste sembrano innocue, ma secondo me sono belle piene.
1: Che
0: bombe con la crema.
1: Che goduria.
0: Ah, leggo, pasticceria Dolce Giuli Loreto a Prutino Pescara. È una bella...
1: Salutiamo tutto il gruppo, tutto lo staff.
0: Sì, una bella pasticceria che noi salutiamo, insomma. Ok, d'accordo, grazie ancora. Passiamo adesso a Calogero. Quanti vassoi di dolci qua, è vero o no?
1: Sarà un'altra pasticceria.
0: È un'altra pasticceria, Calogero dalla Germania.
1: Esatto.
0: Ci scrive. Grazie Calogero, grazie anche a te. E chiudiamo con Sergio e il Prastinè. Anche qui una bella pizza. Sta venendo voglia di pizza, ecco.
1: Questa è calda calda,
0: eh? Sì, appena fatta. Grazie Sergio, grazie anche a te. Un ringraziamento a tutti voi, grazie a David Bella, grazie a Leo Di Mauro, un saluto anche a Giovanni Paria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: È giovedì 2 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare la NATO. Gli alleati si sono comportati male con noi, ha detto parlando in North Dakota. Non vogliono aiutare gli altri, ma impareranno la lezione, ha aggiunto. Riguardo alla guerra in Iran, ha detto di star vincendo facilmente. Sulla sentenza della Corte Suprema, che ha dichiarato incostituzionale il suo decreto sullo Ius Soli, Trump ha attaccato i giudici. Si sono sbagliati. Il diritto di cittadinanza alla nascita era pensato per i figli degli schiavi e non per gli immigrati. Intanto si è chiuso un nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran a Doha in Qatar. Il punto con Alessandra Giannoli.
4: È ancora presto, ma i colloqui stanno andando bene, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance al termine del round negoziale che si è chiuso in serata a Doha in Qatar tra le delegazioni di Washington e Teheran. Ha mostrato ottimismo anche il presidente Trump, dichiarando che il regime islamico sta rinunciando al nucleare, mentre l'Iran punta allo sblocco dei fondi congelati come condizione per proseguire i colloqui. Fonti del Ministero degli Esteri iraniano hanno riferito che una parte dei 6 miliardi di dollari di asset iraniani congelati sarà utilizzata per l'acquisto di beni necessari per Teheran. I negoziatori statunitensi e iraniani hanno concordato di mantenere la calma per la prossima settimana nello stretto di Hormuz, in modo da poter lavorare sui progressi relativi a tutti gli aspetti del memorandum d'intesa in un ambiente proficuo, ha invece dichiarato un funzionario americano, precisando che i colloqui indiretti nella capitale del Qatar si sono concentrati in particolare appunto sullo snodo centrale per il transito del petrolio.
3: Passiamo alla cronaca. Un uomo di 43 anni condannato per omicidio di un tifoso del Pescara nel 2012 è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme a un'altra persona e non si è fermato all'alta dei carabinieri. È partito l'inseguimento, terminato con lo scontro tra il mezzo e la macchina dei militari. E voltiamo pagina con lo sport e i mondiali di calcio. Andrea Salvati.
5: Dopo Canada e Messico, anche gli Stati Uniti accedono agli ottavi di finale. I tre paesi ospitanti passano quindi nelle migliori 16. Gli Stati Uniti in serata hanno vinto 2-0 contro la Bosnia con un gol di Balogun nel primo tempo, un calcio di punizione di Tillman allo scadere. Stati Uniti che poi hanno giocato metà del secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione dello stesso Balogun. Balogun che quindi salterà agli ottavi di finale contro il Belgio, con il Belgio che in serata aveva vinto 3-2 allo scadere dei tempi supplementari contro il Senegal. Passa agli ottavi di finale anche l'Inghilterra, che in rimonta ha vinto 2-1 contro il Congo grazie ad una doppietta di Harry Kane. Per l'Inghilterra agli ottavi di finale c'è il Messico.
3: Massimo Lonigro, buongiorno.
6: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina partiamo da questi dati pubblicati da Eurobarometro, questi dati che vengono pubblicati dal Parlamento europeo e che sondano un po' gli umori dei cittadini e delle cittadine dell'Unione Europea. Ebbene, pensate, emerge, poi tra poco vi raccontiamo meglio i dati, ma insomma emerge che gli italiani sono forse uno dei popoli più pessimisti che ci siano all'interno dell'Unione Europea. Domina l'incertezza, siamo quelli che vedono sempre un po' il bicchiere mezzo vuoto all'interno, soprattutto soprattutto di tutta una serie di dinamiche che riguardano la politica, l'economia, eccetera. Allora, questa mattina vorremmo ribaltare questo assunto. Questi di Eurobarometro, ok, hanno detto questi dati, ma il popolo di RTL è positivo e ottimista. Allora vi chiediamo, qual è la previsione positiva che volete fare per questa giornata? Vedrete vostro cugino e magari siate positivi, vi ridarà quei 500 euro che gli avevate prestato, oppure piuttosto, non lo so, oggi non pioverà e allora potete andare a lavare la macchina. Previsioni positive per questa giornata, medio-lungo periodo. Vi aspettiamo tra poco, 02 25 15 15.
2: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di oggi, con un minimo di bassa pressione in quota che attraverserà tutta Italia, foriero di rovesci e dei temporali anche di forte intensità. Si libera invece il nord con una giornata via via più soleggiata e stabile. Nel weekend poi l'anticiclone interesserà tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, minime in calo da nord a sud. Rimanete aggiornati su Trevi Meteo.
2: Via Radio.
8: Buongiorno da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo coda per un incidente tra due auto e un mezzo pesante tra il bivio con l'A14 Adriatica e Valsamoggia verso Milano. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre sull'A14 Bologna-Taranto si è formata coda per un altro incidente da poco avvenuto tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Infine, sulla diramazione Roma-Sud segnaliamo un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione dello stesso. Vi ricordo infine che dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sulla 1 Milano-Napoli chiuderà, per programmati lavori di ammodernamento, il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Per le stesse ragioni sulla 1 direttissima dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione di Firenze. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. A te Giovanni.
3: Grazie Luigi, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Gioia, felicità, armonia, previsioni positive, che bello, siamo tutti allegri, siamo tutti contenti.
10: Sembrava il mago
6: un po' troppo. No, perché diciamo l'ottimismo deve essere immotivato, perché sennò che ottimismo è? Se va tutto male, l'ottimista vero lo riconosci perché ti dice no, dai, potrebbe andare bene, se no, se va tutto bene siamo bravi a essere ottimisti. Buongiorno Giusile Grenzi.
10: Buongiorno, mi permettevo però Massimo Lonigro ovviamente, buongiorno, di allargare un po', perché tu dicevi l'ottimismo per la giornata, no, andate più avanti anche per le prossime settimane, magari per il prossimo anno avete in mente di comprare casa e l'ottimista che c'è in voi dice troverò esattamente quella che sogno da anni al prezzo che voglio io.
6: Soprattutto. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
11: Buongiorno a voi. Beh, anche solo pensare che può sempre andare peggio, invece magari non c'è andata così male, no? Perché insomma, scherzi a parte, insomma, magari vedere il bello anche in quelle situazioni un po' così così e dire vabbè dai, tutto sommato si può fare di meglio, ma poteva anche andare peggio.
6: Poteva sempre andare peggio, poteva piovere. Allora,
10: ma Massimo adesso ci illuminerà sui dati che sono emersi.
6: Emergono questi dati, ve li raccontiamo in apertura di Non Stop News, siete su RTL 102.5, questa squadra del mattino oggi parte da Eurobarometro. Ogni tanto il Parlamento Europeo commissiona, ogni tanto, insomma ciclicamente, dei sondaggi. Per capire un po' come sta andando, quali sono gli umori dei cittadini dell'Unione Europea. Emerge che il 56% degli intervistati italiani si dice incerto rispetto al proprio futuro. E c'è un senso di pessimismo diffuso, così lo definiscono in questo rapporto, che domina nel bel paese. Allora, proprio perché ci sembra che noi italiani siamo un popolo, come dire, che si è sempre arrabattato in qualche maniera, che alla fine la spunta sempre, queste previsioni così pessimistiche che ci pare ci accomunino, le vogliamo ribaltare. Quindi, previsioni ottimistiche per la vostra giornata. Lo dicevamo prima, magari riuscirò finalmente a trovare il tecnico che mi installa l'aria condizionata e non lo farà invece ottobre.
10: Sei fissato, guarda che sei, guarda che sei fissato.
11: Lui lancia un appello alla nazione, non si sa mai. Infatti. Al 378-378-1025 arrivano già i vostri messaggi, tanti anche i messaggi vocali, ovviamente cerchiamo di ascoltarli tutti, quindi mi raccomando siate brevi perché dobbiamo sentirvi, però potete anche chiamarci allo 02 25 15 15.
10: Partiamo con la musica, Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.

0: col mio DNA.
1: Cioè, spiegami Massimo, com'è che funziona questo? Il mio DNA col tuo col DNA, che fanno, cioè, insieme?
2: È una bella metafora, diciamo. No, vabbè, anche questa è una previsione ottimistica, se volete, per il vostro futuro.
1: Assolutamente, perché... assolutamente. Ottimo, ottimo questo nuovo brano di una coppia, credo, no, ma mai vista
2: forse
1: prima.
2: Inedita, sì, inedita, forse
1: inedita. Gabri Ponte con Jovanotti. Molto bene. Allora, state raccontando, state scrivendo. Devo dire che emerge anche un altro elemento che non so se il barometro abbia rilevato. Gli italiani tendono a lamentarsi.
2: Eh beh, quello...
1: Tendono alla lamentation.
2: Dalle mie parti si dice lamentati se vuoi stare bene, perché giustamente c'è anche una cosa scaramantica attorno a questa cosa. No, però, esatto, siamo partiti da questi dati dell'Eurobarometro. Pessimismo diffuso in Italia. Pare che il 68% delle persone che sono state interrogate sulle loro aspettative per lo standard di vita, ecco, il 68% ha detto non che cambierà, rimarrà, anzi il 20% dice peggiorerà. Quindi previsioni pessimistiche che emergono da questo studio che noi vogliamo ribaltare. Diciamo, le telefonate oggi dovrebbero cominciare con sono ottimista, virgola, e poi ci dite per cosa siete
1: ecco,
2: ottimisti.
1: Purtroppo arrivano gli sono ottimista e con delle battute in realtà, perché
2: anche.
1: La tendenza è ad essere pessimisti e dire sono ottimista e spero di arrivare a fine giornata.
2: Che
1: capisci?
2: È già una cosa.
1: Sì, certo, potrei morire prima. Sì, certo.
2: Però magari durante questa giornata succederanno delle cose verso le quali avete un approccio, diciamo, da ottimisti. Franco, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi, RTL.
1: Buongiorno Franco. Ce l'hai con le partite IVA?
3: Io sono una partita IVA da 42 anni, quindi non ho problemi.
2: Che bello. Sono arrivate le tasse di quest'anno,
1: però.
2: Sì? Sono arrivati, ti ha scritto il commercialista in queste settimane, immagino.
3: Veramente già 4 settimane fa ha già scritto, ha già pronunciato
1: il verdetto di quest'anno. Sì. Quindi detto questo, Franco, dai, per che cosa sei particolarmente ottimista oggi?
3: Io sono sempre ottimista, perché tanto più gente è pessimista, più io sono ottimista in tutti gli effetti, perché la gente la vede sempre male, tutto va male, va tutto sempre male. Invece più vanno avanti così e più vanno indietro. Io tutto quello che faccio lo faccio perché mi diverto. Dopo 43 anni che sono partita IVA, non posso dire che devo piangere, però se guardo quello che prendo con quello che spendo, ormai non ne vengo più fuori.
2: Ecco, ma vedi allora una prospettiva di miglioramento, Franco? È questa la, diciamo,
1: Del 68% lui.
3: Il miglioramento. Il miglioramento in Italia non ci sarà mai per le partite IVA, parliamo.
1: Solo per Attenzione. Le partite IVA, il resto tutti felici.
3: Per me quelli che vivono con il posto fisso sono più che contenti e non vogliono cambiare, anzi, sono molto contenti.
2: No,
3: e noi
2: su
3: invece...
2: questo non c'è dubbio.
1: Posso chiederti, Franco, dove l'hai piazzata questa partita IVA? Che fai?
3: Io faccio sia attività di trasporto.
1: Sì.
3: E sia lavoro con il mondo degli spettacoli e faccio eventi.
2: Quindi, insomma,
3: sono due partite IVA.
2: Sei impegnato?
1: No, sai che non si può in Italia avere due partite IVA, sì?
3: Sì, ma io ce n'ho una.
1: Con una società, per
3: sì,
1: forza,
3: esatto.
1: Certo. Sono anni che chiedo al commercialista: posso aprire la seconda? No,
2: no,
1: non si può.
2: Stai ferma
3: no,
2: lì.
3: No, devo aprire una società diversa.
1: Okay,
2: vieni
1: okay.
2: Del tuo codice a te.
3: Si potrebbe fare assolutamente.
1: Ok, detto questo, non sei ottimista?
3: No, non è che non sono ottimista, è perché vedo dove vado, vedo sempre gente che è al muso dalla mattina presto. Invece io cerco sempre di guardare le persone e di sorridere, perché
2: bene,
3: voglio essere ottimista, ma tutti vogliono vederti soffrire oppure
2: vogliamo vedere felice,
3: cosa.
2: Franco, ti vogliamo vedere
3: sempre
2: felice, sentire felice. Un abbraccio, Franco, grazie.
1: Ciao, ciao, buona giornata.
2: Ecco, se vi va, fate come lui, 02251515, però ancoriamoci a qualcosa di concreto. Sono ottimista perché oggi non troverò traffico. Sono ottimista perché l'anno prossimo riuscirò ad andare in vacanza in quel posto che sto sognando.
1: Ce l'ho un ottimista di questo tono, Andrea, che scrive: oggi sono ottimista perché ci avviciniamo al fine settimana.
2: Vedi?
1: Questo volevi tu, Massimo.
2: Ecco, sono ottimista perché nel fine settimana so già che andrò a mangiare in quel posto che mi piace molto. 02251515, a tra poco.
1: Dal Vaticano arriverà la scomunica per i lefebriani che ieri hanno ordinato 4 vescovi nonostante l'opposizione della Santa Sede e provocando lo scisma. È un atto che rompe l'unità della Chiesa e ci saranno conseguenze, ha dichiarato il cardinale Parolin. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha affermato il superiore della Fraternità San Pio X, Don Pagliarani.
2: È ancora presto, ma i colloqui stanno andando bene, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nelle scorse ore al termine del round negoziale a Doha in Qatar tra le delegazioni iraniane e statunitensi. Ha mostrato ottimismo anche il presidente Trump, dichiarando che Teheran sta rinunciando al nucleare, mentre l'Iran spinge per ottenere lo sblocco dei fondi congelati come condizione per proseguire i negoziati.
1: Andiamo al calcio. In Inghilterra guadagna gli ottavi di finale ai mondiali dopo aver battuto per 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Se la vedrà con il Messico. Belgio, Senegal e si è chiusa ai supplementari 3-1, Stati Uniti, Bosnia 2-0.
0: Via Radio.
4: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete in gestione. In apertura le notizie della 1 Milano-Napoli, qui ci sono code tra il bivio per la A14 e Valsamoggia in direzione di Milano per un tamponamento tra due autovetture e un camion. Ripercussioni sulla A14 Bologna-Taranto con code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 1 verso quest'ultima. I veicoli al momento sono stati spostati in corsia d'emergenza ed il traffico ha ripreso a scorrere su 3 corsie. Per le altre notizie sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, tra Baveno e Carpugnino verso Genova ci sono code per un camion che si è fermato in avaria in galleria. Il traffico in questo caso defluisce su una sola corsia. E sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:20. Oh, guardate che bello il messaggio di Katia da Bologna, che è una ottimista. Dice: ho lavorato per 43 anni, da poco sono in pensione, sono ottimista perché presto riuscirò a prendere una laurea, perché si è voluta rimettere a studiare.
1: Fantastico. Ecco, questo è vedere cose positive, no? Addirittura uno dice: ah, in pensione sei al momento del declino. No, inizia il bello, assolutamente.
2: Inizia il bello. Se vi va a commentare 378-378-1025, il numero a cui mandare i messaggi, oppure con una bella telefonata e chiacchieriamo in onda 02 25 15 15.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Priceless, Maroon 5 e Lisa, alle 6:25 minuti. Sprigioniamo ottimismi questa mattina, in questa prima ora. Che bel augurio. Sentiamo Angelo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a RTL, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io vi ascolto tutte le volte che sono in macchina. Quando accendo la macchina si accende la radio, quindi.
1: Grazie per tenerci con te.
0: Le famose radio monofrequenza, ne hanno una sola, ed è su RTL 102.5.
1: Belle. Giusto così. Allora,
2: esatto.
1: Angelo, dici tutto, perché sei ottimista? Cos'è che ti rende ottimista?
2: Ma semplicemente perché mi dà fastidio il pessimismo, molto fastidio. E io sento praticamente tutti i giorni gente che si lamenta di ogni cosa. Penso che sia sbagliato a priori, assolutamente. Gente che mi dice: tu fai un bel lavoro, sei fortunato, e io gli rispondo: è vero, me lo sono scelto, quindi voglio dire, farò un lavoro che mi piace, ma se tu facessi il mio lavoro e io il tuo, ti lamenteresti lo stesso e mi diresti che faccio un bel lavoro. Quindi
0: siamo curiosi a questo punto. Cosa fai così fortunato? Raccontaci. Dici.
2: Guarda, io faccio. Allora, io sono nato sotto la foglia di un pomodoro.
0: Ah,
2: mia madre
0: meraviglia.
2: Ha piantato pomodori fino alle 6 di sera e io sono nato alle 11.
1: Quindi coltivi pomodori?
2: Quindi ho fatto l'agricoltore per tanti anni. E poi ho deciso di cambiare lavoro e ho insieme a un socio ho avviato un'attività di progettazione e realizzazione di parchi e giardini.
1: Parchi e giardini, quindi la cosa sono ottimista perché il prossimo anno il raccolto andrà alla grande, eh?
2: No,
0: perché non è più agricoltore. Lui adesso progetta. Sei ottimista?
2: Realizzo, lavoro bravo. Tutti i giorni.
0: Ecco, quindi sei ottimista perché?
2: Perché la vita va presa così. Le cose succedono, qualunque lavoro tu faccia. Che tu faccia il dipendente, che faccia l'imprenditore.
0: Ok, però stai con noi un attimo, Angelo. Questa si chiama filosofia. A noi piacerebbe sapere, tra qui e, che ne so, i prossimi 3-4 mesi, c'è qualcosa che ti rende ottimista o che vedi con ottimismo, proprio della tua vita, non tutti devono essere ottimisti. Che cosa? Rendilo concreto.
2: Io ho 69 anni.
0: Bene.
2: Ho 69 anni.
0: Pensi che arriverai a 70?
2: Sto acquistando l'azienda in toto.
0: Vedi che c'era l'elemento di ottimismo.
2: Naturalmente non sono pazzo, non lo faccio per me, lo faccio perché mia figlia ha pensato di venire a lavorare con me.
0: Con te, sì. Certo. Che bello.
1: Allora, sono ottimista, mia figlia diventerà la prossima Elon Musk dell'agricoltura. Adesso.
0: Dei giardini.
1: Dei impianti, dei parchi, eccetera, eccetera. Potrebbe essere una previsione ottimistica che ti soddisfa?
2: Sì.
0: Ce l'abbiamo fatta. Grazie Leo.
1: Grazie Angelo, un abbraccio in bocca al lupo a te ovviamente e a tua figlia. 02 25 15 15, previsioni ottimistiche che ancoriamo a qualcosa di concreto, non vediamo l'ora di ascoltarvi in diretta. Intanto c'è Giovanni Perria.
3: Dal Vaticano arriverà la scomunica per i lefebvriani che ieri hanno ordinato 4 vescovi nonostante l'opposizione della Santa Sede, provocando lo scisma. È un atto che rompe l'unità della Chiesa e ci saranno conseguenze, ha dichiarato il cardinale Pietro Parolin.
4: E nelle scorse ore Kiev è stata presa di mira da attacchi condotti con droni, i morti sono almeno 8, intanto si ipotizzano nuove elezioni in Ucraina per l'autunno. A sfidare l'attuale presidente Zelensky ci sarebbe in prima fila l'ex capo delle forze armate e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzny.
3: Un uomo di 62 anni è stato ucciso in casa con una coltellata a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. L'attenzione degli investigatori si concentra sulla compagna dell'uomo, il delitto forse maturato al culmine di una lite tra i due.
4: E il calcio, l'Inghilterra guadagna gli ottavi di finale ai mondiali dopo aver battuto per 2-1 la Repubblica Democratica del Congo, se la vedrà con il Messico. Belgio-Senegal si è chiusa ai supplementari 3-1, Stati Uniti-Bosnia 2-0. Per il momento è tutto, adesso New It.

0: Baby K, Tuca Macarena, 6:33 minuti. E una volta che ti entri in testa, poi è finita. Ieri siamo stati 3 ore in redazione a fare Tuca. Il bello dei tormentoni estivi che ci piace ascoltare per questo. Allora, torniamo da voi. Siamo partiti questa mattina da un sondaggio commissionato dal Parlamento Europeo, Eurobarometro, che ha in qualche maniera è andato a indagare quali sono gli umori dei cittadini dell'Unione Europea. È emerso che gli italiani sono forse uno dei popoli più pessimisti di tutta l'Unione. Allora, stiamo cercando di ribaltare il risultato e vi chiediamo cos'è che vi rende ottimisti oggi in particolare. Tiziana, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io sarò felice domani sarò sicuramente ottimista perché finalmente si finirà la maturità. Sono un commissario interno e quindi sono 3 settimane pazzesche, quindi da domani sicuramente il mio risveglio sarà un po' più felice.
0: Quindi il tuo ottimismo è dato dal fatto che finalmente arriva questa cosa. Però ti aspetti di dare dei bei voti, ti aspetti di dare un bel 100 e lode a qualcuno?
1: Ma lode 100 sicuramente lo daremo, questo sì. Si cerca sempre di aiutare i ragazzi, di metterli a loro agio, insomma la nostra commissione è stata giusta secondo me, però insomma magari qualcuno rimarrà deluso come sempre, qualcuno invece sarà felice, magari non si aspettava l'esultato.
2: E da domani?
1: Da dopo domani
2: sì?
1: Sì. Dopo domani mi rilasserò un po' a casa, mi dedicherò a tutto quello che non ho potuto fare durante l'anno. Quindi insomma c'è un momento un po' di rilassamento e poi insomma, poi magari una settimana di vacanza, ma poi fine agosto siamo già in pista un'altra volta.
0: Ah, quindi questa cosa non è vero che i professori fanno 3 mesi
1: di niente. Le leggende metropolitane di una volta.
0: Adesso
1: poi chi non fa maturità, comunque corsi d'aggiornamento, siamo tutti chiamati a far cose e poi dal 24-25 d'agosto in pista un'altra volta.
2: Possiamo definirlo un ottimismo moderato il tuo?
0: Sì, moderato.
2: È molto circoscritto.
0: Assolutamente.
1: Sì, un po' vedremo come finirà sta cosa, ma comunque sono ottimista nella vita comunque, in qualsiasi caso. Io sono una persona ottimista e cerco sempre in qualsiasi cosa, anche un po' negativa, di vedere il lato positivo,
2: di trovare il buono. Grande Tiziana,
1: nel mio carattere.
2: Ciao Tiziana,
1: grazie, ciao,
2: buon
1: voi,
2: ultimo giorno, ciao.
0: grazie mille. Perché siete ottimisti? Cos'è che vi rende ottimisti? Ci raccontate qualcosa di molto concreto e non vediamo l'ora di sentirlo. Andiamo da Massimo, buongiorno.
2: Massimo, buongiorno, benvenuto. Da dove?
3: Io sto chiamando dalla provincia di Brescia, in movimento dalla provincia di Brescia.
2: In movimento dalla provincia di Brescia, sì.
3: Nel senso che sto andando verso il lavoro. Però sul lago di Garda.
2: Ah, perfetto. Beh, però, io già inizierei ottimista la giornata, perché se vai a lavorare sul lago di Garda, cioè già
0: è una prospettiva più bella della tangenziale,
2: esatto.
3: Nel senso che tra l'altro oggi è il mio compleanno.
0: Auguri. Stamattina
2: si sprecano applausi qua in radio,
0: c'è bisogno.
2: Auguri. Come ti festeggi oggi?
3: Allora, stamattina devo per forza andare per lavoro sul lago di Garda a controllare i miei lavori. Poi oggi passerò dalla città, prenderò qualche pasticcino, qualcosa per la mia famiglia e questa sera festeggiamo tutti noi, diciamo, ecco, niente di particolare.
0: Cosa ti auguri per questo compleanno e per i prossimi mesi?
2: I prossimi 12 mesi, facciamo fino al prossimo compleanno.
3: Allora, mi auguro che la serenità e la salute soprattutto rimanga dalla mia parte. Sto facendo di tutto per invecchiare bene, per essere positivo, per essere ottimista e
0: fai
3: spero
0: sport,
3: che tutte
0: Massimo?
3: Queste cose possano accompagnare un po' tutti.
0: Fai sport, Massimo? Fai una qualche forma di attività sportiva?
3: Sì, faccio palestra 3 volte a settimana, mattino presto, prima di andare al lavoro, e cerco di mantenermi in forma più caldo per invecchiare un po' bene, ecco, diciamo, per non essere di peso a nessuno, soprattutto agli altri. Ecco.
2: Ottima riflessione. Diciamo che mi sembra un ottimismo già un pochino più avanzato questo. Stai già guardando tanto agli anni successivi. Possiamo chiederti quanti anni compi?
3: No. Sì, allora sono 59.
2: E quindi qual è la tua prospettiva di interruzione del lavoro, ecco, per capirci? Fra 10 anni, fra 5, fra 7?
3: No, diciamo che allora ho studiato, poi ho fatto il militare, quindi ho iniziato leggermente in ritardo, avrò ancora circa 6-7 anni di lavoro, quindi, ma questo non è un problema, anche perché vuol dire che sono ancora giovane, poi quando faccio pensione
2: appunto
3: su quello preferisco andare avanti a lavorare, quindi faccio un lavoro che mi piace, un lavoro mio, al di là della partita IVA che ho, però va benissimo così, e quindi sono ottimista comunque tutte le mattine e tutte le sere.
2: Grazie mille, grazie e ancora auguri naturalmente, buon compleanno a Massimo che ci ha raggiunti come altri ascoltatori questa mattina in diretta. Ciao, buon festeggiamento.
0: Auguri.
3: Grazie mille a tutti.
0: Ciao. Grazie.
3: Buongiorno.
0: Grazie Massimo. Sentiamo un messaggino vocale.
4: RTL, buongiorno, io sono ottimista, veramente ottimista. Vado in vacanza, si rompe l'auto. Benissimo. Vado in vacanza, mio marito si rompe un braccio. Vado in vacanza in moto, si rompe la moto. Torno a casa, condizionatore distrutto. Però io sono ottimista. Vi saluto, ciao Tiziana.
0: Brava, ecco, in questo caso basterebbe dire sono ottimista, riuscirò a trovare qualcuno che mi ripara l'aria condizionata in breve.
2: Ancora?
0: Ancora,
2: ma torni lì.
0: Ma l'ha detto lei che si è rotta, mica l'ho detta io.
2: No. Comunque un'amica te l'ha spiegato prima.
0: Certo, dice quando lo compri vengono e lo installano. Sì, il problema è che adesso se lo compri adesso lo installano a novembre e diventa un po' complicato. A tra poco.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare la NATO. Gli alleati si sono comportati male con noi, ha detto, parlando in North Dakota. Non vogliono aiutare gli altri, ma impareranno la lezione. Ha poi aggiunto, riguardo alla guerra in Iran, ha detto di star vincendo facilmente.
1: Nelle scorse ore Kiev è stata presa di mira da attacchi condotti con droni. I morti sono almeno 8. Intanto si ipotizzano nuove elezioni in Ucraina per l'autunno. A sfidare l'attuale presidente Zelensky ci sarebbe in prima fila l'ex capo delle forze armate, attualmente ambasciatore a Londra, Valery Zaluzhny.
0: Il caldo concede una tregua, ma arrivano piogge e grandinate. Un primo assaggio c'è stato già nelle scorse ore a Milano e nell'Interland, con nubifragi e vento forte. Temporali anche a Torino, nelle province emiliane e in Trentino. Oggi allerta in Veneto ed Emilia-Romagna. Bollino rosso per il caldo solo a Catania e Reggio Calabria.
1: Sono le 6:46 minuti. Buon giovedì 2 luglio da questa squadra del mattino di Non Stop News. Ci siete come sempre voi protagonisti con i vostri commenti, i vostri aneddoti, le vostre attese. Perché oggi parliamo di ottimismo. E vi stiamo chiedendo cos'è che vi rende ottimisti, quale prospettiva, no, che state, diciamo, valutando vi fa guardare alla vita con ottimismo. Riuscirò a trovare un mutuo con un tasso di interesse vantaggioso? Mi sono, diciamo, convinto di questa cosa e voglio affrontare le prossime settimane magari con questa prospettiva. Sentiamo che ci racconta Giuseppe. Buongiorno.
2: Buongiorno e innanzitutto ciao a tutti.
0: Ciao Giuseppe, da dove ci chiami? Da dove ci chiami?
2: Io chiamo, sono in macchina che sto andando in Toscana.
1: Quindi sei in viaggio, sei in movimento. Fai.
2: Sono in movimento.
1: Che fai?
2: Esattamente, io oggi diciamo che giro tutta Italia, sono un tecnico commerciale. Il mio ottimismo è che più i clienti sono grossi, più quando le acquisisco io sono molto soddisfatto. Infatti mi alzo alle 4:30, 5 del mattino tranquillamente con l'ottimismo di portarmi a casa il cliente, e così ho fatto.
1: Di che tipologia di clienti stiamo parlando? Di che settore ti occupi?
2: Allora, io mi occupo, sono un trattamentista e metallurgista e vendiamo oli per le lavorazioni meccaniche del settore aerospace militare, officine meccaniche del settore petrolifero.
0: Una cosa un po' specifica, direi, no? Un po' specifica.
2: Sì, direi un po' sì, però torno a ripetere, tanti miei colleghi dicono sì, però tu hai le conoscenze, sì, però io mi faccio anche 14-15 ore al giorno di lavoro, sono un dipendente, pagato 8 ore con diciamo lo stipendio fisso.
1: Sì.
2: O no? Però, torno a ripetere, a me il mio lavoro piace girare, mi piace andare in giro, conoscere gente nuova e si portano a casa i clienti.
0: Oggi, per esempio, abbiamo delle prospettive di portare a casa un grosso cliente?
2: Due clienti grossi.
0: Oggi, tutti e due oggi?
2: Andiamo a concludere tutto quanto.
0: Tutti e due oggi?
2: Distanza di 6-7 mesi che sono sotto a lavorare, però alla fine, dimostrando il prodotto di qualità del sinistra con varie prove, con test, devo andare giù a concludere,
1: certo,
2: due contratti.
1: Certo, bello. Quindi Giuseppe è ottimista perché dice oggi vado a chiudere due clienti grossi.
0: Esatto,
1: e quindi
0: che mi sono coltivato per ben 6-7 mesi.
1: Ecco, e questo comporterà, diciamo, un guadagno ulteriore perché sarà
2: sempre
1: vedi?
0: Ma non hai detto che sei dipendente?
1: Però c'ha la provvigione, probabilmente.
2: Io sono dipendente, però in poche parole
0: perfetto.
2: Con la macchina, tutto quanto aziendale,
0: sì.
2: Però sulla vendita ho un 3%.
1: Vedi,
0: anche la pro bello, questo ibrido. Sì, in parte sei dipendente, però hai dei bonus, dei riconoscimenti quando chiudi i contratti. Molto bene, allora, ottimo ottimismo questo.
1: In bocca al lupo, Giuseppe.
0: Sì,
1: in bocca,
0: certo,
1: al lupo. Va bene, ciao, ci sentiamo presto.
2: Per i condizionatori ti do un consiglio, vai alla Queen a Mesero.
1: Grazie Giuseppe. Rosetta, tocca a te, buongiorno.
3: Buongiorno, buona giornata.
1: Buongiorno.
3: Intanto saluto il mio figlio che abita a Monza, che si chiama Emanuele.
0: Cominciamo con le cose serie. Emanuele,
3: allora,
0: buongiorno.
3: Ma una cosa seria è anche questa. Io sono ottimista perché sono nata ottimista. Si nasce ottimisti, non è che si diventa.
1: Bello.
3: Si nasce.
1: Dici tu una cosa genetica.
3: Sì, perché puoi avere tutto nella vita e non essere ottimista. Quindi stamattina sono ottimista perché sta piovendo e a Forlì era un caldo in Romagna che non si resisteva. E appunto il discorso è quello: l'ottimismo ce l'hai dentro, puoi avere quello che vuoi. Io adesso sono in pensione, sono nonna, ho 3 nipoti e ho quello che mi basta, la salute che prima di tutto, poi dopo il resto viene di conseguenza. Quindi auguro a tutti di nascere ottimisti, è inutile cercare quello che non c'è, perché puoi avere tutto, ma l'ottimismo, se non ce l'hai, rimani sempre, sempre negativa.
0: Ottimo.
3: Direi che, insomma, ho sentito l'insegnante prima che diceva perché noi 2 mesi così, però è una scelta di vita fare l'insegnante, 2 mesi d'estate, Natale, Pasqua, sei sempre a casa, cioè guardiamo un po' anche le mamme, che io ho lavorato, ho tirato su 2 figli da sola e delle ferie ne avevo poche, avevo quelle lì di contratto, però no, insomma, ma... l'ottimismo si trova sempre, quando i figli stanno bene, i nipoti stanno bene, hai la
1: su
3: salute.
1: Questo, la salute è la prima cosa. Rosetta, grazie per aver condiviso con noi queste riflessioni. Rosetta dice: io sono ottimista perché mi aspetto che le temperature calino drasticamente,
0: no, perché sta piovendo.
3: A me piace il mare, a me piace il mare.
1: No, nessuno l'ha messo in dubbio, per carità. No, però dico,
0: è quello che ci hai detto, no? Che sei contenta perché piove.
3: Adesso
0: appunto.
1: Arriva il fresco.
3: Comunque auguro a tutti di essere ottimisti, ecco.
1: Grazie.
3: Nascere così.
1: È un bel augurio, grazie Rosetta, un abbraccio.
3: Buona giornata.
1: A te.
0: Maurizio,
1: buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
0: Beh, ti abbiamo salutato in due, insomma.
1: Quindi abbiamo fatto un bel coro.
0: In coro.
1: Quasi un gregoriano stava diventando.
4: Ciao Giusy.
0: Ciao Maurizio.
1: Ciao. Buongiorno.
0: Da dove chiami Maurizio?
4: Io sono a Milano.
0: Milanese, vai.
1: Dici
4: tutto. Cosa volete sapere? Quello che ho detto?
1: Ancora non ci hai detto niente, l'hai detto ai nostri colleghi.
4: No? Quello che ho scritto.
1: Vai, dillo a tutta la nazione. Perché sei ottimista? Allora, cosa ti rende ottimista?
4: Allora, nonostante tutto io rimango ottimista. Sono in pensione da 5 anni, ho un'azienda, lavoro ancora. Sono fisicamente, ho come se avessi 20 anni meno. E secondo me questa è la mia più grande fortuna. Quindi, sono ottimista.
0: Bene, la prendiamo per buona, ottimo Maurizio, grazie mille per questo contributo, continua così, perché se sei già felice di come sei, puoi solo migliorare.
1: Tu hai una prospettiva ottimistica, ma in qualcosa, ancora lavori immagino, se sei già in giro a quest'ora forse, sì?
4: Ora mi alzo alle 4:30, lavoro 14 ore al giorno, e sabato e domenica no, naturalmente, mi sono organizzato così. Però vi dico la verità, a me interessa che sto bene di salute.
1: Benissimo, e questa è la cosa più importante, quindi il tuo ottimismo riguarda la salute. Grazie Maurizio, un abbraccio, arriva Eric Clapton.

0: Eric Clapton, I Shot the Sheriff. 6:57 minuti, tra poco chiudiamo questa prima ora in vostra compagnia, non prima di aver ascoltato il pensiero, il parere di Maria Teresa, che torna a trovarci. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Ciao.
0: Eccoti qua. Dove incanaliamo l'ottimismo oggi?
1: Allora, come dicevo, cioè, nell'ordinario è un peccato non trovare l'ottimismo. Per esempio oggi è una bellissima giornata, c'è il sole, si sta bene, è passato il caldone e già così uno parte positivo la mattina. Ecco, io sono una che cerca sempre di trovare il meglio. Vi racconto questa cosa veloce. Mia mamma era una pessimista nata, quindi ci scontravamo spessissimo. Mi ammalai di tiroide, per fortuna non brutto, però comunque di tiroide, quando avevo 37 anni. Mia mamma ne fece un drammone, però poi alla fine mi hanno detto basta prendere una pastiglia al giorno e io ho detto evviva.
2: Certo.
1: Ho detto evviva me, ma una pastiglia salva vita, ma chi se ne importa se esiste, se c'è. Quindi cioè, a volte davvero cercare di trovare, non dico un escamotaio, però un motivo per dire ok, mi è capitata questa cosa, però comunque si va avanti, comunque ci sono belle cose.
2: Certo.
1: Per esempio, oggi una mia collega va in pensione, io non sono riuscita a entrare in questo scivolo, però sono così contenta per lei che va bene, cioè nessuno ha fatto un torto a me, è venuta così.
0: A te quanto manca, Maria Teresa?
1: 4 anni precisi.
0: Ah, perché se avessi invece colto questa possibilità, te li salvavi questi 4 anni?
1: Cioè sarei andata in ferie in pensione il primo agosto.
2: Ferie lunghe.
0: Fa le ferie lunghissime, sì. E invece no, te la godi ancora per 4 anni quell'azienda lì.
2: Che si nota a noi.
1: Ma va bene così, nel senso che non potevo farlo, è stata una scelta e cercheremo di trovare il super positivo di quello che c'è.
2: Certo, assolutamente. Sono ottimista, andrò in pensione a un certo punto. Questo è, diciamo, un riassunto.
0: Prima o poi.
2: Grazie Maria Teresa.
1: Ciao,
0: grazie,
1: buona giornata a voi.
0: Assolutamente buona giornata a te. Vi lasciamo con i vostri ottimismi, perché a questo punto potete continuare anche dopo la nostra linea diretta. Adesso arrivano le notizie con Giovanni Perria. Sono le 7 in punto, anche a Campochiaro, in provincia di Campobasso.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 2 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito partiamo dal terremoto nella Chiesa Cattolica per lo scisma dei Lefevriani dopo l'ordinazione di 4 nuovi vescovi, nonostante l'opposizione della Santa Sede. Valentina Iannicelli.
5: 5 ore di celebrazione per ordinare 4 nuovi vescovi contro la volontà papale e ora è scisma della Chiesa Cattolica. A Econ in Svizzera, tra migliaia di fedeli arrivati da tutto il mondo, la consacrazione episcopale ha consacrato anche la frattura tra i seguaci del vescovo Marcel Lefebvre, morto nel 1991, e la Santa Sede. Nonostante l'invocazione del pontefice, i Lefevriani

0: quotidiani in diretta streaming hanno sostenuto le loro ragioni. Noi vogliamo servire ad amare la Chiesa come una madre in difficoltà, ha detto Don Pagliarani, il superiore della Fraternità Pio X. Il Papa aveva chiesto un ripensamento. Vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, aveva scritto Leone XIV. I seguaci di Lefebvre rifiutano le riforme apportate alla dottrina dal Concilio Vaticano II del 1965, che modificarono la visione per la quale gli ebrei venivano identificati quali assassini di Dio e introdussero modifiche che non sono mai state accettate dagli ultraconservatori.
1: I mediatori del Qatar parlano di buoni progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran dopo il primo round di negoziati indiretti a Doha. Ottimismo anche del vicepresidente americano Vance. Il prossimo confronto dopo i funerali dell'ex leader supremo Ali Khamenei.
2: Il Ministero degli Esteri al lavoro per il rientro in Italia di Nessy Guerra al centro di un complesso caso giudiziario in Egitto. Alberto Ciaparoni.
3: Rispondendo al Question Time a Montecitorio, il ministro degli esteri italiani ha affermato che la nostra ambasciata in Egitto ha chiesto per risolvere il caso la grazia presidenziale. Tutto dopo che, grazie all'intervento dello stesso responsabile della Farnesina, Nessy Guerra è stata rilasciata dalle autorità egiziane che l'avevano fermata. Adesso la donna si trova nella sua casa di Hurghada insieme con la figlia di 3 anni. La polizia egiziana ha sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto a rivedere la figlia Aisha, ma non ha tuttavia fornito ulteriori elementi, e c'è da registrare come sia l'Aula del Senato che quella della Camera abbiano salutato con un lungo applauso la notizia del rilascio della connazionale.
1: Ora il calcio con i mondiali. Andrea Salvati.
4: L'Inghilterra batte il Congo 2-1 in rimonta grazie ad una doppietta di Harry Kane, con il Congo che si era portato in vantaggio al 7° minuto con Sipenga e poi ha colpito un palo con Wissam. Si para di tutto fino al 75° quando Kane di testa fa 1-1, poi all'86° si inventa un grande gol per passare il turno per l'Inghilterra. Ora c'è il Messico agli ottavi di finale. Il Belgio ha battuto il Senegal 3-2 allo scadere dei tempi supplementari, con il Senegal che si era portato sul doppio vantaggio con le reti di Diarra e Sar. Il Belgio riacciuffa il pari nel finale grazie a Lukaku e Tielemans nel secondo tempo supplementare. Ancora Tielemans segna su rigore la rete della qualificazione agli ottavi, dove il Belgio affronterà gli Stati Uniti che in nottata hanno battuto 2-0 la Bosnia grazie alle reti di Balogun e Tielemans.
2: Per il tennis approda al terzo turno di Wimbledon. Yannick Sinner è il numero uno del mondo, ha superato il portoghese Borges in 3-7. Oggi tocca a Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. E ora meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Clara Ventura di Telebimeteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni a carattere sparso al centro-sud. Localmente saranno anche di forte intensità. Attenzione dunque al rischio di possibili grandinate, colpi di vento. Meglio invece la situazione al nord. Avremo solo qualche isolato rovescio di pioggia sull'Emilia-Romagna e ovunque il caldo sarà moderato. Tutti i dettagli in merito sull'app di Telebimeteo.
5: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico in progressivo aumento sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Segnaliamo 2 chilometri di coda per un tamponamento tra 2 camion. Il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova. Un camion in avaria sta causando 1 chilometro di coda tra il bivio per la 4 e Padova Industriale verso Bologna. Anche in questo caso si defluisce soltanto su una corsia. E sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Capenago verso Milano, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Code a tratti anche tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino. Verso Brescia le code a tratti sono segnalate tra Cormano e la barriera di Milano Est. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci, cominciamo la seconda ora di Non Stop News. Sono le 7:05, l'uomo più ottimista sulla faccia della terra, Enrico Galletti. Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno, ma inizio di giornata, sarà una splendida giornata. Vedi. Questa.

0: invece devo dirti che la mia teoria è un po' diversa, cioè io penso, sono ottimista a metà, penso sempre che la giornata sarà così e così, quindi ecco, se va bene dico, oh, che bello,
1: te no, ne sorprendi, meraviglia, positivamente,
0: è tutto di guadagnato, ciò che arriva è tutto di guadagnato. Buongiorno a tutti, allora tra poco Davide Giacalone per commentare insieme i quotidiani in edicola.
1: Intanto c'è la musica, Emma Fabri Fibra, Antidroga.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Alle 7-9 minuti iniziamo subito con la rassegna stampa. Si parla molto questa mattina di scisma, la notizia è uscita nella giornata di ieri, insomma molte le foto sulle prime pagine dei quotidiani e poi anche degli enormi guadagni in criptovalute per Donald Trump. Ci sono ovviamente anche altre notizie e ce ne occupiamo come sempre ogni giorno con Davide Giacalone. Bentornato, buongiorno.
2: Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide, elettricità e gas più cari per le famiglie italiane rispetto al resto d'Europa, lo dice la relazione annuale dell'ARERA presentata ieri al Parlamento. La notizia nelle pagine economiche del Corriere della Sera: gli italiani pagano il 13% in più. E poi c'è un dato: nel 2025 le imprese rispetto all'area euro hanno affrontato un prezzo finale della corrente superiore di circa il 24%. Cominciamo da questa mattina, Davide, a te.
2: Allora, intanto è evidente che nel modo in cui è strutturato il mercato interno italiano, quindi qui stiamo parlando di questioni che riguardano il mercato interno italiano, non c'entra niente il gas, la guerra, perché la media europea, diciamo, la realtà è uguale per tutti, è diverso il paniere con cui si fa energia, questo

0: sì. Però dentro questa realtà le famiglie italiane sopportano un prezzo superiore del 13%, le imprese italiane sopportano un prezzo superiore del 24%. Un prezzo superiore del 24% rischia di metterti fuori mercato, per le famiglie ovviamente di impoverirti, nel senso che i soldi li consegni. Come si rimette, cioè qual è questo è il fatto e su questo non ci piove. Qual è il rimedio? Non serve a niente lo sconticino, la sterilizzazione dell'accisa, serve a zero, anche perché se queste cose le fai aumentando il deficit, tu in realtà da una parte mi fai lo sconto e dall'altra aumenti il debito. Siccome il debito costa, ogni anno spenderemo sempre di più in debito. Questa idea che a qualsiasi problema si debba affrontare aumentando il debito è demenziale, ma alla grande. Certo, purtroppo quando educhi per lungo tempo te stesso che governi e chi ti vota all'idea che si possa sempre rimandare una questione e compensarla a debito, finisce che qualcuno ci crede. Allora, noi abbiamo due problemi grossi. Uno è la composizione del paniere per creare energia elettrica. Noi dipendiamo troppo da combustibili fossili. Non è una questione di ideologia verde o ideologia green, come dico. No, è una questione proprio di portafoglio, di convenienza. Dipendiamo troppo da combustibili fossili. Quella differenza 13 e 24%, se andiamo a farla con la Francia e con la Spagna, diventano impressionanti le distanze, perché dipendono meno da energia fossile. Quindi intanto bisogna aumentare la produzione di energia da altre fonti. Quali sono le altre fonti? Ci sono le fonti rinnovabili, l'arci noto, sole e il vento, ma c'è l'idroelettrico, di cui l'Italia tra l'altro ha una buona percentuale, una buona quota di energia, e poi c'è la necessità di garantire comunque l'energia anche nel caso in cui tutte le, diciamo, il sole non è già tramontato e il vento non soffia un alito. E qui devi decidere, perché per esempio dove hanno integrato i due sistemi, come in Spagna, hanno il 23% da energia nucleare. No, la Spagna c'è il 23% da energia nucleare, noi in Italia abbiamo il 15%, solo che noi la compriamo fuori mentre loro la producono, il che fa la differenza del prezzo. Quindi primo, cambiare il paniere di produzione di fonti per l'energia elettrica. Secondo, modificare la rete. Molto più mercato, molta più concorrenza, molta meno protezione delle rendite. Gli italiani, le famiglie pagano più 13% e le aziende più 24%, anche perché in una fonte rinnovabile importante come l'idroelettrico non facciamo le gare, non vogliamo fare una gara, bisogna proteggere quelli che le hanno. E chi le hanno? Paperon de Paperoni, la mano ad unca del mercato che si allunga sull'Italia. No, sono quasi tutte aziende a partecipazione, sono tutte aziende a partecipazione pubblica, sono municipalizzate e quotate in borsa, che poi producono utili per i rispettivi azionisti. Questa roba va smontata. Così non funziona, così crea una condizione in cui le bollette costano di più. Dopodiché, se volete credere che tutto questo si risolva in 6 mesi facendo una sterilizzazione delle accise, votatelo pure. L'anno prossimo pagherete il 15 e il 27% in più,
1: 7:14 minuti su tutti i quotidiani, le foto dei nuovi vescovi che sono stati ordinati ieri dai Lefevriani. Ripartiamo da qui tra poco, dopo la viabilità.
2: Via Radio.
3: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, in apertura la 1 Milano-Napoli, qui tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, 2 chilometri di coda per un tamponamento tra 2 camion. Il traffico al momento defluisce soltanto su una corsia. Per un altro incidente tra 2 autovetture, 1 chilometro di coda è segnalato anche tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova un camion in avaria sta causando 1 chilometro di coda tra il bivio per la 4 e Padova Industriale verso Bologna. Code a tratti per il traffico intenso sono segnalate sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano con tempi di percorrenza di 15 minuti. In direzione opposta verso Brescia code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est.

0: Est. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e allacciate sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7 e 16 minuti. I Lefebvriani e la sfida al Papa, così titola il Corriere della Sera. Ordinati i vescovi, ora è scisma, una parola che non ritrovavamo dai manuali forse delle scuole superiori. Ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, scatta la scomunica. Su Repubblica anche qui una foto simile con i quattro nuovi vescovi, lo scisma dei Lefebvriani, Parolin, dolore e sanzioni, consacrati quattro vescovi alla presenza dell'estrema destra. Sulla Stampa di spalla lo scisma dei Lefebvriani, noi ribelli in nome di Dio, vengono riportate le parole, siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo per salvare la Chiesa, lo dice Don Davide Pagliarani, replica il segretario di Stato Parolin, un grande dolore, ci saranno conseguenze.
2: Allora, come sempre, in questi casi noi non entriamo, io non entro mai in questioni di fede. Ogni volta che qualcuno intende parlare a nome della divinità rimane sempre la curiosità di quale sia stato il mezzo di comunicazione con cui ha avuto l'input, ma insomma questo vogliamo, è una questione molto diffusa in giro per il mondo. Quindi non entriamo nelle questioni di fede, e però ci sono questioni poi pratiche che fanno sorgere comunque qualche dubbio, per esempio. Ma tu puoi al tempo stesso dirti tradizionalista, cioè per la difesa delle regole millenarie dell'Ecclesia, e contemporaneamente mettere in dubbio il potere assoluto del pontefice? Cioè, che vuoi fare, una specie di assemblea a votazione alzata di mano? No, perché questa non sarebbe alla faccia del tradizionalismo. Se c'è una cosa tradizionale è che una volta eletto dai suoi pari, il pontefice è il monarca assoluto, sia per le questioni temporali che per le questioni di fede, se parla ex cattedra, e ha anche, diciamo così, il dogma delle infallibilità. Che ieri si siano riuniti in Svizzera per reagire, nominando quattro, per reagire al Concilio Vaticano II del 1965, lo vanno a raccontare a qualcun altro, perché diciamo esiste un limite all'essere creduloni. Però una questione gli viene, cioè, ma com'è che questi tradizionalisti lefebvriani si svegliano nel 1988, sì, e ce l'avevano con Wojtyła, e adesso diciamo, si risvegliano e ce l'hanno con Prevost? No, perché voglio dire, si tratta di due pontefici che in contesti internazionali diversi comunque giocano un ruolo internazionale significativo. All'epoca era Wojtyła era una delle punte di lancia culturali, ma anche pratiche del conflitto con il mondo sovietico, un impero che è crollato. E non è che questo gestasse sempre il consenso di tutti, la segreteria di Stato Vaticano era pieno di gente dell'Est, e questo cioè, appunto gli creò quella reazione. Prevost è il primo pontefice statunitense, non mi pare proprio in sintonia con la Casa Bianca. Ecco, nell'evento di ieri, guantati e bardati, vedo molta presenza anche di sponsorizzazioni politiche e di interessi politici, che del resto, se accogliete diciamo, l'invito di Lonigro a tornare ai manuali di scuola, troverete ovviamente nella storia delle guerre religiose europee la coincidenza dei problemi dell'altare e del trono, che quasi sempre si alleavano per combattere contro l'altare e il trono altrui.
3: Davide, ci spostiamo sulla Prima di Repubblica per parlare degli affari record di Trump. Il presidente incassa in un anno più di $1 miliardo, oltre 2 miliardi invece complessivamente nell'arco di un anno, di cui più della metà grazie alle criptomonete. La Casa Bianca assicura che non c'è conflitto di interessi e lui risponde che si è arricchito come tutti gli americani grazie al rialzo dei mercati generati dalle sue politiche. Sul Corriere praticamente lo stesso titolo, i guadagni record di Trump, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, il tycoon, c'è chi gestisce i miei soldi. A te.
2: Ma vedete, c'è una novità, al di là della contabilizzazione di quanto abbia incassato, la novità rispetto al lungo passato è quello dell'assoluta evidenza di tutto questo, cioè Trump non si potrà mai essere scoperto a far quattrini, perché fa quattrini scoperti.

0: apertamente, cioè ve lo dice pure, ma ve lo dice e vi invita pure a metterci i vostri. Quando una famiglia del presidente mette in circolazione una criptovaluta e dice compratela perché è la valuta del presidente Trump, e che fa? Poi gli dici: ah, ma tu ti sei arricchito, e grazie, te l'avevo detto, ci hai pure messo i soldi. È una cosa palese, cioè la grande novità non è tanto, diciamo così, l'utilizzo della carica, che sarebbe teoricamente una questione sulla quale uno poi va davanti a un tribunale, no, è l'assoluta evidenza di tutto questo. Il che riporta, come ieri parlavamo delle corti, sempre allo stesso punto: le democrazie si basano in ogni caso su un motore che è quello delle opinioni pubbliche. Se all'opinione pubblica statunitense, nella sua parte maggioritaria naturalmente, totalitaria no, speriamo, tutto questo sta bene, e per forza che capita, te lo dice, agli altri sta bene e continuerà a capitare. Se non sta bene, esiste un posto dove non è che la borsa o la criptovaluta e l'urna per andare a votare, ma queste sono le regole della democrazia.
1: Sono le 7:21 minuti. Possiamo chiederti, Davide, anche un passaggio sulla chiacchierata che abbiamo fatto con gli ascoltatori questa mattina? Abbiamo parlato di questo Eurobarometro. In Italia molta più incertezza e pessimismo che nel resto dell'Unione Europea, e ci sono i numeri: il 68% ha risposto che lo standard di vita non cambierà nei prossimi 5 anni. Che ne pensi?
0: Ma allora, sai, questa è una questione anche molto di interpretazione. Il 68% sostiene che non cambierà, considerato lo standard di vita è alto, a me mi pare ottimistico. Anche perché se tu non riesci a crescere un po' di più di quello che stai crescendo adesso, non sarà proprio facilissimo mantenere lo standard di vita. Quindi cioè, lo trovo un fatto positivo. Rimanendo agli italiani, secondo lo stesso trattasi di sondaggio, quindi come tutti i sondaggi vanno presi, però l'81% degli italiani considerano l'Unione Europea un elemento di stabilità. Beh, alla faccia, non è poco, è una cosa importante. Prevale da noi lo stato di incertezza, ecco, questo sì. Noi abbiamo un'incertezza che è più alta della media europea, al 44%, per i nostri sono il 56%. Quindi c'è un po' più di confusione di idee. Quello che preoccupa di più i cittadini europei nel loro insieme è l'aumento del costo della vita. Ma su questo, per l'appunto, non è un caso che ci sono comunicati quasi quotidiani della Banca Centrale Europea che dice: noi stiamo vigilando, e in effetti i primi provvedimenti presi hanno funzionato abbastanza bene. Allora, se uno guarda l'insieme di questi dati e cerca di cogliere un po' il significato generale in Europa, ma in Italia si accentua, che cosa trovi? Che cosa vedi? Vedi il fatto di una popolazione che sta bene, che ritiene di poter continuare a stare bene, comunque di voler continuare a stare bene, ma non riesce a guardare al di là di qualche tempo, cioè non riesce a guardare oltre un certo limite di futuro. E questo sì, rispetto agli anni in cui invece si stava male, si mangiava meno, ci si vestiva con un solo abito, si guardava al futuro con aria di speranza. Adesso guardi al futuro, quando ti va bene, con aria di incertezza. Ecco, questo io credo che sia un effetto anche del modo in cui noi facciamo comunicazione, del modo in cui si fa politica, che poi diventa a loro volta sono effetti del modo in cui l'opinione pubblica concepisce le cose. Allora, se uno nel fare informazioni e nel fare politica ritiene che lo scopo principale sia quello di raccogliere il consenso, e badate bene, cercate nelle parole, nelle dichiarazioni quotidiane di chi fa politica: ci alleiamo per avere la maggioranza, facciamo la maggioranza, dobbiamo avere il consenso degli italiani. Ecco, se lo scopo è raccogliere il consenso degli italiani, tu farai crescere l'incertezza e la paura, perché non si capisce che vuoi, a parte, diciamo, il consenso degli italiani. L'arte della politica e dell'informazione dovrebbe essere quello di costruire il consenso su quello che ritieni giusto, e parlando di quello che ritieni giusto, e ovviamente io ritengo giusta una cosa, un altro ritiene giusta un'altra cosa, questo è, se no finisce il mondo della libertà, ma parlando di quello che ciascuno ritiene giusto, inevitabilmente dobbiamo parlare del futuro. È come la bolletta energetica: se parli della strutturazione del mercato non puoi non parlare del futuro. Allora

0: qualcuno guarda e dice: ma questa è una prospettiva a 10, 15, 20 anni, mi piace o non mi piace? Se invece è sempre devo raccogliere il consenso, vi faccio lo sconto del 2%, votate per me, uno ti vota perché vuole lo sconto del 2%, ma cova l'animo del pessimismo. E questo è quello che emerge dall'Eurobarometro. È come una società ricca che ha perso gran parte del controllo del proprio sistema nervoso, che sono in gran parte la politica e l'informazione.
1: 7:26 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ma tornerai domani con la rassegna stampa alle 7:10. Grazie Davide, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
2: A domani Davide, grazie. Il piano per Conte, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, c'è il fotomontaggio in cui l'allenatore si allarga la camicia e sotto indossa il tricolore. La Serie A contribuirà all'ingaggio del nuovo CT, viene scritto. Prima tocca a Maldini, risposta entro 2 giorni. Sul Corriere dello Sport, tutti da Fabregas, il tecnico spagnolo si prende la scena anche sul mercato. E poi c'è il tennis, Sinner, ho capito cos'è successo a Parigi, si fa riferimento al suo malore in campo. Ne parliamo tra poco in diretta in Non Stop News.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
9: Expert. Gli esperti sempre con voi.
8: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Notte di bombardamenti su Kiev, la capitale ucraina è stata presa di mira dai droni russi, i morti sono 10, 54 ferite. Intanto si dovrebbero tenere in autunno le elezioni nel paese, a sfidare l'attuale presidente Zelensky. Ci sarebbe in prima fila l'ex capo delle forze armate e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzny.
1: I mediatori del Qatar parlano di buoni progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran dopo il primo round di negoziati indiretti a Doha. Ottimismo anche del vicepresidente americano Vance, il prossimo confronto dopo i funerali dell'ex leader supremo iraniano Khamenei.
0: Dal Vaticano arriverà la scomunica per i lefebvriani che ieri hanno ordinato quattro vescovi, nonostante l'opposizione della Santa Sede, provocando lo scisma. È un atto che rompe l'unità della Chiesa e ci saranno conseguenze, ha dichiarato il cardinale Pietro Parolin. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha affermato invece il superiore della fraternità San Pio X, Don Pagliarani.
1: Resta l'incognita della partecipazione della Presidente del Consiglio Meloni alla festa che si terrà a Villa Taverna a Roma, sede dell'Ambasciata degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza. Pesano infatti le recenti tensioni con Trump. Nelle scorse ore Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri italiani Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara in Turchia.
0: Un uomo di 62 anni è stato ucciso in casa con una coltellata a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. L'attenzione degli investigatori si concentra sulla compagna dell'uomo. Il delitto forse è maturato al culmine di una lite tra i due.
1: Il caldo concede una tregua, ma arrivano piogge e grandinate. Oggi allerta in Veneto ed Emilia Romagna. Bollino rosso per il caldo solo a Catania e Reggio Calabria.
0: Il calcio, l'Inghilterra guadagna gli ottavi di finale mondiali dopo aver battuto per 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Se la vedrà con il Messico, Belgio, Senegal si è chiusa ai supplementari 3-2, Stati Uniti-Bosnia invece 2-0. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. A volte serve una luna come questa, un'energia delle emozioni capace di dialogare con il destino per convincervi che esiste una possibilità e che avrete fortuna. Cari amici del segno del Toro, sarete sensibili a certe persone, sempre pronti a trovare un punto d'accordo e di contatto con chi è importante. Usate l'immaginazione e puntate a consolidare. Cari Gemelli, la luna Intrigono vi aiuterà a vivere meglio delle vostre forze. Darete il massimo capendo sempre in che cosa sia giusto investire l'energia che vi muove. Cari Cancro, qualcuno si preoccupa per come fare qualcosa, si chiede se davvero è all'altezza di una situazione. Voi non c'entrate, solo provate ad essere d'aiuto incoraggiando. Cari Leone, grazie alla luna opposta potrete esplorare mille occasioni e tante possibilità. Soprattutto vivrete amori e relazioni molto più facili, nuove intese possibili. Vergine, qualcuno sembra essersi stancato delle vostre esitazioni, di tempi troppo lunghi per dare risposte. Capite la distanza che vi separa da qualcuno e fate da soli. Bilancia, saprete rendere divertenti e curiosi anche quelle cose che dovrebbero pesare, quelle che limitano la vostra capacità di agire e di fare. Vi prenderete il presente. Scorpione, sentite un profondo e intimo bisogno di connettervi a tante cose, forse per sentirvi in armonia con tutto, per non avere troppi nemici nel vostro presente. Amici del segno del Sagittario, Marte e Urano sono in opposizione, rendendo intense e speciali certe occasioni che vi sorprenderanno. E sarà proprio la Luna ad aiutarvi ad apprezzare queste energie. Cari Capricorno, interessante il vostro modo di fare e di reagire, perché sarete tosti e decisi, ma sempre coerenti con il vostro modo di essere. Vi sentite consapevoli e convinti. Cari Acquario, la Luna abita nel vostro segno e da lì costruisce mille intese e connessioni. Per questo vi sentirete forti e originali, sempre pronti a ripartire da alcune certezze. Infine, amici del segno dei Pesci, sembrate rinunciare ad un sogno o a una possibilità, forse perché qualcuno non vi dà garanzie di niente, forse perché vi sentite soli in un'avventura e in una sfida.
2: 7:40 minuti, allora torniamo in diretta su RTL 102.5 e ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa, ma vogliamo approfondire, soprattutto cercare di spiegare bene, nella maniera più chiara possibile, questa questione.

0: questione. Dopo secoli la Chiesa Cattolica si trova ad affrontare un nuovo scisma. Ci colleghiamo con il vaticanista dell'Espresso, Stefano Maria Paci, per capirne di più e soprattutto per capire quali saranno, no, le conseguenze di tutto questo. Stefano, buongiorno e grazie.
1: Buongiorno a te e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, per riavvolgere il nastro su questa storia, dove bisogna tornare? Nel 1988 bisogna tornare a Giovanni Paolo II, è vero?
1: Nel 1988 ci fu il primo scisma. Oggi si parla di scisma, ma in realtà ce n'è già stato uno e sempre nella fraternità San Pio X. Nel 1971 Monsignor Lefebvre, dopo il Concilio Vaticano II, trovò un vescovo a Friburgo, in Svizzera, che accettò, in Francia aveva delle difficoltà, la fondazione di questa nuova fraternità. Una fraternità che contestava tantissimi dei punti chiave del Concilio Vaticano II. Lì trovò anche un seminario ad Econ, e ci trovavamo in Svizzera, e iniziò questa fraternità che contestava punti chiave della riforma del Concilio Vaticano II, dalla libertà religiosa alla riforma della liturgia. Ha tolto il vecchio messale, quello in latino. Di solito si dice che loro fanno la messa in latino, in realtà anche il Papa fa le messe in latino, ma è proprio il messale di San Pio V che veniva contestato e impedito di essere utilizzato, e cose del genere. L'apertura agli ebrei, alle altre religioni. Questa fraternità si diffuse e nel 1988 Monsignor Lefebvre ordinò dei vescovi. Perché ci fu scisma? Perché, proprio come accade oggi, erano stati fatti dei vescovi, fece dei vescovi senza l'autorizzazione di Roma, senza l'autorizzazione del Papa, i vescovi vengono scomunicati. Late sentenze vuol dire senza neanche bisogno che esca una sentenza, automaticamente.
0: Stefano, scusa, ti interrompo perché tu hai fatto un'intervista chiave, no?
1: Sì.
0: Sì. No, è giusto raccontarlo, se ti va ovviamente.
1: Come no? Nel 1988 io, giovane giornalista, mi ero incuriosito di questa fraternità perché ho trovato un giornaletto, 4 pagine, stampato in Italia, che ne parlava. Non ne parlava nessuno. All'inizio pensavo fosse una cosa del Concilio Vaticano II, morto con loro, gli ecclesiani non erano un problema. Mi incuriosì perché mi sembrava una cosa un po' del passato, una comunità che cercava di recuperare alcune cose. Trovai dove era la sede di questa comunità, il fondatore Monsignor Lefebvre, riuscì a ottenere un'intervista. Andai tra questi monti della Svizzera, gli feci l'intervista e mi trovai con le mani uno scoop, perché mi disse durante l'intervista farò dei vescovi, non mi fido più di Roma, penso che dopo di me chi direbbe la fraternità, perché non ci sono vescovi, nessuno che può ordinare i sacerdoti, farò dei vescovi. Lo applicai, sì. E in copertina sarà scisma, mettemmo il titolo in questo mensile 30 giorni per cui lavoravo, certo. Mi chiamò il cardinal Ratzinger, all'epoca era capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, mi chiese, dopo aver letto l'intervista, che ebbe molto rilievo, se poteva avere le cassette di tutta l'intervista con Monsignor Lefebvre. Io dissi, ma devo chiedere a lui prima di dargliele, e Monsignor Lefebvre dice sì, sono contento. Gli diedi queste cassette di interviste e lui prese i rapporti con Monsignor Lefebvre. Ci fu una lunga trattativa che tra l'altro sfociò, loro hanno una sede principale qui in Italia, vicino a Roma, e si incontrarono per qualche giorno dopo aver parlato, e poi dopo sembrava che l'accordo fosse fatto, lo seppi dopo, però saltò tutto. Monsignor Lefebvre annunciò di voler fare dei vescovi, di volerli consacrare. Tornai a Decon per fargli un'intervista e lui mi raccontò cos'era successo. Titolai l'intervista alle 24 ore del gran rifiuto, perché erano arrivati ad un accordo. Monsignor Lefebvre non avrebbe fatto i vescovi, non avrebbe consacrato i vescovi, Roma gli dava alcune garanzie. Ma mi disse Lefebvre, eravamo d'accordo con Ratzinger, avevamo scritto il testo dell'accordo. Monsignor Ratzinger mi disse, ma adesso è scritto a mano, gliela rimando domattina battuto a macchina e lei lo firma, avrà anche la mia firma già quando glielo mando. E lui mi disse, ma io dopo aver parlato con Ratzinger, naturalmente parlai con i responsabili della mia fraternità e loro erano tutti curiosi, non volevano l'accordo con Roma, mi convinsero a non firmare. Quando arrivò l'accordo la mattina dopo,

0: Io risposi: no, non lo firmo. E quindi okay, salto tutto, e tu il primo cisma.
1: E da lì partiamo. Quindi molto molto rilevante, diciamo, il tuo ruolo in quel momento storico. Oggi possiamo chiederti intanto se ti aspettavi una fase 2 di quella situazione, e soprattutto se e quanto può impensierire davvero Papa Leone tutto questo ultimo, cioè quello che sta accadendo in queste ultime ore.
0: Sì, me lo aspettavo. Tra l'altro Ratzinger, quando divenne Papa, Giovanni Paolo II gli scomunicò, fece aprire una commissione Ecclesia Dei per tentare di recuperare chi, venendo dalla fraternità, non voleva aderire allo scisma. Ratzinger, quando divenne Papa, tolse la scomunica ai vescovi, e quindi lo scisma rientrò. Due di questi vescovi sono morti nel frattempo, ci furono ancora molte tensioni, ci furono discussioni, vennero i capi anche qui a Roma con Giovanni Paolo II e con Papa Francesco, ma io, avendo seguito la cosa, mi aspettavo che facessero di nuovo consacrazioni. Che cosa comporta? Loro, i vescovi, i quattro nuovi vescovi, sono scomunicati come i due vescovi che sono rimasti dei quattro iniziali, già che due sono morti. La scomunica, sì, potrebbe non valere, adesso deve uscire, anche se la scomunica è automatica, il decreto di scomunica, quindi certo, bisogna vedere se i fedeli vengono scomunicati. I fedeli nell'altro scisma non venivano scomunicati automaticamente, ma solo se aderendo, andando a messa, solo se aderendo ai loro momenti, mm-hmm, coscientemente volevano aderire allo scisma, quindi non è automatico per i fedeli. E ricominceranno delle trattative con loro. Ieri ho parlato con, insieme ad altri giornalisti della stampa internazionale, eravamo un gruppo di vaticanisti, abbiamo parlato con il cardinale Parolini, numero due della Chiesa, e ci ha espresso il suo dolore, cose che ha detto, il dolore per quello che è successo.
2: E sono anche le parole
0: trovato, esatto, le stesse parole di Parolini. Papa Leone, e ricomincerà una trattativa, e anche lui ha detto: speriamo di riuscire ad arrivare a qualche punto. Io penso che loro saranno molto molto fermi su questa posizione.
2: Insomma, è una storia intanto che va capita, noi abbiamo solo cominciato a farlo, e poi con un futuro e un seguito tutto da scrivere, no, per certi versi. Quindi grazie per il momento al vaticanista dell'Espresso Stefano Maria Paci per essere stato con noi. Ci sentiamo presto.
0: A presto.
2: Buona giornata e buon lavoro. Restate con noi in diretta.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: speciale mondiale.
1: Il nostro diario quotidiano che vi aggiorna su tutte le novità che riguardano i mondiali di calcio 2026. Cominciamo subito allora a dare il buongiorno ai nostri cronisti. Partiamo dalla vittoria dell'Inghilterra sul Congo. L'analizziamo con Paolo Pacchioni. Buongiorno.
2: Buongiorno, è stata una vittoria in rimonta 2-1 nel segno di Harry Kane, un successo sofferto ma comunque meritato. Il Congo in ogni caso se l'è giocata, è uscita a testa alta, si era portata in vantaggio per primo con il gol di Chipenga dopo 7 minuti, un vantaggio che è resistito a lungo anche se già nel primo tempo l'Inghilterra ha avuto tante occasioni per pareggiare ma non è riuscita a sfruttarle. Poi negli ultimi 15 minuti è entrato in scena Harry Kane con la doppietta che ha ribaltato la partita. Prima un gol di testa per il pareggio e poi il 2-1 con un gol veramente costruito alla grande da Harry Kane che recupera il pallone al limite dell'area, spalla alla porta, si gira, trova un varco fra tre avversari e lascia partire un tiro potente e preciso, una sentenza con la quale l'Inghilterra ha eliminato il Congo. È sempre più il mondiale dei grandi attaccanti perché Harry Kane è già a quota 5 gol come Haaland, a 6 reti ci sono Mbappé e Messi, insomma diciamo che i gol ad oro sono i grandi protagonisti. L'Inghilterra dunque va avanti e negli ottavi di finale incontrerà il Messico, peraltro dovendo giocare a Città del Messico alla Azteca. Messico che in questo mondiale non ha ancora subito gol, ha vinto 4 partite su 4, è vero che non ha giocato contro grandissimi avversari, però insomma sarà una sfida interessante questo Messico-Inghilterra.
3: Senza dubbio, grazie a Paolo Pacchioni. E nella notte hanno giocato i padroni di casa degli Stati Uniti contro la Bosnia, sentiamo com'è andata con Andrea Salvati. Ciao Andrea.
4: Eccoci, buongiorno a tutti. 3-3 quindi per le squadra ospitante di questo mondiale, perché dopo Canada e Messico anche gli

0: anche vista la prestazione di questa notte, accedono agli ottavi di finale, dove se la vedranno col Belgio, partita che come tutte le altre vi racconteremo qui su RTL 102.5. Alla prossima, ciao!
1: Grazie ad Andrea Salvati, anche Belgio-Senegal che si chiuse supplementari per 3-2. Allora sentiamo il commento di Tommaso Angelini, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, è stata una partita incredibile tra Belgio e Senegal. I Diavoli Rossi erano praticamente fuori dal mondiale all'82esimo minuto, sotto di due gol dopo le reti di Diarra e Sa, ma hanno trovato la forza di reagire. Rudy Garcia ha cambiato la partita con le sostituzioni. Prima Lukaku che ha riaperto i giochi, poi Tielemans tre minuti dopo che ha firmato il clamoroso 2-2 nel finale dei tempi regolamentari. Ai supplementari il Senegal ha sfiorato più volte il colpo del KO, così come il Belgio, ma la svolta vera è arrivata verso la fine del secondo tempo supplementare, quando il VAR ha segnato un calcio di rigore per fallo proprio su Tielemans. Lo stesso centrocampista si è presentato sul dischetto e con grande freddezza ha trasformato il 3-2 che ha regalato gli ottavi di finale al Belgio. Una rimonta incredibile per i Diavoli Rossi di Garcia, che confermano di avere carattere e qualità nei momenti decisivi, mentre al Senegal resta il rimpianto di aver visto sfumare una qualificazione che sembrava veramente ormai in tasca. Grazie a tutti, buona giornata.
3: Grazie a te Tommaso. Adesso ci focalizziamo invece sulle partite che si giocheranno stasera e la prossima notte. Lo facciamo con Nicolò Pompei. Ciao Nicolò.
4: Buongiorno a tutti. Oggi la giornata inizia un po' più tardi, alle 21, ora italiana, ovviamente, con Spagna-Austria. Un altro sedicesimo di finale, una Spagna che deve iniziare a dimostrare realmente di essere la Spagna, quella Spagna stellare che ha giocato, ha dominato quell'europeo nel 2024 e che a inizio mondiale era considerata tra le favorite o la favorita, insieme ovviamente alla Francia. Dall'altro lato c'è l'Austria, che è comunque un avversario ostico, soprattutto fisicamente una squadra forte, ma la Spagna credo che non avrà difficoltà a superare questo turno. Affronterà la vincente tra Portogallo e Croazia, sicuramente l'ottavo di finale insieme a Olanda e Marocco, più bello, più combattuto, più equilibrato, con più qualità in campo. Una leggenda del calcio dirà addio alla nazionale, è anche Cristiano Ronaldo contro Luka Modric. Non si possono fare pronostici, Portogallo leggermente favorito, ma mi aspetto davvero una grandissima partita. Si inizierà a l'una di notte, poi alle 5, quindi all'alba qui in Italia, Svizzera-Algeria. Anche qui la Svizzera, che ha vinto il suo girone, parte favorita, ma attenzione all'Algeria perché lì davanti, soprattutto in attacco, ha tanta qualità. Direi che è tutto, ci sentiamo più tardi, ciao!
3: Grazie Nicolò Pompei e a tutta la nostra squadra ovviamente sportiva della redazione di RTL 102.5. Noi siamo pronti anche per dare la linea alla redazione adesso per le ultime notizie, ma ci sarà una terza ora di Non Stop News con molte interviste.
5: Esatto, nella terza ora torna la rubrica Non Chiudere gli Occhi con gli amici e le amiche di Autostrade per l'Italia, poi torneremo sui principali fatti del giorno, lo faremo con Antonio Padellaro, fondatore del Fatto Quotidiano, con lui un commento non solo su quello che sta succedendo all'estero, ma anche ovviamente su tutti i movimenti politici che stanno coinvolgendo maggioranza e opposizioni, e infine parleremo di arte, continueremo il nostro viaggio con Gallerie d'Italia, questa volta parleremo di una bella esposizione, Metamorfosi, Ovidio e le arti.
3: State con noi, a fra poco.
1: Anche a Belpasso, in provincia di Catania, quasi le 8, buongiorno.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Giovedì 2 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito andiamo in Ucraina perché quella appena trascorsa è stata una notte di intensi bombardamenti su Kiev, pesantissimo il bilancio delle vittime. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
8: Missili da crociere balistici e droni russi hanno colpito nella notte il centro e la zona est della capitale ucraina, Kiev. Si sentono esplosioni in tutta la città, ha scritto sui social il sindaco Vitali Klitschko mentre erano in corso gli attacchi. I raid hanno danneggiato edifici residenziali, un hotel nel centro della capitale, incendiato diversi palazzi a più piani con persone rimaste intrappolate dai detriti. Secondo le autorità locali il bilancio è di una decina di morti e oltre 50 feriti. Il ministero della difesa russo ha riferito di aver colpito installazioni militari ed energetiche intorno a Kiev, nonché aeroporti militari in diverse regioni, tra cui Poltava e Dnipro, in quella che ha definito una rappresaglia per l'attacco ucraino alle infrastrutture civili. Intanto l'ex capo delle forze armate ucraine, attuale ambasciatore Zaluzhny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno.
1: E a Doha si è chiuso il primo round di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. I mediatori del Qatar parlano di passi avanti dei negoziati. Il prossimo incontro dopo i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei.
7: In Venezuela ora, dove i soccorritori sono ancora impegnati tra gli edifici distrutti dai terremoti che hanno devastato il paese, da tre giorni si lavora

0: ora per estrarre dalle macerie un uomo di 43 anni, ancora in vita alla Guaira, diverse le squadre di soccorso schierate da 7 paesi diversi.
1: Resta l'incognita della partecipazione della Presidente del Consiglio Meloni alla festa che si terrà a Villa Taverna a Roma, sede dell'Ambasciata degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza. Pesano infatti le recenti tensioni con Trump. Nelle scorse ore Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara, in Turchia.
0: Passiamo alla cronaca. Un uomo di 43 anni è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme a un'altra persona e non si è fermato all'alto dei carabinieri. È partito l'inseguimento, terminato con lo scontro tra il mezzo e la macchina dei militari.
1: Siamo ai mondiali di calcio. Andrea Salvati.
2: Gli Stati Uniti battono 2-0 la Bosnia e accedono così agli ottavi di finale della Coppa del Mondo che insieme a Messico e Canada ospitano. Il vantaggio lo sigla Balogun allo scadere del primo tempo, poi a metà della ripresa lo stesso Balogun si fa espellere per un brutto fallo su Muharemovic, ma nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Pochettino trova il 2-0 su calcio di punizione di Tillman. Stati Uniti che negli ottavi di finale affronteranno il Belgio che ha battuto il Senegal 3-2 allo scadere dei tempi supplementari, rimontando un doppio vantaggio del Senegal che si era portato sul 2-0 con le reti di Diarra e Sarr. Poi nel finale di partita prima Lukaku e poi Tielemans pareggiano e all'ultimo secondo del secondo tempo supplementare ancora Tielemans segna su rigore la rete della qualificazione. Agli ottavi anche l'Inghilterra che batte il Congo 2-1 in rimonta grazie ad una doppietta di Harry Kane. Per l'Inghilterra ora agli ottavi di finale c'è il Messico.
0: Grazie ad Andrea Salvati, non ci sono altre notizie, ora il meteo in diretta e poi arrivano tutte le informazioni sul traffico con Autostrade per l'Italia.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Finalmente è arrivato il fresco, anche i cruscotti delle macchine possono tirare un sospiro di sollievo. Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
7: Ma sì, stamattina ho letto anche 21 a un certo punto, non credevo ai miei occhi. È così, ha rinfrescato sulle regioni settentrionali, stanotte si è dormito bene, senza aria condizionata, perlomeno i più, immagino. E al centro-sud abbiamo avuto una nottata ancora calda, ma stanno arrivando i temporali anche lì, anzi, proprio su Roma in questo momento abbiamo delle piogge in atto, Toscana, Lazio, Umbria. Insomma, anche al centro-sud la situazione dal punto di vista temperature sta migliorando, anche se anche lì arriveranno dei temporali. Ieri ce ne sono stati anche di forti al nord, in Piemonte con dei danni, anche a Torino, la Grandine, nel Veneto anche una tromba d'aria, insomma sono fenomeni localmente intensi, quindi il centro-sud oggi avrà una giornata molto scoppiettante, come dire, però rinfresca dappertutto. Da domani stiamo meglio per 3 o 4 giorni, non ecco. Di più, però meglio che niente, caro Massimo, godiamoceli, perché da metà di settimana prossima mi sa che ci rifiamo. Ma non pensiamo.
6: Ecco, non pensiamoci, no, accontentiamoci del bel fresco che arriva da oggi per i prossimi giorni. Grazie, Paolo Corazzon, un abbraccio, a domani.
7: Ciao.
5: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico molto sostenuto sulla rete in apertura alla 1 Milano-Napoli. Qui un incidente tra due autovetture sta causando 3 km di coda in aumento. Siamo nel tratto compreso tra Incisa Regello e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Per le altre notizie, sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Verso Brescia, code a tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti tra Pero e la barriera di Milano Est. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra Pistoia ed il Bivio per la 1 verso Firenze, tempi di percorrenza di 17 minuti. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
9: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
11: Con Provolone Valpadana DOP.
12: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
13: Eccoci qui, terza ora di Non Stop News su RTL 102.5. Stanno tornando di moda cose,
14: cosa?
13: No?
14: Cosa?
13: Le serenate.
6: Ma
13: le
6: come serenate? Dai, sono trash.
14: Dai,
6: le serenate.
14: Ho
13: visto a bocca d'asse, no? In questa maledetta primavera cantata, squarciagola sotto
14: la finestra.
13: Sì, sotto la finestra.
6: Beh, però lì è diverso, un gruppo di ragazzi che l'hanno fatto.
14: Vabbè, voi siete in due.
6: Dobbiamo dedicarvi una canzone?
14: Certo. E cominciate.
6: Rose rosse?
13: Perché no?
14: Vuoi,
13: perché no?
14: Massimo.
13: Poi qualcuno chiama, no, per disturbo pubblico, no? Oggi sai com'è.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Alle 8 e 11 minuti abbiamo così aperto la terza ora di Non Stop News in questo giovedì 2 luglio e entriamo negli stretti temi di attualità col prossimo ospite. È fondatore del Fatto Quotidiano, è in libreria con Quando eravamo felici, edito da PM, con noi Antonio Padellaro. Buongiorno, bentornato su RTL.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno direttore, tra poco arriviamo al libro. Prima partiamo dalle parole di Crosetto che oggi sul Fatto mettete in apertura. Crosetto dà ragione a Rutte, 518 i voli americani si sono proiettati chiaramente durante l'ultima riunione a Palazzo Chigi in cui c'erano Meloni, Tajani, Giorgetti, lo stesso Crosetto al prossimo vertice NATO 7-8 luglio ad Ankara. Come arriva l'Italia a questo vertice? Quali saranno i temi che più interessano anche il nostro paese?
2: Ma intanto la missione di Crosetto è abbastanza pesante, nel senso che la spiegazione tecnica di questi voli c'è tutta, ma perché il governo non ha preventivamente informato il Parlamento che comunque un'azione di sostegno, di supporto ci sarebbe stata? Non si sarebbe trovato in questa situazione molto imbarazzante. Venendo al vertice, il vertice è un vertice che ha un convitato di pietra, nel senso che ci sarà Donald Trump che dà sempre più segni di infastidio nei confronti degli alleati NATO, e poi è chiaro che tutti gli obiettivi saranno concentrati su Meloni Trump, no? Che cosa, come, quando si incontreranno, si parleranno, non parleranno, insomma. E dopo quello che è successo, ovviamente la litigata clamorosa suscitata dalle parole di Trump, che aveva accusato la Meloni di aver implorato quella photo opportunity, è evidente che ad Ankara qualcosa deve succedere: o litigano definitivamente, non ci crede nessuno, oppure qualche tentativo di composizione ci sarà.
4: Ecco, e poi c'è un'altra questione intrecciata in realtà alla NATO, che è quella degli aiuti all'Ucraina. Ad Ankara dovrebbero essere stanziati altri 20 miliardi per Kiev, vanno aggiunti ai 50 di impegni precedenti, però leggiamo oggi su alcuni giornali che il governo italiano sarebbe restio, no? Sembrerebbe restio a prendere impegni di un certo rilievo per l'Ucraina, per diversi motivi. È una questione che da mesi ormai, se non da anni, è al centro del dibattito politico. Qual è la strada migliore arrivati a questo punto del conflitto?
2: Innanzitutto c'è una domanda che balla da anni: ma quando finirà mai questa guerra? Finirà mai? Ma è possibile che l'Europa debba sostenere sulle sue spalle, anche economicamente, il peso di una guerra? Adesso lasciamo perdere le motivazioni, le necessità di fare, a cui molti non credono, di fare muro nei confronti dell'espansionismo putiniano. Ma insomma, qui l'Europa continua a pagare per armare un paese che si sta difendendo eroicamente, bisogna ammetterlo, ma non si capisce bene in che direzione stiamo andando. Ora, tutto questo cade alla vigilia, diciamo, ormai parliamo di vigilia delle elezioni del prossimo anno, no? Ormai insomma politicamente siamo alla vigilia. I partiti si presentano al proprio elettorato e dovranno spiegare se l'Italia continuerà, possiamo dire, a svenarsi per l'Ucraina, per quale motivo, oppure no. Insomma, c'è una difficoltà soprattutto del governo, dei partiti di governo, che tra l'altro, e chiudo, sono pressati a destra da Vannacci. Ora sappiamo che Vannacci è un filo putiniano, non è un insulto, lo dice lui stesso, e quindi quella parte politica non vuole aiuti all'Ucraina perché sostiene le ragioni di Putin.
5: Ecco, Padellaro, adesso cambiamo decisamente argomento perché parliamo della sua ultima produzione, del libro che troviamo in libreria proprio in questi giorni, Quando eravamo felici. È un'opera che segna tra l'altro un cambio rispetto ai saggi cui siamo abituati, un'opera intima, autobiografica, molto importante.
2: Ma il titolo dice tutto, il titolo è Quando eravamo felici, significa un andare indietro con la memoria. Io per fortuna o purtroppo posso permettermelo, visto che ho una certa età, e cercare di capire che cosa è successo al nostro paese. Il nostro oggi è un paese che ha grandi problemi, ma soprattutto un paese privo di vita, di quella vitalità, di quell'entusiasmo, di quella positività che io riscontrai molti, e molti che, le persone che ci ascoltano negli anni 60 e anche

0: all'inizio degli anni 70. Cioè, io racconto un paese, ero adolescente, racconto anche la mia adolescenza, è una storia personale, come lei ha detto, anche piuttosto molto dolorosa, no? Piuttosto molto dolorosa, però c'è la nostalgia per un'epoca che era con una, anche, cito soltanto un elemento, anche con una politica che faceva delle cose importanti. Io cito il primo governo di centrosinistra del 62, guidato da Amintore Fanfani, che non era certamente un personaggio di larghe aperture, però quel consiglio dei ministri estivo fece la nazionalizzazione dell'energia elettrica e soprattutto un provvedimento che dava gratis i sussidiari ai bambini degli elementari. Allora, quella politica discutibile, democristiana, quello che vogliamo, ma che faceva le riforme, piccole o grandi, e non ce l'abbiamo più. Abbiamo una politica super parolaia, super che si esibisce dalla mattina alla sera sui social e che non riesce a combinare nulla, o combina molto poco.
1: È a suo modo uno spaccato d'Italia, cioè l'Italia del miracolo, dei democristiani, dei socialisti, delle riforme, e è uno spaccato anche, come ci ricordavi, su come si è cambiata la politica. E poi è anche un libro intimo, no? Come si diceva, un libro di storia personale, devi pubblicarlo assolutamente, si parte da questa voce, è vero?
0: Certo, perché io ho vissuto una vicenda molto dolorosa. La donna, la mia compagna per 60 anni, la foto in copertina, la foto dei miei ragazzi, mi ha lasciato negli ultimi tempi, mi chiedeva di scrivere questo libro e per in qualche modo spingermi, diceva leggimi le cose che scrivi e ti dico se vanno bene. E io, leggendo le cose che scrivevo, parlando anche dalla nostra adolescenza, dalla nostra giovinezza, ho pensato che era giusto dedicarle questo libro e dedicarlo anche a tutte le persone che magari hanno sofferto, hanno avuto la stessa sofferenza che ho avuto io e che hanno pensato di lasciare un segno che non è soltanto un ricordo, ma anche un segno d'amore.
2: Allora, ve la suggeriamo questa lettura, Quando eravamo felici, edito da PM, grazie ad Antonio Padellaro e complimenti per questo ultimo lavoro. Torniamo a sentirci
0: grazie
2: presto.
0: Grazie a voi.
3: Nelle scorse ore Kiev è stata presa di mira da attacchi condotti con droni, i morti sono almeno 10, 54 i feriti. Intanto si ipotizzano nuove elezioni in Ucraina per l'autunno. A sfidare l'attuale presidente Zelensky ci sarebbe in prima fila l'ex capo delle forze armate e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzhny.
1: Un uomo 43enne condannato per l'omicidio di un tifoso del Pescara nel 2012 è morto nella serata di ieri in Abruzzo in un incidente stradale al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'uomo era a bordo di uno scooter insieme a un'altra persona e non si è fermato all'alta dei carabinieri. È partito l'inseguimento, terminato con lo scontro tra il mezzo e l'auto dei militari.
3: Guadagni da favola per Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente americano svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse, mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete in apertura alla 4 Milano-Brescia, code a tratti qui tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti segnalate tra Pero e Milano Est, tempi di percorrenza 30 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, traffico molto intenso con code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio verso Bologna, tempi di percorrenza 50 minuti. Ripercussioni sulla vicina 13 Bologna-Padova con code tra Altedo ed il bivio per la 14 verso Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra Pistoia ed il bivio per la 1 in direzione di Firenze. e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
1: Grazie, grazie colleghi di Autostrade per l'Italia. 8 e 21 minuti. Allora andiamo vicino a Belluno, no? Per una vicenda, sapete, d'estate anche i comportamenti, diciamo, quelli sbagliati, manifestamente sbagliati, si amplificano.
2: Il turismo cafone, come si dice. Allora, il Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto manda un elicottero dell'elisoccorso per fare un importante intervento, arriva vicino alla piattaforma di atterraggio, ecco, trova una decina di turisti sdraiati lì a prendere il sole, i quali guardano dal basso verso l'alto l'elicottero e salutano,
3: ma che ci farà lì?
2: Non sono andati via, l'elicottero è dovuto andare via.
1: Le conseguenze vedrete.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
8: E tu ce l'hai?
7: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Miley Cyrus su RTL 102.5 alle 8.30, ben sintonizzati, giovedì 2 luglio. Allora torna una rubrica a cui teniamo particolarmente, non chiudere gli occhi, insieme ad Autostrade per l'Italia, per sensibilizzare sui corretti comportamenti di quando ci si mette e ci si trova alla guida. E allora oggi siamo felici di avere in studio a Roma due ospiti, Francesca Lollobrigida. C'è bisogno di presentarla, ma se volete,
1: buongiorno.
0: Campionessa olimpica e tante altre cose, per la verità. Ciao Francesca, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, ed è con noi Isabella Spinella, responsabile marketing digital e brand strategy di Autostrade per l'Italia.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ben trovata. Allora, parto da Francesca Lollobrigida, perché tra l'altro questi sono giorni molto belli, molto emozionanti, in cui anche noi abbiamo raccontato un annuncio che tu hai fatto sui tuoi social, diventi mamma per la seconda volta e insomma questa non può che essere una bella notizia. Quindi tanti auguri, cominciamo da qui, Francesca.
1: Grazie mille e sono davvero contenta perché è anche arrivato molto in anticipo rispetto quando l'ho pianificato con Tommaso, quindi sono benissimo in tabella di marcia.
0: Che dice Tommaso, che abbiamo visto tra l'altro a Milano Cortina, no? Durante proprio le Olimpiadi, al tuo fianco, no?
1: No, è contentissimo, sta ancora un po' secondo me cercando di capire. Io gli dico saluta il fratellino, dagli il bacetto, lui tranquillissimo. Gli ho detto gli cambierai anche il pannolino, vero?
0: Hai scritto promosso fratello maggiore, intanto
1: esatto,
0: è già una bella promozione. Allora Francesca, noi oggi parliamo di viaggio, parliamo di corretti comportamenti. Intanto vorrei capire qual è il tuo rapporto con il viaggio, proprio a livello sportivo, dunque lavorativo.
1: Allora, il viaggio ha sempre fatto parte della mia vita, ma non solo sportiva, cioè proprio della mia vita. Io, mi piace dire, sono sempre in macchina. Quando ho iniziato il percorso del pattinaggio sul ghiaccio, ne ha fatto proprio parte, perché io da Roma partivo per fare chilometri e chilometri in macchina, in autostrada, per arrivare alla pista di pattinaggio. Quindi posso dire che racchiude tantissime storie, tantissime avventure collegate a non solo ai risultati, ma proprio alla bellezza della mia carriera.
0: Allora Isabella Spinella, proprio due settimane fa abbiamo sentito un'altra grande sportiva, Ambra Sabatini, e non è un caso perché insieme a Francesca Lollobrigida saranno protagoniste, no, della vostra campagna.
2: È così, Enrico, parto subito con una battuta: abbiamo promosso Tommaso a fratello maggiore, ora dobbiamo promuoverci tutti a campioni di sicurezza stradale.
1: Giusto.
2: Questo è il messaggio di questa nuova campagna che partirà il 6 luglio, campagna realizzata come sempre in collaborazione con la Polizia di Stato e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La campagna manda un messaggio molto semplice e chiaro: possiamo essere tutti campioni di sicurezza stradale come? Semplicemente mettendo in pratica una serie di comportamenti corretti alla guida, ma non solo. In realtà la campagna nasce da un'idea, un parallelismo tra il percorso che fa lo sportivo, l'atleta, nel nostro caso le nostre testimonial d'eccezione Francesca e Ambra, e il percorso che fa ognuno di noi, ogni cliente utente della strada quando viaggia. E allora ecco, con concentrazione, attenzione alla strada, alle regole e un po' di disciplina possiamo diventare tutti campioni, perché semplicemente mettendo in pratica quelli che sono i comportamenti corretti alla guida.
0: Allora Francesca, anche con te vorrei stare su questo claim, che è un bel claim: la sicurezza ci rende tutti campioni, come si diceva poco fa. È un invito anche a sentirsi orgogliosi, no? Non solo di mettere in atto dei comportamenti virtuosi, ma anche magari a volte di farlo notare a chi guida, se siamo passeggeri.
1: È giusto, io vorrei fare il parallelismo con lo sport, perché lo sport ti insegna a rispettare le regole, a rispettare l'avversario. In questo caso non hai l'avversario, hai i tuoi compagni automobilisti, quindi voglio dire, è importante. Io poi vengo da uno sport dove si pensa che il più veloce vince. No, non è vero, devi essere veloce ma devi usare la testa, devi usare la concentrazione e devi usare tutte quelle cose che poi sono alla fine le stesse che hai la responsabilità di quando ti metti alla guida.
0: Isabella, tra l'altro questo è un periodo cruciale, ovviamente, perché il movimento, il traffico aumenta, è il periodo delle vacanze, dunque è ancora più importante, ancora più urgente sensibilizzare, no, come ci si debba comportare in strada.
2: Sì, è proprio così, Enrico, inizia quello che un po' viene definito l'esodo estivo, milioni di automobilisti in viaggio sulle autostrade e Autostrade per l'Italia, col suo impegno anche di sensibilizzazione, sarà presente nelle aree di servizio con una serie di presidi dedicati alla sicurezza stradale. Saremo come sempre al fianco della polizia stradale e metteremo in atto una serie di iniziative dedicate anche per tenere i nostri clienti informati sulle condizioni del traffico e della viabilità in modo molto costante e puntuale.
0: E allora, Francesca, a proposito di vacanze, che programmi hai per questa estate dopo questa bella notizia che ci hai dato?
1: Ne stavamo discutendo prima. Allora, sicuramente il viaggio farà parte anche delle mie vacanze, quindi non solo a livello sportivo, ma lo sfrutterò anche per le vacanze. E poi un po' di relax a casa, questo non me lo toglie nessuno.
0: Direi. Allora, noi ci diamo l'appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata della rubrica Non chiudere gli occhi insieme ad Autostrade per l'Italia. Quindi grazie Francesca Lollobrigida, protagonista della puntata di oggi.
1: Grazie a voi,
0: ancora
1: un saluto.
0: Tanti auguri. Ma torneremo facci questa promessa che torneremo a sentirci, perché
1: promessa,
0: ci devi raccontare.
1: Promesso, certo.
0: Benissimo.
1: Poi mi piace anche questa postazione, quindi sicuro ritornerò.
0: Allora sei la benvenuta, ti diamo le chiavi.
1: Io.
0: Grazie Isabella Spinella, responsabile marketing, digital e brand strategy di Autostrade per l'Italia. Appuntamento tra 7 giorni. Grazie Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Notte di bombardamenti su Kiev, la capitale ucraina è stata presa di mira dai droni russi e dai missili russi. I morti sono 10, 54 i feriti. Intanto si dovrebbero tenere in autunno le elezioni nel paese. Secondo Mosca si tratta di una ritorsione dopo gli attacchi ucraini contro le infrastrutture civili russe. Alla Guaira, in Venezuela, da 3 giorni si sta lavorando per estrarre dalle macerie un uomo di 43 anni ancora in vita, a 8 giorni dal sisma che ha devastato il paese. Impegnate diverse squadre di soccorso provenienti da 7 diversi paesi. Un uomo di 62 anni è stato ucciso in casa con una coltellata a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. L'attenzione degli investigatori si concentra sul compagno dell'uomo. E siamo allo sport e al calcio. L'Inghilterra guadagna gli ottavi di finale mondiali dopo aver battuto per 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Se la vedrà con il Messico. Belgio Senegal si è chiusa ai supplementari 3-2 il risultato. Stati Uniti Bosnia 2-0. È tutto, a dopo.

0: Levante, levante la nuova maglia. 8 e 41 minuti. Cederei la parola al nostro ottimo Massimo Lonigo, che ha delle cose da raccontarci.
1: No, ma stavamo leggendo i vari reportage ieri, quando sono stati ordinati questi vescovi lefevriani, quindi lo scisma, ne abbiamo parlato. C'è un pezzo di Giampiero Rossi sul Corriere della Sera che sottolinea una questione, che loro, essendo diciamo contro l'approccio più moderno, ecco, alla liturgia, non vogliono chitarre, non vogliono canti strani, concepiscono solo l'organo. Ecco, l'organista ieri durante la cerimonia ha suonato per 5 ore e mezza.
2: Ma come? Che senza una... sostituzioni?
1: No, no, fa tutto lui, mani e piedi anche.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
10: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: No, sì!
14: Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
1: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso!
14: Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
20: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Dal Vaticano arriverà la scomunica per i lefevriani che ieri hanno ordinato 4 vescovi nonostante l'opposizione della Santa Sede e provocando lo scisma. È un atto che rompe l'unità della Chiesa e ci saranno conseguenze, ha dichiarato il cardinale Pietro Parolin. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha affermato il superiore della Fraternità San Pio X, Don Pagliarani.
1: E nelle scorse ore Kiev è stata presa di mira da attacchi condotti con droni. I morti sono almeno 10, 54 invece i feriti. Intanto si ipotizzano nuove elezioni in Ucraina per l'autunno. A sfidare l'attuale presidente Zelensky ci sarebbe in prima fila l'ex capo delle forze armate, attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzhny.
0: Andiamo anche al calcio. L'Inghilterra guadagna gli ottavi di finale mondiali dopo aver battuto per 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Se la vedrà col Messico. Belgio-Senegal si è chiusa ai supplementari 3-2. Stati Uniti-Bosnia finisce 2-0.
2: 49 minuti dopo le 8 del mattino. Buon giovedì 2 luglio. L'ultimo spazio di puntata che ci porta a riavvolgere il nastro sul viaggio che stiamo facendo ormai da qualche mese. Viaggio attraverso le bellezze d'Italia, attraverso i grandi restauri, le principali mostre, i festival più attesi di quest'anno, e ha un valore ancora maggiore questo viaggio perché appunto ci affacciamo e siamo già nel periodo delle vacanze, quindi ci auguriamo di dare anche qualche consiglio ovviamente per le visite di chi si trova in viaggio. Il nostro inviato speciale di questo Grand Tour è il direttore generale delle Gallerie d'Italia che insieme ad Intesa San Paolo ci guida, Michele Coppola. E allora Michele, buongiorno, ci siamo lasciati giovedì scorso con il pronostico di una tappa speciale, no? Che sarebbe arrivata oggi. Dove ti trovi? Ci senti?
3: Vediamo sì, se ci... vi sento
2: adesso
3: benissimo.
2: Sì, ecco, sì. A te Michele.
3: Bene, dicevo, hai detto bene tu, ci siamo lasciati con l'intenzione di fare una sorpresa a chi ci ascolta in radio, l'idea di una tappa speciale, e siamo riusciti a mantenere fede a quella promessa. Oggi siamo in un luogo incredibile che toglie il fiato per la sua bellezza. Siamo alla Galleria Borghese a Roma, uno dei musei più importanti del mondo, un museo che custodisce delle opere dei più importanti protagonisti, e Caravaggio, Tiziano, Raffaello, Antonello da Messina, ma penso alle sculture

0: di Bernini, di Canova. Tra l'altro, Enrico, fammi dire, la Galleria Borghese è il museo che nel mondo custodisce il numero più alto di dipinti di Caravaggio, sono ben 6. E il paragone con, lo dico sorridendo, con le nostre Gallerie d'Italia di Napoli, che custodiscono l'ultimo dipinto, è un paragone che non possiamo nemmeno sostenere. Però oggi non siamo qui per parlare della collezione permanente, ma per ragionare intorno ad un progetto temporaneo che hanno organizzato insieme ad un altro straordinario museo importante, il Rijksmuseum di Amsterdam.
1: E allora, chi c'è insieme a te oggi?
0: Davvero un ospite d'onore. Quest'oggi siamo con Francesca Cappelletti, la direttrice della Galleria Borghese. Francesca è una delle protagoniste più importanti nel panorama della cultura in Italia e siamo lieti che abbia accettato il nostro invito. Lei, insieme alla Galleria Borghese, davvero rappresenta quegli amici speciali che le Gallerie d'Italia hanno insieme all'Intesa San Paolo. Sono tante le cose fatte insieme. Se penso al viaggio che la Dama Colliocorno, proprio dalla Galleria Borghese, ha raggiunto la sede napoletana delle Gallerie d'Italia, o il recente viaggio a Cuneo nel complesso monumentale di San Francesco con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, proprio con le opere della Galleria Borghese. Francesca, noi siamo qui però per parlare delle Metamorfosi di Ovidio. Hai voglia di raccontarci questa idea, questo viaggio fantastico che state facendo?
2: Sì, questo è un progetto che è particolarmente intonato alla storia della Galleria Borghese. La Galleria è il luogo delle Metamorfosi, è il luogo del mito, fin dalla sua nascita, fin dalla sua costruzione per volere del cardinale Scipione Borghese nel 1607, e anche poi per la restaurazione all'interno di tutti quanti gli apparati, che sono degli apparati che di nuovo nel neoclassicismo, nell'ultimo quarto del Settecento, si ispirano al mito e si ispirano in molti casi proprio ai protagonisti delle Metamorfosi. Quindi diciamo che la mostra, attraverso questo percorso con opere e prestiti veramente eccezionali da tutti i musei del mondo, integra quello che già il museo, che è una macchina del tempo, ci racconta a proposito del mito, a proposito degli dèi, degli eroi, degli uomini e del loro interagire continuo in uno spazio che è lo spazio della natura. E anche la Galleria Borghese si trova all'interno di un parco, quindi questo è un legame che le Metamorfosi, con le trasformazioni di tutti i personaggi, rinsaldano ancora una volta.
0: Francesca, noi sappiamo bene quanto sia difficile, ovviamente, quando si lavora con musei da ogni parte del mondo, ma accogliere qui 80 opere in un percorso di visita che è già molto ricco, immaginiamo davvero la complessità. C'è un dialogo tra opere della Galleria Borghese e di un museo che arriva da luoghi più lontani, opere che arrivano da luoghi più lontani, o una sala, che sono ragione, secondo te, per tornare alla Galleria Borghese in queste settimane, o per chi magari non ha ancora avuto il privilegio di esserci, di decidere di venire qui a Roma?
2: Direi che per me, per esempio, è molto difficile scegliere, però siamo adesso nella Pinacoteca. Abbiamo svolto all'inizio questo argomento del caos e del cosmo, direi molto attuale. Parla Ovidio di come il caos sia il momento della discordia e di come poi tutti gli elementi vengano a trovare il loro posto invece nel mondo. E questo è il cosmo, questo è l'ordine razionale. E con opere che vanno, nel nostro caso noi abbiamo deciso di metterlo in scena, con opere che vanno veramente dall'antichità fino a Brancusi. Quindi direi che questi passaggi attraverso la storia dell'arte, e soprattutto questo passaggio dal mito alla storia, sia l'elemento essenziale. Ma soprattutto vorrei che i visitatori venissero qui dove siamo noi, quindi a scoprire la storia di Pigmalione e Galatea, la storia di Perseo e Medusa, e quindi a capire anche come nelle Metamorfosi ci sia per gli artisti un insegnamento fondamentale, e come si possa passare dalla carne al marmo e dal marmo di nuovo alla forma umana, e quindi come davvero niente ci sia estraneo. Veniamo dalle pietre, secondo video, dalle pietre lanciate da Deucalione e Pirra, e gli artisti ci ricordano ogni volta quanto possa essere vicino alla natura umana anche la scultura.
0: Enrico, tu hai qualche curiosità? Mentre io ti parlo sto guardando un dipinto di Pigmalione e Galatea di Jerome dal Metropolitan di New York, che ci toglie il fiato.

0: costruire un percorso sui tesori nascosti della Galleria Borghese. Noi stiamo ancora lavorando ai nostri depositi, ma vogliamo che queste opere siano viste, siano guardate e siano amate in ogni luogo.
1: Bellissimo. Enrico, posso anch'io svelare un segreto prima di tornare in
2: Prego.
1: studio? Mi permetti di rubarti un
2: Prego.
1: secondo? Non volevamo farlo, ma con Francesca abbiamo detto di fare un altro omaggio a chi ci ascolta o ci segue in radiovisione. In questi mesi stiamo lavorando ad un libro insieme alla casa editrice Allemandi dedicato a Caravaggio, dedicato agli ultimi anni di Caravaggio. Ovviamente un libro che sarà incentrato sul martirio di Sant'Orso, l'esposto a Napoli, ma non soltanto su quel dipinto, ed è davvero una novità alla quale stiamo lavorando. Libro che sarà curato da Francesca e mi fa
2: Ah.
1: particolarmente piacere dirlo quest'oggi.
2: Hai fatto bene a ricordarcelo e ad anticiparcelo, per la verità. Allora, diamo l'appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio, Michele.
1: In realtà questa non è una sorpresa perché lo abbiamo già detto nella puntata precedente, andremo a Cortona, andremo ad incontrare la neodirettrice del festival Cortona on the Move, Renata Ferri. Quest'anno uno dei più importanti festival di fotografia sarà dedicato al nostro paese, Beautiful Country, per cui ci vedremo giovedì 16 luglio, sempre alle 8:40, sempre su Nostop News.
2: Molto bene, allora grazie Michele Coppola, il nostro inviato, così l'abbiamo definito e così ci piace chiamarlo, e grazie a Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma. A presto.
1: Ciao.
0: Grazie.
2: Grazie, grazie a tutti. 8 e 58 minuti, e allora vi ricordiamo che se vi collegate, no, su RTL 105 Play, sul nostro sito rtl.it, potete, no, aggiudicarvi anche qualche sorpresa.
3: Biglietti, biglietti, ma possiamo, hai ragione, sono proprio sorprese, siamo arrivati ai momenti di saluti.
4: E allora grazie a tutti gli ospiti che sono stati in diretta con noi, da Stefano Maria Paci, vaticanista, i nostri cronisti sportivi, Pacchioni, Salvati, Angelini, Pompei, grazie al direttore, fondatore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, e poi ovviamente abbiamo chiacchierato con Isabella Spinella di Autostrade per l'Italia, Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica. L'avete sentito, Michele Coppola e Francesca Cappelletti direttamente collegati dalla Galleria Borghese, e con questo direi che è proprio
2: tutto. E allora noi ci ritroviamo con questa formazione lunedì mattina, domani i colleghi del weekend, quindi grazie a Giusy Legrenzi.
3: Grazie a Lucrezia Bernardo.
5: Grazie a Massimo Lonigro ed Enrico Galletti.
2: Oh, buoni giri nel weekend, a proposito di bellezze d'Italia, buoni giri, noi lunedì saremo qui, no, per raccontarli, no, anche l'idea
5: diretta. E vi ricordo la serenata che ci dovete dedicare.
2: Brava.
4: Va bene, ci lavoriamo.
2: A lunedì, grazie a tutti.
4: Ciao!
5: Ciao. Anche a Pietrafitta, in provincia di Cosenza, quasi le 9. Buona giornata.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Giovedì 2 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime dei raid condotti dalla Russia a Kiev. I morti sono 13, circa 86 feriti. Droni e i missili russi hanno colpito una trentina di quartieri della capitale ucraina. Secondo Mosca si tratta di una ritorsione dopo gli attacchi ucraini contro le sue infrastrutture civili. Dal Vaticano arriverà la scomunica per i lefebvriani che ieri hanno ordinato 4 vescovi, nonostante l'opposizione della Santa Sede, provocando così lo scisma. Sentiamo Valentina Ianicelli.
8: 5 ore di celebrazione per ordinare 4 nuovi vescovi contro la volontà papale e ora è scisma della Chiesa Cattolica. A Econe, in Svizzera, tra migliaia di fedeli arrivati da tutto il mondo, la consacrazione episcopale ha consacrato anche la frattura tra i seguaci del vescovo Marcel Lefebvre, morto nel 1991, e la Santa Sede. Nonostante l'invocazione del pontefice, i lefebvriani in diretta streaming hanno sostenuto le loro ragioni. Noi vogliamo servire ed amare la Chiesa come una madre in difficoltà, ha detto Don Pagliarani, il superiore della Fraternità Pio X. Il Papa aveva chiesto un ripensamento. Vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, aveva scritto Leone XIV. I seguaci di Lefebvre rifiutano le riforme apportate alla dottrina dal Concilio Vaticano II del 1965, che modificarono la visione per la quale gli ebrei venivano identificati quali assassini di Dio e introdussero modifiche che non sono mai state accettate dagli ultraconservatori.
7: Si sta lavorando da 3 giorni alla Guaira in Venezuela per estrarre dalle macerie un uomo di 43 anni ancora in vita, a 8 giorni dal sisma che ha devastato il paese. L'impegnate diverse squadre di soccorso provenienti da 7 diversi paesi. Diamo i numeri della borsa di Milano, apertura negativa questa mattina per il FTSE MIB che segna meno 0,09%. Chiudiamo con lo sport, il tennis al torneo di Wimbledon. Approda al terzo turno Jannik Sinner, il numero uno del mondo, ha superato il portoghese Borges in 3-7. In conferenza stampa ha spiegato che sono state chiarite le ragioni del malore accusata a

0: Roland Garros potrebbe succedere ancora, non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani, ha detto Sinner. Oggi toccherà, scenderanno in campo Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Non ci sono altre notizie per il momento, ora meteo e poi tutte le informazioni sul traffico.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi un giovedì 2 luglio, dove finalmente si attenua il gran caldo sul nord Italia, temperature minime prossime ai 20-22 gradi in diverse località, anche le temperature massime non saranno così estreme, saranno prossime ai 30-32 gradi. Su buona parte del centro-sud, anche qui il caldo sarà in graduale attenuazione grazie alla formazione di rovesci temporali localmente anche forti e un accompagnamento del vento da nord, maestrale grecale. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete in gestione. In apertura la 14 Bologna-Taranto, ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Castel San Pietro ed il Bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Ripercussioni sulla vicina 13 Bologna-Padova, con code tra Altedo ed il Bivio per la 14 verso Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, tempi di percorrenza 15 minuti. In direzione opposta verso Brescia le code a tratti sono segnalate tra Pero e Milano Est, tempi di percorrenza di 35 minuti. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra Pistoia e Bivio per la 1 verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Eccoci, buongiorno! Rieccola, c'è la famiglia, giovedì 2 luglio, 9 e 5 minuti, buongiorno amici, buona mattinata, Ricuzzolo, sigla! We are family, buongiorno!
8: Manu, Luca, Sara, JG!
7: Buona mattinata amici, buongiorno a Ricuzzolo e regia, c'è sempre Fabietto?
9: Sì, c'è Fabio. Ma anche Diego questa mattina.
7: Ah Diego, ok, ciao Dieghito, buongiorno anche a Luca, Sara, Jay, Giulietta, come state? Milano e Roma, devo dire, sta piovicicando,
9: che
7: come
9: bello. Si dice, un po' di piacere. Allora, meno male che piovicica e non fa disastri come ieri, no? Per cui un abbraccio anche a tutti i romani che hanno vissuto momenti di delirio come quelli che viviamo quando c'è staffa pazzesca e poi temporaloni.
10: Ieri anche al nord ha piovuto un pochino.
11: Voglio salutare il mio triste acero che ieri purtroppo è stato travolto dalla bufera, non so se si riprenderà
10: che
11: mai
10: hai
11: più.
10: Curato con tanto amore, l'hai cresciuto così.
9: Allora, non è che io ci creda molto perché ha delle brutte storie con le piante Viscardi. Lui si alzava di notte e cercava di abbattere un alloro anni fa di nascosto dalla moglie, quindi non è che però
7: ma lui ha detto che doveva tagliare quello dei vicini di casa di nascosto.
11: Zitto per favore, zitto che è scomparso, non c'è più.
9: Va bene, ti spezza le falangi, rispetta la natura, Viscardi, mannaggia. Jennifer, buongiorno.
12: Sì. Vabbè, per tutti quelli che hanno pollice verde come Viscardi, ci vuole un bel buongiorno. It's Thursday, everyone. It's giovedì e quindi yahoo!
9: Sentito la felicità di quella che tifa Stati Uniti e i mondiali
7: No, io non ho visto, lo spoiler.
11: Ma smettila. Ha vinto gli Stati Uniti. No! Se non l'hai vista è peggio per te, ma smettila.
10: Però bisogna che segui di più, in tempo reale, non possiamo starti dietro.
7: Io non vengo

0: Lady Gaga su RTL 105, buon giovedì 2 luglio. Niente, Jay, devi aspettare per parlare dei mondiali. Prima c'è altro.
1: Va bene, parleremo. Lo facciamo tutti i giorni, non è che non ne parliamo.
0: Grazie.
1: No, allora, intanto c'è una battuta. Chi vuole leggere la battuta del giorno sull'acero di Luca Viscardi?
0: Tu,
1: allora. Io?
2: Vabbè. La prescelta. Allora. Ma l'acero, quello che fa sciroppo?
1: L'albero, sì.
3: Sì.
2: Ah,
3: sì,
2: ma
3: sì,
2: dai.
3: Sì. Io non ho mai provato a spremerlo per vedere se esce qualcosa.
2: Dai,
3: però
2: io faccio
3: essere
2: pancake, tu fai il sciroppo. Okay. Va bene.
1: Sì, sì. Oh no, povero acero. Adesso allora è l'acero contuso.
3: Andiamo via. Ciao a tutti, il programma è finito. Grazie, arrivederci a domani.
1: Sono bravi i nostri ascoltatori. Sì, hanno capito il mood della trasmissione, no? Cioè, umorismo ma triste. Poi, buongiorno famiglia, ci segnalano che siamo a metà del 2026 oggi. Cioè, oggi, in pratica, sì, oggi è il 183esimo giorno dell'anno, quindi a mezzogiorno saremo esattamente a metà del 2026.
2: Oh, fra poco Natale.
4: E quindi cosa dobbiamo fare? Festeggiare?
1: No, io farei un resoconto dell'anno.
2: Resoconto dell'anno?
0: Come sono stati questi primi sei mesi? Una favola, sì, eh? Come è andata la vita in questi primi sei mesi del 2026?
2: Però obiettivi raggiunti, sì,
3: dieta. Cercate una foto di voi davanti ad una stazione di servizio e con quali soldi facevate il pieno a gennaio.
2: Dai, però
1: è volato. Con la famiglia giù al nord il tempo vola, ragazzi.
2: Tipo,
1: magari siete di quelli che fanno anche le liste, cioè appunto, cose fatte, cose non fatte.
2: Sempre. Quindi, Jay, abbiamo qualcosa che manca?
1: Ma devo controllare il mio bucket list.
3: Tra l'altro, voi a quale punto dell'anno avete capito che non è più gennaio? Cioè, se sapete quando arriva l'anno nuovo, no?
0: Bella domanda, Luca. Complimenti per la domanda, l'autore l'ha scritta questa,
3: scusa, inizia l'anno e tu dici vabbè, l'inizio dell'anno c'è un sacco di tempo, quando ti giri e dici orca miseria, già quasi
2: quando sono arrivati musica. 60 gradi lì ho detto forse
1: Jay, dai il numero, ti prego.
2: 378 102 5
0: sono 30 anni che lavoro in radio. 3 4
2: cervello fritto.

0: questa memoria CJ, il numero di telefono della radio.
1: Perché una volta era 347.
0: Non lo dire che ci risbagliamo un'altra volta.
2: Il problema è che prima abbiamo detto 348.
3: Basta.
2: A chi stiamo scrivendo?
3: Hanno mandato anche dei vocali di amici all'ascolto che si ricordano esattamente tutti i numeri di telefono della radio del passato.
1: Certo, registrato.
3: Ecco, però non li abbiamo mandati perché sennò poi si confondono quelli che ascoltano.
4: Uno e uno solo. 378-378-1025.
1: Quella parte so.
4: Se volete registrarlo come amore bello della mamma o amore di zio, cioè quelle cose lì, fate pure.
3: Certo, amore della mia vita, RTL 102.5, cose così. Volete leggere a proposito di precisione Gianandrea?
4: Allora, Gianandrea scrive che non è vero che la metà dell'anno è alle 12, bensì alle 13.30.
1: E come risponde Sara adesso?
4: Gli anni durano 365 giorni e 6 ore. Sì, le 6 ore recuperate ogni 4 anni con il bisestile.
1: Botta risposta, prego.
3: Magda, sincronizziamo gli orologi. Allora, alle 13.30 e non alle 12. Bravi, no? Complimenti, siete precisi. I buoni propositi, dicevamo, perché poi alla fine reso conto di metà dell'anno, ma quali sono anche i buoni propositi per l'estate? Cioè della serie, cosa ancora dobbiamo fare come obiettivi?
0: Cioè, andate a correre come faccio io ormai.
1: Ma quando?
0: Scusa, ma no, perché prima delle vacanze, Jay, bisogna andare, com'è che dici sempre?
1: Bisogna andare sotto per poi andare sopra. Sì. Ecco. Nel senso, devi darti un po' di margine per ingrassare.
3: Lei intende andare sotto il tavolo, Emanuele, così eviti di mangiare.
1: Esatto.
3: Allora, se volete, fra poco vi dico quelli che sono i buoni propositi per l'estate degli italiani, roba certificata.
4: Io vorrei sapere cosa pensate voi quando Jennifer dice quella frase.
1: Ma smettila, Luca.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a Eolo.
10: E allora tutto diventa più...

0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Jay, ma... tutto a volume alto, io... non ti lamentare.
1: Ma io li amo i Medusa, i tre ragazzi italiani, un'eccellenza italiana.
2: Sì, guarda sì, che sì, ha tutta la manualità tipica, i gesti italiani.
3: Che italiana, che vuoi da me? Mio cugino sì, Broccolino sì, sì, ha detto che sono sì, bravi. Che bravi.
2: Le mani a carciofo, sono, proprio sì, come facciamo noi, bravi, che è il nostro bravo stampino. Vocale, c'è un vocale, sentiamo.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Enzo da Bari, e perché non dire che mancano 178 giorni a Natale?
1: Ma l'abbiamo detto.
4: Un abbraccio no, a tutti.
2: Non ha detto i giorni, l'ha detto arriva anche Natale.
1: Mamma mia come sono.
0: Precisi.
1: Mamma mia come
0: precisi
1: sono.
3: Puntuali ragazzi. Questo è il programma della puntualità, della precisione,
1: comunque,
3: dell'ordine.
1: Non a tutti piace il Natale comunque. Oh. C'è chi preferisce la stagione estiva nonostante il caldo.
3: Vogliamo aprire Mario Montagna?
1: No. Okay, no.
2: Allora cos'è? Riviera o com'è? Cioè.
1: Carne e pesce?
2: I buoni propositi degli italiani per l'estate. Vai. Vi devo qualcosa perché appunto si sono impegnati per dirci che noi vogliamo, noi italiani, 60 milioni di persone vogliono raggiungere la forma fisica.
0: Eccoci.
1: Un po' tardi eccoci adesso.
0: No, non c'è mai, invece no, uno fino alla fine ci prova.
2: Sì, poi digital detox, per cui staccare, disconnettersi.
1: Instagram. Manu, sei tu anche qui,
0: Pente, è la mia descrizione, vai, continua così,
1: una vita
0: prego
1: di rinuncia, allora, praticamente.
2: La prossima che sto per dire, non credo. Dedicarsi alla lettura.
0: No, invece sai, ho comprato un libro giapponese di una ragazza, sì, non mi ricordo come si chiama.
1: Bene. Banana Yamamoto.
0: Molto bello, invece. Sì. Ho letto il primo capitolo, ragazzi, sì, è la mia vita. Continua, sì.
2: E tra l'altro la cosa strana è che è in giapponese il libro.
3: Tra l'altro di solito i libri giapponesi sono 25 pagine, però fa niente. Vabbè.
2: Poi mangiare cibi più freschi e leggeri, godersi la natura, il tempo libero e dormire di più.
0: No, l'ultima mi manca, ma il resto ce l'ho. Va bene ragazzi, se volete darci ragione 378 378 125, dopo il numero ve lo dà al contrario Jennifer Preston.
1: E se non vogliono darci ragione?
0: E va bene lo stesso.

0: New Hit a Trigno insieme ad Ermal Meta, 9.40 nella famiglia, RTL 102.5. Buona giornata, devo dire. Jay, qui sì. Hai fatto un nuovo errore, ci dicono,
1: vabbè,
0: come autori.
1: Non è banana Yoshimoto, è Yamamoto, vabbè.
0: Ma va bene, ma va bene.
1: Ma Yamamoto è la moto? No, Yoshimoto, vabbè.
2: Io uscirei un attimo da questo solito impasse. Sì.
1: Facciamo okay. Yoshiyama, così okay. Siamo tutti d'accordo. Vocalini.
3: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Maria da Mondragone. Ma perché pensare al Natale che porta solo tristezza e non godersi queste giornate stupende?
0: Belle.
3: 40 gradi all'ombra.
0: Bellissimo. Pressione bassa.
3: Io sto tutto il giorno a mare. Fortunatamente ecco. Posso. Buona giornata RTL.
1: Facile così. Sì, sì, sì. Infatti voleva, abbiamo tagliato la parte dove dice anche Tiela, signore. Io sono sempre ma Tiè. Ecco, vabbè, insomma, ci ho
0: ma
1: fatto
0: questo l'ha scelto Viscardi per farci
4: volevo,
0: musicare.
4: No, volevo salutare i miei amici che lavorano nei cantieri stradali con 40 gradi in questi giorni. Sì. Pensano anche loro
1: un
4: al mare.
1: Un abbraccio. Sì, invece, scusa, abbiamo aggiornamenti anche sul meteo, visto che la signora ha fatto riferimento ai 40 gradi all'ombra?
4: Beh, diminuisce l'umidità, però le temperature, insomma, torneranno un po' a salire nei prossimi giorni. Quindi si dovrebbe stare molto meglio in ogni caso.
1: Sì, allora, questi giorni qui secondo me si respira, poi da lunedì hanno detto di nuovo.
5: 34 gradi sto leggendo in questo
1: cioè, quando?
5: A lunedì.
4: Abbiamo aspettato nord, settimane ovviamente. Il 2 di luglio per poi godere solo 3 giorni? Vabbè.
5: Infatti è una truffa ragazzi.
1: No, addirittura una truffa no. Comunque va bene, un abbraccio a distanza a tutti voi, grazie per esserci qui nella famiglia giù al nord.
5: Romantica.
6: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass.

0: Pass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero in abbinata il gasatore d'acqua Smeg e paghi a tasso zero.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
10: RTL

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Il radio
2: Jennifer.
1: Diversi sono mezzi matti. Comunque, dito della piaga, 10 minuti alle 10, RTL 102.5. Buongiorno da tutta la famiglia Ricuzzolo. Sei lì pronto? 1, 2, 3, mondiali! Vai!
2: Ah, questo è l'originale, però scusate.
1: Questo è l'original. Questa è l'original. In onore dell'America di Jennifer Perez, che stanotte ha vinto.
3: Ci ha denunciato la CIA e per quello abbiamo deciso di tornare.
2: Allora, ma chi è il nostro capocannoniere?
1: Se non lo sai te, Jay, figurati noi.
4: Balalobu, Bagalob, Baganolu, come si chiama?
5: Abbiamo una conoscenza comunque.
2: No, ma lui è stato espulso, mi sa.
3: Ma, dico, ma della, negli Stati Uniti stai parlando?
2: Sì, non capivo.
4: È stato espulso dopo aver segnato il gol, quindi voglio dire.
2: McKenny, il capocannoniere.
1: Vabbè, comunque ragazzi, l'America ha vinto, quello è il riassunto. Ieri notte, insomma, ha vinto anche il Belgio e l'Inghilterra con Harry Kane che porta avanti l'inglese. Quindi Giulietta, ci sarà Inghilterra-Messico, occhio.
5: Lo so, quando lo sappiamo già? No,
4: però sappiamo che si gioca allo stadio Azteca a Città del Messico e quindi per l'Inghilterra sarà un'impresa difficile, anche se attenzione a questa Inghilterra.

0: Vabbè, comunque io posso contattare direttamente la strega, quella che faceva
1: lo stregone,
0: quindi magari mi può dare una mano lui.
1: No, c'erano due, c'era la santona, la sensitiva, e poi c'era lo stregone che invece ha fatto la maledizione, la ganese, a Kane, sì, all'inglese.
0: Ecco, io li contatto entrambi nel dubbio.
2: Va bene, così la porti a casa col Messico. Questa sera invece alle 21 Spagna-Austria, poi Portogallo-Croazia, quindi vediamo un po' se Cristiano va avanti, e infine un'ottima alle 5 di mattina Svizzera-Algeria.
3: Allora, io punto sui fulmini domani prima di Svizzera in Algeria, così la possiamo raccontare in diretta alle 9 del mattino.
1: No, okay, ma siete dei disgraziati, però. Sì, ma perché? Vabbè, ma questo era sui mondiali, giusto?
0: Sì, l'hai fatto, basta. Andiamo.

0: canzone, disco. Queste sono le canzoni col brividino sulla schiena alla fine.
1: Cioè,
0: no?
1: Abbiamo una scaletta che spacca. Sempre, sì, sempre. Quello, sempre.
2: Bello.
1: Ma notate anche voi la somiglianza fra il cantante dei Keane e Luis Capaldi?
3: Sì, è vero. Forma del viso,
1: sì,
3: è vero.
1: Sì.
4: Allora, stavamo parlando di mondiali e per entrare in dati tecnici, visto che le partite si fanno più importanti, noi parliamo di classifica dei più sexy.
3: Sì, no, parliamo noi donne dopo. Proprio per.
1: Ma facciamolo dopo, no, scusa. Sì, certo. Non c'era prima il pallone.
3: Ah, è quello della NASA?
1: C'è la storia del pallone della NASA.
4: Allora, la NASA ha detto che se gli Stati Uniti dovessero vincere il mondiale, porterà un pallone di calcio, quello ufficiale dei mondiali, direttamente nello spazio. Quindi direi che insomma non ci poniamo il problema.
0: Forse era più interessante la storia dei modelli sexy, se posso, no, però l'avete voluto dire questa.
1: A me la cosa dello spazio è piaciuta molto perché è un modo anche per sognare, cioè della serie. Gli americani ci stanno credendo.
3: Mandiamo qualcuno su per giocare?
1: Magari, Jay.
3: Un po' troppo.
1: Esatto, noi non ci siamo, quindi vabbè.
3: E anche a Cermenate, provincia di Como, sono le 10.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: È giovedì 2 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. È pesantissimo il bilancio delle vittime dei raid russi condotti la scorsa notte su Kiev. Secondo Mosca si tratta di una ritorsione per gli attacchi ucraini contro le sue infrastrutture civili. Sentiamo Valentina Iannicelli.
7: A Kiev l'inferno. Subito dopo l'una di notte una pioggia di missili e droni ha sconvolto la popolazione della capitale ucraina. Il bilancio al momento è di 13 morti e 84 feriti. Il Cremlino ha riferito che la rappresaglia sferrata su Kiev e altre città ucraine è stata la risposta agli attacchi contro strutture civili in territorio russo. Il Ministero della Difesa a Mosca ha aggiunto che sono stati colpiti siti militari e infrastrutture energetiche, ma le immagini raccontano altro. La capitale ucraina brucia e la popolazione ha cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana. Il sindaco ha parlato del raid più massiccio dall'inizio della guerra. Colpiti un pronto soccorso e un hotel che è andato a fuoco. Un grattacielo è stato decapitato da un missile. Palazzi residenziali crollati e i residenti intrappolati sotto le macerie. Zelensky ieri aveva interrotto la sua visita a Dublino per rientrare in patria a causa dell'indiscrezione dell'intelligence sul possibile attacco. Il presidente ucraino ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot, mentre l'Europa ha condannato Mosca e oggi verranno proposte nuove sanzioni.
6: Dal Vaticano arriva l'annuncio della scomunica per i lefebvriani che ieri hanno ordinato 4 vescovi, nonostante l'opposizione della Santa Sede a stabilirlo. Il decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, in cui si parla di un atto di natura scismatica. Nel documento si afferma anche che i fedeli laici che aderiscono alla fraternità sacerdotale San Pio X sono da ritenersi scismatici e scomunicati. Il caldo concede una tregua, ma arrivano piogge e grandinate. Sono oltre 390 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Veneto, dove allerta rossa, alberi sradicati, 3 incendi causati dal fulmine in Friuli Venezia Giulia, bollino rosso per il caldo solo a Catania e Reggio Calabria. Siamo alla borsa, Alessia Maggi, buongiorno.
8: Buongiorno. Le borse europee aprono la seduta nel complesso positive, piazza affari al momento fra le migliori, il FTSE MIB guadagna lo 0,66%, il VT della Mid Cap poco sotto la parità cede lo 0,04%. Alle luci

0: Particolarmente bene per Inwit che guadagna 4,29, seguita da Amplifon con più 3,50%. Sul fronte opposto in rosso troviamo Nexi come 1,64, seguita da Prismian che cede l'1,57%. Tra BTP Bund a quota 75 punti. Buona giornata da Asset Data Analytics.
1: Viabilità.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete in gestione. In apertura la 10 Genova-Savona, qui tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Ci sono 5 km di coda per un incidente appena risolto. Il traffico comunque ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Per le altre notizie, sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Castel San Pietro ed il bivio per il raccordo di Casalecchio verso Bologna, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ripercussioni sulla 13 Bologna-Padova, con code tra Altedo ed il bivio per la 14, tempi di percorrenza 15 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Rieccola, c'è la famiglia, buon giovedì 2 luglio, 16 minuti, buongiorno a Ricchi, Diego, Fabio e regia, buongiorno anche a Luca, Sara, Jay, Giulietta, buongiorno anche da Carocci qua a Roma, devo dire c'è grande attesa,
7: sì, no, sì,
6: alla sigla, due volte a puntata, buongiorno,
7: Luca, Sara, Jay, Giulietta,
6: buongiorno. E niente, Giulia si è innamorata della doppia sigla.
7: Sì, mi piace,
6: sigla,
7: mi piace, lo faremo sempre.
6: Sempre, sì. Sempre.
7: Allora, sempre. Sì, sempre. Perché avendo grandi contenuti poi.
8: Certo. Allora, attenzione, se gli Stati Uniti vincono i mondiali, ce ne andiamo noi sulla Luna, non il pallone da calcio. Bravo Fabio, bravo Fabio!
7: Sì, sì, in effetti, diciamo che è tutto abbastanza strano. L'abbiamo anche detto, cioè la Germania è fuori, l'Olanda è fuori, quindi ci sono delle cose.
9: No, ma non c'è pericolo, tanto vince il Messico. Ragazzi.
7: No, secondo me vince Curaçao.
8: Va bene,
7: fra poco vi parlo dei calciatori più sexy dei mondiali, va bene?
9: Oh.

dai cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade, averne presa una,

0: buongiorno, buona mattinata. C'è la famiglia, 10 e 13 minuti. Insomma, lo sapete, qua siamo sempre in diretta. E come non commentare in diretta i bellocci dei mondiali di calcio? Certo. Questo era l'articolone che ha pizzicato Saretta nel
1: Sì, allora, due cose. Intanto a me fa effetto che ancora ci siano queste classifiche dei più sexy o delle più sexy. Mi fa sempre un po' effetto, devo dire la verità. No, ma non in quel senso. Perché, cioè, nel senso, siamo nel 2026. Però
2: come
1: vabbè.
2: Ci piacciono a noi, a nessuno.
1: Sì,
0: lo so, però noi belli facciamo sempre notizie. Ah,
3: ragazzi,
0: è giusto parlare.
3: La bellezza sì. Non può essere un reato, cioè adesso. Dai.
1: No, va bene. Allora, sì. E poi la seconda cosa che volevo dire è che per me sono tutti giocatori che non pervenuti. Cioè, ma chi?
2: Dai, dacci nomi.
1: Scusa, perché non c'è David Beckham, per esempio?
3: Ma perché c'è l'età dei datteri.
2: È la vecchia scuola, David Beckham.
1: Allora, se vi dico Yuhito Suzuki...
3: Il portiere del Parma.
0: Sì. Già prevedo sarà un bel momento radiofonico. Sarà tutto un chi è.
2: Jay direbbe che è una moto, secondo me. Potrebbe suonare tipo una
1: può
2: moto.
1: Darsi. Poi c'è lo svedese Lucas Bergvall.
3: Eh beh, certo.
2: Era quello sarà che svedese. Stai facendo vedere sul computer.
1: A lei piacciono i svedesi.
2: Sì, è un figo, è un figo, confermo.
1: Troppa bionditudine per me, sinceramente. Poi João Félix.
3: João Félix, beh, grandissimo.
1: Sì, lo conosco pure io, pensa. Poi Nico Paz, pure quello lo conosco.
0: Scusa, notizia di calciomercato, allora. Nico Paz che è stato comprato a tutti gli effetti dal Como, quindi
1: è vero?
0: Uno dei pochi giocatori che sceglie per fortuna di giocare in Serie A anziché andarsene da un'altra
3: soffiandolo
0: parte.
3: All'Inter peraltro,
1: ecco, grazie.
0: Come Palestra mi sembra, ecco. Sì. Che doveva
2: polemica
1: tra l'Atalanta e il Como, non si sa chi fa peggio con l'Inter, va bene. E poi però vi dico il numero, cioè quello che è arrivato prima in assoluto,
3: sì.
1: Numero uno.
2: Lo conosciamo?
1: Perché sono
2: the
1: tanti,
2: winner
1: sono...
2: is
1: no, io non lo conoscevo, però Jude Bellingham,
3: scusami,
2: Bellingham,
3: Real Madrid.
2: Sì. Cerco live. Sì.
1: Ecco,
2: Bellingham.
1: Che devo dire, se no Bellingham è bello.
2: Se no è bello. Beh, perché sexy. Tutti quelli che hanno nome Jude sono belli, cioè Jude Law, Jude
1: perché
2: belli.
1: A noi piacciono i traditori, sì, Jay.
0: Ma lo sapevate che il mio terzo nome è Jude Carocci?
2: No, lo sapevamo.
0: Ride, Jude Carocci, sì.
2: Nascono

0: Black Peas in diretta su RTL 102.5. Finalmente Jay da Saore, che vuole parlare del suo sindaco di New York, il suo amico, sindaco. Sì. Che cosa è successo?
1: Perché praticamente lui ha accolto, cioè ha preso nel suo ufficio Mario Balotelli.
0: Sì.
1: Okay. E ha detto: ma sei un mito, volevo mettere la maglietta con la scritta perché sempre io. Questo non ho capito.
2: Sì. Allora perché lui dopo una partita con il Manchester City, dopo aver fatto un gol, aveva sollevato la maglia del Manchester City e c'era scritto "Why always me?" perché sempre io, come risposta alle critiche, per cui

0: qualunque cosa facesse era al centro dell'attenzione.
1: Quindi Jordan Mandami l'ha portato lì a Gracie Mansion, dove abita,
2: certo,
1: lì. Poi ha detto complimenti per tutto, sei un grande. E Mario, thank you very much, thank you.
3: Ma perché, però, perché ce l'ha con Mario Balotelli? Questa cosa io non l'ho capita.
1: Chi
3: ce l'ha con
1: Mario?
3: Perché è particolarmente fan di Mario Balotelli?
0: Perché comunque è un talento del calcio, quindi insomma voglio dire un personaggio eclettico. Peraltro il sindaco preferito di Jennifer qualche giorno fa ha inaugurato la stagione delle piscine pubbliche a New York. Insieme a delle persone che erano in costume, lui si è buttato in piscina vestito.
1: Ma io non sapevo neanche che ci fosse una piscina pubblica a New York.
0: Pensa, i poveri che vanno in piscina.
3: No,
0: che schifo,
2: barboni. Non avete rooftop? Dai, barboni, andate la piscina comunale.
1: Ma Nathan è piccola, dove metti questa piscina? Allora,
2: che mi sporcate l'acqua,
3: infatti,
2: fuori dall'acqua.
3: Io ho da ridire su quello. Scusatemi, perché è entrato con le scarpe nell'acqua.
0: New York sono 5 distretti, non c'è solo Manhattan. Così
2: barboni.
0: Per dire
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
11: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è!
12: Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl,

0: Enrique Iglesias 10:33 se l'è cantata tutta Giulia.
1: No. In realtà sentito, qui c'è un stato po'... un coro niente male, sì. Tra tutte e tre anche nel momento di bacino è partito.
2: Enrique è sempre Enrique, onestamente.
3: Allora, bravo, bravissimo.
2: Hai qualcosa da dire contro
3: Enrique? Fa dei video meravigliosi tutte le volte.
1: Già, lo
2: siamo alle solite. Va bene, aggiornamenti sulla maturità, non ne abbiamo più parlato, maturità 2026. Intanto ci sono dei celebri personaggi italiani che finalmente hanno preso il diploma. Pupo.
0: Sì, certo. Pupo.
2: Ecco, quindi auguri a lui, bravo, perché alla fine si è anche esibito col piano cantando, avete visto?
0: Sì. Gelata al cioccolato, dolce un po' salato.
1: Che bello, però come cambiare mood, però, no?
2: Vero, bello.
1: Chissà come non ho contento.
2: Tutto che questo poi, agli orali, ovviamente.
3: E poi Pupo ha scritto anche Sara perché ti amo, se non ricordo male.
2: Che domande devi fare?
1: Se ci dobbiamo incastrare
2: non facciamo strafalcioni, tac, che in realtà è una cosa che interessa evidentemente un sito, una piattaforma che si occupa anche di strafalcioni della maturità. Ne hanno fatti un sacco quest'anno i ragazzi e hanno fatto una specie di raccolta negli anni anche di quelli fatti di più alla maturità. Per esempio, l'Italia è una monarchia.
0: Sì. Beh, sì, diciamo 80 anni fa quando era, sì, sì.
3: Poi, c'abbiamo la regina Giorgia. Giorgia
2: no,
3: prima.
2: No, attento. In Parlamento c'è la Camera dei detenuti.
3: Allora, che comunque qualcuno dice, mio cugino dice che alcuni dovrebbero esserlo, però l'ha detto mio cugino.
1: Un pizzico di verità in qualche modo.
2: La Terra è a forma di rombo.
3: Beh, sì.
0: Intanto Jay, com'è il rombo? Intanto.
1: Rambo,
0: forma di rambo,
1: il
0: vai.
1: Pesce.
3: In effetti perché è piatta, ma non è rettangolare.
2: Bravo,
3: una volta piatta è a forma di rombo.
2: Hai ragione. La Venere di Botticelli è incinta?
3: Sì, certo.
2: E poi lo scrittore Brancati diventa Brancale.
0: Serena. Ah,
2: Brancale.
0: Serena.
2: Per esempio.
0: Serena.
2: Poi ce ne sono
3: e il suo ultimo libro è Al mio paese.
2: Sì.

0: Che è? La nuova di Baby K, New Hit su RTL 110. E ridono sempre, vabbè, se la, ma divertiamo. Perché è giusto ridere nella vita con la famiglia Baby e K. con gli strafalcioni che ci sta segnalando Sara.
1: Sì, no, sì, ma sto leggendo le cose. Strafalcioni da esami di maturità.
2: Ah, non i nostri. Sì.
1: No,
2: ah,
1: quelli... ok, perché sennò è infinita.
3: Per i nostri servirebbero 6 settimane di
1: perché
3: puntata.
1: Perché siamo fuori età, capito? Solo per quello che non rientriamo. Vabbè, che ne so, Parigi. A Parigi non si passeggia sui larghi boulevard, ma tra i bungalow.
3: Beh, tre bungalow, vabbè,
1: sì,
3: bello, sì,
1: poi va bene, ancora c'era Alessandro Manzoni, aspetta che Alessandro Manzoni.
2: Un po' nonsense.
1: No, invece
2: cose.
1: Diventa Alberto Manzoni. Vabbè, e soprattutto però ricordato come quello che canta l'essenziale.
3: Certo.
1: Certo. C'è una confusione. Sì, okay. Sì. Un attimo, poi vabbè, il Fumati a Pasquale, anziché Pascal, il Fumati a Bazar, qualcuno anche.
0: Bellissimo.
1: Sì, sempre quindi in ambito musicale. E poi aspetta, cos'altro? Vabbè, Leonardo da Vinci proveniva da Vicenza e poi abbreviava in Vinci, anziché Vicenza.
0: Certo.
1: Cose così.
2: Beh, direi questa. Che hanno dato, basta così.
1: Sì, no, ce ne sono tanti
3: gli
1: altri, ma sono più tecnici. Io non li ho capiti, nel senso.
3: Senso che li hanno promossi, perché poi dovranno leggere anche le schede elettorali, vabbè, questi.
1: Vabbè, cioè, diciamo che dai, sì, mo non è che stai a guardare il capello, Viscardi, dai, su,
3: no, ci
1: tu.
3: Mancherebbe.
2: Ma poi fa ridere queste cose, dai.
1: Ma sì, sì, poi non è che non è che uno debba sapere tutto.
0: Non è che non dice che Leonardo da Vinci.
2: A noi altro. Lo dici che non dobbiamo sapere tutto, è certo.
1: Vabbè, evviva gli studenti italiani che hanno studiato, punto, punto e virgola.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono qui? Ehi, sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Beyoncé su RTL 102.5, ogni volta che la passiamo mi distraggo.
0: Abbiamo
1: la verità.
0: Notato.
1: Sempre brava. Non
2: è che la capa stia proprio.
3: Quel video con quella parabola satellitare, tu sei lì che ci pensi mentre guardi il video, che cosa punterà quella parabola?
2: Lo fai tu, Biscardi, perché sei malato di tech, quindi come vedi una parabola tu esci di testa.
1: Guardo altro su Beyoncé, però andiamo avanti, parliamo di vacanze, estate, mare. Ecco che
2: L'Italia si conferma ancora la meta preferita dai turisti stranieri e dagli italiani. Sì. Per una serie di ragioni. Per un mix di patrimonio artistico, culturale, la cucina buona e anche per la sicurezza, per la percezione di sicurezza proprio che diamo a livello del casino internazionale che c'è.
4: Questa cosa mi stupisce onestamente.
3: Poi c'è una cosa, allora, avevamo un sacco di possibilità di categorie. Sara ha scelto di parlare della destinazione preferita delle coppie.
2: Sì, anche. Allora, intanto diciamo questo, che l'Italia è al primo posto.
1: È tutta bella.
2: Vabbè, sì. Poi c'è la Spagna, la Francia, quindi anche loro sul podio. Le regioni preferite...
3: Attenzione.
2: Allora, dal fondo, dal terzo posto, la Sardegna, al secondo la Sicilia, al primo la Puglia.
4: La Puglia, guarda l'orgoglio quando lo dice.
3: Perché quando uno è a Miami e decide dove andare in vacanza, non è che gli viene in mente Venezia, Roma.
1: Perché in Calabria non ci posso andare a Catanzaro Lido.
2: Invece le coppie amano Lampedusa, tantissimi scelgono. Quindi
1: ma soverato.
2: Lo so, hai ragione, Emanuele, anche tu c'hai ragione con soverato.
1: Praia Mare.
4: E chissà quante proposte di matrimonio a Lampedusa o comunque quando si va in vacanza. Avete visto cosa hanno combinato questi due ragazzi giovani ieri a New York? Si sono arrampicati sull'Empire State Building. Loro due diciamo che hanno questa brutta abitudine di arrampicarsi appunto nei palazzi in giro per il mondo, e lui gli ha fatto questa proposta di matrimonio.
2: Pensa la follia.
0: Sì, l'avevano già fatto a Kuala Lumpur, mi ricordo.
4: Io ho inoltrato e mandato al mio fidanzato della serie di impegnarti tanto quanto, perché sennò non si combina
2: niente. Ho una domanda io. Ma secondo voi lei è un'arrampicatrice sociale?
1: Ci sentiamo domani dalle 9 con la famiglia. Grazie.
3: Tra 25 anni lui cosa penserà di questa idea?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Comunque non so se avete letto tra le virgolette, no? Cioè, Sara parlava di turismo. Giulia ha voluto prendere la palla e iniziare a parlare di proposte di matrimonio e ha anche segnalato che l'ha girata al fidanzato. Quindi, io se non ho capito male, qui a breve, ragazzi,
3: però
2: non sappiate.
3: E comunque non ti chiedo di venire a fare il DJ, quindi stai sereno.
4: No, io devo farti una domanda tra poco, ma prima devo ascoltare i Police con Message in a Bottle.

0: I Police, Vive Millennium di RTL 102.5. Ogni paio d'ore si torna indietro con pezzoni clamorosi. In questo caso salutando Sting, che è un altro che ha conosciuto Viscardi. Insieme a Stevie Wonder.
1: Non sono io che ho conosciuto lui, lui che ha conosciuto me. Ma volevo chiedere una cosa a Giulia. Giulia, tu hai iniziato questo programma a settembre dichiarando ai 420 che non eri fidanzata.
2: In realtà l'avete fatto voi. Io ero discreta da morire.
1: È giugno.
3: Elegante.
1: Parli di un fidanzato a cui mandi messaggi subliminali sul matrimonio.
4: Quindi qual è il tuo problema?
1: Se vuoi farlo scappare,
4: non ce la farai.
1: No, allora, tu se fai queste domande la fai scappare.
5: Scusa, Giulia, qui la risposta è: se tu sei una persona lenta, non è che tutti devono essere lenti come te, Viscardi.
4: Esatto. E soprattutto non ti inviterò al mio matrimonio. Ho detto questo.
1: Grazie.
4: Ci salutiamo.
1: Io ti ringrazio dal profondo del cuore.
5: Va bene, andiamo via. Ritorniamo domani, sempre puntuali alle 9.
2: Mando un abbraccio alla famiglia di mio amico Francesco, che non c'è più.
1: Io posso fare una cosa?
2: Un abbraccio.
1: Anch'io volevo fare un messaggio proprio perché famiglia è un messaggio speciale a Isa che ha lavorato tanti anni con noi, un abbraccio enorme a lei e a Lele.
5: Basta. Ok, grazie anche a Ricky, a Diego e a Fabio.
4: Ciao family.
6: Water Music Festival 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Negrita e di John Thiele, che si terranno a luglio e ad agosto sul lago di Valbiolo, nel comprensorio Ponte di Legno Tonale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Pezzase, provincia di Brescia, sono le 11.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È giovedì 2 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Con un decreto il Vaticano ha ufficializzato la scomunica dei Lefebvriani dopo la consacrazione di 4 vescovi ieri, nonostante l'opposizione della Santa Sede. Sentiamo Valentina Iannicelli.
8: Lo strappo è definitivo e ufficiale. Dal Vaticano arriva la scomunica al vescovo Lefebvriano, che ha celebrato il rito di consacrazione ai 4 vescovi neoordinati. Scomunica late sentenze, ovvero automatiche, per aver compiuto un atto di natura scismatica. Nel decreto, firmato dal cardinale Victor Emanuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, si esortano tutti i fedeli a rimanere saldi nella comunione con il Romano Pontefice e ad astenersi dal partecipare alle celebrazioni promosse dalla Fraternità Sacerdotale Pio X, fondata da Monsignor Marcel Lefebvre. Il sacramento della penitenza da loro somministrato e il matrimonio non sono validi, avverte il Vaticano, sottolineando però che la Chiesa, come madre premurosa, accoglierà con sincero affetto e viva sollecitudine tutti coloro che desiderano tornare alla piena comunione. Lo scisma prodotto dall'ordinazione episcopale è un colpo gravissimo, aveva detto Leone XIV, così si strappa la tunica inconsutile di Cristo, cioè priva di cuciture, immagine di unità della Chiesa, aveva accusato il pontefice.
7: Nelle scorse ore Kiev è stata presa di mira da attacchi russi condotti con droni e missili. Morti sono almeno 13, 86 i feriti, colpito anche un pronto soccorso. Secondo il sindaco della capitale Klitschko si è trattato del raid peggiore dall'inizio del conflitto. I numeri della borsa di Milano, FTSE MIBO positiva più 0,88%. Siamo allo sport, il tennis con il torneo di Wimbledon. Enzo Tamborra.
9: Dopo Jannik Sinner, non ancora brillantissimo ma vittorioso in 3-set sul portoghese Borges, oggi altri 5 italiani cercheranno l'approdo al terzo turno di Wimbledon. I primi a scendere in campo tra un'ora circa saranno Lorenzo Sonego, opposto al canadese Diallo, e la sorprendente Tyra Grant, che se la vedrà con la tennista della Repubblica Ceca Marie Buzkova. Non prima delle 14:30 scendere in campo Flavio Cobolli, che dopo aver risolto a suo favore il match spezzatino con l'argentino Navone, affronterà l'australiano Duckworth. Avrà l'onore del centrale Matteo Berrettini, che dopo aver vinto il bellissimo braccio di

0: Ferro con Wawrinka se la vedrà con il francese Fils. In serata Jasmine Paolini sfiderà la svizzera Golubic.
1: Di abilità.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. La sala, vediamo dove si concentra il maggior traffico. In Liguria sulla 10 Genova-Savona per camion in panne, 4 km di coda tra il bivio della 7 Serravalle Genova e Genova-Pegli verso Ventimiglia e 1 km tra Genova-Pegli e il bivio della 7 in direzione di Genova. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano circa 40 minuti per traffico intenso verso Brescia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e il raccordo di Casalecchio è necessaria un'ora verso la 1 Milano-Napoli e ci sono code a tratti anche tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla 11 Firenze-Pisa circolazione intensa tra Prato Ovest e il bivio della 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Nella capitale registriamo traffico sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla strada dei parchi tra Tor Cervara e la tangenziale est verso il centro città. Infine raccomandiamo di guidare con prudenza e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, fate buon viaggio.
1: Non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
6: Ma certo che sì, buongiorno, in questo 2 di luglio inizia Viva l'Italia ed è qui con noi Jessica Brugali.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno alla Ceci, buongiorno Ceci.
8: Ma non è un buongiorno senza i miei applausi, posso avere gli ok, che giornata è, sennò che giovedì è? E buongiorno soprattutto da
7: Angelo Baiguini.
6: Eccoci qui.
8: Senti che con gli applausi è un altro sapore la vita.
6: Certo, carichi. Bene, ieri un po' di pioggia.
7: Ieri un po'
6: all'improvviso,
7: di pioggia,
6: sì. come capita in questo periodo, siamo passati da 40 gradi a 20.
7: E quindi, oggi è perfetto invece.
6: Però insomma, sì, da qualche parte ha fatto danni, mannaggia. Sì, mi sa che c'è bollino rosso anche oggi in Veneto e in qualche altra regione del nord-est.
8: Una mia amica mi ha scritto da Napoli, mi ha detto che sta diluviando Napoli.
6: E la perturbazione si sposta.
7: Sposta, sì.
6: Come sempre. Bene.
8: Meno male, ti immagini se rimaneva sempre qua.
7: Su Cologno Monzese.
6: C'è le vie di mezzo, ma
7: la nuvola di Fantozzi.
6: Però magari qualcuno ieri pomeriggio, insomma il primo pomeriggio, parlo di chi stava qui attorno, si sarà goduto l'odore della pioggia.
7: Un sacco di benefici l'odore della pioggia.
8: Sai cosa mi hai risvegliato? Un ricordo della maturità.
6: Cioè?
8: La pioggia nel Pineto.
6: Certo.
8: Te la ricordi la poesia? E sui piove, sui nostri volti,
6: sulle tamerici,
8: Ermione.
6: Quella di Harry Potter.
8: No, non si chiama Ermione la protagonista della pioggia del Pineto?
6: Non lo so, adesso studiamo.
7: Non lo sappiamo. Beh, però
8: perché
7: in ogni
8: hai
7: caso
8: posto l'accento su questa cosa che
7: no,
8: è sbagliata.
7: Perché la Cece finalmente ha sbagliato qualcosa.

0: che bello, che bello riascoltare Cesare Cremonini ora che non ho più te. Abbiamo detto una serie di stupidaggini.
1: Come sempre, come non sempre, mi stupisce, ma la cosa,
0: campioni
1: no?
0: mondiali di stupidaggini.
2: Non volevo fare quella che, scusate, ho ragione io, però
1: insomma sempre ragione la Cesare.
0: Però
1: dai,
0: abbiamo avuto ragione entrambi dicendo che nella pioggia nel Pineto di Gabriele D'Annunzio si cita Ermione e io ho detto ma Ermione non c'è anche in Harry Potter?
2: Esatto, cioè in entrambi.
0: È giusto, non abbiamo detto,
1: non abbiamo detto proprio una cavolata questa
2: volta. E poi si dice Leviosa, non Leviosa, ecco, per citare Ermione di Harry Potter.
0: Granger.
2: Sì, Ermione Granger, esatto.
0: Va bene, ma torniamo un attimo agli odori della Pineta di cui la nostra Jessica è golosa.
1: Sì, ma in generale gli odori della natura. No, la Pineta no,
2: però la Pineta un boschetto sì.
1: Però vabbè, un boschetto sì, insomma, odori della natura. Ma parlavamo anche dell'odore della pioggia sull'asfalto. Anche questo, dai, ci ricorda, no? Ci piace.
0: Ci piace, ma perché stimola una molecola. C'è una molecola che stimola.
1: Allora, io non
0: il
1: vorrei pronunciarla
0: cervello.
1: In modo sbagliato, però dovrebbe chiamarsi geosmina.
0: La geosmina.
1: Giusto, l'odore della pioggia.
0: Più
1: geosmina per tutti.
0: Più geosmina per tutti. Perché? Perché stimola il cervello in modo benefico.
1: Sì, sì, riducono i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress,
0: il cortisolo
1: è ovunque. È ovunque, esatto.
0: Continua la nostra battaglia contro il cortisolo.
1: Abbiamo tanti metodi, tanti rimedi, insomma, per abbassarlo. Poi abbiamo anche la memoria olfattiva, perché il sistema limbico collega i profumi naturali direttamente alle nostre emozioni.
2: Quindi
1: ai ricordi anche magari dell'infanzia.
0: Chi?
2: L'amigdala, quella parte del cervello
1: che ci ricorda magari
2: il reptilian brain,
1: ecco. E poi hanno un effetto evolutivo, perché attratti insomma dagli odori, da questi odori, era fondamentale per la sopravvivenza, quindi anche qui si attivano insomma certi processi.
2: Sì, io ricordi anche quando eri piccolo che andavi a giocare in giardino e non te ne fregava niente se c'erano le pozzanghere, anzi.
0: Di cosa sa il muschio? Di muschio. Stare con te.

0: In quante canzoni c'è questo? È un classico, ma è un giro che ci sta, da Black Keys. Buongiorno da RTL 102.5, sono le 11.23, la Jessie, la Ceci e l'Angelo.
1: Buongiorno.
0: Allora, al 378-378-1025, sapete, noi siamo curiosi come le scimmie.
1: Sì.
0: E allora, qual è? Poi le scimmie sono curiose.
1: Ma io ho visto le scimmie, sinceramente, operare in maniera dispettosa nei confronti degli esseri umani quando ero a Bali.
0: Quindi dispettose, quindi, più esatto, che curiose.
1: Io le ho viste contrattare un cappellino per una banana con un turista. Loro avevano il cappellino del turista e il turista che aveva la banana cercava di rifarsi dare il cappellino e lei ha preso la banana e si è andata col cappellino.
0: Ma vorremmo sapere qual è il profumo della natura che vi attrae di più, perché detto che il profumo del bosco ci fa bene, il muschio di cosa sa? Quindi
2: ma il muschio sa di umido, sa di sasso, sa di terra.
0: E l'umido di cosa sa?
2: L'umido. Sa di terra e sa di sasso.
1: L'umido sa di caldo.
0: Esempio, l'umido del muschio a me sa di fresco.
1: Ah, del muschio? Stiamo declinando un
2: sacco di specifiche. Sapete che non riesco, cioè non mi ricordo davvero l'odore del muschio.
1: No.
2: Adesso fuori a Cologno vado a cercarlo attaccato al muretto.
1: Te lo ricordi Bear Grylls, quello che andava nella foresta?
0: Sì.
1: Io mi immagino Jessica così.
2: Esatto.
1: Barbie avventuriera.
2: Però io so bene, conosco bene l'odore dei funghi.
1: Che buono!

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere! Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
6: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Un bel Alvaro Soler con Sofia su RTL 102.5, le 11.35 del 2 di luglio, col bene che ti voglio.
1: Luglio, col bene ancora... che ti voglio.
0: Ancora un paio di giorni poi. Anche questo jingle.
2: Finiamo oggi, che è giovedì, che finiamo la settimana insieme.
3: Tutto luglio.
0: Allora, care amiche e cari amici all'ascolto, lo sapevate che il nostro cervello è programmato per reagire a specifiche molecole organiche che si chiamano in modo particolare petricore e terpeni.
3: Però qui ci voleva la base di superquark,
0: ma
3: vabbè,
0: dai, sapete perché reagiamo positivamente a queste cose? Perché per millenni i nostri antenati usavano l'olfatto per trovare acqua, cibo, rifugi sicuri. Quindi per questo adesso, quando noi sentiamo certi profumi,
3: abbiamo un po' una sensazione di comfort zone.
0: Sì, no? Esatto.
2: È per questo che si dice quando uno è sgamato che c'ha naso per le cose. Però è vero che la base di super quark
0: Ma sentiamo delle voci, prego.
4: Ma cosa c'è di più bello di passare davanti a un forno e senti quell'odore del pane fresco? Una meraviglia.
0: E quello però non è un odore della natura, però è un buon profumo.
2: Però, può essere declinato un odore nella natura perché sappiamo essere l'odore delle testoline dei gatti. I proprietari di gatti all'ascolto sanno che annusare la testa del proprio gatto, nonostante loro abbiano un alito fetoso che non auguro a nessuno, sa di pane, sa di brioche, sa di torta appena sformata.
3: Allora, questo lo dico anch'io del cane.
0: Di
3: poi
0: cosa
3: tutti
0: sa il
3: pane?
2: Sulla
3: pane.
2: Testa?
3: Ma sì, in generale, ovviamente cane pulito, non parliamo di cane bagnato, perché
0: il
3: cane
0: tostato.
3: Pulito, pane. Sì, pane tostato, oppure terra, oppure muschio, torniamo insomma a quegli odori della natura.
2: Il gatto è, secondo me è una cosa proprio, è così, sa di bakery.
0: Pensa che io pensavo che il gatto non sapesse di niente.
3: Non l'hanno usata bene.
0: Oggi l'hanno uso.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: meglio di no.
1: È lunedì nero, la nuova canzone di Misa Rain su RTL 102.5. Lo sapete qual è il profumo naturale che rilassa di più oltre a quello della pineta?
2: Quale?
1: La lavanda.
3: La lavanda, che buona.
2: Però scusate, avevamo fatto qualche settimana fa la classifica dei profumi più amati di sempre.
1: Sì.
2: E la lavanda era
3: al primo posto. La lavanda. Sì. E al secondo vi ricordo?
2: La vaniglia.
1: Mm-hmm.
3: La vaniglia, ok.
2: Poi
3: la
2: c'era...
3: vaniglia e.
1: Tutta roba naturale.
3: Sì, naturale.
2: Sì, non c'era l'odore degli pneumatici per dire.
3: O della
1: benzina e dell'asfalto. Però l'asfalto. Prima della appena comincia a piovere, uno degli odori che piace.
3: Pensate che ci scrivono l'odore della pioggia in lontananza quando sei in autostrada e ovviamente ascoltando RTL 102.5.
1: Col finestrino aperto.
3: Quindi rumore, odore dell'autostrada, insomma, sì. Niente male.
1: Aspetta che c'è una voce a proposito.
4: Sì. Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: Buongiorno.
4: Io adoro il profumo delle macchine nuove.
3: Buono,
4: anch'io.
3: Sì.
4: E visto che non me le posso permettere, allora vado in concessionaria solo per annusare l'interno e basta.
3: No, ma lo sapete, grazie, lo sapete che esiste, cioè, l'alberello, l'Ambre Magique, sì, il classicone, che sa di auto nuova,
1: sa
3: quindi
1: di
3: consigliamo
1: macchina,
3: al nostro amico di, che
2: e
3: può acquistare l'alberello. Sì.
2: Beh, c'è anche chi scrive, per me il profumo del fieno o ancora un altro profumo che io appoggio tantissimo. Dai, è quello della macchia mediterranea messa a mare.
1: Sì,
2: cioè
1: sì.
2: Quello.
1: Sì. Mirto.
2: Ma
1: cose.
2: Quando scendi
1: Sardegna.
2: Da Lerio in Sardegna, mamma mia!
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a Mercato Libero di Era.

0: S.P.A. Est Energy S.P.A.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Non fischietta il P in questa canzone Shake, ve ne eravate accorte? Ci avevate fatto caso?
1: No. Beh, perché era una cosa da importante del fischiettino, no, perché lei di solito
2: suo,
1: lo fa.
2: Sì, esatto, un po' la sua.
0: Tutte le sue canzoni più famose hanno un.
2: Se volete lo facciamo noi, no? Proprio questo, no.
0: Cosa vuoi fischiettare, Jessica?
2: No, non so fischiare bene come te, quindi adesso lei non ci provo più.
1: Guarda che fischiare
2: è guarda che non è facile.
1: Per niente. Io riesco a fare proprio solo il fischiettio, non ho mai imparato a fare il fischio con
2: no,
1: le dita.
2: No, nemmeno io.
1: Tu lo sai fare il richiamo, quello con le dita?
0: No.
2: No. Vabbè, comunque
1: gol dell'anno, voglio imparare a farlo.
2: Stiamo parlando di profumi, no? Sì. Non deviamo troppo. Allora ci scrivono: non so perché, ma da piccolo l'odore delle pesche mi ha sempre dato una sensazione di benessere.
0: Buona la pesca. Anche la sensazione buona. Anche se sì. A molti pesca provoca un po' allergia quel.
1: Ma
0: la pelle
1: ci può stare. Pesca gialla o pesca bianca?
2: Pesca gialla.
0: Io amo molto le tabacchiere,
1: che sono quelle schiacciate.
0: Quelle schiacciate.
1: Buone, buonissime. Sì, la pesca è veramente buonissima.
0: Abbiamo voci?
1: Sì, una.
0: Dai.
3: Buongiorno RTL.
1: Ciao. Buongiorno.
3: Vincenzo da Teresa Terme Brenna. Il profumo che mi fa mi
1: accende.
3: Mi dà una buona sensazione è quando si brucia i rami di ulivo. Ah. Rami di ulivo secchio verde differenti. L'odore quell'odore là, via. Che poi chiaramente una volta fatto quello si fa una bella bella grigliata,
2: ecco, ecco dove voleva arrivare
0: il finale è quello.
1: Ah, ma perché probabilmente si usa per iniziare il fuoco, il
0: se è secco sì, accendere il fuoco con i rami verdi di un po' difficile.
1: Scusami, non è che sono molto pratica, no?
0: Ma non hai detto che sei la reginetta del campeggio?
1: No. Beh, e cosa vuol dire? Mica la reginetta della grigliata, ognuno i propri ruoli.
0: Ah, no, certo.
1: O la reginetta del falò.
0: Neanche?
1: No.
2: Non ha mai avuto un falò di confronto.
0: Tu stai accendere il camino?
2: No.
0: Vabbè, niente.
1: Io il camino no. So anche usare la diavolina se per questo.
2: Ma il camino non l'ha mai avuto. No, non vale.

0: Che bella era questa canzone, l'abbiamo riascoltata stamattina, quasi mezzogiorno su RTL 102.5. Ricky, per favore, apriamo la parentesi, le notizie scientifiche di Jessica Brugali.
1: Bello.
0: Prego.
2: Allora, sì. Dai. Se fossi costretto a scegliere la musica di un solo decennio per il resto dei tuoi giorni, la scienza dice che molto probabilmente sceglieresti il periodo tra i tuoi 10 e i 22 anni.
0: Ok.
2: Okay. Sì. Questo fenomeno si chiama reminiscence bias. Ecco, bravissimi. Okay. Ed è legato a come il nostro cervello codifica le emozioni e l'identità durante l'adolescenza. Scegliere gli anni 70, 80, 90 non è solo una questione di gusti musicali, ma di come la chimica cerebrale ha fissato quei ricordi.
0: È la spiegazione alla roba di ieri.
2: Sì, sì, sì,
1: cioè le canzoni chiaro. Quelle del viaggio, sì, con i genitori.
2: Esatto. Però quanto è, no.
1: Più, però io sceglierei un decennio diverso, posso dirlo.
0: Abbiamo tempo tutte le notizie per pensarci.
3: Forti. Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Tutti al mare.
2: Andiamo a San Felice Circeo, in provincia di Latina, anche lì mezzogiorno.
1: Oh, bello.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È martedì 2 luglio, ben ritrovati da Giovanni Perria. È drammatico il bilancio delle vittime dei raid russi su Kiev condotti nelle ultime ore, l'attacco più pesante sulla capitale ucraina dall'inizio del conflitto. Sentiamo Valentina Iannicelli.
8: Una pioggia di fuoco su Kiev nella notte, il bilancio è salito a 17 morti e decine di feriti. La Russia ha lanciato contro l'Ucraina oltre 70 missili di vario tipo, la metà dei quali balistici, e quasi 500 droni d'attacco, inclusi kamikaze e Shed, ha denunciato il presidente ucraino Zelensky su Telegram, dopo aver chiesto agli USA la licenza per poter costruire missili Patriot. Il Cremlino ha affermato che intende continuare ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per ottenere il raggiungimento degli obiettivi che si è prefissata. Lo ha dichiarato Peskov, il portavoce di Putin, durante la sua conferenza stampa quotidiana per rispondere alle dichiarazioni dell'alta rappresentante UE Kaya Kallas in merito all'introduzione a breve di nuove sanzioni contro la Russia. Poco prima Mosca aveva affermato che l'attacco sull'Ucraina è stata la risposta ai raid contro infrastrutture civili in territorio russo. Intanto a Kiev il sindaco denuncia il raid più feroce dall'inizio della guerra.
7: Questa mattina nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa a Milano i funerali dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, morto con la sua moto durante un inseguimento a un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. Il feretro è stato accolto da un lungo applauso. Il sindaco Beppe Sala, presente alle esequie, ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Siamo ai numeri della Borsa di Milano, il FTSE MIB è positivo, segna più 1,06%. Chiudiamo con lo sport, il tennis e il torneo di Wimbledon. Don Enzo Tamborrate.
9: Sì, buona giornata, sta per iniziare una giornata lunghissima per il tennis italiano sull'erba londinese. Ci sono 5 azzurri che cercano l'approdo al terzo turno del torneo, i primi a scendere in campo fra pochissimo saranno Lorenzo Sonego posto al canadese Diallo, mentre la giovanissima Tyra Grant cercherà di continuare il suo sogno contro la tennista della Repubblica Ceca Buzkova. In programma anche Cobolli contro l'australiano Duckworth, Berrettini se la vedrà col francese Fils, mentre in serata Jasmine Paolini affronterà la svizzera Golubic. Ricordiamo che già qualificato per il terzo turno Jannik Sinner, che domani, orario ancora da decidere, affronterà lo statunitense Browski. Ed è tutto per il momento, linea allo studio.
7: Grazie, ascolti televisivi.
10: Su Canale 5 la ruota della fortuna, 4,1 milioni di media spettatori e 23,6% di share. Temptation Island 3,8 milioni e 26,6%. Su Rai 1 Affari Tuoi Mondial 3,9 milioni di media spettatori e 22,9% di share. Belgio Senegal dei Mondiali 3,6 milioni e 28,9%. Su Rai 3 Un Posto al Sole 1,3 milioni e 7,6%, Chi l'ha visto 1,1 milioni e 7,7%, sulla 7 in onda 1,2 milioni e 7,3% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
6: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La circolazione sta diminuendo, il maggior traffico si concentra nel versante adriatico, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. Segnaliamo 2 chilometri di coda tra Cesena e Valle del Rubicone. Per un incidente si passa su una corsia

0: Verso Ancona, nella stessa direzione, ci sono anche code a tratti per traffico tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro. Sulla 1 Milano-Napoli 2 km di coda tra Parma e Terre di Canossa Campeggine per un intervento di ripristino in direzione di Bologna. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano circa 40 minuti per traffico verso Brescia. E nella capitale i flussi sono intensi sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città, e ci sono code anche tra via Togliatti e Tor Cervara verso il grande raccordo anulare. Infine ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Fate buon viaggio, a più tardi.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: mamma mia, con Måneskin siamo arrivati alle 12:12, è inevitabile.
1: Vogliamo aspettare.
2: Vogliamo dire 12, che questa è Viva l'Italia, che siamo
1: sì,
2: la Ge,
1: che siamo la Ceci
2: e l'Angelo e che sono ora le 12:12.
1: Desideri. Va bene, ok.
2: Sono volati
0: okay,
2: tanto.
0: Ce l'ho. Cielo.
2: Cielo terra.
0: Allora, dicevamo prima, tra le notizie scientifiche della nostra Jessica Brugani, abbiamo scoperto che i nostri gusti musicali non sono legati ai decenni come siamo abituati a dividerli, anni 60, 70, 80, 90, eccetera.
1: Vero?
0: Ma sono più legati sia a un dodicennio, per la precisione, ma sono legati al fatto che alcune canzoni che noi abbiamo ascoltato tra i 10 e i 12 anni.
1: No, tra i 10 e i 22
0: anni, quindi per quei 12 anni ci rimangono impresse, proprio stampate nel cervello.
1: È verissima questa cosa. Io sono grande fan della musica anni 2006-2007, quindi ero in fase adolescenziale.
0: Quindi le canzoni che tu hai ascoltato tra il 2006 e il 2018 te le ricordi perfettamente e segnano, diciamo così, il tuo gusto musicale.
1: Sì, no, mi fermerei 2006-2007.
2: Ti fermeresti?
1: Sì, penso che tra questi 10-22 anni.
0: Quanti
1: bisogna...
0: anni avevi nel 2006? 12.
1: Quindi.
0: No, meno.
1: Come no? 12. 92. Sì, 12. Okay. 12. Okay.
2: No, io la musica che secondo me mi ha segnato di più è su una, cioè un po' spostata più avanti. Cioè io farei tra i 15 e i 27.
0: Anche. Ah, ok. Anche.
2: Tra i 15 e i 27, sì. Perché 10. No.
0: Adesso faccio una dichiarazione. Pensa che i miei anni sono tra il 74 e l'86.
2: Tra il 74 e l'86. Allora, Angelo, io

0: So, sì. il tuo anno di nascita, tu sei del 64.
1: Sì.
0: Quindi vuol dire tra i tuoi 11
1: circa,
0: sì. E i 23,
2: giusto, sì. Allora.
1: Va bene.
0: Vabbè, ma però più o meno voglio dire, siamo lì, scusate, cioè sì, solo sì. Anno più, anno meno. Mm. E la canzone della vita ce l'avete.
2: Ce ne abbiamo più di una.
0: Ma una su
2: e adesso la scegliamo.

0: Michael Jackson, Justin Timberlake, Lover Never Felt So Good. Sono le 12:21. Io sto facendo un piccolo giochino. Sono andato sul sito della Hit Parade italiana
1: per scoprire
0: quali erano le canzoni in classifica in quei 12 anni dove mi è stato impiantato il germe della bella musica.
1: Allora, partiamo da primi in classifica, ci dai?
0: Sì, primi in classifica. Anno. Allora, nel 1974, quando io non avevo ancora compiuto 10 anni, c'era E poi di Mina. Hai capito? Okay. Nel 1975 c'era Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Mm. Cioè, non so se mi spiego.
1: E poi scusa,
0: dammi nel 1976, Ancora tu di Lucio Battisti.
2: Hai capito.
0: Cioè, no? Hai capito.
1: Bella sei.
0: Però questa la sapete anche voi.
2: Tutte le sappiamo queste.
1: No, poi, questa frase qua mi fa volare, sì.
0: Però nel 1977, Amarsi un po' di Lucio Battisti.
1: Un po'.
0: Scusate, sono i miei 10.
1: E allora canta Till.
0: No. Ma mi fa piacere che invece le sappiate, però nel caso tuo è colpa dei tuoi genitori.
1: No, apriamo questo discorso, che te l'ho detto ieri.
0: Guarda, ma 3 anni di fila il singolo più venduto in Italia, Battisti, e questo l'ho spaccato.
1: L'hai spaccato?
0: Tutto l'album proprio. Una donna per amico. Cioè, ma ti rendi conto?
1: Che aveva la copertina, dimmi se sbaglio, di lui seduto al bar con una ragazza seduta di fronte a lui.
2: Quindi tu già a 14 anni praticamente ti immergevi nella musica di Lucio Battisti.
0: Cioè, nello stesso anno, nel 78, al secondo posto c'era Tu di Umberto Tozzi.
1: E al terzo posto Wuthering Heights di Kate Bush.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: È veramente

0: Te faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredobagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sposti vuoti, coma cose, RTL 102.5, mezzogiorno e 32. Allora i nostri gusti musicali pare si formino tra i 10 e i 22 anni. Io ho fatto prima il giochino scegliendo le classifiche e ho trovato delle canzoni pazzesche che ascoltavo giustamente in quella mia fascia d'età. E diciamo che con Battisti e tutti gli altri mi è andata piuttosto
1: bene.
0: Ci
1: hai Battisti di brutto, secondo me, per il periodo.
0: Ma voi avete provato?
2: Allora, sì, io ho scelto, come ho detto prima, ho scelto il 2006 come anno, come annata. Ad esempio, avevamo Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto. Sei parte di me. Hips Don't Lie di Shakira, la ricordate?
3: My hips don't lie.
2: Oppure abbiamo Wake Up di Larry Duff.
0: Queste tutte del 2006.
2: Questi tutti del 2006. Sorry di Madonna.
1: Mamma mia, che oltretutto lo sapete, vero, che domani esce il suo disco nuovo che riprende un po' l'album di Sorry, quindi c'è un po' quel mondo un po' disco, un po' body sgambato, colori viola, bellissimo, bellissimo.
0: E Ceci, tu invece? Allora, il tuo decennio d'oro è da che anno?
1: No,
0: hai detto che hai cominciato a essere indipendente
1: un po' 15,
0: sì. Per cui 94 più 15 quanto fa?
1: E più o meno intorno al 2009, più o meno 94 più 15, non mi mettere in difficoltà, lo sai benissimo. Allora, devo dire una cosa, 2009, sì. In effetti, senti che trio aveva in classifica.
2: Dai.
1: Al primo posto c'erano i Black Eyed Peas con I Got a Feeling.
2: Ah, beh, carino.
0: Ma veramente.

0: sì, ne è passato di
1: secondo
0: niente, sì.
1: Posto, canzone che ha una storia triste ma che sì, fu una hit gigantesca, sì. Domani, Artisti sì, Uniti per l'Abruzzo, vero. Chi è che non bella, ha cantato vero, a memoria perché domani, domani. E poi terzo posto, una delle mie icone assolute, che effettivamente con quella canzone lì conquistò al mondo, Gaga con Poker Face. Quindi io mi ci ritrovo. E quarto posto sempre Gaga con Bad Romance.

0: Watch It Burn, Katy Perry è tornata con questa bella novità. Mancano 23 minuti all'una.
1: No! Brava, cioè, siamo diventate bravissime.
2: Abbiamo capito i tempi giusti.
1: Tempo
2: ormai
1: di reazione, sì, sì. 0,1 secondi.
2: Sì, guarda, yeah.
0: Allora, al 378 al 378 378 1025, sì, ci state mandando dei messaggi del tipo: io sono del 2002, qual è il genere musicale, l'epoca in cui il mio imprinting musicale si è formato?
2: Ma parliamo proprio del 2000, cioè vogliamo sapere
0: se abbiamo detto tra i 10 e i 22 anni, quindi vuol dire 2012.
2: Dal 2012 in avanti. 2012-2014, sì, ad esempio, del 2014, Bailando di Enrique Iglesias. Happy di Pharrell Williams.
1: Mamma
2: bella.
1: Mia, totale, sì.
2: E poi abbiamo Prayer in C di Lily Wood, ve la ricordate?
0: Sì.
2: Magnifico, beh, di Fedez.
0: Tutta roba da ballare. Tutta roba da ballare.
2: Sky Full of Stars, The Coldplay. Sì.
0: Beh, diciamo che dagli anni 90 in avanti, sì, in classifica, a parte gli ultimi anni dove sono entrati tutti i rapper e trapper, sì, per tanti anni ci sono stati solo pezzi dance pop,
2: sì,
0: dance,
2: sì, sì,
1: sì, sì, tanto, tantissimo, vero? Sì, sì, sì, sì. Beh, abbiamo ritrovato un sacco di roba super ballabile, sì, facendo questo ripassone nostalgia.
2: Cioè, adesso comunque, ci studiamo tutte le annate.
1: L'ascoltatore è nato nel 2002.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Intuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
13: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
12: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: suona sempre il barrio.
1: Qual è il tuo barrio?
0: Il barrio latino. Mancano, no dai, ancora
2: dai, vabbè, ormai l'hai detto, rifacciamolo.
1: Lo posso fare io, dai.
0: Dai.
1: Sì. Mancano 13 minuti all'una.
0: No, Angelo,
1: però scusa, noi ci siamo allenate con il nome.
0: Sì, perché esatto. Io non era convincente.
2: Non era credibile.
0: Comunque sempre RTL 102.5. Yes. Grazie per la partecipazione straordinaria come sempre al 378 378 102.5. Prego dalla regia.
3: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Il 71, okay. Quindi a 10 anni e all'81, fatevi un po' i conti. Secondo me è la musica più bella.
0: Quindi tutti gli anni 80.
3: RTL, anche mia, la Fede da Pescara.
0: Diciamo che hai cominciato quel decennio sentendo alla radio tipo Enola Gay di Orchestra Manoeuvres. Le volete cantare tutte? Woman in Love di Barbara Streisand?
1: No, questa non la so.
0: I am the woman in love.
1: Bella.
0: Reality di Richard Sanderson.
1: Questa
0: Dreams are my reality.
1: E quindi poi lì andavi al cinema a vedere Il tempo delle mie.

0: Esattamente.
1: Perfetto, perfetto, perfetto.
0: C'è un altro messaggio, prego.
2: Buongiorno RTL.
3: Buongiorno.
0: Ciao. Ciao.
2: Ma io che sono nato nel 1954. Sotto quale segno sono nato?
0: No, non è
2: grazie, ciao a tutti.
0: Vino, non è questione di segno. Sì, 54, per cui più 10 fa 64, più
1: andiamo
0: 12
1: sul 66.
0: Fa... Sì, sì, dai.
1: Allora, i primi in classifica, ok, nel 1966 c'era... Frank Sinatra con Strangers in the Night, a seguire Bang Bang di Equipe 84, Gianni Morandi con la fisarmonica era al terzo posto, quarto scusate, i Beatles con Michelle,
0: cioè, hai capito. È un
1: e
0: paio
1: la Caterina Caselli.
0: Un paio d'anni dopo, sì, nel 68, il singolo più venduto in Italia è stato...
3: È stato Azzurro di Adriano Celentano.
0: Però scusa, secondo me voi... mentite sull'età, perché sapete
3: tutte
0: quelle della mia epoca.
1: Perché sì, tu devi sapere che noi, essendo figlie degli anni 90, abbiamo imparato a suonare il flauto alle elementari.
0: E cosa suonavi
3: non
0: col flauto?
3: Queste,
0: azzurro.
3: Però,
0: azzurro.
3: Ma, no, cioè, ma veramente?
1: Io la prima cosa che ho imparato a suonare
3: azzurro
1: col flauto.
3: No, io no, sì, quello no.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Citata prima tra le canzoni nelle classifiche nella mia età, compresa tra i 10 e i 12 anni, e alla Ceci gli si è acceso un fanalino, anche perché anche alla nostra Jessica è venuta in mente questa canzone, non tanto perché l'avessero ascoltata all'epoca,
1: nel 78,
0: ma perché è tornata viralissima,
1: è tornata virale.
0: Grazie
1: al film, al remake film. Del classico sì. film. E allora Kate Bush, Wuthering Heights.

0: Quanti suoni, quanti ricordi per chi l'ha scoperta alla fine degli anni 70 e per chi invece l'ha scoperta più recentemente.
1: Ma pensa, stavamo dicendo adesso io e Jessica, che oggettivamente questi ultimi anni per Kate Bush c'è cioè stata una mega riscoperta che è partita con Stranger Things,
0: certo,
1: con il fatto che improvvisamente tutta la generazione Z scopre la sua musica attraverso Running Up the Hill, inserita nella colonna sonora della serie, prima in classifica, e poi rifanno Wuthering Heights, succede la seconda cosa, cioè lei si sta...
2: Incredibile.

0: Con Univeto.
1: Da sempre!
0: Vivono in super forma!
1: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
2: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
1: e ti mantiene giovane!
0: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
3: Dove si va?
4: Andiamo a Riva del Garda, in provincia di Trento, anche lì le 13.
5: Stupendo!
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano la guerra in Ucraina. Nelle scorse ore un raid russo pesantissimo su Kiev. Ci sono almeno 17 morti. Valentina Iannicelli.
8: Non sembra esserci fine alla violenza degli attacchi sul suolo ucraino. Nella notte uno dei più violenti, il sindaco di Kiev, ha detto di aver assistito al più feroce raid dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio è di 17 morti e decine di feriti. Il presidente Zelensky ha denunciato 70 missili di vario tipo e 500 droni caduti in poche ore e ha chiesto agli USA la licenza per poter costruire sistemi di difesa Patriot. Intanto l'altro rappresentante dell'UE ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia perché le parole di condanna non bastano, ha detto Kaya Kallas. Il portavoce del Cremlino Peskov ha risposto che Mosca non si farà intimidire e proseguirà fino al conseguimento dei propri obiettivi. La Russia aveva definito l'attacco notturno una rappresaglia per lo strike ucraino contro infrastrutture civili sul proprio territorio, ma le immagini restituiscono la devastazione denunciata da Kiev. Palazzi residenziali distrutti, colpiti un pronto soccorso e un'ambulanza, a fuoco un albergo, un grattacielo decapitato, ancora in fiamme.
7: Oggi il Vaticano ha decretato ufficialmente la scomunica per i lefreviani dopo che ieri i ministri del culto tradizionalista hanno consacrato senza permesso vescovi in Svizzera. Enrico Galletti.
9: Buongiorno Ivana, sono stati scomunicati i vescovi e ammoniti i fedeli a non aderire alla fraternità San Pio X perché altrimenti incorrerebbero anch'essi nella scomunica automatica. La notifica è firmata dalla Santa Sede, come stabilito dal diritto canonico. Oltre al vescovo che ha celebrato le ordinazioni episcopali contro il volere del Papa, vengono scomunicati anche i vescovi ordinati a Econ. Del resto da qui è partita questa storia che riporta al 1988, quando dopo la nomina non concordata di quattro vescovi, Giovanni Paolo II pubblicò l'Ecclesia Dei, sancendo di fatto lo strappo con i lefevriani. Fu Benedetto XVI a ricucire nel 2009. Da lì rapporti altalenanti, sino alla lettera di qualche giorno fa di Papa Leone XIV, che chiedeva di evitare le nomine, dunque lo scisma. Il decreto di oggi della Santa Sede conclude: si ammoniscono i chierici e i fedeli laici a non aderire allo scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X, perché incorrerebbero, si ribadisce, nello stesso provvedimento, ovvero la scomunica.
7: Una notizia di poco fa: la compagna di Marco Pennisi, ucciso ieri a Civitanova Marche, è stata arrestata. La donna, che ha 34 anni, è stata trasferita nel carcere di Pesaro con l'accusa di omicidio. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è avvenuto in casa. Il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue dal cugino dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare. La borsa di Milano ora, FTSE MIB più 1,17%. Tra poco lo speciale mondiale, ma subito Wimbledon, diversi gli italiani in campo oggi. Enzo Tamborra, buongiorno.
10: Sì, buona giornata. Ci sono già due azzurri in campo che hanno appena concluso il primo set. Lo ha vinto Lorenzo Sonego 7-6 al tiebreak contro il canadese Giallo. Molto bravo il torinese nel tiebreak che si è concluso sul 7-4. Invece primo set perso dalla giovanissima Tyra Grant, che però se l'è giocata con l'esperta Buzkova, tennista della Repubblica Ceca, che si è imposta nel primo parziale con il punteggio di 7-5. Dicevamo di una giornata molto italiana a Wimbledon. Più tardi in campo Flavio Cobolli, opposto all'australiano Duckworth. Poi toccherà Berrettini, che dopo aver vinto il braccio di ferro con Wawrinka giocherà con il francese Fils. In serata in campo Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ricordiamo domani il terzo turno di Jannik Sinner contro lo statunitense Bronski. Ed è tutto per il momento, linea allo studio.
7: Grazie, ora al nostro speciale mondiale.
6: Speciale mondiale.
7: Iniziamo dai verdetti delle scorse ore. Protagonista nell'Inghilterra, vincente Harry Kane. Paolo Pacchioni.
3: È il mondiale dei grandi goleador. Dopo Messi, Mbappé, Haaland, ecco Harry Kane. La sua doppietta di qualità ha tolto le castagne dal fuoco all'Inghilterra, consentendole la rimonta nel finale sul Congo. Per il centravanti inglese sono 5 i gol in questo mondiale. Negli ottavi dovrà confrontarsi con la difesa del Messico, che non ha ancora subito nemmeno una rete. Prosegue l'avventura degli Stati Uniti nella notte 2-0 senza troppi patemi alla Bosnia. Gli americani affronteranno il Belgio, ieri brutto e fortunato contro il Senegal. Suicidio sportivo della

0: La nazionale africana che all'86esimo era meritatamente avanti 2-0. I belgi hanno poi pescato due jolly in 4 minuti e all'ultimo istante dei supplementari hanno beneficiato di un rigore con il quale hanno vinto 3-2. Il calcio a volte sa essere ingiusto.
1: Ora le partite di stasera, dove rivedremo anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nicola Pompei.
2: Si parte alle 21 questa sera con Spagna, Austria, Yamal e compagni chiamati ad attivare la modalità competitiva perché ora non si scherza più. La Spagna ha vinto il proprio girone, sì, ma è ancora lontana dal livello di gioco mostrato agli europei dominati nel 2024 e comunque l'Austria è un avversario da non sottovalutare. Chi vince affronta agli ottavi la vincente di Portogallo-Croazia, forse il match più bello ed equilibrato di questi sedicesimi. Si gioca a luna di notte, Ronaldo contro Modric per una delle due leggende, sarà l'ultima partita con la maglia della nazionale. Portoghesi favoriti, ma la Croazia ha le qualità per battere chiunque. Il programma si chiude alle 5 del mattino con Svizzera-Algeria.
1: Notizie in inglese con Jennifer Pressman.

0: in response to recent attacks on Russian power stations. EU's foreign policy chief Kaya Kallas responded to the overnight attacks on Kiev, saying she will propose further sanctions on Russia. Responding to her comments that the bloc would increase pressure on Moscow, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said Russia will equally continue to increase pressure on Kyiv. And 3,000 people are now reported dead and 11,000 wounded after last week's earthquakes in Venezuela. That's all for Today News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
1: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon, ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, però con temporali acquazzoni che nelle prossime ore interesseranno diverse zone del centro-sud, fenomeni localmente anche di forte intensità. Domani li ritroveremo all'estremo sud, weekend con il sole in tutta Italia e con temperature finalmente sopportabili. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. In particolare segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto 4 km di coda tra Cesena e Valle del Rubicone per un incidente. Si passa su una corsia verso Ancona. Consigliamo di uscire a Cesena e rientrare a Valle del Rubicone. Inoltre traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle-Genova verso Genova. È tutto, fate buon viaggio.
4: Ora miseria nobiltà, grazie e buon pomeriggio a tutti.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: Mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
2: Mi piace tum! Mi ripiace tutto tum! Sembra incredibile!
1: Siamo pazzi!
3: Ci siamo, le 13:08 minuti. Buon giovedì 2 luglio, Misera Nobiltà su RTL 102.5 con oggi camiciato glicine.
2: Sì, ho questa camicia che ha un colore indefinibile. Sì. Non sapevo mai con cosa abbinarla.
3: E invece
2: ho trovato l'abito con cui mettere.
3: E allora?
1: Bravo, piccolo.
3: Benvenuto al Conte Calais.
2: Bonjour, un saluto, noblesse oblige, comment ça va bien?
1: Très bien, merci beaucoup.
3: Ginsata, la nostra Princess of China, signorina Simpone Virginia Chang. Buongiorno.
1: Buongiorno, Zappone.
3: E lo
2: Ma scusate, sì, se uno scioglie il fiocchino
1: ancora
2: qua,
1: tutte le volte io le tolgo il basco, se
2: no,
1: le lo fa
2: per carità.

0: Sento già profumo di mani in aria, anche se non è venerdì, ma è giovedì.
1: Ecco.
2: Si sente già un po' in spiaggia d'estate.
1: Yes. Fermi tutti, perché oggi per me è come se fosse festa nazionale.
2: Ci dica.
1: Perché ho due compleanni importantissimi.
0: Sì.
1: Allora, la nostra amata Silvana, la moglie del presidente.
0: Silvana Suracci?
1: Mia cara amica,
0: auguri.
1: Sì. Buon compleanno, Silvana.
2: Auguri.
1: E anche la mia amica contessa, la Beatrice.
0: Ah, la storica
1: Alessandra
0: amica.
1: Beatrice Pandolfini, la contessa Fiorentina.
0: Certo.
1: Quindi per me è una festa importante, una giornata importantissima.
2: Ma
1: auguro.
2: Che regali ha fatto? Due. Le ha preso qualcosa? No, vogliamo sapere,
1: ma
2: siamo curiosi.
0: Scusi,
2: certo, dica.
0: Due regaloni.
2: Non ha regalato niente. Niente, quella è la faccia proprio di chi non ha ancora speso un centesimo e si è dimenticato.
1: È la ragazzina più imbarazzante che potessero mettere.
0: Vabbè, ma Conte cosa le ha chiesto? Se ha fatto il regalo, scusi, condivida.
2: Solo perché la sgamo sempre, la conosco talmente bene.
1: Non mi sgama.
0: Non la sgamo?
1: Chiami Alessandra, glielo chiedo.
0: Vabbè, comunque glielo porterà. Glielo porterà, dai, prima o poi.
1: Bene. Vabbè, basta, ora fatevi gli affari vostri e lanciamo un argomento.
0: 13 e 16. Oh. Ieri il nostro Conte Galè ci ha inviato una cosa che riguarda Adriana Volpe, vero Conte? Perché Adriana Volpe è vittima dell'accumulo seriale.
1: Come me. E allora, anche lei. Lei ha dichiarato in intervista, dice: io sono stata costretta a comprarmi un'altra casa, una seconda casa, per metterci le cose, perché non sapevo più dove metterle. E comunque non riesco a farmi passare sta mania
2: ossessiva,
1: questa ossessione di conservare tutto.
0: Sa cosa ci ha messo anche Adriana?
1: Perché
0: cosa?
1: Sono uguale
0: nella casa nuova, ci ha messo il regalo per Silvana e per la contessa.
1: Sarà cretino lei, da 1 a 10 20,
2: quindi allora, non riesce più a buttare via nulla,
1: niente, neanche lei.
0: Anche
1: ma mi fa piacere quando io scopro persone simili a me su certe manie, certe compulsività, mi fa,
2: si sente capito,
1: piacere, mi sento più capito,
0: vedete,
1: brava, sì, più
0: lei
1: complice.
0: È compulsiva, ma lei è compulsiva su tutto, vai.

0: Eminem e Rihanna, The Monster, su RTL 102.5. Per me accumulare è come un mostro, a proposito, ecco, cioè, perché monster. È fastidioso, sono cose che non uso, le butto, piuttosto le compro. Adesso allora, è abbastanza accessibile comprare quelle cose che accumuliamo, tipo i tovaglioli, gli strofinacci, i piatti, quelle cose accumuliamo solitamente.
1: Ma no? Qualsiasi cosa, anche oggettini che ti regalano, magari, che ne so, appunto, vai a un matrimonio, sì, vai a una festa, ti regalano anche un gadget piccolino, certo, e li accumuli perché li tieni in casa e non li vuoi buttare.
2: Per esempio, ho tenuto il menù del pranzo della Paola, ecco, Raolo,
1: capito?
2: Anche tutto il coso quello in chiesa dove c'erano tutte le preghiere da fare. Ho
0: tenuto. Ma scusi, il menù.
1: Ma cosa se ne fa?
0: Appunto.
1: Non lo so. Niente.
0: Però, no, magari vorrebbe replicarlo a casa da solo, ma il problema è che il conte non cucina.
1: Non sa neanche cucinare.
2: Il menù, cioè, dice. Ma figuriamoci.
1: Allora, comunque, siamo partiti da Adriana Volpe.
2: Intanto faccio le preghiere della chiesa, recito quelle, tutto il vademecum che c'è scritto lì sopra.
1: Vabbè, siamo partiti da Adriana Volpe, che ha confessato di aver comprato una casa in più perché non sapeva più dove mettere tutte le cianfrusaglie che ha accumulato nel tempo.
2: Lo stesso problema, devo comprare

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ragni, quelli di Tananai su RTL 102.5, miseria e nobiltà, non né uccideteli né cercate di eliminarli dalla casa, perché il ragno porta guadagno.
2: Veramente, porta bene.
1: Fino a che non avete la casa come Spider-Man piena di ragnatele, potete stare tranquilli.
3: Esatto. Allora, ci state scrivendo un po' le cose che accumulate voi. Mi ha fatto ridere Massimo, che mi sembra il conte che ha appena raccontato che si è portato via la qualunque dal matrimonio della Paola.
2: No,
3: dice:
2: tre cose
3: da bambino accumulavo i foglietti della messa. Domenica dopo domenica, anno dopo anno, facevo il chirichetto solo per quello, quindi chissà, ci avrà tipo i plichi dei foglietti della messa.
2: Anch'io da bambino facevo il chirichetto, però ancora nella casa sua
1: è stato un angioletto
2: qualcosa.
1: Quindi anni fa,
2: certo,
1: e poi cos'è successo?
2: L'arcangelo Gabriele, ma cantava anche l'Ave Maria di Schubert in chiesa.
1: No, adesso ce la
2: con
1: deve
2: una
1: far
2: voce
1: sentire.
2: Bianca
1: ci deve fare un 10 secondi di Ave Maria.
2: E via.
1: Bellino, bellino.
2: Sì,
1: Domanda, ma qua
3: grazie alla regia.
2: Cosa si è rotto?
1: Tutto. Vetro della radio.
2: La cristalleria.
3: Tutto, tutto. Gli schermi, ogni tipo di schermo presente
1: no,
3: qui.
1: Volevo fare una domanda.
2: Sono veramente sciocco, dopo vengo e la punisco.
1: Aia, ecco. Bene. Cioè, noi quando prendiamo qualcosa, come per esempio il conte ha preso il menù del matrimonio di Paola.
2: Ah, poi ho preso anche, si ricorda, cara, c'era il fazzolettino.
3: Per le lacrime di gioia.
2: Di gioia. C'ho anche quello con scritto l'ho rubato, era lì a disposizione per ognuno di noi, sciocca, erano cose nostre, ognuno aveva il suo corredino.
3: Ma io non ho visto nessuno portarsi via comunque la liturgia della messa.
2: Lei che è un po' cialtrona non si è presa niente, ci ha lasciato tutto.
1: Scusate,
2: lì.
1: Ma voi eravate al matrimonio insieme?
3: Sì, uno di fianco all'altro, tutto il tempo.
1: Ah, bene. No, ma la mia domanda è, quando prendiamo questi oggetti, è psicologicamente semplicemente perché ci piace o c'è sotto qualcosa?
2: Per ricordo!
1: Sicuro?
2: Per me
3: ma
2: così.
3: Non li riguarderei mai più in vita tua!
2: Ma ce l'ho sempre lì in mezzo!

0: Nuovo lavoro di Bruno Mars, New Hit on My Soul su RTL 102.5. Allora, volete sapere cosa si può fare con qualche oggettino? Sentiamo Lucio Moreno, un bel vocalone.
1: Sentiamolo,
0: dai Angelone.
1: Subito.
2: Ciao ragazzi,
1: caro.
2: Come state?
0: Ciao,
2: bene?
0: Ciao.
2: Oggi finalmente si respira un po'.
0: Ecco.
2: Comunque ragazzi, io sai che faccio? Non li faccio accumulare tanti regali, tante sciocchezze, tante cosucce. Vado al mercatino dell'usato. E li do a loro lì e loro li vendono.
0: Hai visto?
2: E in più mi guadagno pure qualcosa di soldini.
0: Sì, però.
3: Conte, secondo Lucio, lei si va a vendere le liturgie e le
1: compra. Vabbè, guardi che lei è veramente fastidiosa come una zanzara a volte. Oggi in modo particolare.
0: E immagina il conte
1: ora
0: che.
1: Dice,
0: queste sono del matrimonio di
1: Paola. Era. Quanto mi date per vendere al mercatino? Ma mi ci vedete a fare una roba del genere?
0: No, ma il problema, Lucio, non è la vendita, il problema è separarsi da questi oggetti.
1: Certo!
3: No, ma poi molti di questi sono oggetti inutili, capito? Di cui non se ne fai proprio niente.
1: Che pazienza! Anche lei quando fa così è inutile.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Azzam, il bene nel male, anzi come dice la il bene nel male, sono il 105, 13.50 Misera Nobiltà. A proposito di accumulare sì. sfortune in questo caso, perché non abbiamo detto un episodio che è accaduto al nostro
1: strano.
0: Meraviglioso Conte.
1: Ma
0: ieri.
1: Dai,
2: visto
1: poverino.
2: Che raccontate sempre tutto di me, questo.
3: Io questo per rispetto non volevo raccontare.
0: E invece.
2: Invece lo sta per fare.
0: Il dito
3: no,
0: nella piaga.
3: Io non ho detto niente, è stato lei a dirlo nel fuori. Non avete ancora raccontato di cosa ho combinato ieri.
0: Vabbè, insomma, in poche parole, il Conte è caduto.
2: Avevo quel pantalone molto largo, no? Ieri.
3: Ma si è impigliato. Sì. Cosa è successo?
2: Era andato a cena della mia amica della Stefania. Scendendo, andando a prendere la macchina, ho inciampato nei pantaloni. Sono caduto sulla spalla.
3: Guardi, che di solito chi si rompe qualche osso, prima si rompe l'osso e poi cade. Quindi stia attento alle sue ginocchia, che magari non la reggono più. Anche perché ha pure preso il ginocchio.
2: Io invece leggo le cose al contrario. Ho detto quanto sono fortunato, quanto sono stato protetto, perché potevo farmi veramente male.
0: Certo,
2: perché già ho problema di ginocchia, vado a battere proprio il ginocchio.
0: È proprio fritto.
2: Si dice la lingua batte dove il dente
0: duole.
2: Già la lingua va continuamente sui punti.
3: Vabbè, lei ha bisogno di qualcuno che comunque l'accompagni in giro, perché da solo non ci può più andare.
2: No, ma ci vado benissimo.
0: Le sta dando del nonno, Conte.
2: Senta, bellina, guardi, sono qui bello, fresco come una rosa.
0: Ma la vorrebbe una bella badante come la signorina Simpone?
2: Ma
3: io non voglio fare la badante del Conte.
2: Ma mi vorrebbe rovinare.
0: A parte che lei ha già Angelone Vicari, che voglio dire è più di un badante.
2: Che lì poi è multiuso.
3: Ma se non la cura mai.
2: Mi cura.
0: Ma lei non lo sa quando la cura.
2: Vedi, a lei non possiamo raccontare nulla, se no lo racconta in diretta.
4: Ma volete lasciare il mio Conte in santa pace? Io lo adoro.
2: Bravo, Angelo.
0: Non possiamo, tesoro. Non possiamo.
3: Ma è lui che ce l'ha con noi, non noi.
0: Allora, tra poco vi dico.
2: Arrivata a fagiolo la
0: signora. Il perché non riusciamo a lasciare andare gli oggetti.
2: Ecco.

0: Eddie Brickell con What I Am, in fondo alla prima ora di Misera Nobiltà in questo giovedì su RTL 105. Ma perché siamo portati ad accumulare? In realtà c'è
1: perché
0: un mix di paure varie: paura della perdita, attaccamento emotivo all'oggetto al quale teniamo, convinzione illusoria che un oggetto potrà tornare utile in futuro.
2: Sapete, questo un

0: RTL 102.5 giornale orario.
1: È giovedì 2 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura l'omicidio di Civitanova Marche. Siamo in provincia di Macerata. Valentina Iannicelli.
2: Mi sono difesa, ha detto Isabella Di Mattia, la donna di 33 anni fermata per l'omicidio del compagno Marco Pennesi, 62enne. Ha ammesso di aver ferito l'uomo con un coltello nel corso di una violenta lite nell'appartamento di Civitanova Marche in provincia di Macerata. La donna ha sostenuto di essersi difesa da un'aggressione dell'uomo, che è un pluripregiudicato che aveva atteggiamenti violenti. Quando gli agenti del locale commissariato sono intervenuti, la 33enne, che ha a suo carico numerosi precedenti, era all'interno dell'appartamento in evidente stato confusionale. Aveva un coltello intriso di sangue compatibile con le ferite della vittima. La coppia era conosciuta nella zona per i frequenti contrasti, probabilmente conseguenti all'abuso di alcol e stupefacenti. La Di Mattia è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto di omicidio e trasferita nel carcere di Pesaro.
1: Ci trasferiamo all'estero, nel Venezuela in ginocchio dopo il terremoto. Mario Vai.
3: Proclamato un lutto nazionale di 7 giorni in Venezuela per le vittime del terremoto che 8 giorni fa ha devastato il nord del paese, il bilancio continua ad aggravarsi, i morti sono oltre 2.000, mentre i feriti superano gli 11.000. Intanto sotto le macerie resta accesa una flebile speranza. Da 3 giorni infatti squadre di soccorso arrivate da 7 paesi scavano senza sosta per raggiungere un uomo ancora vivo, intrappolato sotto un edificio. Si tratterebbe di una guardia giurata di 43 anni, rimasta intrappolata nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, in una zona costiera nello stato settentrionale quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno scorso. I soccorritori sarebbero ormai a circa 1 metro da lui. Mentre il Venezuela si ferma per ricordare le vittime, la corsa contro il tempo non si interrompe.
1: Il presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi, risulterebbe indagato per corruzione in un'inchiesta della procura locale che ipotizzerebbe un pactum sceleris, e cioè un accordo illecito per l'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada vicino ad Orvieto. Coinvolti sembra 2 pubblici ufficiali e un imprenditore. Perquisizioni anche presso una società di calcio dilettantistica per la cessione delle quote della stessa società all'Unicusano. Cambiamo argomento. Un'agenzia arrivata in questo momento. Tutti i componenti di opposizione della commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, secondo quanto apprende l'ANSA, si sono dimessi dalla commissione di vigilanza sulla RAI. Infine lo sport, il tennis con il torneo di Wimbledon. Enzo Tamborra, te la linea.
4: 5 gli italiani in campo oggi a caccia dell'accesso al terzo turno. In realtà un tentativo è fallito perché la giovanissima Tyra Grant, pur lottando, ha dovuto cedere alla ceca Buzkova, che si è imposta in 2 set 7-5, 6-3. In campo in questo momento c'è Lorenzo Sonego contro il canadese Diallo. Sonego ha vinto il primo set 7-6, ha perso il secondo 6-4, ma è ripartito forte nel terzo ed è in vantaggio per 3-0. Più tardi Coboli contro l'australiano Duckworth, Berrettini contro il francese Fils, in serata Paolini contro Gurubi, tennista della Svizzera, e ricordiamo domani invece il terzo turno con Sinner in campo opposto allo statunitense Bronski. È tutto per il momento nello studio.
1: Grazie, c'è il traffico in Via Radio.
0: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. 2 segnalazioni al momento in Lombardia: sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, e sulla 4 Milano Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: contenuto, non vedo l'ora, vai!
1: Miseria e nobiltà!
2: Fatto bene a mano con
3: questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
1: Dai, ci arriveremo al contenuto, dai, secondo me prima della trasferta estiva Conte qua, almeno qualcosa.
3: O in trasferta estiva, quando siete voi due da soli. Meglio, capito, così io non vedo.
2: Scusate, nudo e col ginocchietto sbucciato come un bambino.
1: Piccolino, 5-6 anni. Angelone gliel'ha messa la cremina.
2: Ma la smette di coinvolgere sempre Angelone. Mi rovina il rapporto, scusi così.
1: Bene, sono le 14:06, seconda ora insieme in questo giovedì 2 luglio. Stiamo parlando di Adriana Volpe che ha deciso, pensate, di acquistare una nuova casa, ma non per lei e la sua famiglia, per i suoi oggetti.
2: Che mi somiglia tanto Adriana, cara, come la capisco.
1: Perché non riesce a separarsene, quindi vi chiediamo anche voi che rapporto avete con alcuni oggetti, anche perché non riuscite a farlo.
2: Ma io devo comprare.
3: Dai, scriveteci 378 378 1025.
2: Almeno un box dovrò comprare.
1: Dai, lo compri.

0: 12 to 12 a Somber su RTL 102.5 alle 14.12.
1: Cosa ride? Ti stavo dicendo fuori onda.
0: Niente, una cosa tra me e me. Allora, dunque, Angelone, abbiamo Alessandro, per esempio, tra
2: sì,
0: poco.
2: Aspetta, perché... prima vi leggo sì, un lega, messaggio. Lega, dicono, lega. Ciao, sono Costanza. Dopo 5 traslochi, l'attaccamento agli oggetti passa. Ora, ecco, quando vedi. Vedo che qualcosa non funziona, è diventata brutto o comunque non utile, volo subito nel cestino. Che... mentre per i vestiti che non mi entrano più o non mi rappresentano più, se sono in buone condizioni, li regalo o li dono. Ma bravissima.
0: Ma secondo voi cambia con l'avanzare dell'età? Cioè no. Nel senso che quando si è un po' più adulti e maturi...
1: Ma va a peggiorare.
0: Va a peggiorare, no? Sì, cioè nel senso quando siamo più giovani ci interessa meno di tenere
1: oggetti. No, a me è sempre interessato tenere tutto, però si va a peggiorare, non si migliora purtroppo. Certo, almeno nel mio caso, poi non so.
2: Ma anche le cose rotte le tiene? Cioè se tipo c'è una, che ne so, un completo molto bello che non può aggiustare per un qualche motivo, che però le è sempre piaciuto tanto, ha tanti ricordi ed è rotto, lo tiene?
1: Sì, sarei tentato. Sì. Ho delle camicie storiche firmate rotte che comunque continuo a tenere lì, dovrò buttarle.
2: Immaginavo.
0: Per esempio, invece, Maria Rosa dice: mi separo facilmente dagli oggetti e vestiti che non mi piacciono più. Però devo dire la verità: ogni tanto dico che quell'oggetto potrebbe servire. Quindi a volte è così, a volte no.
1: Alle volte si riservano le cose, in effetti, anche i vestiti li rimetti.
0: Sì, però dai, ragazzi, è tutto ciclico. È comunque, la legge dell'impermanenza, ragazzi, non attacchiamoci alle cose.
1: Mi piace invece questo che ha scritto Giacomina. Dopo 10 anni ho regalato il bastone di mia mamma ad una persona che ne aveva bisogno e non aveva possibilità economiche. Un ricordo affettivo, ma donato per giusta causa.
2: Cioè,
0: questo è bello.
1: Questo è bellissimo.
0: Ha avuto la spinta.
1: Un oggetto prezioso che, al quale ha rinunciato perché
2: Rinuncerebbe a uno dei suoi anelli, Conte. Per donarlo.
1: Ma sì, penso di sì. Ma non per donarlo a lei.
3: Sindrome

0: Amore puro Alessandrina Amoroso su RTL 102.5, Miseria Nobiltà. Bello il messaggio di Arianna al 378-378-1025. Buon pomeriggio, sì. Miserie Nobili. Lei sì. dice che ha conservato per 7 anni abbigliamento e tutto necessario per nascita. Sì. Carrozzino, sedile per auto, dondolino, culla e tanto altro. E ora ho trovato una coppia di senegalesi che aspettano una bimba e l'abbiamo regalato tutto.
1: Bravo, questo mi piace. Farò anch'io qualche sacco. Comunque.
0: Ma faccia un figlio.
1: Tante cose meravigliose. Oh. Che
2: con tutte
1: ho
2: le tutine per bambini che sicuramente.
1: Ecco. No, tutti per bambini no. Comunque c'è un altro che dice: ultimamente ho riempito 7 sacchi neri della spazzatura di abiti in buono stato, alcuni ancora con le etichette, e li ho donati ad un signore che li spedisce.
0: Bello,
1: in Senegal.
0: Bravi,
1: ecco,
0: bravi.
1: Piuttosto sì. che buttarle. Sono le cose, sì. facciamo sì. così.
0: Vogliamo andare in chiesa. Angelone, abbiamo qualche amico, vero? Sentiamo.
3: Io come Adriana Volpe ho dovuto comprare una casa in più per mettere tutte le cianfrusaglie che avevo in giro per la mia. Un saluto ad Alessandro.
0: Alessandro come Adriana Volpe. Vedete?
2: Capito.
0: Non per
1: me.
0: Lui
1: è come, me
0: come lei.
2: Ma io vorrei avere di questi problemi.
0: No, no, più tardi. Comunque continuate a raccontarci se riuscite intanto a separarvi da alcuni oggetti e il perché non riuscite a farlo qualora non riusciste, no? Qual è il motivo, qual è l'attaccamento proprio al quale siete legati, anche tormento di dovervi separare.
1: Ma è un tormento proprio.
0: Tormento d'amore.
2: Vai, scriveteci. Sì, sì.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo.

0: Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Robin Tichy, la sua Blurred Lines su RTL 102.5 in Misera Nobiltà alle 14.33. Andrea, aperta e chiusa parentesi, sinceramente pensare che si possa acquistare una casa solo per mettere degli oggetti che non si vogliono buttare o donare andrebbe vista con la consulenza di uno bravo.
1: Andrea, guardi, sfonda una porta aperta, ha ragione, è noi che soffriamo di questa patologia, le assicuro, ci rendiamo conto che è una malattia in qualche modo, che è una fissazione, è una cosa abbastanza inutile, ma non ci si può fare niente.
0: Io
1: è un
0: litigo
1: po' come
0: da anni.
1: Il vizio del fumatore, se uno sente l'esigenza di fumare, fuma.
0: Io litigo da anni con la mia mamma e pago anche un box perché lei vuole tenere delle cose che sono lì nella
1: la
0: scatola.
1: La mamma Katy è come
0: la mamma
1: me.
0: Katy da anni. Io invece sono tutto il contrario, butterei tutto, cioè davvero io meno ho più sono felice.
2: Ma poi c'è anche chi invece sfocia nella parte opposta, totalmente al contrario,
1: che
2: e butta via
1: tutto.
2: La qualunque certo. E non gli rimane proprio niente, quei super minimalisti che hanno due vestiti in croce e basta.
1: Comunque,
2: il solo
1: ragazzi,
2: libro che leggono e gli altri li buttano.
1: Se esiste la storia degli oggetti, delle cose, l'antiquariato, il modernariato, è grazie a quelli che le cose le tengono, ai collezionisti, a quelli un po' anche come noi, come me, perché se uno butta via tutto, poi
0: certo.
1: Cioè, parlo di buttar via, non di rivendere o regalare.
0: Allora,
1: capito?
0: Secondo me facciamo fatica a buttare quegli oggetti per i quali abbiamo fatto veri sacrifici. Cioè quando abbiamo iniziato a fare un lavoro, abbiamo comprato i primi strumenti di lavoro e poi non ci sono più serviti o sono diventati obsoleti, magari li teniamo per una questione affettiva,
2: non lo
0: così
2: importante. Soprattutto anche magari per cose in un determinato periodo della
0: vita.

0: giusto il tempo che
1: è tornata Levante il suo nuovo new hit Malia su RTL 105 in Misera Nobiltà. Angelone, sentiamo.
2: Riesco a liberarmi di tutto, non riesco a liberarmi delle mie maglie, delle corse fatte durante la mia attività, 40 anni di corse. E niente, quelle me le tengo,
3: è un
2: vecchie,
3: feticcio,
2: consumate, ma sono ricordi.
3: Bello.
1: Eh sì, perché ha dato la vita per quelle maglie, no? Quindi al di là del valore affettivo c'è proprio il sudore, vero e proprio.
4: Sì. Poi magari andando anche un po' in là con l'età si iniziano ad avere figli, nipotini,
1: certo.
4: E quindi tieni anche tutte le cose loro, non solo più le tue, anzi forse delle tue non ti interessa neanche più.
1: Vieni
4: tieni
1: a vedere
4: più
1: a nonno, vieni a vedere a nonno in box cosa,
3: cosa
1: faceva.
4: Cosa non ha.
3: Allora ragazzi, andiamo a Malta un attimo.
1: Sì.
3: Allora, ciao, siamo Rachele e Daniel e vi scriviamo da Malta, stiamo aspettando il nostro primo bambino che nascerà alla fine di novembre. Ci piace molto ascoltare la vostra stazione mentre cuciniamo insieme. Daniel ama tantissimo la musica italiana e la cultura italiana, soprattutto la cucina. Ascoltarvi rende questi momenti ancora più belli e divertenti per
1: grazie.
3: Noi. Grazie,
4: che
3: grazie.
1: Verremo a trovarvi a Malta.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto.
1: Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti.

0: imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

altro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Ne già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Cara Italia di Gali su RTL 102.5, miseria e nobiltà. Allora, sì. A proposito di Cara Italia, Conte,
1: sì,
0: lega,
1: guardi,
0: l'ultimo messaggio.
1: Messaggio perfetto. Ciao ragazzi, io a malincuore ho dovuto vendere l'appartamento che hanno acquistato i miei genitori con molti sacrifici, pagando un mutuo di 25 anni. Per i costi alle stelle, dice, delle spese condominiali.
0: Certo.
1: Quindi Cinzia dice non ce la faceva più con le spese condominiali. A proposito di Cara Italia, appunto.
0: Cioè, è
1: tutto caro.
0: Andiamo
1: qua
0: da Angelo. Sentiamo un vocalone, dai.
2: A me si è rotto ultimamente una macchinetta per fare i tatuaggi. E ho pianto e non l'ho buttata.
3: No.
2: Perché ricordo i sacrifici che ho fatto per comprarla.
0: Vedete?
1: Piccolo.
2: Quindi mi sono affezionato.
0: Kevin dice quello che dicevo prima.
3: Devi farci un po' un'opera d'arte magari con
0: sì,
3: quella.
0: Vabbè, ma finché è una macchinetta, è un oggetto, ok, quando diventa un problema di accumulo,
1: certo,
0: ci sono talmente anche programmi televisivi ormai su questo, diventa un'ossessione, un problema,
1: esatto,
0: anche psicologico.
1: Certo, certo.
3: Ci hanno scritto anche, ciao ragazzi, a casa dei miei ho ancora un mangianastri portatile col registratore che ho comprato mettendo da parte i soldi ricevuti dai nonni.
0: Va bene.
3: Ogni volta che lo vedo ricordo la gioia quando sono riuscita ad averlo e oggi i nostri figli appunto lo hanno troppo però non l'apprezzano.
0: Uno lo passiamo.
1: Allora la nostra amica Simona dice, amici, nonostante i miei 24 traslochi, piccola, sono riuscita

0: a non separarmi dalla maggior parte dei miei averi, ogni cosa che ho ottenuto ha un significato particolare ed emozionante per me. Discorso diverso per le foto, le conserve, molte sono ancora in casa, così ho sempre la sensazione che i miei cari, che non ci sono più, mi siano ancora accanto. Sì, certo, beh, le foto vanno tenute e così mi sorridano. Brava,
1: tanti per
0: Simone.
1: Esempio hanno...
2: è bello fare gli album con le foto.
1: Tanti hanno ancora uno dei primi peluche dell'infanzia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, voi sapete, perché ne avevamo già parlato, che io amo e adoro la versione di Fugees di Killing Me Softly. Sì, questa, certo, è la versione di Roberta Fleck, che ascoltò, sì, questa canzone, ne fece una cover, perché non è sua, da Lori Lieberman nel 1972. Però noi ascoltiamo la versione di Roberta Fleck.
3: Killing Me Softly. Softly.

0: Killing me.
1: Killo mi soffre. Killo.
2: Ma
1: Killo, quello lì che
2: ti soffre.
1: Killo che sta per fare il giornale orale. Killo mi soffre.
3: Mi soffre.
1: Killo mi soffre.
0: Signor Viggiani, ma lei ce l'ha un oggetto al quale non riesce
1: Ciccio
0: proprio a
1: Max.
0: Dire di no, cioè non riesce a separarsi?
1: Ce l'ha?
4: Io, buon pomeriggio, innanzitutto. Io ho una grande passione per le penne.
1: Ah,
4: le colleziono.
0: Vede, non quelle dei piccioni.
4: Quelle per, che usiamo per scrivere, nonostante sia un po' antico, ma le penne tutte, dalla Montblanc, scusate, ho fatto un.
1: Ma le morde anche.
0: Non
1: ci
0: abbiamo
1: sono quelli
0: più tempo.
1: Che
0: grazie a
1: che
0: tutti.
2: Ciao,
0: a domani.
2: Ciao.
5: Anche a Cesenatico, in provincia di Forlì Cesena, sono le 15.
6: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 2 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura una notizia arrivata.

0: Sindaco di Kiev. Pesante il bilancio dei morti e decine i feriti. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per poter fabbricare sistemi di difesa Patriot. L'alto rappresentante dell'UE ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia perché le parole di condanna non bastano, ha detto Kaya Kallas. Il portavoce del Cremlino Peskov ha risposto che Mosca non si farà intimidire e proseguirà fino al conseguimento dei propri obiettivi. La Russia aveva definito l'attacco notturno una rappresaglia per lo strike ucraino contro infrastrutture civili sul proprio territorio, ma le immagini restituiscono la devastazione denunciata da Kiev. Palazzi residenziali distrutti, colpiti, un pronto soccorso e un'ambulanza. Condanna unanime da parte di tutti i leader europei, mentre Kiev annuncia per domani un giorno di lutto.
1: Adesso la politica italiana con la bufera, letteralmente, che ha investito la commissione di vigilanza sulla RAI. Alberto Ciapparoni, a te.
2: Dimissioni in blocco. Tutti e 16 parlamentari delle opposizioni che siedono in vigilanza hanno deciso di rimettere il mandato e lasciare la commissione di controllo sulla RAI. Una protesta clamorosa messa in atto per denunciare le manovre della maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale impedendone il funzionamento. Obiettivo del centrodestra costringere la minoranza a ratificare la nomina della consigliera di rito forzista Simona Agnes alla presidenza della RAI, dal momento che il solo centrodestra non ha i numeri sufficienti per raggiungere il quorum dei 2/3 previsto dalla legge. Una situazione che non ha precedenti. A fare un passo indietro, difatti, c'è pure la presidente della vigilanza, Barbara Floridia, del Movimento 5 Stelle. A te.
1: Grazie. Infine il tennis con un aggiornamento dal torneo di Wimbledon. Enzo Tamborra, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, si gioca per accesso al terzo turno del torneo londinese. In campo c'è Lorenzo Sonego che in vantaggio 2-7-1 sul canadese Diallo. 7-6 per Sonego il primo set, 6-4 per Diallo il secondo, 7-6 per Sonego il terzo. Sonego è andato avanti 3-0, si è fatto guantare fino al 6 pari e poi ha deciso al tiebreak questo set. Ricordiamo in mattinata l'eliminazione di Tyra Grant che ha perso con la ceca Buzkova 7-5-6-3. In campo oggi anche Cobolli opposto all'australiano Duckworth, poi Berrettini contro il francese Fils e la Jasmine Paolini che se la vedrà con la svizzera Golubic. Ed è tutto per il momento lì nello studio.
1: Grazie, c'è il traffico.
4: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 13 Bologna-Padova, 2 chilometri di coda per incidente tra Boara e Termugane verso Padova, sulla 7 Serravalle-Genova, 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova e sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: A dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Le 15, 4 minuti, buon giovedì 2 di luglio 2026, ben ritrovati, parte un nuovo appuntamento di quelli che... Che ve lo dico a fare.
8: Ma non diciamolo, infatti. No. Teniamo per noi le considerazioni. Buon pomeriggio, amici, ben ritrovati. Lei è la Zacca.
7: Lui è Matteo Campese, questo è The Flight, almeno per quanto riguarda la prima ora, lo sapete, nell'edizione estiva ci piace un po' indulgere in quelle che. Sono arrivata la IAS vocabolario. In quelle che sono le canzoni della Power Hits estate. Sì. E nella seconda ora, come sempre, andiamo a sfrugugliare.
8: Sì, diciamo che questo The Flight è una rivista estiva con allegato il pareo. Quindi c'è. È una variante
7: o le infradito classico,
8: che sì. Facevano un male quelle delle riviste, io le avevo comprate una volta anche
7: del ditone
8: proprio che le senti tac che arrivano lì. Amici, il 378 378 1025 è in omaggio in edicola anch'esso. Potete utilizzarlo per comunicare con noi,
7: così come Twitch, la social TV e naturalmente TikTok. Siamo ovunque.
8: It's a summer funk.

0: Dua Lipa con Dance the Night, lei che adesso sarà lì con il suo marito, con Callum, a dire: oh, do you remember that amazing impepata di cozze we had last week? Perché ha fatto la cosa in Italia.
1: L'abbiamo vista, ne parlavamo giusto ieri, abbiamo vista in studio di registrazione a New York, ma magari a New York anche per, non so, invitato a un matrimonio, ne dubito perché lei non
0: Taylor.
1: Ha invitato.
0: Ah, lei no, non
1: no,
0: c'era.
1: Appunto, Taylor, no. Quindi
0: l'avremmo saputo.
1: L'avremmo
0: credo.
1: Saputo. Però quello che sappiamo è che ieri parlavamo di Miley Cyrus in merito alla Barbie che è stata realizzata. E sì. Questa canzone fa parte, no? Dance the Night, della colonna sonora del film
0: di Barbie,
1: Barbie the Movie.
0: Oh yeah.
1: Ma una Barbie Dua Lipa la vogliamo fare o devo fare una petizione?
0: Ma scusami, ma con tutto il materiale promozionale del film non hanno fatto
1: non
0: una
1: Barbie? Non c'è la Barbie Dua Lipa.
0: Con la sirena, lei che era tutta così, non l'hanno
1: non
0: fatta?
1: Non mi risulta.
0: No way, ma non
1: amici,
0: ci voglio credere.
1: Amici, se avete
0: credere,
1: notizie
0: dai.
1: A riguardo, ditecelo 378 378 1025.
0: Ma
1: hanno
0: non
1: fatto
0: ci
1: la,
0: voglio
1: la Barbie
0: credere.
1: Quella del film, hanno fatto anche la Barbie quella stramba.
0: Sì, la Barbie John Cena l'hanno fatta, no? Che c'era anche lui che faceva un cameo.
1: Poi c'era anche il Ken.
0: Ah, giusto, beh, Ken, giusto. Ryan Gosling, giusto.
1: Quelli so.
0: Beh, la Barbie Brescia potremmo pensarci, non so se

0: Stuck. Stavo leggendo il messaggio di Betty, Andrea e Giada da
1: sì,
0: Quitem, che sono andati a vedere Bresh, sì. E proponevano anche loro la Barbie Bresh, o meglio il Ken
1: sì.
0: Bresh.
1: Ci sta quello che vuole, insomma.
0: Sì, sì, sì. Però hanno mandato la foto
1: sì.
0: di un nuovo modello di Barbie che stanno proponendo, che la Barbie sai chi ti saluta tantissimo.
1: Perché? Perché è messa con le mani un po' così, diciamo.
0: Un gesto così.
1: A po' troppo.
0: Comunque, non è come per l'estate di cera, non li possono fare di tutti.
1: No, vabbè,
0: capito?
1: Certo.
0: Non so che tipo di accordi.
1: Però scusami. Quella di Dua Lipa che c'era nel film mi sembra
0: sono,
1: chiamata.
0: No, fa pure di John Cena, scusa.
1: Ma vuoi mettere che figo?
0: Io l'avrei comprata.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iperceramica!
11: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
12: Expert, gli esperti, sempre con voi.
11: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su lexus.it.

0: L'ultimo disco è di un paio di anni fa, si chiama Changes All The Time, James Bay. Questo però è, diciamo, il repertorio più repertorio delle sue canzoni. Hold Back The River su RTL 102.5.
1: Alle 15.29 minuti è ufficiale, ne avevamo tra l'altro parlato all'epoca, insomma, quando ci sono stati gli Eurovision Song Contest. Adesso è ufficiale, il Canada entra a far parte dell'Eurovision Song Contest.
0: Ah, pure?
1: Eh sì, a grande richiesta, perché come ha fatto anche l'Australia, no?
0: Come ha fatto l'Australia, giusto?
1: Di entrare, e il Canada quindi nella prossima edizione farà parte dell'Eurovision.
0: Molto bene, aspettiamo.
1: Molto bene.
0: Saturno.

0: Laura Pausini con Non c'è su RTL 102.5 alle 15:36 in the flight. Buon giovedì pomeriggio, buon 2 di luglio a tutti quelli che sono all'ascolto in radiovisione, al 36 del digitale terrestre, a quelli che sono in viaggio in questo momento, oppure al lavoro, i tanti bar che ci seguono, tanti posti con la radiovisione accesa. Vi vogliamo bene, grazie di esserci sempre.
1: Io stavo leggendo i commenti che sono stati postati all'annuncio di Biagio Antonacci del nuovo album che esce il 25 settembre e si intitola Mustang.
0: Come la macchina, la Mustang, immagino.
1: Sì, non lo so. E la Pausini, ovviamente, subito. La Pausini è sempre col telefono in mano perché
0: appena sì, commenta di brutto.
1: Commenta
0: lei.
1: Tantissimo, quindi sì, ha messo insieme, sai, il fuoco, no?
0: Come sì, per dire, fire,
1: wow,
0: yeah.
1: fire. Beh, loro sono tanto, tanto amici. Allora, hanno fatto anche un tour insieme.
0: Posso dire, io Biagio a guidare una Mustang su quelle strade, io ce lo vedo. Cioè sulle strade lunghissime, sai, quelle americane in mezzo, che verso il canyon, ce lo vedo bene.
1: Io quelle auto, sai, con le ruote giganti.
0: Sì, anche, è vero.

0: Have Mercy on Me, The Blessed Madonna su RTL 102.5.
1: Facciamo un saluto a chi ci ascolta da distante, a Nelson nello specifico. Vi seguiamo dal Cile, Zach e Matteo. Qui ci sono meno 2 gradi. Giustamente lì è inverno adesso. Beh, sì. E quindi.
0: Ma tanti ci scrivono, abbiamo detto Mexico City,
1: ah, sì,
0: Dublino,
1: vero.
0: Veramente da ogni parte del mondo. Grazie anche naturalmente al supporto dei social, no? TikTok, Twitch e poi gli amici che si trovano qui anche dalla social TV. Insomma, c'è una bella community. Grazie, non finiremo mai di ringraziarvi.
1: Siamo a case connesse.
0: Sì, molto.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: chi lo sa, chi lo sa, se Annalisa con esibizionista, anzi esibizionista su RTL 102.5 alle 15.52 in the flight.
1: Abbiamo prima salutato, ringraziato così genericamente gli amici che ci seguono nel pomeriggio, però veramente volevo approfittare di questi secondi per ringraziarli ancora di più, sottolineare perché sono sempre presenti, sono soprattutto con la classifica, ci sono persone, sì, non farò nomi,
0: sì,
1: Simone, Manuel,
0: eccetera,
1: che sono lì proprio col foglio Excel
0: che se lo segnano tutto,
1: meravigliosi. Grazie, grazie, grazie.

0: Adesso non si scherza più, facciamo i super serious, mi raccomando.
1: Tu poi lo dici, con quella faccia lì.
0: Con quella faccia lì che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Amici del giovedì pomeriggio, sapete che a una certa le cose cambiano qui, come le scale di Hogwarts, ed è quello che sta per succedere anche quest'oggi.
1: Eh sì, è la Power Hits estate 2026 e tra poco avremo come sempre così un giro di consultazioni per vedere.
0: Sì, parlamentari.
1: Per vedere, esatto, sì. Per vedere quali sono le canzoni così che si stanno muovendo o magari no.
0: Mm-hmm, giornale, da voi. Giornale orario, torniamo. Anche a Pertusio, in provincia di Torino, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo subito in Venezuela per un'ultima ora. Uomo estratto vivo dopo 8 giorni dal sisma, dal terremoto. Una bella notizia su cui torneremo sicuramente nelle prossime edizioni. Ora ci spostiamo in Italia e in Liguria per un incidente drammatico che ha coinvolto un quad. Alessandra Giannoli.
4: Attorno alle 14 un quad è precipitato nella zona delle Rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra d'Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. Nell'incidente sono morte 3 persone. Immediato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco con 2 squadre a terra e l'impiego di un elicottero. Le vittime, 3 settantenni francesi, erano a bordo di un quad cabinato multiposto, un veicolo a 4 ruote progettato per l'uso fuoristrada, quando in una zona impervia sono finite in un dirupo. Si ipotizza durante una manovra di parcheggio. Una delle ruote sarebbe uscita dallo sterrato provocando il ribaltamento

0: della Salute ha comunicato che l'aumento della mortalità giornaliera per il clima torrido si registra solo a Torino, nelle altre città è uguale o sotto l'atteso. Ora agli esteri, prima andiamo in Ucraina perché sale ad almeno 20 a Kiev il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa e poi in Siria perché ci sono almeno 4 morti e 10 feriti nell'esplosione avvenuta poco fa in un caffè nel centro di Damasco. Chiudiamo col tennis e con Wimbledon, c'è Angelini in studio con noi.
1: Sì Alberto, perché regna la parità sul campo 14 dell'All England Club di Wimbledon con Sonego e Diallo che si affrontano al secondo turno. Il primo set è stato vinto dall'azzurro per 7-6, il secondo 6-4 dal canadese, il terzo nuovamente 7-6 dall'azzurro Lorenzo Sonego e il quarto al tie break stavolta dal canadese Diallo. Si gioca quindi il decisivo e ultimo set, il quinto, con Lorenzo Sonego che ha battuto per primo e ha vinto il primo game. Adesso siamo sul 40-40. Dopo il debutto vincente contro Wawrinka toccherà anche a Matteo Berrettini contro il francese Arthur Phil, mentre invece Flavio Cobolli giocherà anche lui più tardi impegnato contro l'australiano James Duckworth. Nel tabellone femminile è stata eliminata Tyra Grant in 2 set dalla ceca Marie Buzkova. Te.
0: Grazie Tommaso, ora ci spostiamo dai colleghi di Via Radio per le notizie sul traffico.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione in aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 1 chilometro di coda tra Ferentino e Anagni verso Roma. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Cormano e Pero verso Torino. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla stessa 4 in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, anche qui tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Fiera verso Ancona. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teram, coda verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Buon viaggio.
0: Grazie, c'è un'ultima ora di politica. Anche il centrodestra, dopo il centrosinistra in commissione di vigilanza RAI, si è dimesso. Anche su questo torneremo nelle prossime edizioni. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Dopo le 4, buon giovedì pomeriggio, è il 2 di luglio, ben arrivati. Voi che siete atterrati cercando della classifica, bella avete trovata. Un'ora insieme da trascorrere all'interno di Power Hits Estate 2026, le canzoni che più state votando su RTL 102.5 Play.
6: E la quinta settimana di Power Hits Estate 2026, guarda che comincia a ballare amici della radiovisione, dite qualcosa, partecipate, ma soprattutto votate su RTL 102.5 Play, perché solo voi avete il potere di ribaltare la situazione sostenendo le vostre canzoni preferite che andranno avanti sempre di più nel corso delle settimane per un totale di 13 per arrivare poi il 1° di settembre all'Arena di Verona per una grande serata di musica dove incoroneremo il tormentone dell'estate.

0: IPIO J-Ax, posizione numero 20 in questo momento nella Power Hits estate 2026, e siamo a giovedì, quindi vuol dire che fino a domani a mezzogiorno si può votare per la classifica settimanale che poi ascolterete sabato e domenica tra le 15 e le 17.
1: Esatto, i voti che invece vengono espressi il sabato e la domenica, o per meglio dire dal mezzogiorno del venerdì al mezzogiorno del lunedì, vanno diretti in classifica generale, il che vuol dire che abbiamo già accumulato un bel tesoretto. Ci sono Giova e Alfa con la loro Buon Vento, adesso è la numero 7.

0: Buon vento a tutti, Giovanotti, Alfa insieme qui su RTL 102.5, sono presenti anche loro alla posizione numero 7 tra l'altro del nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026, aggiornamento temporaneo perché potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro.
1: Tutte le canzoni sono passibili di modifiche anche durante la canzone stessa. Another and 54 Ultra, Talk to You 21.

0: Talk to you, another 54 Ultra su RTL 102.5, le mani vanno al cielo.
1: Wow, sì. Beh, giusto, questa qua la chiama.
0: Bella.
1: La chiama è come.
0: C'è l'imbarazzo e la scelta a votare.
1: Sì. Beh, ma lo sanno i nostri amici, noi lo ripetiamo volentieri, un voto al giorno, il che vuol dire che se le canzoni sono 50 giorni potete esprimere anche 50 voti diversi
0: anche
1: tranquillamente.
0: Anche questo è vero, hai ragione.
1: Tutto vero. Tommaso Paradiso, alla 16.

0: agitare Coca-Cola e te ne vai.
1: Eh sì, perché poi Ale, è un attimo. Sì, parte il Gran Premio lì. C'è lì l'effetto Gran Premio. È proprio dietro l'angolo.
0: Tommaso Paradiso, posizione numero 16. In questo momento nella Power Hits Estate 2026. Noi abbiamo qui questo link che ci permette di vedere in tempo reale le canzoni quando si spostano. Cioè, non è che vediamo voi che votate, ma vediamo le canzoni eventualmente che vanno su o giù.
1: Beh, questo è quello che loro credono.
0: Ah, dici? Vediamo proprio che si. No, per la privacy.
1: Un occhio indiscreto.
0: No, vediamo solo le canzoni e quindi da lì si deduce.
1: Si deduce tutto quanto. Ho fatto un refrescino per così sicurezza, sì, sempre 16 Tommaso, perché sapete che ogni tanto davvero da un istante all'altro cambiano. State con noi, torniamo tra poco, sempre qui in classifica.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli €54,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: No, sì!
12: Brava!
11: Sì, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: sì, qua ci sta bene. Sì, sì, sì, sì, sì. Merck in Cremon alla base, Serena Brancale and the Colors, Partenope. In questo momento la posizione è bella alta, sono alla numero 2.
1: Beh, una canzone che è entrata da poco a far parte della rosa, è vero, delle 50 canzoni che lunedì ci fornisce Year One, cosa che succederà anche il prossimo lunedì, magari ci sono delle altre nuove entrate, ma ogni cosa a suo tempo. Un'altra di queste canzoni, dicevo, è quella di Anna.
0: È quella
1: entrata
0: di Anna,
1: proprio da poco, ma già bella. Above.
0: Avete capito bene? Beh, ma allora c'è da dire che il trascorso storico di Anna in Power It Estate è molto molto forte, quindi ci aspettiamo bei risultati anche quest'anno. Adesso è alla numero 13.

0: Anna con Why Girl Wasted su RTL 102.5 in Power It's Estate 2026. In questo momento lei si trova alla posizione numero 13.
1: E le canzoni si muovono grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. L'unica cosa importante da fare è quella di votare per sostenere quelle che secondo voi sono le canzoni che meglio si candidano per l'estate 2026 per quanto riguarda proprio la scelta del tormentone. Lo so, non è facile perché c'è tanta bella musica, sì. Però.
0: Si chiede se il ritmo latino a chi è sta Karol G alla 18.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Senti com'è suave suavecito questo disco di Karol G con Manu Chao, viajando por el mundo, adesso la numero 18.
1: Me gustas tu.
0: Me gustas mucho.
1: Sì. Brava Karol G, che anche quest'anno è riuscita a piazzare una bella canzone, in questo caso si trova alla numero 18, ovviamente assolutamente provvisorio, di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. Per un approccio più definitivo vi aspettiamo sabato tra le 15 e le 17. Definitivo ma provvisorio in vista dell'appuntamento finale.
0: Angelina Mango.
1: Sono 10 anni che la dico questa cosa.
0: E Mengoni alla 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, i Mangoni quindi ribattezzati. Che bella questa canto d'amore, che però troviamo comunque ben messa, anche questa è una canzone abbastanza recente, all'interno proprio della Power Hits Estate 2026. Complimenti a loro che stanno crescendo all'interno delle vostre preferenze, si trovano alla posizione numero 6 per ora.
2: Una chiusura angelica della canzone, bella, con la voce isolata di Angelina, davvero davvero molto bella e molto suggestiva. Cioè, Lunedì Nero di Mr. Rain in classifica, adesso alla 44.
3: Noi due siamo bravi

0: Rabbo, meglio di no.
1: Mr. Rain con Lunedì Nero adesso alla numero 44 nel giovedì della quinta settimana di classifica. Vi ricordiamo che la coordinata di riferimento è sempre quella lì ed è disponibile 24 su 24 RTL 102.5 Play.
2: Potete votare da lunedì a mezzogiorno fino a venerdì a mezzogiorno per la classifica settimanale che riguarda solo la settimana in corsa. Poi per tutti gli altri momenti in cui viene comodo votare potete farlo e quelle canzoni fanno parte però della classifica generale finale, quella che ci porterà il primo di settembre all'Arena di Verona per incoronare il tormentone dell'estate. A tra poco!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novanta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Alla ricerca della qualità.
12: La sentite?
13: È Carlotta.
12: La mia mucca da salotto.
13: Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
12: Porca vacca, non sul tappeto!
14: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
16: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: one time.
1: Ridi,
2: Bomber.
1: È contento, giustamente, Machine Gun Kelly, ma anche il suo amico Wiz Khalifa, per essere entrati anche loro a far parte proprio questa settimana della Power Hits Estate 2026.
2: Sì, allora c'è da dire che la risata di Machine Gun Kelly, ok. La risata di Wiz Khalifa, secondo me, è sempre un attimo condizionata.
1: Certo,
2: diciamo. La chiamerei una dog. Green risata.
1: Assolutamente
2: io.
1: Sì, assolutamente sì. Sono noti per avere, diciamo.
2: Sì. Più che rock roll, loro, diciamo, tra le due.
1: Anche Jelly Roll.
2: Anche parecchio, sì, parecchio. On My Soul, c'è la canzone nuova di Bruno Mars in Power Hits Estate 2026, in questo momento alla 41.

0: Put it on everything, put it on the Ritz, anche se vi piace Frankenstein Junior, Bruno Mars con On My Soul. In questo momento lui si trova alla posizione numero 40, quindi ha guadagnato una posizione nel corso del pezzo.
1: Bisogna refreshare continuamente, noi abbiamo questo link che ci permette, come dicevamo, di vedere in tempo reale i cambiamenti, ma bisogna essere anche sempre super veloci.
0: Sì, poi
1: anche perché sono 50 posizioni, riuscire a trovare la canzone.
0: E costo caldo un refresh ogni tanto,
1: sì,
0: comunque,
1: un refresh ci vuole,
0: è importante
1: sempre
0: farlo.
1: E allora, bravo Bruno Mars, che tra l'altro è presente anche con la canzone scritta per Lady Gaga, no?

0: Emma con Fabri Fibra antidroga, posizione numero 11 in questo momento nella Power Hits estate 2026. Tutto dipende dai vostri voti su RTL 102.5 Play.
1: 16:52 minuti in diretta nell'appuntamento che normalmente conoscete come The Flight, ma sapete che d'estate si cambiano le regole, si cambia anche la veste di questo spazio e ci si dedica alla classifica, a vedere come si stanno comportando le canzoni e di conseguenza come si comportano i vostri voti. Certo, anche come si comportano gli artisti, soprattutto quelli che amano fare dei duetti. È in classifica anche con Alfa, ma Giova si diletta anche con Gabri Ponte. DNA alla 19.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA. Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti con DNA, perché in effetti acido desossiribonucleico era un po' più complicato da mettere in metrica. Posizione numero 19 per loro in Power Hits estate 2026.
1: Tra l'altro, una delle nuove entrate di questa settimana, numerose nuove entrate, ben 7 new entries abbiamo avuto nella lista delle 50 canzoni che ci fornisce ogni lunedì, puntuale come un orologio svizzero Irwan, che si occupa di monitorare tutte le radio d'Italia. Poi voi create le posizioni con i vostri voti.
0: Ma in Svizzera ci sarà almeno un orologio
1: che va
0: a caso,
1: che finisce le pile?
0: Ci sarà, voglio dire.
1: È un modo di dire, poi non sappiamo.
0: Elisa, amore è 45.

0: che bella sta batteria.
1: Sfreccia via veloce come su una moto. La bellezza fugge, scattare una foto.
0: Bam, bada, bam, bada, bam.
2: Elisa con amore su RTL 102.5 nell'appuntamento che si chiama Power Hits estate 2026, tutto in preparazione del primo di settembre. Siamo alla settimana numero 5 su 13. Andiamo di refresh.
0: Vai col refreshione.
2: Refresh.
0: Eccolo qui. Allora, excellent. C'è Gaia con Bossa Nostra alla 3.
2: Alla 2 Merck & Cremont con Partenope.
0: E alla numero 1 per il momento i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.
2: E allora lo siento o non lo siento? Come domani no? Ci risentiamo.
0: Ma certo che sì. Ciao.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti.
5: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
2: Anche a Morricone, provincia di Roma, sono le ore 17.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È giovedì 2 luglio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Andiamo subito in Venezuela, dove si continua a scavare anche a mani nude dopo il terremoto di 8 giorni fa. Il bilancio provvisorio dei morti è altissimo, almeno 2.000, ma c'è anche chi è stato tirato fuori dai detriti ed è salvo. Alessandra Giannoli.
8: Si grida al miracolo in Venezuela, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivo un uomo restato sotto le macerie per 8 giorni. Herman Gil, una guardia giurata, era rimasto intrappolato sotto l'edificio di 7 piani in cui lavorava a Catia Lamar, una zona costiera dello stato di La Guaira, devastata dal terremoto. Le squadre di una decina di paesi hanno lavorato senza sosta per tirare fuori il 43enne finito sotto tonnellate di detriti che durante il sisma del 24 giugno si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione. Una grande lastra di cemento lo ha protetto, hanno riferito i soccorritori che scavando un tunnel di 3 metri sono riusciti a rifornirlo di acqua e cibo tramite un tubo prima di salvarlo. L'uomo trasportato in ambulanza a Caracas sta bene nonostante tutto, si è comportato come un eroe, ha commentato la moglie. Il momento più critico dell'operazione ha riguardato l'utilizzo di un martello pneumatico per sfondare

0: Tutti i membri della bicamerale di 5 Stelle PD Italia Viva EUS, una decisione che seguiva il lungo stallo che investe la vigilanza da oltre un anno, con la maggioranza che ha deciso di disertare buona parte dell'attività ordinaria, non avendo mai incassato aperture dall'opposizione per la ratifica di Simona Agnes a presidente della RAI, ma poi di conseguenza è arrivata la decisione degli altri membri appunto del centrodestra che invocano una nuova commissione con un nuovo presidente. A fine maggio la vigilanza aveva indetto una riunione per scongiurare il prolungato sciopero della fame di Giachetti, ma i dossier principali sono rimasti congelati. A te.
1: Grazie, siamo allo sport con il tennis di Wimbledon, sta seguendo gli italiani questo pomeriggio Tommaso Angelini. A te, Tommaso.
2: Grazie Max, buon pomeriggio. Stanno in questo momento sono in campo Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Berrettini ha vinto il primo set contro il francese Arthur Fille per 6-4, in corso il secondo con il francese che è avanti 1-0, 30-0 però per Berrettini alla battuta in questo secondo game. Mentre invece tra Duckworth e Flavio Cobolli è 5-4 per l'australiano. Questo è un game decisivo perché può permettere a Cobolli di andare sul 5 pari o all'australiano di portare a casa il primo set. Lorenzo Sonego invece ha vinto una partita pazzesca battendo al quinto set dopo oltre 4 ore Gabriele Diallo per 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2. Tyra Grant invece nel femminile è uscita, più tardi giocherà Jasmine Paolini contro la Golubic nel secondo turno femminile. A te.
1: Il traffico.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, 4 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sempre per incidente segnaliamo sulla 1 4 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Bologna e sulla 4 Milano-Brescia coda tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Sulla stessa 4 verso Torino coda per lavori di ammodernamento tra Cormano e Pero. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Eccoci qui, buon password a tutti, grazie alla Zac, grazie a Matteo, ma soprattutto grazie alle due stelle romane.
7: Sì!
1: Alle due lune.
8: Mi sì. piace le stelle.
1: Del cupolone, allora sì. una, luna e Cianna, vabbè, ce l'hanno dato. Okay.
7: Ma la luna è importante, certo, scusate.
1: Ma soprattutto c'è lei, Carolina Russi Pettinelli, che oggi sfoggia una t-shirt di Post Malone in versione country.
8: L'hai
1: vero?
8: Riconosciuto. Vabbè, dai, ma che bello, Fulvio Giuliani, buon pomeriggio a te che sei il nostro tutore anche legale, vorrei
1: sì, sì, sì, sì. No, prego, cavaliere servente.
8: No, ma non c'è l'amico, però figurati se tu puoi servire noi.
7: Certo, che scherzi. Certo che assolutamente
8: no,
7: sì.
8: Può servire l'Italia tutta, ma no,
7: può servire tranquillamente.
1: Assolutamente. Devo servire.
7: Abbiamo le qualifiche per farci servire. E i nostri ascoltatori.

0: hanno ancora più qualifiche per farsi
1: bravo. Ho una notizia per Carolina, lo dico subito: andremo a New York, ne dovremo parlarne.
2: Sì, gratis.
1: Gratis
2: in business,
1: yes, per il matrimonio.
0: Ma come in business?

0: Paradise, Coldplay, RTL 102.5, questo è Passo, sempre il nostro saluto quotidiano che raggiunge la Nico, spiaggiata.
1: No, spiaggiata non suona bene però.
0: Cioè, si gode il mare, guarda.
2: Dico che salva i passerotti in giro, lo vedevo questa storia di 3 ore e mezza, sai, le storie dovrebbero durare pochi secondi. Nico
1: c'hanno
2: ha fatto
1: delle
2: storia
1: regole
2: di 10
1: social,
2: minuti.
1: Ecco,
2: la storia in cui salva questo piccolo uccellino che stava per strada, carino, molto carino.
0: No, aspetta un attimo però, Chan. Ma uno in rete non può fare un po' quello che gli pare?
1: No,
2: mamma mia,
1: per
2: no.
1: Lui no.
2: No,
0: ma
2: no.
0: Perché no?
2: Beh, perché se io sto guardando le tue storie e vedo una storia di 3 ore, non ho voglia di guardarla tutta, ma visto che
0: ma
2: ti
0: tu?
2: Voglio bene mi spremo.
0: Ma tu?
2: Ma no, ma è una ricerca sociologica,
1: lui,
2: tutti.
1: Lui, alla mia destra, ovvero alla vostra sinistra, è un dittatore del social.
0: Esatto,
1: ha delle regole coniate da se stesso, poi i risultati sulle sue pagine si vedono di queste regole, perché d'altronde è seguito da circa 5 milioni di persone.
2: È vero.
1: Sul Channagram, e quindi funziona.
2: E ti correggo, e tu hai detto dittatore dei social, io toglierei dei social perché io ho un sacco di regole che secondo me la gente dovrebbe rispettare,
1: sì.
2: Ma purtroppo non mi rispettano.
1: Peccato, guarda.
0: Io ti consiglierei di fare un bel sospiro, anzi respira e inspira e...
1: Io ti consiglierei la terapia, guarda che su certa gente fa miracoli.
2: Forse quella miracoli. È necessaria.
1: Costa poco ormai, cioè per tutte le tasche.
2: No, ma costa tanto, non
1: no,
2: è vero.
1: Guarda,
2: no,
1: ce n'è uno bravo che proprio risparmi un sacco.
0: Anch'io, d'occasione.

0: Tiziano Ferro, troppo buono, le 17:22 minuti, la vostra RTL 102.5 all'interno di Password con Fulvio Giuliani, Carolina Rossi Pettinelli e Cianna.
1: Abbiamo litigato tutto il fuori onda.
0: Tutto il fuori onda, ho fatto un po' di lezione, un po' di cose.
2: Carolina, mamma mia. Carolina, ti prego, parla tu, perché se parlo io... Cioè...
1: No, allora, Cianna sostiene che ci siano delle regole social dettate da un algoritmo che in realtà è il nuovo padre eterno.
0: No,
1: per
0: i social funzionano totalmente a caso, non c'è nessuna regola da seguire.
1: Vabbè, e lui vuole spiegarcela, ma vi ripeto, voi visitate Ciannagram e guardate i risultati di questo...
0: Ma il social, intanto fatelo perché vi ringrazierei, ma il social media manager non ha necessariamente più follower della persona che segue.
2: Ah, questo quasi mai accade.
1: Questo quasi mai. Appunto. E tu sei social media manager di che però?
0: Io lavoro in un'agenzia di comunicazione per cui seguo determinate cose.
1: Ma quando?
0: Sì.
1: Ma da quando?
2: No, quando succede questa cosa?
1: Ah, non l'ho mai saputa, eppure lo vedo tutti i giorni, pensa tu.
2: Ragazzi, diamo una notizia importante, dai, poi ci Cianagram siamo. Lo riprendiamo dopo come argomento. Flavio Cobolli ha vinto il primo set contro il neozelandese Duxworth, 7-6, quindi al tiebreak, mentre Berrettini sta combattendo, ha vinto il primo contro Fils 6-4 ed è 3-3 della seconda partita del terzo turno, anzi secondo turno per Berrettini di Wimbledon.
1: Che bello, che soddisfazione vedere tanti italiani in campo, soprattutto su questi campi d'erba che secondo me sono difficilissimi, anche perché in Italia ne abbiamo tre puntati sulla mano sinistra.
0: Purtroppo avete visto, avete letto le parole di Djokovic riguardo il Wimbledon? Praticamente ogni volta che si gioca il mondiale, che la Croazia va avanti, insomma una serie di combinazioni particolari, Djokovic vince Wimbledon e ha detto mica posso evitarlo anche quest'anno.
2: È giusto.
1: Quanti ne avrà vinti? Più di 10? Non lo so, adesso andiamo a controllare.
2: No,
1: chiediamo
2: no,
1: alla
2: meno, adesso però non mi far dire sciocchezze. Nel frattempo la Croazia gioca oggi con il Portogallo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Vieni da MD per una qualità top.
6: Senza spendere una fortuna, Antonella.
7: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
8: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
9: Jerry Calà per Seat, prima!
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida.

0: fino al 31 luglio. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Risurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl,

0: Robbie Williams, RTL 102.5. Buon giovedì, il giorno anche del direttore dell'agenzia ANSA, Luigi Conto, in passo, fra un'oretta esatta, sarà con noi, parleremo di Independence Day.
1: Assolutamente sì, che sarà il 4 luglio.
2: Ci stiamo arrivando.
1: In realtà, tra l'altro, vi do un aggiornamento veloce, perché stavo leggendo proprio in questo momento, uscito 5 minuti fa sulla testata di settore Billboard, che a quanto pare non sarà, come secondo le nostre previsioni, il matrimonio di Travis Kelce e Taylor Swift il 4 luglio per Independence Day, ma forse domani.
2: Ah, in che senso lo anticipano?
0: Non ho capito, scusami.
1: Dovrebbe poter essere domani.
0: A sorpresa. Ho capito, uno che deve arrivare a New York aveva programmato di arrivare domani per il matrimonio dopodomani.
1: Hanno depistato tutti.
2: Ma il prete lo sa, gliel'hanno detto al prete.
0: Ma non ci sarà il prete.
2: Don Abbondio in mezzo, basta presentarsi.
1: Sono agitata, forse lui no, ma i bravi sì.
2: Ah, non c'è il prete, quindi lo fanno in maniera...
0: Ragazzi, sfoggio di cultura, oggi pomeriggio in passo, Don Abbondio, i bravi, citazioni come se...
1: Matrimonio laico anche, diciamo laico.
2: E scusate.
0: Ragazzi, arriva Gianni Morandi.

0: Hit Parade con Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, tanta radio in questo video, se siete con noi in radiovisione, canali 36 del digitale e 736 di Sky, tanta RTL 102.5.
1: E il cane di Carolina Russi Bettinelli, protagonista assoluto, vero, il primo cane, vero, Nora, vero. Jones, che poi mi hanno levato, strappato dalle braccia.
0: Scusa Carolina, scusi anche Russi Bettinelli, ma se per esempio in questo momento la mamma è all'ascolto,
1: certo,
0: e sente citata Nora Jones, cioè la meravigliosa cagnolina, è totalmente ignorata la medesima mamma, come si sentirà?
1: Ma lei già si autonomina tutti i giorni il microfono da 35 anni, forse 40.
0: Ma tu sei la figliuola. Ma tu sei la figliuola. Sei un piezzecora.
2: Sì, ma prima è uscito un po' di Bologna, ma tu sei la figliuola. E poi è uscito un po' di Napoli. È bello. Ma
1: tu lo dovresti sapere, Fulvio, che hai dei figli. No, noi un po' ci vergogniamo, ci imbarazziamo.
0: Sì, è vero, lo so.
1: Capito? Sì. Prendiamo un po' la distanza.
0: Sì, sì, ma mia figlia è campionessa mondiale di non conosco mio padre.
1: Ecco.
2: Ma tua figlia ti ha mai chiesto di lasciarti un po' più lontano da scuola per quando la accompagnavi, magari no, dai, non mi lasciare davanti ai miei amichetti.
0: No, adesso non esageriamo. Però sì, in realtà ora che ci penso, al liceo non si faceva mollare sempre all'angolo.
1: Tu l'hai mai fatto?
2: E lo vedi? Allora, io no, a volte ci speravo, però ero talmente addormentato e dicevo: non lo so, voglio scendere e trascinarmi a scuola. Però in effetti sì, ci speravo un po' di essere lasciato lontano. Che poi chissà che c'è di bello nell'arrivare a piedi, tanto lo sanno che arrivi in macchina.
1: Mia madre mi lasciava lontana invece perché era in ritardo lei al lavoro, e poi diceva: vai all'angolo e poi corri.
0: Vai.
1: Ognuno è stato all'angolo per un motivo diverso. Qual è il vostro? 378-378-1025.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Quante cose al mondo vuoi fare?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Elettrico, diesel o benzina?
9: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
12: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per sapere...

0: saperne di più, affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, su RTL 102.5,
1: sono le 17.05. Ti prego.
0: The Fate of Ophelia. Fulvio Giuliani e Cianna che prendono in giro la povera Carolina Russi Pettinelli, che vi dirà anche che Travis Kelce, il futuro marito di Taylor Swift, è alto 1,96 e lei 1,80. Con i tacchi sono due batussi.
2: I batussi! Belli, belli, belli.
3: Ma perché anticipano i matrimoni? Io mica l'ho capito.
0: Non mi
3: cosa.
0: Ha fatto sapere niente. Taylor l'ho whatsappata prima, ma non risponde.
2: Però le grandi star lo fanno, l'ho già sentita questa cosa di anticipare i matrimoni. Che
0: depistare,
2: senso
0: depistare, perché tutti ci aspettate il 4 e noi ci sposiamo.
2: Ma
0: il 3.
2: Ti sposi al Madison Square Garden, vuoi che si
1: esatto.
2: parli di te.
1: No. Cioè, non è che appunto quello stavo dicendo, non è che hai scelto, sai, no, andiamo pochi amici intimi in un alpeggio.
0: Sì.
1: No, al Madison Square Garden, scusate.
0: Mamma mia,
1: posso
0: quanto
1: dire?
0: Vorrei esserci.
1: No, ok, vabbè, anch'io.
2: La gafonata.
1: Bravo, oh, bravo Cianna.
2: Il grande Christian De Sica torna nelle esatto. nostre menti per poter
0: Swifties di tutta Italia. No. Cianna ha detto cafonata sì. al matrimonio della vostra sì, Beniamina. Sì, sì. Prendete le vostre
1: sì.
0: misure.
1: E sì. ha ragione, perché per
0: Fulvio Giuliani
1: no,
0: gli
1: uno,
0: ha dato
1: lo rifaccio. Uno che si sposa al Madison Square Garden. E dillo.
0: Vabbè.

0: Ma cos'è sto pezzo? E poi il finale, Carolina, Cianna.
1: Guarda, Fulvio l'ha messo nei suoi 100 pezzi preferiti di sempre. 100, io 30 sì, sì. E Cianna 10 addirittura.
2: No, no, no, no, 10 stavo scherzando, assolutamente no. È un pezzo stupendo, però è un pezzo proprio corale, di quelli che te lo fa proprio cantare sul finale.
0: Esatto, ma...
1: 1998 e il frontman pare che abbia scritto l'inizio perché l'ha sognato. Bellissimo.
0: Vabbè, sì,
1: io gli credo.
0: Sì.
2: Perché però io e te dobbiamo far così? No, ma non è vero. Magari questo veramente ci ha sognato. Poi che casualità, un pezzo così bello l'ha persino sognato.
0: E tu guarda un po' il pezzo più bello che ti esce l'hai sognato. Vabbè, vabbè, sarà vero.
2: Un
0: sarà
2: uomo
0: vero.
2: Fortunato,
1: obiettivamente. Beh, poi è passato ai Soul Sister, che comunque è un grande pezzo, ma non è la stessa
2: secondo
1: caratura.
2: Secondo me quello è anche più divertente sicuramente, Più bello forse non
1: no,
2: lo so.
1: No, forse no.
2: Vabbè, però è bello, no?
0: Oh, poi c'è Cianna, scusatemi, Carolina, che anche lei sogna quando va un po' sotto pressione, no?
2: Sì.
0: Facciamo conto. Allora, adesso abbiamo l'appuntamento del 1° settembre con il Power Hits Estate. Sì. Il 20 agosto, giorno più, giorno meno, Carolina comincia a sognare i lanci.
1: Io comincio a sognare Paola Di Benedetto che fa i lanci del Power Hits Estate. Non
0: dai,
1: so
0: fammene
1: perché.
0: Uno, fammene uno, Carolina, dai, dai.
1: No, adesso è difficile.
0: Regalo,
1: però dovrei uscire. No, è troppo
2: sai
1: complicato.
2: Sai che puoi fare? Prova a lanciare il GO con un lancio da Power Hits.
0: Dai.
1: Allora
0: dai.
1: Adesso
2: dai no così smorto non ci credo minimamente. Vai 3, 2, 1 vai.
1: E sul palco del Power Hits Estate 2026 c'è Alberto Ciapparoni con il giornale orario.
0: Alberto!
1: Perché le notizie prima
0: Alberto!
1: Passano da noi.
0: Alberto
1: è stato difficile.
3: Water Music Festival 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Negrita e di John Thiele, che si terranno a luglio e ad agosto sul lago di Valbiolo, nel comprensorio Ponte di Legno Tonale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Mezzana Rabattone, provincia di Pavia, le 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura torniamo sulla morte dell'agente della polizia locale, imprezzabile. Oggi, nel giorno dei suoi funerali, ci sono novità sul 26enne arrestato, ma ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
5: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per agenti Beriscia, l'albanese accusato di avere provocato l'incidente stradale nel quale la sera del 22 giugno scorso a Peschiera Borromeo, nel milanese, è morto l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile. Stamattina il giovane è stato scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico come disposto dal giudice per le indagini preliminari di Milano. Lasciato San Vittore, una volta a casa, l'appartamento di Monza indicato per i domiciliari, gli investigatori della polizia locale e della squadra mobile monzese lo hanno riportato in cella per l'arrivo di un nuovo ordine di custodia, provvedimento firmato dal GIP del Tribunale di Brescia, che ha accolto la richiesta della procura di aggravare la misura dell'obbligo di firma alla quale Beriscia era sottoposto dopo essere stato arrestato un anno fa nell'ambito dell'inchiesta antidroga denominata Icaro. Beriscia dunque rifinito dietro le sbarre proprio a San Vittore.
4: Voltiamo pagina, ha rivelato in pubblico per la prima volta la sua battaglia per la vite, si è commosso Clemente Mastella, il sindaco di Benevento, durante la prima celebrazione in Duomo del nuovo arcivescovo per la festa della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio, ricordata oggi. Lei, Monsignore, si è rivolta a quelli che sono malati, ebbene anch'io lo sono e spero di farcela, ha detto l'ex ministro, che non ha trattenuto le lacrime, un intervento toccante all'interno della cattedrale gremita di fedeli. Ora, come di consueto a quest'ora, i numeri della borsa con Alessia Maggi.
6: Buonasera. Le borse europee chiudono la seduta in rialzo. Piazza Affari sopra la parità, il FUS MIB registra più 1,60%, il FTSE Italia Mid Cap guadagna l'1,66%. Fra il Blue Chip, Venepera 2A che guadagna il 3,55%, seguita da Amplifon con più 2,19%. Sul fronte opposto in rosso troviamo Nexi che cede l'1,51%, seguita da Tenaris con meno 1,21%. Sulla BTP Bund a quota 74 punti. Buona serata da ESG Data Analytics.
4: Infine il tennis e Wimbledon per noi, Tommaso Angelini.
7: Sì, perché ci sono due azzurri in campo, Flavio Cobolli contro con l'australiano Jack Duckworth, primo set vinto da

0: 4 la Svizzera. Golubic, a te.
1: Grazie, ultima ora, sta parlando la Premier Meloni al congresso della UIL, la quale ha appena affermato, confronto con i sindacati, la cifra di questo governo, salario giusto, vittoria di tutti i lavoratori, ma approfondiremo nelle prossime edizioni, intanto linea via radio.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, 7 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Più a nord, sempre per incidente ora risolto, 5 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Bologna. Si transita su tutte le corsie disponibili. Sulla 4 Milano-Brescia, coda per lavori di ammodernamento tra Cormano e Pero verso Torino. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
7: Siamo sempre noi, Chan, Carolina, Fulvio, passo sino alle 19, come ogni giorno qui su RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia.
8: Che scusate, bello dirlo.
9: Scusate se è poco. Tra l'altro stiamo seguendo ancora Berrettini Fis e purtroppo mi ha perso il... Oddio, mi ha perso, no, ma sono 4-1 al terzo set. Dici Berrettini può recuperare questo?
8: Beh, non sì, lo so.
7: No. Beh sì,
8: no,
7: basterebbe no. Un break, comunque ti rimetti in scia. Tosta, ma comunque
8: basterebbe un break per riaprire la partita.
7: Beh, comunque siamo 2-7-0 per Berrettini.
9: Sì, infatti, anche questo è vero.
8: Scusate, mi sono sbagliata io col punteggio, perdonatemi, ero nel Chanagram.
7: Non era partita di pallone, esatto.
9: Centro Chanagram. A parte il fatto che qua ci denuncia, vi ricordate quando continuavano a ripetere il profilo nuovo di Amadeus durante Sanremo?
8: Sì. Stai occhio paragonando qua... ad Amadeus adesso?
9: No, un po' cioè, meglio.
7: Carolina,
9: un po' meglio.
7: Rendi conto, è andato.
8: E noi con lui però.
9: Sì, infatti vi sto trainando.
7: Dai.

0: Adele su RTL 102.5, Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Russi, Pettinelli, un saluto a Ryan Tedder, frontman dei War Republic, perché ha scritto questo pezzo, non lo sa quasi nessuno, come metà del pop contemporaneo.
1: Che lui ha scritto la metà dei testi del pop contemporaneo.
0: Non avete idea, no, proprio tutte le melodie, i testi, metà dei pezzi di Jonas Brothers e di tantissimi altri artisti, Justin Timberlake, scrive tutto lui e fa un sacco di soldi, pensate la CIA è sua.
2: Certo.
3: Oh, ne sa Carolina, ne sa, e poi condisce sempre con quell'inglese naturale, a differenza mia e tua, Cian.
1: Ma mia e tua in che senso? Guarda che io siamo sono cresciuto pippe in Canada, te l'ho spiegato un sacco di volte.
3: Siamo due pippe quando parliamo inglese, mentre lei è...
1: Allora, tra poco c'è un brano che a me piace molto e che comincia con una parola inglese. Non lo vorrei spoilerare adesso, però vi assicuro
3: difficile,
1: che...
3: Difficile.
1: Beh, sì, ho capito, sì. Ma io ti direi, prova la pronuncia di quella parola, che
3: io?
1: Sembra facile.
3: Io?
1: Ma è uno sgambetto, sì, è uno
3: sorry
1: sgambetto.
0: L'ha detto bene,
1: ma
0: però,
1: che bene, ma no, l'ha detto come
0: dillo
1: un italiano.
0: Dillo tu.
1: Allora, posso dire la parola?
3: Vai, vai.
1: Sorry.
3: E io che ho
1: no
3: detto, scusa?
1: No, tu hai detto sorry. È più diretta la
3: ma
1: mia,
3: io,
1: sorry.
3: Ma io facevo lo sciocchino.
0: Quello siento invece com'è?
1: Lo siento.
0: Ecco la F praticamente. Lo fiente lui.

0: Dance Monkey, classica canzone in cui un verso viene trasformato per noi italiani in tutt'altro. Muffami.
1: Sì. Muffami.
2: Riempimi di muffa.
0: Esatto,
2: dai,
0: ovviamente.
2: Beh, secondo me.
0: Cosa dicono,
1: Carolina? Muffami perché riempimi di muffa.
2: Muffami, sì, sì. Ah, beh, esatto, sì. Io penso questo. Tu invece?
1: Per me dammi un bacetto.
2: Ah, muffami. Beh, muffami. È più carino, carino obiettivamente.
0: Ma in inglese che dicono?
1: Move for me. Ah, muoviti per me.
0: Move for me. Scusami, come si passa da move for me a muffami?
1: Muffami, muffami, muffami. Oh, oh, oh. Perché vedete, move for me diventa.
0: C'è la zeppola.
1: Ma perché vongola, bongo, cia, cia, non ve lo ricordate?
2: Come la vongola, bongo, cia, cia, cia. Parlami del Sud America, che oltretutto è la versione italiana, quindi non capisco perché ci avevano dovuto mettere quella cosa difficilissima da leggere, da replicare anche.
0: Ma voi che siete molto giovani non potete ricordare questo giochino, come si faceva su, e qui chiamo in causa i nostri registi di Milano, Angelo Vicari detto Angela e Anthony detto Antonia, vale a dire Get Down On It della Kool & Gang,
2: cioè
1: Get che, Danone
0: no, che diventava in napoletano Yetta Man.
2: Ah, Yetta Man. Man.
0: Get Down On It diventava Yetta Man.
1: E ah, poi, beh, io ero andata no, più semplice.
0: Non sto scherzando. E poi c'era il verso successivo è che ci fa in goppo kumo shin mommo.
2: Ah, cioè praticamente avete riscritto
0: sì,
2: la canzone.
0: Tutto riscritto in napoletano.
2: Io mi ricordo quella che fa Annamo sa fa du toast quando
0: di
2: era Queen, Another One Bites the Dust.
0: Queen, yeah.
1: Certo. E non era, io pensavo ancora, sono convinta che l'originale sia quei toast.
2: Sì, infatti Freddie Mercury ci ha un po' pensato in Italia a farla così, poi purtroppo.
1: Ma perché noi italiani
0: vero.
1: Siamo creativi.
0: Tutto
1: il popolo di
0: vero.
1: Creativi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercatò.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Francesca Michelin alle 18:33 minuti con RTL 102.5, l'appuntamento di Password che arriva ogni giovedì fisso con il direttore dell'ANSA Luigi Contu.
1: Direttore, benvenuto.
2: Eccoci.
1: Eccoci, che bello, che bello. Allora, oggi è il 2 luglio, ne parlavamo tra l'altro anche noi prima, devo dire, siamo stati più concentrati sul 3, cioè il matrimonio di Taylor Swift domani al Madison Square Garden. Beh, sono notizie importanti.
2: Assolutamente.
1: Punto. Dopodomani però è il giorno dell'indipendenza e si fa festa anche a Villa Taverna a Roma, come da tradizione, ma quest'anno, diciamo la verità, non è un anno come gli altri, causa Trump. E attenzione, il direttore dell'ANSA, Luigi Contu, conosce quel ricevimento dell'Independence Day molto bene.
2: Sì, lo conosco, è un grandissimo ricevimento, è un evento che blocca praticamente metà Roma, che viene bloccata, il traffico, non si può parcheggiare nel giro di tanti chilometri, e dove la politica italiana, la politica romana è passata negli anni da Andreotti in giù a salutare i grandi ambasciatori che abbiamo visto. Ci sono tantissimi episodi per noi cronisti, quando io facevo ancora il giornalista, nel senso che andavo a cercare notizie piuttosto che leggere quelle degli altri. Era veramente un trappolone, perché in questi enormi giardini meravigliosi, se capita che qualcuno possa vederli, veramente lo consiglio, è un posto stupendo. In questi giardini tutti sono liberi di andare dove vogliono, e quindi c'è la caccia al ministro, al presidente, al premier, si può parlare con tutti, si può vedere chi parla con chi, quindi per i cronisti è una bella maratona, è molto interessante. E poi ci sono tantissimi episodi. Io ho visto tante volte Berlusconi essere davvero un ospite di quelli che si fanno vedere, sentire.
1: Tipo, siamo curiosi, dai direttore.
2: Ma una volta mi ricordo che con il compianto Paolo Buonaiuti, che lo accompagnava sempre, tentava di spiegare all'ambasciatore americano la riforma dell'articolo 18 e diceva: questo Cofferati proprio non vuol capire. E quello diceva: ma perché?
0: Era cocciuto probabilmente. Sì, e il motivo sicuramente era quello.
3: Ma che si mangia, direttore? Che si mangia?
1: Giusto.
2: Si mangiano hamburger fatti lì per lì, ognuno si fa il suo, si tirano su le maniche della camicia, pane, ketchup.
3: È veramente, piace a tutti.
2: Piace a tutti, patatine, pane, ed è veramente un ricevimento all'americana. Sembra di stare in un film americano con tutti che mangiano, cioè una marea di gente. Poi ricordo anche la prima dei 5 Stelle con un Di Maio appena nominato, che anche lì entrò per un 5 Stelle andare nella tana,
1: esatto,
2: del lupo.
1: Era il nemico.
2: Ma poi ci si sono abituati abbastanza
1: molto bene.
2: Anche loro.
1: Direttore, prima di salutarci, allora lo sappiamo dai film, perché siamo alla fine tutti imbevuti di cultura anche a stelle e strisce, il 4 luglio è il giorno dei fuochi d'artificio. Villa Taverna si chiude così o no?
2: Sì, ci sono anche i fuochi d'artificio.
1: Ecco, non possono mancare.
2: C'è tutto.
1: E io però ho un dubbio, Carolina, Cianna è invitato secondo te dal...
3: Guarda, io mi faccio ridere perché in realtà io ho ricevuto un invito sul serio.
1: Vedi,
0: Villa Taverna?
1: Alto livelli.
0: Ammazza.
2: Però avevi una buona scusa per non andarci.
3: No, non ci posso andare, però sarebbe molto bello, soprattutto per testare le patatine fritte, perché secondo me devono essere cotte in un certo modo se sono fatte veramente all'americana.
1: Brava Carolina. È vero. Direttore, grazie di cuore di questi retroscena meraviglioso. Silvio, che cercava di spiegare l'articolo, la riforma dell'articolo 18 a uno stralunato ambasciatore USA.
2: Non sapeva l'esistenza.
1: Ma manco, esatto. Luigi Contu, direttore dell'ANSA, buon lavoro, grazie.
2: Grazie a voi, ciao ciao.

0: Trigno, New Hit di RTL 102.5, sognando allora Villa Taverna, la grande festa dell'Independence Day. Vi ricordate il film?
1: Sì, assolutamente. Era un grande film di fantascienza,
0: stupidissimo,
1: se non sbaglio.
0: Stupidissimo,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì.
0: Una roba.
1: È stato di meglio, sì, diciamo, nella letteratura, sì, della fantascienza, sì, c'è stato, sì, di meglio.
0: Ti ricordi quando Will Smith prende a cazzotti l'alieno che sembra,
1: no,
0: un polpo gigante?
1: Però era una scena perfetta per Men in Black, per Independence Day, mi aspettavo qualcosa,
2: ma quindi
1: di diverso.
2: Il direttore Luigi Conto ci ha detto che finiranno con i fuochi d'artificio, certo, anche quest'anno. Certo. Beh, voi le fate le foto ai fuochi d'artificio oppure dite tanto sono sempre,
0: sì,
2: quelli?
0: Sì. No, no, li faccio.
1: A me vengono peggio di quelle alla luna. Una, pensate.
2: In effetti non sono facili.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: No,
9: sì.
8: Brava.
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Non date troppo peso ai cambi di umore di una persona a cui tenete, perché non sono niente di importante. Non smettete di celebrare situazioni divertenti. Cari Toro, la Luna si opporrà velocemente alle vostre Venere, per questo potreste vivere pesi e pressioni lavorative e pratiche che non riusciranno però a guastare il mood del momento. Cari Gemelli, non dite cose a caso, reagendo a impulsi interiori che vi porteranno a cambiare idea e atteggiamento verso ogni cosa e senza una ragione precisa. Usate il silenzio. Amici del segno del Cancro, non tutti sapranno e vorranno apprezzare il vostro impegno, la vostra voglia di fare e di costruire. Decidete di agire per voi stessi senza aspettarvi nulla in cambio. Leone, Venere vi infiamma con la sua sete di bellezza, con le sue proposte di armonia. Peccato che la Luna opposta cerchi di farvi sembrare la cosa inutile. Coltivate l'incanto. Vergine, Mercurio e la Luna vi raccomandano la solita preziosa prudenza. Vi muoverete piano per non creare problemi a nessuno e per non sentirvi sbagliati con qualcuno. Cari Bilancia, la Luna impone una fantasia che non sempre vi piace, un modo di inventare che non vi convince. Avete voglia di una bellezza forte e orgogliosa, non di stranezze. Cari Scorpione, metterete in discussione il peso e l'importanza di una persona che vi sembra esagerare un po' con le sue manie, con il suo modo di fare. Sarete critici ma discreti. Cari Sagittari, amate essere sinceri e diretti con le parole, ma attenzione a non infrangere forse un sogno coltivato da qualcuno. Siate onesti, ma non troppo, fate spazio a piccole illusioni. Cari Capricorno, userete le maniere forti, mettendoci solo logica e precisione, non dando troppo peso alla forma, alle apparenze, una decisione che vi aiuterà a fare il necessario. Acquario, la Luna dal vostro segno si ribella a quella Venere che vorrebbe esibire una bellezza rimorosa, impegnativa. Voi invece avrete voglia di cose leggere e sussurrate. Infine, amici del segno dei Pesci, accettate piccoli compiti e impegni minori. Fatelo per garantirvi una certa serenità, per non dover sembrare troppo ribelli rispetto a tante cose da fare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Berrettini si è ripreso, Carolina, stai tranquilla anche tu.
3: Stavo in pensiero, veramente. Beh. Guardate, non ho chiuso
4: occhio. Dai, quarto set, dai.
2: 4-2 nel quarto set, che potrebbe essere decisivo, ma

0: Elton John, e quanto si è divertito con questo pezzo ai tempi. Oh, allora, Password si ferma qui per questa settimana, ci ritroviamo lunedì prossimo, ma se ho ben inteso,
1: e dai ben inteso,
0: ho ben inteso, domani
2: Crick e Croc,
0: cioè
2: Gianna e Carolina,
0: esatto.
2: Rossi e Ventinelli,
0: è vero, è
2: saranno
0: vero.
2: Qui per voi per servirvi.
0: E son fortune.
1: E son fortuna, è l'appuntamento per cui resta dalle 17 alle 19 domani, poi con Fulvio lunedì, con la Nico, perché già che ci siamo, a settembre, col giornale orario tra pochi secondi.
2: Esatto. E pensate che parleremo solo di voi tutto il tempo.
0: Minimo, minimo.
2: Un
0: sempre.
2: Programma incredibile.
0: Sempre tutto questo, Dio piacendo.
1: Sempre.
3: Anche a Campi Salentina, in provincia di Lecce, sono le 19.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito in Ucraina, la guerra iniziata più di 4 anni fa sta ancora seminando morte e terrore. Nelle ultime ore un pesantissimo bombardamento russo su Kiev. Max Vigiani.
6: Buonasera Ivana, l'Ucraina reagirà certamente al massiccio attacco russo con 70 missili e 500 droni della scorsa notte su Kiev, che ha provocato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha minacciato il presidente Volodymyr Zelensky, che ha anche aggiunto: se i nostri partner avessero consegnato nei tempi previsti quanto promesso, e cioè gli armamenti, aggiungiamo noi, credo che avremmo potuto salvare più vite e più case. Intanto la Croce Rossa Internazionale ha lanciato l'allarme. Nelle scorse ore il magazzino principale della capitale è stato distrutto completamente e sono andati persi, pensate, 2 milioni di dollari di aiuti umanitari. Infine, la guerra sta provocando danni enormi anche alla cultura dell'Ucraina. La scorsa notte sono stati infatti distrutti ben 800.000 libri. A te.
5: Grazie Max. Ora a Padova, poco fa la Premier Meloni ha parlato al congresso del sindacato UIL. Alberto Ciapparoni.
7: Davanti alla platea sindacale, Meloni ha definito le morti sul lavoro una sconfitta per tutti. Ha abbracciato la mamma di Luana Dorazio, l'operaia 22enne che perse la vita in un'azienda tessile di Prato. Ha rivendicato i risultati del suo governo, sottolineando il tasso di occupazione più alto di sempre, evidenziando l'aumento netto in busta paga per milioni di lavoratori, annunciando la conferma della detassazione dei rinnovi contrattuali, plaudendo al provvedimento del salario giusto, su cui la Premier si è espressa così.
8: Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
7: E intanto colpo di scena in commissione di vigilanza Rai, dopo che tutti i componenti di opposizione hanno rassegnato le dimissioni.

0: avere problemi di salute. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela, ha detto, parole che hanno lasciato per qualche istante la chiesa in silenzio, poi tra i fedeli è scoppiato un lungo applauso di incoraggiamento. Pochi giorni fa, il 21 giugno, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 50 anni in politica, Mastella, alle prese tra l'altro con vicende giudiziarie che stanno falcidiando i suoi uffici comunali e alle quali resta estraneo, era apparso sorridente e in discreta forma, anche se con il consueto volto scavato.
1: Nelle Marche una donna di 34 anni è stata arrestata con l'accusa di omicidio. Avrebbe ucciso il compagno trovato ieri in una pozza di sangue in casa. Tommaso Angelini.
2: Mi sono difesa, sarebbe questa la frase attorno alla quale ruota l'inchiesta sull'omicidio di Marco Pennesi, 62 anni, trovato morto ieri in una mansarda sul lungomare di Civitanova Marche. A pronunciarla davanti agli investigatori è stata la compagna Isabella Di Mattia, 33 anni, fermata con l'accusa di omicidio dopo l'interrogatorio in commissariato. La donna ha ammesso di aver colpito l'uomo, ma ha sostenuto di aver reagito a una lite violenta. Secondo la ricostruzione, le tensioni in casa andavano avanti da ore con urla e rumori sentiti anche dai vicini. Poco dopo le 18 il corpo dell'uomo è stato trovato dal cugino, allertato dagli stessi residenti. In casa gli investigatori hanno sequestrato un coltello intriso di sangue e altri oggetti ritenuti utili per le indagini. La scientifica e il medico legale stanno ora verificando dinamiche e tempistiche dell'aggressione. Dopo l'interrogatorio la donna è stata fermata e trasferita in carcere a Pesaro. A te.
1: La chiusura in borsa a FTSE MIB più 1,60%. Prima dei mondiali andiamo a Londra per il tennis e Wimbledon. Sonego è passato al terzo turno, ma ci sono altri italiani impegnati oggi. Enzo Tamborra.
3: Proprio così, in questo momento sono in campo Matteo Berrettini e Flavio Cobori. Cominciamo da Matteo Berrettini, che in vantaggio 2-7-1 ed è 5-3 nel quarto set con il francese Fils. Berrettini ha avuto poco fa anche un match point cancellato dal suo avversario. 6-4, 7-5, 3-6, 5-3 il punteggio in favore del romano, che in questo momento è al servizio. Sta vincendo anche Cobolli, 2-7-1 contro l'australiano Duxford, 6-7-6, 6-3, 7-6 il punteggio. Dicevi di Sonego, che sconfitto 3-7-2 il canadese Diallo. Eliminata invece Tyra Grant nel tabellone femminile, 2-7-0 con la Buzkova, mentre più tardi giocherà Jasmine Paolini con la svizzera Golovic, ricordiamo domani non prima delle 15 per il terzo turno Sinner-Brovski. È tutto per il momento, lì nello studio.
1: Ora il nostro speciale mondiale.
4: Speciale mondiale.
1: Questa notte a Luna Portogallo-Croazia è la sfida tra due grandi campioni, Ronaldo e Modric. Paolo Pacchioni.
5: Cristiano Ronaldo e Luca Modric, gli opposti che si attraggono, tanto diversi da essere compatibili. Infatti quando giocavano insieme nel Real Madrid hanno vinto tutto. Vista l'età, 41 anni per entrambi, questa potrebbe essere la loro ultima sfida e per uno dei due tra poche ore ci sarà l'addio definitivo ai mondiali. Da una parte il bomber implacabile, palestrato maschio alfa, ossessionato dai record. Dall'altra il genio del centrocampo, gracile e silenzioso ma con un grande talento. Portogallo e Croazia sono due solide realtà, ma in questo mondiale non hanno ancora del tutto incantato. Stanotte sognano la svolta, trascinati dai loro campioni all'ultima recita.
1: E tra questa sera e la notte torneranno in campo anche due squadre molto attese, la Spagna e la Svizzera. Andrea Salvati.
6: Alle 21 Spagna-Austria, con la Spagna che resta una delle favorite per la vittoria di questa Coppa del Mondo dopo aver superato il girone al primo posto e da rete inebiolata, due vittorie ed un pareggio. Un buon segnale in vista di questa sfida, anche se i campioni d'Europa in carica hanno perso le ultime due gare di eliminazione diretta dei mondiali. L'Austria invece ha conquistato il secondo posto nel proprio gruppo dopo un emozionante e anche controverso 3-3 contro l'Algeria nell'ultima partita del girone. Pur avendo già disputato 5 partite di eliminazione diretta dei mondiali, tutte contro avversari europei, questa sarà la prima dal 1954. La vincente agli ottavi affronterà la vincente di Portogallo-Croazia. Alle 5 del mattino poi Svizzera-Algeria, con gli elvetici che hanno battuto sia la Bosnia che il Canada nelle ultime due partite ed hanno perso solo una volta dall'inizio del 2025. L'Algeria, come detto, si è invece qualificata come terza dopo il pareggio contro l'Austria. L'unica precedente esperienza si è conclusa subito al primo turno e molti si aspettano che la storia si ripeta. La vincente agli ottavi affronterà una fra Colombia e Ghana.
1: Ora meteo e traffico.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Previsioni del tempo. Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore il vortice che sta interessando l'Italia si sposta verso il basso Tirreno. Venerdì porterà ancora dell'instabilità al sud, qualche acquazzone temporale, specie su

0: Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia. Meglio sul resto d'Italia, dove torna il sole, atmosfera anche più limpida e tersa, con venti a tratti sostenuti da nord, temperature in lieve diminuzione e valori comunque tipicamente estivi. Maggiori dettagli sull'app di Previ Meteo.
1: Via Radio. Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano. Per chi è diretto verso Napoli, 3 km di coda, la tendenza alla diminuzione, la causa è il ribaltamento di una cisterna che trasporta latte. Il traffico defluisce su due corsie. Ancora sulla 1 Milano-Napoli tra la fine della complanare di Piacenza e Fidenza. Per chi è diretto verso Bologna, 2 km di coda per un incidente che vede coinvolte due auto. Traffico che scorre su due corsie. E per avere informazioni sui percorsi alternativi di entrambi gli eventi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ancora sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero verso Bologna, 2 km di coda per un incidente tra tre auto. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Eccoci qua amici e amiche, buona serata, benvenuti su RTL 102.5. Inizia il programma dei sindaci, dei vice sindaci, degli assessori e dei gondolieri, come certo. Simioli, giusto?
6: È vero.
7: Anche tu stasera, io ti vedo poco.
6: No, Fredella, devo dire, per gli amici che non ci seguono la divisione, sempre è elegantissimo.
5: Agente immobiliare.
6: Già,
5: agente immobiliare.
6: Tu invece è vero, Gianni, oggi un po' gondoliere, bello.
7: Sì,
6: bella
7: sempre,
6: maglia.
7: Sempre, ragazzi, le righe fanno chic, sempre. Allora, hai detto sindaci, consiglieri,
5: Ponza.
7: No? Ponza, andiamo a Ponza, però non hai detto gli astri, l'astronomia,
6: anche.
7: E questo è pure il programma delle lune, delle eclissi, tutte quelle robe lì.
5: Anche delle crisi, però
6: sì. Le crisi sono le nostre, quando leggiamo i messaggi della nostra Angela che spiega delle cose, noi non capiamo,
8: sì.
6: Noi non abbiamo capito.
8: No,
6: non fa così.
7: Direttrice dell'osservatorio astronomico, non ci ho capito.
6: Non abbiamo capito niente.
7: Però molto ci sentiamo una canzone, vai.

0: Gli U2 in apertura di Protagonisti, 19:17 minuti, subito la prima mission, attenzione, si parla anche di basket, possiamo dire.
1: Sì. Il famoso Ponza Calcio, grande squadra di calcio, lo conosce.
2: E si parla del celeberrimo Magic Johnson. Che Taranto, che sfiora diciamo la Z Generation, ha confuso con l'Arb Magic, è un'altra cosa.
0: No, neanche io con lo shampoo, quello per bambini.
2: Addirittura.
0: Usavo sempre quello. Quello che non fa le lacrime.
2: Ho capito, ma Magic Johnson
1: ha fatto
2: la storia.

0: che è un incestista. La novità è che lui è andato a Ponza con uno yacht che non ti dico.
1: Ah, lui Magic.
2: Ah, Magic Johnson.
0: E ha pubblicato un post, un reel dicendo che Ponza è l'isola più bella. E noi non andiamo dal sindaco, proviamo a chiamarlo.
1: E intanto, ma la mettiamo la sigla tra poco? Penso di sì.
2: Ah, certo, sì, dei sindaci la sentiamo subito.
1: Appena dice pronto, sindaco di
3: pronto.
0: Sindaco, sigla per lei.
1: Sindaco di Ponza, vai. Buonasera, dica la verità, lei manco sapeva chi fosse Magic Johnson prima di quel video, giusto?
3: No, invece lo conoscevo.
0: Ma sicuro? Allora ci dica quanti anni ha.
1: Che ha fatto? Quando è nato?
3: È
1: il giorno?
3: 59. È del 59.
2: Data. È vero, è vero.
3: Vabbè, non esageriamo.
0: E che cosa ha vinto?
3: È una leggenda, è una leggenda.
0: Di cosa? La metropolitana o una leggenda vera?
1: È una leggenda di cosa?
3: È una leggenda dell'NBA.
0: Certo. Ma lei che ovviamente... cos'è l'NBA? Sindaco, noi siamo curiosi, cioè, scusi.
1: Ma l'ha incontrato? Magic Johnson?
3: Sono curioso anch'io. Ho visto quel post ed è stato fantastico. Ovviamente ci inorgoglisce molto. Però ovviamente non lo
0: ma l'è andata a trovare? Ma
3: non
1: con tutto il rispetto.
3: Purtroppo no, però la prossima volta già ho detto all'agenzia che ha trattato quella barca di invitarmi a bordo.
0: Grazie, scusi, chiami pure noi sindaco, se vuole.
3: Ovviamente.
1: Volevo dire che con tutto il rispetto di Magic Johnson non c'era bisogno di lui, Ponza, l'amiamo tutti, la conosciamo, ma che cos'è secondo lei, sindaco, che ancora ammalia il turista?
0: Questa l'ha letta su Ponza Today. Te lo dico.
1: Certo, mi ispiro a questi giornali
3: Ponza is magic. Perché?
1: Dica qualcosa di magico di Ponza.
0: La monaca.
3: Perché l'isola ammalia per le sue bellezze naturali, assolutamente naturali, non artefatte, quindi c'è questo ritorno all'origine. Sì.
0: E poi, sindaco, diciamolo, la corsa di auto, la famosa, il circuito di Ponza.
2: È vero, il Gran Premio di Ponza.
0: Il Gran Premio di Ponza. Giusto.
3: In barca. Il Gran Premio in barca.
0: No, ma quello di Ponza, scusa.
2: Ah, è Monza, è vero. No,
1: senta, ma
3: c'è anche la monaca, ma sempre di Monza.
2: La monaca di Ponza.
1: Tutto naturale. A Ponza, ma due schifezze tipo patatine fritte spritz le troviamo? Sì, due di quelle cose. Sì, perché a noi ci piace associare alla natura quello che fa male, ha capito?
0: Io le posso fare una domanda?
3: Un tocco di sana, tra virgolette, mondanità.
0: Io un po' di sana trasgressione. Nudisti li troviamo a Ponza?
1: Ecco qua, lui pensa.
3: Ci sono tante galette appartate, quindi immagino proprio di sì.
0: E allora ci ha dato un indizio, caro Taranto.
2: Sappiamo già dove.
0: Per stare liberi.
1: C'è Predella è contento quando ci sono spiagge nudiste. Comunque sindaco, complimenti anche Magic Johnson, sponsor ufficiale dell'isola di Ponza. Speriamo non le mandi la fattura, perché oggi tutti si inventano content creator, influencer. Potrebbe arrivare una parcella da parte di Magic Johnson.
0: Lei scappi.
3: Noi disconosciamo tutto.
0: Lei prende il primo traghetto e vada via. Un'altra isola. Va bene, l'isola che non c'è. Grazie sindaco, la vogliamo
3: grazie
0: bene.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Una canzone decisamente isolana, buon vento.

0: Trento, Giovanotti ed Alfa alle 19:24. Attenzione, perché dopo la tartaruga killer, per fortuna non in Italia, ma in America è arrivata. Mm-hmm. Quindi se andate lì, attenzione,
1: che cosa?
0: La mosca assassina.
1: No, non è vero. Ma come la mosca?
2: Non stare così tranquillo, che le mosche, vabbè, ti ricordo che volano.
1: Si posano su
2: Pronto, Noviello? Noviello, ma tu sei veramente, guarda, un discolo. Allora, Noviello, il nostro massimo esperto di mosche assassine.
0: Vabbè,
2: in generale,
0: ascoltiamo un discolo.
3: Quindi non ci fossi,
2: Noviello, ti chiama alle 19:45. Ecco.
3: Ah,

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.

0: eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
0: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: 19:35 minuti i dei giornalisti Riccione. Allora, come sempre, con la tradizione, noi atterriamo a Fiumicino, andiamo dalla nostra Martina Rinelli. Ma oggi in un posto speciale, in una lounge speciale, Marti.
1: Siamo qui con Sandro Bottega all'evento di Bottega qui alla Plaza Premium First all'aeroporto di Roma Fiumicino. Allora, stiamo festeggiando un evento incredibile.
2: Stiamo festeggiando tante cose, stiamo festeggiando i 4 volte 20 anni di Stefania Sandrelli, stiamo festeggiando l'apertura di questa magnifica lounge che all'aeroporto di Fiumicino ci permette di vivere dei momenti straordinari di completo relax, di grande gastronomia, di grande gourmet, e quindi stiamo festeggiando un mondo frizzante, spumeggiante con il nostro prosecco. Stiamo festeggiando con le Chianti che da 36 anni produciamo con Stefania Sandrelli. Insomma, stiamo festeggiando un po' la nostra amicizia, stiamo festeggiando un momento di amicizia e di enogastronomia ai massimi livelli. Grazie.
1: E noi siamo molto contenti di essere qui a festeggiare con voi. Allora, auguri.
2: Auguri a voi.
3: Grazie. Però scusate, un bicchierino a noi,
0: non ci è arrivato.
4: Comunque, fantastica Stefania Sandrelli, così come fantastico il nostro new hit.

0: Lenny Kravitz, vorremmo tanto avere il suo fisico, ma addio. Su RTL 102.5 in esclusiva abbiamo, caro Taranto, uno scoop che ce l'ha il nostro Ubini.
1: Attenzione.
0: Lo scoop è legato al ronzio.
2: Perché
0: c'ha, perché Gianni c'ha uno zio che è specializzato.
1: Si chiama Ron.
0: Lui lo chiama ronzio.
2: Ragazzi, non fate gli stupidotti, ma facciamo una roba di
1: divulgazione scientifica.
2: Allora, tra poco parliamo di questa mosca assassina che sta spaventando gli americani più di Trump, pensate. E allora praticamente noi abbiamo in esclusiva il suono, il ronzio.
1: L'abbiamo così la puoi riconoscere quando la senti, la riconosci. Sì. Come fa?
2: E voi scappate, ecco.
0: Vai.
2: Qua.
0: Vai. Allora. Vai con ronzio. Ma sembra un sipiaggio.
2: Quando sentite
1: questa paura, posso dire, fa già paura così comunque.
2: Che vi gira intorno.
1: Certo.
2: Scappate a Napoli, diciamo. A Napoli diciamo fuite sempre buie.

0: Ponica aziendale letteraria digitale.
1: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
6: E tu ce l'hai?
5: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione.

0: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

0: Rocco Ant, Noemi, ho! Ma tutto il ritmo estivo su RTL 102.5 vi abbiamo fatto ascoltare poco fa in esclusiva l'audio di Simioli che ha catturato l'audio della mosca assassina americana.
1: Ma come ha fatto?
2: Attenzione, perché somiglia al rumore del trapano del vostro vicino rompicoglioni.
1: Più un motorino, sì, infatti, esatto.
2: No, per me, comunque abbiamo Noviello. Allora, Noviello, buonasera, super esperto. Animali esotici, cani, gatti, insomma tutto. Dottor Noviello, ci dica qualcosa su questa mosca, quanto è pericolosa e soprattutto se può arrivare qui da noi.
0: Esatto.
3: Allora, questa mosca si chiama Cochromia ominivorax. È una mosca davvero pericolosa perché è la,

0: diciamo, la mosca che causa una miasi nell'uomo. Miasi significa malattia causata dalle larve della mosca. No. In effetti, questa mosca fa una cosa che è davvero, diciamo, impressionante: depone le uova sulle ferite, qualsiasi ferita, negli animali e nell'uomo. Le uova, che sono tipo chicchi di riso molto piccoli, in 12 ore diventano larve.
1: Ma non le vedi?
2: Sì.
0: No, sono quasi invisibili. Dopodiché in 12 ore diventano larve e cominciano a secernere una sostanza che scioglie le proteine.
3: Aiuto, è un film dell'orrore, ho capito.
0: Esatto, sì. E cammina sotto cute, si nutre del sotto cute dell'uomo, del grasso e quant'altro.
1: Ma dimagriamo.
4: Però c'è di buono che il suono invece è molto riconoscibile. C'è di buono quello che ti accorgi che arriva. Senti, com'è? Come fa Gianni?
3: Quasi rimpiango la bambola assassina. Ma mica
1: No, ma sentiamo il suono, il ronzio.
3: Un momento,
1: sembra una pernacchia.
4: Uno si accorge quando arriva comunque.
3: Novello.
0: Sì, il problema è che ti svegli freddo la mattina.
1: Sì, ma dall'America sembra un ciclomotore anni 3, un califone.
4: Però ragazzi, non arriva fin qua, secondo me, non ce la va.
3: Contenuto scientifico o no? Allora, dottor Novelli, questo
1: facila sentire.
4: Quanti chilometri orari raggiunge la mosca?
3: Mi fate sentire che cosa dice Novelli. E questo? Hai visto?
4: Sì,
3: che figura di merda. Vabbè.

0: Share the Shup Shup Song per chiudere la prima ora di Protagonisti. Ovviamente torniamo però tra poco con la seconda, con un sacco di altre mission, era possiamo dire.
1: Andremo per esempio dalla nostra Angela. Parleremo di stelle con la nostra Angela.
2: Sempre altre lune, eclissi. Comunque il dottor Noviello ha detto che tra 10 anni potrebbe arrivare qui la mosca assassina. Questo per completare l'informazione. Basta con sta mosca.
0: Se un giorno vi sentite questo suono, vuol dire che è arrivato.
1: La mosca assassina.
0: Com'è che fa?
2: Vai col GO.
0: Tra poco. Anche a Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura allo sport col tennis, perché da Wimbledon arriva una bella doppietta azzurra. In diretta Enzo Tamborra.
5: Sì, proprio così, una doppietta romana, perché hanno superato il secondo turno sia Matteo Berrettini che Flavio Coboli. Cominciamo da Berrettini, che ha sconfitto il numero 20 del mondo, il francese Fils, giocando un gran tennis 6-4, 7-5, 3-6, 6-3, il punteggio in favore di Berrettini, che ora affronterà uno tra Dimitrov e Menzik. Ha superato il turno anche Coboli, che ha sconfitto 3-7-1 l'australiano Duckworth, 7-6, 3-6, 7-6, 6-1, il punteggio in favore di Coboli. Ricordiamo in mattinata che aveva superato il turno al quinto set Sonego contro il canadese Diallo. Nel tabellone femminile fuori la giovanissima Grant, che ha perso 2-7-0 dalla ceca Buzkova, mentre sta giocando Jasmine Paolini, che in vantaggio 6-5 nel primo set con la Svizzera Golubic. È tutto per il momento lì nello studio.
4: Grazie Enzo, a più tardi. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania, secondo alcune fonti. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Le stesse fonti hanno precisato che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. È lei dunque la persona inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev, ferito insieme alla moglie e al figlio. Si aggrava intanto il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, almeno 21 i morti, 86 feriti. Risponderemo sicuramente, tuona il presidente Volodymyr Zelensky, che chiede agli USA ci facciano produrre i Patriot per difenderci. Un funzionario americano sottolinea che Donald Trump vuole che la strage insensata in Ucraina abbia fine. Torniamo in Italia, è definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo la Corte di Cassazione. La vittima, un pizzaiolo di 18 anni, venne uccisa nel marzo 2023 sul lungomare di Napoli da Valda, al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali, scoppiata solo perché qualcuno gli aveva sporcato le scarpe. Chiudiamo col calcio, 3 le partite in programma per i 16esimi di finale. Si parte tra un'ora con Spagna-Austria, a 1 di notte Portogallo-Croazia, alle 6 del mattino Svizzera-Algeria. Su RTL 102.5 lo show Noi Dire Mondiali. È tutto, meteo e traffico.

0: previsioni del tempo.
1: Buonasera da Paolo Corazzon. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi. Temperature domani tutto sommato nella norma in

0: Chilometri di coda per un incidente tra un camion e due auto avvenuto in galleria e traffico che scorre su una corsia. Ci spostiamo sulla 12, Genova-Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per lavori alle barriere di sicurezza. Il traffico scorre su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. La rimozione del cantiere è prevista per le ore 21:30. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ora su quello urbano della 24 Roma-Teramo, è chiuso il bivio con la tangenziale est per chi proviene dal raccordo anulare per un incidente sulla tangenziale in direzione della Salaria, uscita consigliata via Fiorentini. Vi invitiamo a rispettare i limiti di velocità e vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Seconda Miguel. Ora di protagonisti no. Con nostro Miguel, che ovviamente è il commutatore che ci permette di fare un sacco di chiamate.
4: Stiamo ancora pagando a rate, diciamo.
3: Sì, è vero.
5: Scusami, diamo un conto, ma leggo bene, dobbiamo parlare dell'eclissi solare che vedremo il 12 agosto, ma chissà se ci arriviamo con sta
4: musica. Ma no, noi andiamo in ferie e ci portiamo avanti. Andiamo in ferie,
5: ma secondo te ne parliamo stasera, che cos'è oggi, il 2 luglio?
4: Sì. Ho capito,
5: ma
4: bisogna
5: chi
4: attrezzarsi.
5: Se lo ricorda che il 12 agosto c'è l'eclissi che dobbiamo seguire? Scusa,
4: ma scusa, vuoi comprare tutto, il binocolo, il cannocchiale, ho quello capito. Della Galileo Galilei,
3: ma c'è di più, c'è di più. Dopo con la nostra Angela parleremo anche di una coppia, magari poniamo il caso, uno sta a Milano, uno sta a Catania, che cielo guardano, un cielo diverso, dopo ce lo racconterà.
5: Basta, questa musica stasera,

0: Nero Bali, 20 e 12, RTL 125, questi protagonisti, questo è il programma dove tutto accade. Come sapete noi ci occupiamo da un po' di tempo anche di stelle, di pianeti, di cielo, da quando abbiamo conosciuto Angela Zavaglia,
1: un mito.
0: Quando abbiamo conosciuto lei, i pianeti si muovono.
1: Sì, ogni
0: giorno
1: c'è un allineamento di un pianeta.
2: Scambi di pianeti, sì. Insomma, cose veramente pure oscene.
1: Ma ben trovata.
0: Eccola, già pronta.
2: Direttrice.
3: Già pronta.
2: Allora, intanto Gianni, stiamo per parlare di un'eclissi che vedremo il 12 agosto. Quindi, tra le varie rottamazioni che avete, segnate pure il 12 agosto esatto, vedere l'eclissi.
0: Per cosa voi due giorni dire? Dopo lo stipendio, se possiamo
2: esatto,
0: dirlo.
2: Che si pigliano
3: però,
2: tutto.
3: Gianni, quello che tu non sai perché eri assente.
0: No.
3: Non so se è giustificato,
0: perché
2: non lo ricordiamo che c'è il mio capo alla
1: sparsa la voce.
0: Non infierire. Vabbè, allora, ricominciamo da capo. Ecco,
2: allora,
0: siamo
2: senta,
0: in diretta,
2: dice, si attenga ai contenuti, diciamo quelli astronomici.
0: Ma che fa l'ufficio personale adesso? Scusa.
3: No, bellissimo.
0: Per capire,
3: allora, siccome abbiamo già parlato dell'eclissi, da proprio dal fatto che
0: perché
3: ne abbiamo
0: Gianni
3: già parlato,
1: sì, un giorno che non c'era.

0: Senti, non so se giustifica.
1: No, allora, no,
0: ti chiedo scusa. Allora, ritorniamo all'argomento.
1: Angiolino, interrompo il collegamento, anche se non ho poteri.
0: Alcune persone mi hanno chiesto come mai ci sono orari diversi, comunque non c'è un orario univoco per vedere l'eclissi e il tramonto.
2: Certo.
3: Un po' come il nostro programma.
1: Sentiamo
0: più o meno. Quindi come mai in alcune zone si vede, per esempio nel Salento, il 20% dei eclissi, mentre 20.000 oltre il 95%. Quindi non se lo spiegavano. Quindi è nata una cosa simpatica, perché io ho parlato di due fidanzati che si trovassero il giorno dell'eclissi, una a Milano e l'altra a Catania, sono al telefono e dicono: sai, sto guardando l'eclissi con te, amore, al tramonto. E
3: quella non vede
0: possibile.
1: Quello dice
0: il tramonto
1: che
0: non,
1: ti
0: è,
1: sei
0: fatta. Non ha lo stesso orario.
3: E il gin tonic, non ti preoccupare.
0: No, magari uno dei due in altre faccende affaccendate.
1: Esatto, e quindi che significa? Che significa?
0: Significa che siccome l'Italia si estende per molti gradi anche in longitudine, siccome il tramonto avviene in luoghi diversi, quindi per esempio a Milano il 12 agosto avremo il tramonto alle 20:37, mentre Catania sarà alle 19:50.
3: È normale,
1: quindi questi due si lasceranno
0: di 40 minuti.
3: Sembra beautiful, abbiamo perso il filo.
1: Perché lei può anche dire: allora, maledetto, non sei in Italia, sei all'estero, con l'amante.
0: Magari sta dicendo si è impegnato in qualche altra faccenda.
3: Angela, scusa, ma non è che il gin tonic di uno dei due fa cambiare l'orario?
2: Potrebbe.
3: Se quello a Milano ha bevuto gin
0: tonic. Ci sono sempre i nostri famosi calici, se vogliamo.
2: Ecco, oggi quanti ne consigliamo questa sera? Quanti calici?
0: Visto il problema che si potrebbe creare, anche quattro.
2: Anche quattro, vai già. Inizia a riempire il ghiaccio e vai.
1: Questa ne ho bisogno, questa è stata la giornata mondiale.
0: Posso fare una domanda a Gianni?
2: Basta che non riguardi le ferie.
1: Attenzione. L'altra sera.
0: No, non riguardano le ferie. Siccome so che...
1: Ma non erano ferie, io mi sono proprio imboscato,
2: Vabbè.
0: Fatto bene.
3: Ma no, non tocchiamo questo tasto.
1: Allora, mi dica, mi faccia la domanda.
0: Stavo chiedendo, siccome per la mia professione è quella di essere curiosa, ti ho lasciato con l'avevi il progetto di andare al mare la notte di San Giovanni ed esporre le pudenda, come si
3: le pudenda
0: alla luna.
2: Questo non me lo ricordo.
0: Quindi io lo ricordo benissimo. Ci sono stati dei benefici.
1: Allora, io l'ho fatto tutto nudo, anche perché la luna non può raccontare agli altri quello che ha visto, per cui sono stato sereno, ha capito? Tutto
3: quindi
1: nudo,
3: è andato
1: finalmente
3: con le natiche al mare.
1: Perché almeno la luna non fa inciuci, pettegolezzi, capisci?
2: Esatto.
0: Però io so che volevo capire il risultato.
3: È una medusa, ha preso una medusa.
2: No,
1: da quel giorno mi sento molto meglio, infatti mi imbosco. Ecco, grazie.
3: Angela, grazie mille.
2: Numero uno.
0: Grazie.
3: Posso dire, è stato il momento più bello, perché
1: un po' imbarazzante.
3: Imbarazzante no, però un po' come l'ufficio personale.
2: Sì, diciamo, lei segue tutti i nostri turni.
1: Sì, grande Angela, ti vogliamo
3: vai
1: tanto
3: con
1: bene.
3: Vai. Rodrigo.

0: Paul Russell, 20 e 23 minuti, RTL 105 in protagonisti dopo la nostra mitica Angela. Oggi ci ha fatto volare.
1: Possiamo dire, sì, Angela, ragazzi, non ci arrabbiamo.
2: Ma no, ma mi ha scritto.
0: Ma no,
2: ragazzi,
0: cioè, ti ha scritto.
1: Che ti ha scritto?
2: Sì, ha detto ti chiedo scusa, no, forse ti ho messo in imbarazzo per queste, di nuovo, per queste assenze.
1: No, di ma quale assenze? Di che sei inaspida domani mattina.
0: Ma no, ma quale assenze?
2: Ho detto no, ma l'ho tranquillizzata, tutto bene.
0: Ma che
2: Angela,
0: carina la nostra
2: tutti
0: Angela.
2: Noi.
1: Grazie Angela, non ci collegheremo più con te.
0: No, no. A tra poco.

0: vuoi.
1: Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One. Perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Rosé, Bruno Mars, 20:33 è arrivato quel momento, il momento di atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino. Attenzione, perché Martina Rinelli oggi per noi ha intercettato una vera diva. Io non dico nulla, ma chi è a radiovisione tra poco se ne accorgerà.
1: Mamma, che emozione, ragazzi.
0: Vorrei essere lì.

0: Anche io. Vediamo se c'è Martì.
1: Siamo qui alla Lounge Plaza Premium First per l'evento di Bottega con un ospite super speciale, ovvero Stefania Sandrelli. Come va? Tutto bene?
2: Benissimo, abbiamo mangiato, bevuto, siamo stati benissimo. Abbiamo visto questa lunghetta che è bellissima.
1: Assolutamente.
2: È veramente una cosa speciale. Io spero di riuscire a venirci qualche volta. Non sarà facile, ma è un grande desiderio, questo è importante.
1: Io volevo chiederti, qual è il primo ricordo che hai dell'aeroporto di Roma Fiumicino?
2: Tantissimi anni fa, mi ricordo che la prima volta che ho preso un aereo ero con mio primo grande amore, ero molto giovane e dissi: ma guarda che bello, ero eccitatissima perché mi sembravano le nuvole sotto l'aereo, mi sembravano della panna, mi sembravano quasi come se io potessi uscire dall'aereo e andare sulle nuvole.
1: Bellissimo.
2: Ero una bambina, insomma.
1: Un bellissimo ricordo, assolutamente. E allora buona continuazione e grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Bene, grazie Martina. Bello. E allora io direi a questo punto di andare con la musica. C'è Nuit.
3: Vai.

0: Che chitarra, il grande sogno di Francesco Tarranto, chitarrista
1: grande, grandissimo,
0: di altri tempi dirigevano, ma attenzione perché c'è una notizia che oggi scuola.net ha battuto, sapete che io leggo tutte le notizie battute, no? Allora, i bagnini della Gen Z conquistano i social. Pensate, diventano star di TikTok. E allora noi andiamo,
2: bello,
0: caro Taranto, da un nostro vecchio cliente.
1: Certo, uno dei
0: più bravi esperti di bagnini.
2: Aspetta, però, facciamo capire: diventano star dei social e quindi noi poi anneghiamo tranquillamente.
0: Ma no, bagnino,
2: no, bagnino. Loro stanno a montare il video, fanno il Photoshop del loro fisico e noi a rivederci, grazie. Chi devo chiamare? Dimmi,
0: allora,
2: direttore.
0: Io direi Lido la Caravella, che ha dato i Natali, ma anche Capodanno e le Pasqua, il grande Nicola di Bari, Zapponeta, Foggia.
2: Non però, esatto, Zapponeta, Foggia, esatto. Quindi siamo, diciamo, nel cuore di... Pronto?
3: Pronto?
2: Francesco, amico mio, come stai? Buonasera.
3: Buonasera a tutti voi.

0: voi, buonasera.
1: Hai aperto il lido, la caravella? È aperto?
0: Siamo aperto. Alla grande.
1: Quanti ombrelloni hai fatto oggi? Parlami un po', gli affari come vanno?
0: Allora, affari, noi abbiamo convinzione dei pullman, abbiamo 4 pullman al giorno.
2: Pullman.
0: Perché qui nel vicinato ci usa fare la colonia da lunedì al venerdì.
3: La colonia?
1: Mi domando, che cos'è la colonia, scusami?
0: La colonia? E il parroco porta i bambini.
1: Chiedo scusa, io posso terrone come te, eppure non capisco.
3: Io avevo capito la moglie di Cologno Monzese.
2: La colonia.
1: Ti volevo chiedere cosa pensi del fenomeno Bannini che si mettono sui social per su fare, diciamo, per diventare famosi su TikTok, no?
0: Noi non abbiamo mai avuto dei Bannini che volevano diventare famosi, abbiamo sempre trovato brava gente che vuole lavorare. Quelli che vogliono diventare famosi vanno nei lidi dove vanno persone famose.
1: Dice Fredella che sta collegato da Roma, che lui è di Foggia. Questi Bannini sono talmente belli che gioco forza devono poi
3: diventano.
1: Hai capito?
0: Lo so, ma poi non vogliono lavorare poi.
3: Quanti anni c'è il suo Bannino? Chiedi.
0: No, io li scelgo. Basta che sono brava gente.
3: Quanti anni ha?
0: Lavorare. Bello, brutti, basta che lavorano.
1: Non facciamo un po' di scelte. Allora, qual è il Bannino più giovane? Quanti anni ha da te il più giovane?
0: No, a me ha 18 anni. A me 18 anni.
1: È bruttarello.
0: Giusto? Non è bruttarello, è normale.
1: Va bene. Grazie, viva la caravella. Grazie.
3: Grande, andate alla caravella.
0: Grazie, buon lavoro, grazie a voi.

0: Proprio così, senza una stupida storia. Achille Lauro, 20 e 51 minuti. Oh, tra poco si va in cantinetta, caro Gianni. Sei pronto per scendere?
1: Dai,
2: sì.
1: Scegli.
2: Abbiamo tutti voglia della Casey and the Sunshine Band.
0: Bello.
1: Quella là. Quale
2: questa
1: pezzo?
2: Questa volta mi sorprendo. Casey, fammelo ripetere, quando mi esce più così. Fammelo ripetere. Casey and the Sunshine Band.
1: Ma è doppiato.
0: No, no, è lui. È già...
1: Ma scusa,
0: è intelligenza artificiale. No, non è vero.
1: Sunshine Band o Band? Perché ho sentito Band?
2: Sunshine Band.
1: Ho capito Band. Perché magari
2: quale pezzo
1: band
2: volete? 378.
1: Tuo numero.
0: 378-1025. Diteci che pezzo volete.
1: Anche via fax. Runaway.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ha scelto per voi in questa giornata calda, anche temporalesca, il nostro Simioli, che è sceso giù, compensate, con gli stivali in cantinetta.
3: Sì. Perché ha piovuto, quindi c'è acqua in cantinetta.
4: Devo dire sì, purtroppo. Anzi, solidarietà a tutte quelle città che sono state allagate.
3: Certo.
4: Allora, io posso soltanto dirvi di nuovo il nome di questo progetto.
3: Sì,
4: di questa
3: vai.
2: Perché non ti capiterà perché più.
4: Stasera mi esce bene, quindi vai. Casey and Sasha Burns. Il titolo per esempio già non mi esce nonostante abbia consultato l'intelligenza artificiale. Qual è, Taranto?
3: That's the way I like it.

0: That's the way I like it. Millennium Meat, ma il nome, esatto, del gruppo lo farei dire di nuovo al nostro Jean Signol.
1: Anche se il mio amico Adolfo ha detto che ho sbagliato la pronuncia, è KC Sachambain. Adolfo, non capisci
0: ma
1: niente.
0: Ma
1: allora KC? È KC Sachambain.
2: Vi posso dire solo una cosa?
0: Dillo.
1: KC.
2: Basta. Allora ragazzi, intanto sì. Gianni, smonta quella tenda da campeggio che hai.
0: Ma quella è la nuova porta della cantinetta? Il mio dubbio è questo.
1: È un inno all'estate, i colori, giusto, dei tramonti, tramonti procidani a Ponza.
2: A me sembra che lasciato l'asciugamano ad asciugare.
1: Anche bravo, bravo, anche quello. Comunque fa estate, grazie, sì, Fidella.
2: Sì. Prego, ma... prego, salutiamo tutti.
0: A domani, eh? A domani.
1: Ciao.
0: Anche a Corte Maggiore in provincia di Piacenza sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. È una serata di ricevimento a Villa Taverna qui a Roma, sede della rappresentanza statunitense in Italia dell'ambasciata, in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Mezzo governo a partire dai vice premier Tajani e Salvini, un solo leader dell'opposizione Renzi e il presidente della Federcalcio Malagò sono alcuni degli ospiti presenti al ricevimento che si sta tenendo a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore degli USA nella capitale, per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Assente Giorgia Meloni, al suo posto la sorella Arianna. Trump ha relazioni consolidate con molti leader, ma ogni tanto possono esserci piccoli disaccordi. Così l'ambasciatore americano Fertitta, rispondendo a una domanda sul premier, il presidente del Senato La Russa, sulla scia delle tensioni tra Washington e Roma, ha dichiarato: non possono esserci motivi che impediscano all'Italia di non avere relazioni amichevoli con gli USA. Il ministro degli esteri Tajani ha aggiunto: l'amicizia tra Italia e USA è più forte di ogni polemica.
4: Siamo alla cronaca. Fermo, convalidato e custodia cautelare in carcere per omicidio commesso per futili motivi ma non con premeditazione. Lo ha deciso il GIP all'esito dell'udienza di Andrea Pellatti, accusato di aver ucciso il pizzaiolo Raffaele Stipa, aggredito a coltellate nel suo locale di Reggio Emilia per essersi rifiutato di dare un'altra pizza gratis a Pellatti. Siamo allo sport, ai mondiali di calcio, in campo Spagna-Austria, linea Paolo Pacchioni.
6: Buonasera Los Angeles, si gioca da 1:40, risultato fermo sullo 0-0 fra Spagna e Austria, ma Spagna che ha già costruito un'occasione interessante con la ripartenza di Yamal, che è arrivato al limite dell'area rigore, ha lasciato partire un raso terra che è stato parato senza difficoltà dal portiere austriaco Alex Schlager. Nella Spagna Yamal è in attacco insieme a Oyarzabal e Alex Baena, alle loro spalle Olmo, il centrocampo di qualità formato da Pedri e Rodri. Dall'altra parte c'è l'Austria guidata da Rangnick, che esclude ancora una volta Arnautovic dalla formazione titolare. Al centro dell'attacco coach Gregoric. Chi vince questa sera affronta la qualificata di Portogallo-Croazia che si giocherà la prossima notte. 2:20, 0-0 fra Spagna-Austria. A te la linea.
4: Grazie Paolo, a più tardi. Ora il tennis col torneo di Wimbledon. Enzo Tamborra, a te.
7: Sì, buona serata anche Italia. Wimbledon, dei 5 azzurri impegnati oggi, 4 hanno raggiunto Jannik Sinner al terzo turno del torneo. L'ultima in ordine cronologico è stata Jasmine Paolini, che ha chiuso in 2 set il suo match contro la svizzera Golubic, 7-6, 6-4 in favore dell'azzurra, che adesso incontrerà la greca Sakkari. In serata la bellissima vittoria di Matteo Berrettini, 3-7-1 contro il francese Fils, testa di serie numero 20, ha superato il turno anche il romano Cobolli, 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro l'australiano Duckworth. In mattinata ce l'aveva fatta Sonego al quinto set con Diallo, l'unica eliminata è stata la giovanissima Tyra Grant, sconfitta 2-7-0 dal tennista della Repubblica Ceca Buzkova. Ed è tutto, linea allo studio.
4: Grazie Enzo, è tutto, traffico.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 9 Lenate Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione Lenate, coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico defluisce su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Vi invitiamo a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori.

0: Clara, dito nella piaga, faccia nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Noi dire
2: mondiali!
3: Parlato le vocali?
2: Buonasera, bentrovati, 5 minuti dopo le 21, è un giovedì qualsiasi, 2 luglio 2026, c'è una partita da seguire, ma in studio c'è lei, Francesca
4: Cheyenne! Buonasera, non potevo esimermi dal non seguire Österreich questa sera.
5: Cosa?
4: L'Österreich.
2: Sì, perché l'Österreich è uno dei paesi più vicini alla residenza della nostra Francesca Comencini in arte Cheyenne, giusto?
5: Buonasera anche a lui. Allora Andrea Salvati,
2: buonasera a tutti.
5: Buonasera anche al duo romano Paolo Pacchioni e Tommy Angelini, buonasera.
3: Buonasera, bentrovati, buon mondiale. Buonastardes.
5: Buonastardes anche al nostro Massimo
2: che è rientrato, da Cape Canaveral questa sera.
5: Allora Paolo, cosa seguiamo?
3: Spagna-Austria, che è una sfida interessante. Adesso siamo al sesto minuto, 0-0 il parziale. La Spagna ovviamente è partita per essere una delle squadre, insomma, destinate ad arrivare in fondo, anche se dal punto di vista fisico forse è un pochino giù. Yamal sta crescendo di condizione. L'Austria è l'avversario da tenere d'occhio. Sento che Palmieri è già nervoso all'inizio.
5: C'è un elefante nella stanza grosso ed è Palmieri. Tommy, che partita dobbiamo aspettarci?
6: Guarda, ho paura a dire qualcosa perché ieri il Senegal sembrava avesse vinto, poi si è fatto rimontare dal Belgio.
5: Ma Palmieri l'aveva detto.
6: Palmieri l'aveva detto, quindi non voglio fare pronostici, però la Spagna è sicuramente più forte dell'Austria.
5: Ed eccoci qua, a vostro onore. Paolo, che partita sarà secondo te invece?
3: Sarà una partita dove la Spagna cercherà di fare la Spagna, cosa che in questo mondiale è accaduto ancora abbastanza poco.
2: Io voglio chiedere a questo punto anche a Francesca che partita potremo vedere.
4: Ma smettila, dai, pagliaccio.
5: Vogliamo dare le formazioni, Paolo?
3: Sì, adesso siamo per un attimo questa azione di Yamal che dà il pallone verso il centro, conclusione, pallone respinto dal corpo di un difensore, tiro pericoloso. Allora, la Spagna gioca con Unai Simón in porta, Porro, Cubarsi, Laporte e Cucurella in difesa, Pedri, Rodri e Dani Olmo a centrocampo, Yamal, Alex Baena e Oyarzabal in attacco. Dall'altra parte c'è la formazione austriaca con Alex Schlager in porta, Posch, Danza, Alabo e Laimer in difesa, Schlager e Sivald a centrocampo e poi Schmidt, Wanner, Sabitzer a sostegno di Gregoric. Non gioca ancora una volta Arnautovic.
5: Beh, chissà come mai.
3: Non lo so, forse perché hanno capito che è un po'.
2: Niente, ancora siamo tornati ancora con la polemica con Arnautovic. Attento, perché adesso che è andato a giocare alla Stella Rossa, può diventare pericoloso adesso.
3: Attenzione, corner per la Spagna. Colpo di testa, pallone alto sopra la traversa, ancora corda.
5: Simone, la Stella Rossa, di che squadra stiamo parlando?
6: Non ne ho la minima idea. Benissimo, per quanto riguarda
2: Belgrado.
5: Bravo!
2: Che è in
6: Serbia!
3: Grandissimo!
4: Volevo suggerirgli Polonia.
6: Io devo lavorare sempre solo con Andrea Salvati di fronte.
5: Diciamolo ad alta voce. Sempre solo con Andrea Salvati.
4: Diamo un'idea già per il prossimo palinsesto.
2: Sì, perché poi adesso già che siamo qua con queste candidature, c'è anche la CE che è vero in splendida forma. E secondo me un fine settimana lungo con la Cheyenne sarebbe veramente incredibile.
5: Va bene, allora palinsesti a parte.
2: Scusa,
5: noi cominciamo.
2: Prima di cominciare rubiamo ancora Paolo Pacchioni. Hai visto la meravigliosa Cheyenne?
3: Ho visto, secondo me è perfetta.
2: Tra l'altro squadra Fredella, perché anche con la divisa di Fredella,
3: portata con maggiore classe.
2: Cioè, ci vuole poco, voglio dire, lì non è un complimento in questo caso. A questo punto abbiamo concluso.
6: Sigla!

0: Shakira, dai, dai,
1: dai, dai, dai,
2: dai,
1: dai,
2: dai Shakira. Noi dire
1: mondiali.
0: Franci, ragazzi, che partita stiamo seguendo, Franci?
3: Beh, 0-0.
2: Sì. Beh, no, questa sì, è sì, la partita. Sì, sì.
3: Il punteggio... Quindi non è successo molto, direi.
2: No, il punteggio è Spagna-Austria.
0: Okay. Esatto.
2: La partita è giusto, Paolo?
1: Sì. La partita è 0-0 e il risultato è Spagna-Austria.
0: Esatto. Molto bene. Io vorrei fare una domanda a questo punto.
2: Beh, per forza.
0: A Tommaso Angelini.
2: Ci, sta. Ci sta.
0: Questa notte a luna di notte c'è Portogallo-Croazia.
2: Sì, sì, sì.
0: Secondo te?
2: Sì, sì, sì.
0: A chi la segue di noi?
1: Io. Pompei Salvati.
0: Perfetto. B. Cristiano Ronaldo, finalmente, sarà decisivo?
4: Beh sì, perché non, perché non dovrebbe esserlo? Lo è stato comunque,
1: non è,
4: anche non un
1: è che
4: po'
1: uno che ha, non è che ha fatto una carriera da non decisivo adesso.
5: Cioè non è Leao, non è che fa una partita buona ogni sei mesi.
4: Stasera con la Croazia, Cristiano Ronaldo, la sigla una tripletta?
0: Beh,
4: quello
0: è difficile. Quello è difficile.
1: Più che altro stasera ci sarà l'ultimo confronto mondiale fra due 41enni, sì, esatto, che sono Modric e Cristiano Ronaldo. Peraltro li avevo definiti in un servizio gli opposti che si attraggono, perché quando hanno giocato insieme al Real Madrid hanno praticamente vinto tutto. Sono molto diversi, hanno la stessa età e per uno dei due fra poche ore ci sarà l'addio definitivo al mondiale, che comunque è un passo storico se ci pensate.
5: Sì, anche perché stanotte è passato un po' in sordina, è passato un po' in sordina, c'era anche Dzeko, insomma, che la Bosnia eliminata, tra l'altro
3: la
5: è stato costretto.
3: L'hai detto proprio con quell'accento.
5: Loro dicono così, loro dicono
1: Bosnia. L'accento di Sarajevo.
5: Bosnia-Herzegovina. Insomma, che è stato costretto poi a lasciare prima della fine per un leggero infortunio muscolare, sì, credo.

0: che sia stato il canto del cigno, anzi,
1: beh, lui poi ha detto il cigno, quindi più canto
0: il di Sarajevo. Il canto
2: no,
0: del
2: perfetto,
0: cigno,
2: no, ci sta. Sì, sì. Allora, a questo punto chiedo io una cosa a Caputi. Secondo te, Massimo, questa sera Palmieri farà la differenza?
3: Come sempre.
0: Come sempre, in peggio.
4: Bravo, mi hai anticipato perché avrei detto come sempre.
2: Grazie.
5: Massimo, Massimo,
2: no, invece.
6: Massimo, Massimo, Massimo, Massimo, Massimo.
2: Allora, approfittiamo della presenza di Caputi, visto che la partita non dice niente, per fare anche un piccolo, apriamo una piccola finestra, proprio piccola al volo su Wimbledon. Sinner ieri ha vinto, oggi hanno vinto tanti italiani, 4 su 5. Sì. Come sta andando?
0: Bene, direi. Bene. Mi sembra già la risposta evidente. Cioè, direi.
4: No, bene, peccato perché per Tyra Grant, che io ho visto anche il match, diciamo, ha fatto tanti errori, soprattutto nel servizio. Ancora è una ragazza, insomma, che può e deve crescere, ha tutte le possibilità per farlo, però. Molto belle le vittorie di Sonego, di Cobolli, di Berrettini.
2: Bello Berrettini.
4: E poi anche,
2: oggi,
4: di, anche della Jasmine Paolini, insomma, che ha bisogno di ritrovare fiducia nei risultati e nelle sue prestazioni. Quindi diciamo che il bilancio di questa giornata è più che positivo. E adesso aspettiamo Jannik Sinner domani per il terzo turno.
2: E speriamo bene, speriamo bene. L'hai visto bene l'altro giorno, ieri, l'altro ieri?
4: No. No, sinceramente no. Diciamo che Sinner in questo momento si sta aggrappando molto al servizio, che sta funzionando benissimo. Troppi errori per essere Sinner, però è anche vero che, insomma, ha un mese di inattività.
2: Ci sta.
4: E quindi, insomma, ci sta. Ed è importante nei tornei, soprattutto quelli del Grande Slam, 3 su 5, molto lunghi, di prendere il ritmo partita dopo partita.
2: Adesso Massimo,
5: chiedo... ha fatto ieri un titolo efficace alla Gazzetta. Sì. Ha scritto: Jannik non è ancora Sinner.
2: No. È vero. Bella. Questa è bella.
4: Giusto. Giusto.
2: Ma posso chiedere a Palmieri di spiegarci cosa ha detto Massimo in questi tre minuti?
7: Sono molto sincero, non stavo ascoltando.
8: No, perché lui ritiene il tennis uno sport minore.
5: Cioè, ma lui ti ha detto che fai la differenza e tu non lo ascolti.
7: No. Adesso mi chiedo perché ho recuperato un bellissimo pezzo che è stato scritto, che ho trovato. Sì, sulla scelta di Sandro Tonali, soltanto che non ho tempo adesso di leggerlo.
2: Ma
7: leggo
2: cosa c'entra
7: il
2: adesso?
7: Ma
2: cosa c'entra Sandro Tonali?
8: Mele che il pompelmo faccia bere,
5: suicidio,
8: ecco.
5: Luigi Tenco.
4: Perché comunque vorrei precisare,
8: è uscita la cinquina esatto del premio Tenco. Vai,
4: sì, vorrei precisare,
8: Massimo,
4: che ho detto che Simone Palmieri fa la differenza, ma non ho detto se è in positivo.
8: Bravo, negativo.
5: Bravo, Massimo.
2: Bravo,
5: intanto vi racconto dal campo di Los Angeles che c'è stata un'occasione per l'Austria, un'occasione potenziale con un bel cross di Sabitzer, sul quale Gray Gorish ha cercato il colpo di testa ma ha sfiorato appena il pallone, anzi non l'ha proprio sfiorato, ma solo, si è solo avvicinato e ha mancato la deviazione che di testa sarebbe stata molto pericolosa perché era di fatto solo al limite dell'area piccola. Sempre 0-0 quando siamo al 17° minuto.
2: Allora tra poco torniamo a raccontarvi Spagna-Austria, noi dire mondiali, prima Baby K e Giusy Ferreri, Roma-Bangkok. We'll be right back.

0: te.
1: Baby K, Giusy Ferreri, Roma, Bangkok.
2: Eccola!
1: Signore RTL 1025, sì. Noi dire
3: mondiali!
4: Potremmo fare, Massimo, che siamo peggiolati.
2: Sì, potremmo fare tutta la maglia così. Simone dice le frasi e noi le finiamo dicendo una parola in coro. Vogliamo fare una prova, Simone?
1: Vai! Sì. Allora, sì, Spagna!
3: Austria!
2: Vai Paolo, per favore.
4: Si gioca da 20 minuti, risultato fermo sullo 0-0. Lamine Yamal, che si era presentato alla partita con una buona azione al primo minuto, adesso è un pochino rallentato nella sua azione, però ci sorprende subito con un bel guizzo, supera l'avversario, un secondo gli tocca il pallone, gli impedisce di volarsi verso l'area di rigore e viene chiuso Lamine Yamal. Credo che alla Spagna serva avere il guizzo, l'inventiva di un giocatore di questo tipo, sì, che ha cominciato questo mondiale non al 100% della condizione, un po' tutta la Spagna ci sembra atleticamente non proprio al top, insomma, però stasera è uno di quei momenti in cui ormai non si può più bleffare. Se la Spagna ha delle ambizioni deve tirarle fuori già questa sera.
5: Sì, è anche vero, Paolo, scusa, perdonami se mi intrometto, ma diciamo che un po' queste partite, soprattutto quando c'è una squadra più forte e un'altra potenzialmente più debole, hanno tutto lo stesso canovaccio, cioè c'è una squadra che fa la partita, gli altri che si difendono, provano il contropiede, se gli riesce bene, altrimenti prima o poi il gol lo prendono. Io credo che da questo mondiale sia un mondiale che, più che mostrare delle novità da un punto di vista tattico, da un punto di vista così delle sorprese, sia il mondiale dei grandi protagonisti, perché praticamente poi alla fine tutti quelli che aspettavamo in qualche maniera hanno tutti risposto.
4: I giocatori prima del gioco, diciamo,
2: esatto,
4: così,
2: tranne Yamal, perché è l'unico che effettivamente
4: Yamal,
2: che manca.
4: Sì, che è quello un po', che poi per carità non è che non abbia fatto nulla, certo, però ha fatto un pochino meno rispetto alle aspettative. Poi sai, probabilmente abbiamo anche visto che dopo la fase dei giochisti siamo tornati un po' al caro sano vecchio catenaccio, difese contropiede e con poi i grandi protagonisti che poi sono i grandi attaccanti, perché comunque se noi sommiamo i gol che in questo mondiale hanno fatto Messi, Mbappé, Haaland,
2: Kane,
4: Harry Kane, insomma viene una bella somma.
2: Sì, ne hanno fatti molti di più di quanti ne sono stati segnati in Serie A quest'anno.
4: Sì.
2: Solo loro, cioè, se uno guarda bene. Però un'altra cosa che ha evidenziato un po', stanno evidenziando questi sedicesimi, non so se siete d'accordo, è che sì, è vero, un po' il canovaccio, però un po' anche l'organizzazione, cioè le grandi squadre con tanto talento, mi viene in mente il Brasile, l'unica che fa una gara a parte è la Francia, anche la Germania, hanno patito particolarmente le squadre che comunque erano in un modo o in un altro molto, molto organizzate, pochissimo talento.
4: Perché salito il livello, non trovi più gli sprovveduti.
5: Esatto, e questo il calcio ormai è a tutte le latitudini, sono tutti preparati. Sì. Poi è chiaro che la differenza, e infatti non è un caso, la fanno i protagonisti,
2: certo,
5: singoli, perché tatticamente oggi non devi insegnare niente a nessuno.
2: Ma a questo punto, guardando anche il fatto che non ci sono talenti nelle altre nazionali, nel Paraguay non c'è un talento, cioè, quanto fa, scusatemi il termine,
5: lo dico
2: in francese, quanto fa ancora più incazzare per sapere che l'Italia non è qui a giocare. Il talento non serve. Non è l'unica cosa che
3: insomma,
2: organizzazione. Ragazzi, cioè,
1: Massimiliano Allegri,
2: tu
1: non
2: hai visto
1: questo avviso.
2: Hai visto la partita tra la Repubblica Democratica del Congo e l'Inghilterra?
1: Bellissima
2: partita, sono d'accordo con Andrea. Però il Congo non ha talenti, cioè,
6: sì,
2: ci prendiamo in giro.
6: Perdonami se mi intrometto, poi torno ad assiparmi. Il problema è che l'Italia non è che mancano solo i talenti, manca anche il resto.
2: Tutto il resto,
6: esatto. Quindi sta facendo molto bene la Svizzera, nostri vicini di casa, potrebbe far bene l'Austria. Attenzione a San Marino.
2: Chi ha indicato la CIN parlando dell'Austria?
6: Perché è di là, poi lì ci sono. Lì di solito c'è o la CIN o Gadda, quindi insomma non sbagliavo, hai capito? Era indicazione di lì. Cioè, si andava.
4: Ma Gadda è più verso la A9, l'hai nato come chiasso.
6: Un frequentatore da Lugano, lui, bar di Lugano.
7: Lugano
6: come i bar di Lugano?
2: Sì, perché vicino vai a bere caffettino la mattina,
6: fa benzina, fa un 20 euro di benzina, un caffettino e torna tutto contento verso
7: contento di essere stato citato, tirato dentro,
6: certo.
2: Salutiamo Sergio Gadda, che è la controfigura, abbiamo detto, abbiamo capito, di Massimo Caputi nelle scene pericolose,
6: quando Massimo invece Caputi sta molto male, viene ferito, allora prendono Gadda e non hanno bisogno di trucco, cioè queste cose qua, la controfigura perfetta.
2: Massimo, Paolo, c'è hydration break, vero?
4: Sì. Esatto, andiamo a idratarci, va.
2: Allora andiamo a idratarci anche noi. Palmieri, facci sentire come si fa.
1: A tra poco con Spagna-Austria, che al momento è ancora ferma sullo 0-0.
4: Maestro.
8: RTL 102.5
0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Messaggio pubblicitario. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
20: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
22: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: La nuova di Anna alle 21:31 RTL 102.5. Paolo, attenzione!
1: 32esimo minuto 0-0, attacca la Spagna che poco fa ha avuto una buona occasione, è stato anche annullato un gol adesso, però prima vediamo di capire se succede qualcosa di interessante da questa azione. Pare di no. Allora, è stato annullato poco fa un gol a Cucurella perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'era stata un'uscita, l'uscita del portiere Schlager che però aveva subito una carica, è andata a terra, poi sullo sviluppo dell'azione Cucurella da pochi passi aveva scaraventato in rete, il gol però è stato annullato. Il calcio d'angolo era nato da una bellissima ruleta da parte di Dani Olmo che era entrato in area di rigore e era stato anticipato all'ultimo. Adesso c'è un'azione molto bella da parte della Lamine Yamal, qualità con il suo cross verso il centro, il pallone è respinto dal portiere ma non è finita, c'è ancora la Spagna in area di rigore, Dani Olmo cerca lo spazio per il tiro, poi la palla per Oyarzabal, poi Oyarzabal tiro e ancora la palata da parte di Schlager che mette il pallone in calcio d'angolo sul tiro di Oyarzabal. Spagna che in questi ultimi 5 minuti, Tommy, ha aumentato i giri,
2: sta cercando di mettere ancora più in difficoltà l'Austria e secondo me gol nell'aria, metto così, li stanno attaccando a testa bassa, eh.
3: Se l'avessi detto io non sarebbe mai accaduto. Allora, siccome hanno bisogno, vabbè, seguiamo calcio d'angolo,
1: c'è il corner, dai, come direbbe Andrea, calcio d'angolo, quindi corner. Seguiamo questo corner con Lamine Yamal dalla bandierina di destra, parte la sua in corsa, il cross, l'uscita da parte del portiere che in due tempi blocca.
3: Allora, dicevamo, siccome l'Austria soprattutto non è scesa in campo benissimo, diciamoci la verità, credo che abbia bisogno,
1: si gioca domani sera con l'Egitto,
3: di noi, credo che, grazie Palmieri, credo che abbia bisogno di noi, della nostra carica, e noi portiamo anche un po' di fortuna ogni tanto quando utilizziamo la loro musica. E allora prego Beppe, l'Austria, sentiamo. Oh, vai

0: Evviva, evviva, un po' tirolese anche.
1: Amici,
2: adesso c'è il giro delle Wiener Schnitzel adesso?
1: No, come sta cosa? Amici, questo è il folk austriaco.
0: Com'è?
1: Beh, è il folk austriaco.
0: Bello però.
1: Che Astiria, ha una però storia addirittura
3: millenaria.
1: Millenaria.
0: Sentiamola, sentiamola, dicela un
1: Abbiamo
0: po'.
1: Tempo.
4: Ma vuole mette raccontarci di Tonali, dai.
1: Se volete leggo la cosa che ho letto.
0: No, ce ne frega niente. Abbiamo dato un po' di coraggio all'Austria.
2: All'Austria, che infatti adesso si presenta sulla tre quarti campo avversario, guarda il cross, c'è altro contro mezzo difensore, torna in allontanato, ma c'è ancora Danzo suo tiro, il pallone alto altissimo sulla traversa.
0: Allora facciamo
2: la musichetta, secondo me gli ha dato sì,
1: rimettiamo, la rimettiamo,
0: vai, vai, vai, vai, maestro,
2: dammi le mani, dammi le mani,
0: bellissimo. Bellissimo, tutta questa intro meravigliosa.
1: Scusate, sì, scusate, sì, facciamo un primo piano su Massimo Caputi. Grazie.
4: Schifato.
0: Allora facciamo.
3: No, ci mancherebbe.
1: Voi sottovalutate, ma in realtà Massimo Caputi è il principe dei balletti di gruppo nei villaggi turistici, che lui non vuole che si sappia in giro.
0: E tu lo stai dicendo in radio, giustamente.
1: Sì, certo.
0: No, tu lui dice non vuole che si sappia in giro, e tu lo dici.
1: Ma in giro, vabbè, ma in giro va bene così.
0: Tu dici per cui ci stanno seguendo.
1: Sì,
0: comunque abbiamo per la par condicio per forza di cose
2: la Spagna,
0: abbiamo detto l'Austria, ci siamo anche con un po' di Spagna, vai,

0: c'entra a dire questo, Cheyenne, questo è arte vera, è classe vera, sì. Ci sono tutti i serpenti bianchi qui nella zona, qui intorno alla radio, che stanno tutti incantati, sì, sono tutti davanti alti, sì,
1: lei
0: sì,
2: non la toglie,
3: occhio
2: la
4: attenzione alla Spagna, sì, che sì, galvanizzata dalla musica, sì, cerca l'azione pericolosa, ma il cross rasoterra nel cuore della rigore non raggiunge Dani Olmo, sempre 36esimo minuto 0-0.
0: Nulla. Ritorniamo con la musica ancora, vai, vai, vai.

0: al 36esimo minuto si danza, si balla e soprattutto si segna.
1: Bello, bello, bello. Abbiamo provato fortuna un'altra volta. Allora,
2: scusate.
1: Ci raccontate il gol.
2: Fai racconto al gol, poi devo leggere.
0: C'è stata un'azione sulla sinistra con Cucureia. Cross rasoterra nel cuore dell'area rigore. Girata di prima intenzione da parte di Azabal. Palla nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Palla in rete e direi vantaggio meritato dalla Spagna che in questo finale aveva accelerato. Mi sembra tutto buono anche a livello di fuori gioco.
2: Sì,
0: di poco, ma buono.
2: Vediamo.
1: Sì, no, beh, è il primo passaggio quello per Cucureia.
0: È il passaggio per Cucureia. Poi dopo Cucureia cross la sotterra e Azabal è praticamente sul dischetto del rigore, gira con il piattone sinistro e non accenna neanche al tuffo il portiere dell'Austria perché capisce che quel pallone nell'angolino non è raggiungibile.
2: No, si rischiava di farsi male inutilmente.
3: Giusto così,
2: tra l'altro
3: giusto
2: mi è appena arrivato un WhatsApp da Juan Carlos.
1: Chi è Juan Carlos?
2: Re di Spagna. È arrivato, è proprio in questo momento, dice: chierido Andrea, disculpe, anche vedi Gran Ducate. È possibile avere la Cheyenne?
4: Sì,
2: per la prossima incontro. Incontro voi a pagare todo il viaje, e anche l'abitazione.
4: Va bene.
2: E la comida.
4: Vado per vitto e alloggio. Okay. Vado per vitto e alloggio.
2: Allora rispondo di sì,
1: Vai. Come si dice sì in spagnolo, Tommy?
5: Sì.
1: Perfetto, grazie. Sì. Come si dice sì in spagnolo, Simo?
5: Yes.
4: No, per una volta hai capito, per una volta che non devi parlare inglese.
1: Non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Dai, allora magari tra poco torniamo con la fine del secondo tempo.
2: Magari,
1: tra poco.
2: Sì.
0: Eccolo. Il motorino.
1: Eccolo, metti il flamenco.
0: C'è la spazio palata centrale.
1: C'era il flamenco sotto.
5: Yamal deve imparare a passarla, ragazzi, perché non gioca da solo.
0: Yamal se ve ne sia anche.
5: Basta,
4: Anche un po' come Cucureia mi ricorda Cucureddu.
2: Cucujambu,
0: grande Antonello Cucureddu.
4: Il mitico.
1: Cucujambu. Cucujambu che era una delle frasi tipiche che diceva il nostro Diego Zappone da giovane, no?
2: Sì, quando, quando era in Costa Smeralda. Ogni tanto le dice ancora.
1: Sì, purtroppo, purtroppo è vero.
2: Maroon 5!
0: Maroon. Yeah!

0: I Maroon 5 su RTL 102.5 alle 21.42.
1: Quale canzone era? Ne ha fatte tante. Magari...
0: The Summer Got a Heart Like a Motherfucker.
2: Attacca, occhio, attenzione, palla di rigore. Sbaglia però il controllo nel momento decisivo. Posch, che avrà giocato anche nel Bologna. E può ripartire la Spagna. 43esimo minuto, 1-0 per la Spagna che poco fa ha sbloccato con Oyarzabal.
3: Pochette. Allora, Massimo, secondo te fin qui è la miglior Spagna del mondiale?
4: Ma no, io mondiale. Penso che la Spagna sia una squadra che forse in questo torneo fino ad ora non ha proprio rubato l'occhio.
3: Esatto.
4: Però è una squadra che ha tanta qualità e che quando trova squadre come adesso l'Austria e come tante altre che abbiamo visto in queste partite, da giocare bene nello stretto, forse è l'unica, a mio avviso, che ha la capacità di scardinare anche retroguardie molto chiuse proprio per questa sua capacità di giocare rapido nello stretto. E guardate che questa non è comunque qualcosa di banale in questo torneo,
3: Quindi secondo te è una delle poche che potrebbe impensierire la Francia?
4: Ma guarda, io dico due europee e due sudamericane, Francia, Spagna, Brasile e Argentina.
3: Si sta.
5: E il Portogallo?
2: E il Portogallo questa notte vediamo. Però
3: esce stasera il Portogallo.
5: Ecco, addirittura rischia.
3: No.
5: Io la Croazia non l'ho trovata una squadra così.
3: La Croazia va di
2: quelli... Neanche il Portogallo ha segnato con abbondanza soltanto l'Uzbekistan, che insomma mi sembrava abbastanza male in arnese, come si diceva una volta. Sì.
5: Male in arnese.
2: Ti è piaciuto?
5: Molto.
3: E tra le altre cose, diciamo la verità, la Croazia va di quelle squadre che quando c'hai la partita secca.
5: Sì.
3: Preferiresti non incontrare, secondo me. I croati, no, Andrea, tu che conosci bene i croati e le croate, no?
1: Preferirei incontrarle.
3: Preferiresti incontrarle. I croati?
1: Anche, dipende dalla circostanza, esatto, dipende da quale lato della trincea.
5: Però non è più la Spagna di 10 anni fa, questa, sicuramente.
2: No. No, però comunque è una Spagna che comunque nella fase di riciclo tecnico c'è stato, comunque almeno a livello di campionati europei è sempre stata molto competitiva. Certo, ha avuto delle difficoltà negli ultimi due mondiali.
5: Infatti.
2: Attenzione adesso l'Australia che prova a riportarsi avanti, c'è un bel lancio Sabizio nel corso verso il centro, il pallone controllato da Posch, il problema di girarsi lo risolve adesso Schlager, cerca la conclusione, trova la respinta, c'è ancora Gregoric, il pallone che poi viene fermato dall'arbitro per una posizione regolare di fuorigioco, e dunque calcio di punizione per la Spagna, mancano 20 secondi al 45esimo, poi solo recupero Spagna 1 Austria 0.
3: Allora, direi che aspettiamo di capire l'entità del recupero. Cosa stai cercando, Palmieri?
1: L'entità del recupero stava cercando
3: il significato di
6: sapere quanto si deve trattenere oltre.
5: No, i laghi dell'Austria, perché mi ricordavo che è ricca di laghi, ce ne sono alcuni bellissimi.
6: Bello. Per esempio?
4: Il lago di Felden.
5: Bellissimo.
6: Bravo,
5: e poi anche Oberberg. Che è bellissimo.
3: Bellissimo.
6: Bello.
3: Sì.
6: Vai a fare kitesurf.
3: Quindi quanti minuti di recupero?
1: 3 minuti di recupero.
3: Minuti di recupero. Sì. Allora facciamo così, Beppe, new hit, novità.
7: Noi due siamo bravi,

0: però boh, meglio di no.
1: È lunedì nero, Mr. Rain su RTL 102.5, noi dire
2: mondiali,
1: mondiali,
3: mondiali, mondiali.
2: C'è stata un'occasione importante, doppia per la Spagna, che prima ha colpito una traversa clamorosa con una punizione calciata da lontano da Alex Baena. La palla ha colpito la traversa, si è impennata sulla ribattuta, è intervenuto Lamin Yamal, ha cercato la conclusione di prima intenzione, ha trovato la grande parata da parte di Alexander Schlager, che dunque ha negato il gol del raddoppio alla Spagna. Spagna che, ripetiamo, in 20 secondi è andata per due volte molto vicino al 2-0. Siamo agli scampoli del primo tempo, la adesso parata, tradosso il gioco, la sfiorata sì sul gol, sulla traversa.
4: Mamma
2: e poi
4: mia,
2: però la parata importante, sì, sì, sì, poi sul tentativo di tapin di Lamin Yamal, bravissimo il portiere austriaco. 1-0 soltanto per la Spagna sull'Austria, Spagna che avrebbe potuto raddoppiare. Il gioco è stato fermo per un po' perché c'è stato un giocatore spagnolo a terra, sì, adesso si riprende, manca da giocare una trentina, sì, sì, di secondi.
4: Infatti hanno aggiunto un minuto al recupero, inizialmente era di 3, poi è diventato 4. Per la precisione, sono
2: per
4: molto
2: la precisione.
4: Gli americani,
2: bravo,
4: a sorpresa sono molto precisi. Su queste
5: anche
4: cose
5: tu,
4: qua ci tengo. No, io no.
5: Tu non sei molto preciso?
4: Su determinate cose sì, su altre
3: per esempio?
4: Nulla.
6: Per esempio?
5: Vogliamo sapere, Andre, che comunque se vuoi entrare a far parte della squadra.
4: No,
5: della
4: io non voglio, infatti non volendo, io quindi mi tengo io a fare.
3: Tu malgrado.
4: Guarda, diciamo, quella pubblicità lì, ti ricordi, sono fatti miei. Chi era quello lì?
3: Ras de Gan.
4: C'è avuto una storia con Ras de Gan, se non
3: io,
4: ricordo male. Mi sembra ricordare. Guarda, primo piano sulla Cheyenne. Primo piano. Sulla, tra l'altro
3: solo
4: potremmo aprire
3: con Jared Leto, ecco.
4: Solo
5: con Jared Leto, con Jared Leto. Oh, è finito primo
2: finito
5: tempo.
2: Finito primo tempo, 1-0 per la Spagna sull'Austria, gol di Arzabal.
5: Cosa ridi tu? Niente, Palmieri è andato, ragazzi, abbiamo già perso.
3: Allora, è sintonizzato su Radio Z.
5: Tra poco torniamo con il secondo tempo, quindi di Spagna-Austria. Noi
2: ecco il momento. Oh, c'è il weekend, no, Nick. C'è il weekend.
5: Sì. Can feel my face.

0: Mark and Cremont con Partenope alle 21.56 su RTL 102.5. Noi diremo mondiali, stiamo seguendo una partita bellissima, quella tra Spagna e Austria.
1: Si sta rivelando in effetti, insomma, molto meglio delle aspettative.
0: Tu che aspettative avevi rispetto a questa partita?
1: Ah, ecco, quindi infatti, rispetto alle mie è bellissima.
0: Molto bene.
2: Franca non sapeva neanche che c'era la partita.
0: No, infatti.
1: Sapevo solo della Francia.
0: La Spagna sta vincendo 1-0 con un gol bellissimo di
2: Oyarzabal.
0: Ma dove gioca?
2: Alla Real Sociedad.
0: Perfetto. Tra poco, sempre su RTL 105, il secondo tempo. Quindi state with us.
3: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
0: Anche a Candia, in provincia di Ancona, le 22.
15: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Raffaella Coppola. La politica in apertura davanti alla platea sindacale della UIL. Giorgia Meloni ha definito le morti sul lavoro una sconfitta per tutti, ha rivendicato i risultati del suo governo sottolineando il tasso di occupazione più alto di sempre, evidenziando l'aumento netto in busta paga per milioni di lavoratori, annunciando poi la conferma della detassazione dei rinnovi contrattuali. Quanto al provvedimento del salario giusto, sentiamo proprio la Premier Meloni.
16: Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
1: A Monaco è svolta nell'attentato all'oligarca ucraino rimasto ferito insieme alla moglie e al figlio. A piazzare il pacco bomba davanti all'abitazione nel Principato è stata una donna ucraina di una trentina d'anni. Continuano le ricerche dell'attentatrice tra Monte Carlo, la Costa Azzurra e ora anche nelle regioni italiane confinanti. Clemente Mastella, il sindaco di Benevento, ha rivelato in pubblico per la prima volta la sua battaglia per la vita. Si è commosso durante la prima celebrazione in Duomo del nuovo arcivescovo Michele Autuoro. Sono malato, pregate per me, le sue toccanti parole sui social, centinaia gli auguri a Mastella, tra cui quelli del vice premier Tajani. E siamo allo sport, partiamo dai mondiali di calcio, stiamo seguendo Spagna-Austria, il punto con Paolo Pacchioni.
17: Buonasera, alla fine del primo tempo la Spagna è meritatamente in vantaggio 1-0, decide il gol segnato da Oyarzabal al 36esimo minuto. Pur senza incantare, la Spagna sta facendo la partita. Prima della rete di Oyarzabal aveva segnato con Cucurella, ma il gol era stato annullato per carica sul portiere. Dopo il vantaggio la Spagna si è dato al raddoppio, prima con una punizione di Alex Baena che ha colpito la traversa, poi con un tiro di Yamal che è stato parato molto bene da Alexander Schlager, mai pericolosa l'Austria. Finale di tempo a Los Angeles, Spagna 1 Austria 0. A te la linea.
1: Grazie Paolo Pacchioni. Chiudiamo col tennis a Wimbledon. Poker azzurro, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini volano al terzo turno. Fuori nel femminile invece Tyra Grant. Davvero tutto, arrivano le informazioni sul meteo e poi quelle sul traffico.
15: Previsioni del tempo.
18: Buonasera da Paolo Corazzon, ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, temperature domani tutto sommato nella norma in gran parte Italia, ma ancora con qualche temporale che interesserà le estreme regioni meridionali, in particolare Calabria e Sicilia. Da segnalare un po' di vento da nord, weekend poi con tempo bello in tutta Italia e temperature tutto sommato sopportabili. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
15: Via Radio.
19: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 km di coda per lavori tra Firenze e Scandicci e la fine complanare di Impruneta in direzione di Roma. Per le stesse ragioni coda anche tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna e sulla 8 Milano-Varese tra Origi Ovest e Legnano verso Varese. Infine in A7 Serravalle-Genova segnaliamo 1 km di coda per l'incidente di un'auto appena avvenuto tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova-Sestri-Levante verso Genova. E con questo è tutto. Guidate con prudenza.
15: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
20: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Le 22.04 RTL 105, noi dire mondiali, il secondo tempo della partita Spagna-Austria. Io chiedo a Paolo a questo punto, cosa facciamo?
21: In che senso?
17: Ricordiamo il risultato, innanzitutto con la Spagna in vantaggio 1-0 sull'Austria, facciamo? E poi visto che ci sono ancora i calciatori che sono nel tunnel che conduce gli spogliatoi, mancano ancora 2-3 minuti all'inizio, possiamo proseguire in musica al termine di questa rampa per poi tornare insieme e seguire
2: Paolo.
0: Grazie Paolo, questo volevamo sapere. Power it!

0: Gabri Ponte, Giovanotti,
1: è DNA. È la seconda volta che li interrompi mentre parfano.
0: RTL 105, noi dire.
2: Scusa
1: mondiali.
2: Se dobbiamo andare
1: Mondiali. Iniziamo a far parlare qualcun altro tutti assieme.
0: Facciamo ripetiamo bene la formazione.
1: La formula magica.
0: Allora, c'è la Cheyenne, Palmieri, Salvati, Caputi, Pacchioni, Angelini, Giustini. Siamo noi. E stiamo seguendo Spagna-Austria. Paolo!
2: Appena cominciato il secondo tempo, da meno di un minuto, con la Spagna sempre in vantaggio 1-0 sull'Austria, grazie al gol di Orzabal al 36esimo del primo tempo. Vedremo un po' se in questo secondo tempo la Spagna cercherà di non correre rischi e quindi andare a cercare il gol del raddoppio per stare tranquilla, oppure se lascerà aperta la partita con un'Austria che fin qui davanti non ha praticamente costruito nulla. Però attenzione, perché 1-0 è sempre in bilico. Abbiamo visto, insomma, altre partite che nel secondo tempo... Trassanti e
1: passe. Scusate un attimo, sì. Beppe, favoriamo l'originale del brano.
0: Ma povero Beppe, ma dategli il tempo, cioè non è che è un jukebox.
1: Infatti non gli ho detto tacco, ho detto favoriamo, okay. Cioè, mentre adesso andiamo avanti nel racconto, adesso
3: è venuta spontanea
2: adesso
3: proprio.
2: Sapete cosa facciamo? Facciamo la radiocronaca cantando questa canzone.
0: Bellissimo.
2: Pallone per la Spagna, adesso si riparte dalla loro terza linea, l'apertura a destra, c'è ancora Dani Olmo che recupera il pallone e lo porta ancora.
4: Una cosa
2: avanti.
4: Alla Battiato sta facendo,
0: bellissimo,
4: guarda,
0: bellissimo,
4: veramente.
0: Sì,
3: ma guarda, ti direi anche alla Luigi Tenco. Senti,
4: no,
3: che
4: non c'entra niente. Sì,
0: a caso.
2: Tutti vivi
0: a casa.
2: Peraltro, grazie,
0: Vabbè, Giuliano De Negramaro è vivo, Paolo. Stai
1: almeno togliamo la gente subito.
3: Ma scusate, ma il titolo di quella canzone qual è?
0: Estate.
1: Estate.
3: Estate?
1: Sì. Indovino con due.
0: Bravi. Tommy, bravi. Abbiamo una statistica inutile su questa partita.
5: Su questa partita, la Spagna. Sapete quando è l'ultima volta che la Spagna ha vinto una partita alla fase di eliminazione diretta?
2: Lo so.
5: Qual è?
2: Quando ha vinto il mondiale. Sì.
5: Esattamente, era il 2010. Per il resto, nel 2018 è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Russia. Nel 2022, sempre agli ottavi di finale dal Marocco. 2014, non pervenuta perché uscì dai gironi.
0: Scusate, devo chiedere una cosa a Palmieri. Quando è l'ultima volta che la Spagna ha vinto una partita di eliminazione diretta al mondiale?
3: No, bro, stavo a parlare con Beppe.
4: No, ma ragazzi, ma lui proprio è... Simone, se ne frega, cioè proprio è con le

0: so altrove.
1: Però senti che lo invidio, io lo invidio, no? Perché quando uno è stupido non sa di essere stupido, capisci?
0: È una tragedia,
1: è un vantaggio. Il problema invece per persone, poi non è che qua eccelliamo, siamo nella norma, siamo tutti, a parte Massimo Caputo, insomma,
2: però
1: Caputo,
2: stando di fianco lui ci eleviamo tutti,
1: esatto, però ma soffri perché a volte
3: poco se mi valuto, molto se mi raffronto,
1: esatto, capisci?
4: Beppe, l'abbiamo trovata sta canzone,
2: vai,
4: pronti, perché la Spagna o forse l'Austria è in bilico e loro ce l'hanno raccontato con questa canzone e noi tutti insieme la cantiamo.
2: Scusaci Massimo,
4: scusaci Massimo.
2: Vai.

0: Facciamoci un applauso. Sì, bravi, sì, sì.
1: Complimenti, ragazzi. Bravi. Complimenti.
2: Guarda, che secondo me, al posto dell'ormai scaduta, stravalutata, ormai ha rotto veramente le scale.
0: No.
2: La canzone al contrario, io farei questa nella suite. Allora, ma Paolo,
0: che gioco è? Che gioco
2: è? Sono d'accordo.
0: Il karaoke.
3: Il karaoke.
4: No, nel weekend che farai tu adesso.
2: Esatto. Nella canzone al contrario sbagliata. Come si
0: chiama? La canzone sbagliata. La canzone sbagliata.
5: La canzone sbagliata.
2: La ricetta sbagliata la facciamo con Camilla Ghini. Ho detto, qual era la ricetta sbagliata? Questa si chiama
0: la canzone sbagliata.
2: La fantasia che avete, però, ragazzi. Cioè, non è che canzone sbagliata, ricetta sbagliata, coppia sbagliata.
5: Oh, quando diventerà il tuo programma a settembre, farai tu.
0: Sì, sì, sì.
5: Farai tu. Allora,
4: a
5: ragazzi,
4: settembre.
0: Belli, benissimo. È partito il momento karaoke.
2: Anche il ventaglio, la Cheyenne, proprio da ballerina di spagnola.
0: Del flamenco. Ce l'abbiamo, Beppe, ce l'abbiamo un po' di flamenco per accompagnare lo sventaglio della Cheyenne? Eccola, ecco, vai Franca!
2: Quella! Quella! Guardate lei, non me! Allora, quella!
0: Stai uscendo dall'inquadratura, Franca! Torna dall'inquadratura, Franca!
2: Dove c'è il logo?
0: Anche noi abbiamo lo stacchetto, sì, Andrea!
2: Lo so, infatti!
4: Basta!
0: Brava, Franca! Ti sei guadagnata altri 3 anni
4: la
0: di
4: pagnotta.
0: Diretta con questo stacchetto, ecco! Calcio d'angolo, Paolo.
6: Corner per la Spagna al 6° minuto dalla bandierina di sinistra, molto affollata l'area di rigore dell'Austria, parte la rincorsa, il cross, il colpo di testa
4: nulla di fatto
6: da Kubarsi, pallone, anzi ancora da Oyarzabal, pallone alto sopra la traversa, sempre 1-0 per la Spagna sull'Austria.
0: E allora noi andiamo con i Red Hot Chili Peppers su RTL 102.5.
7: Dark Necessities.

0: Dark Necessities, rock and roll alle 22:17 su RTL 100.
1: Parole in libertà.
2: Decimo minuto del secondo tempo, sempre 1-0 per la Spagna sull'Austria. Spagna ancora una volta vicina al gol del 2-0. Un tiro da fuori di Alex Baena con la deviazione di un difensore, la palla che esce di poco in calcio d'angolo, poi corner senza sviluppo.
1: Allora, visto sì. Che scusami, vai Massimo, vai.
3: No, volevo dire che a meno che la Spagna non fa qualcosa di strano in difesa, cioè l'Austria perde 1-0, ha fatto niente fino ad ora, eh. È sempre vero. La Spagna che gioca.
2: Vero. Però Massimo, sai qual è il problema? Che le partite 1-0 sono sempre pericolose.
3: A voglia, no,
2: perché basta
3: d'accordo.
2: Niente, no? Perché basta un rimpallo, basta una ripartenza, una distrazione e devi ricominciare tutto da capo. Per quello che secondo me la Spagna dovrebbe essere più cattiva adesso alla ricerca del 2-0.
1: Occhio, seguiamo questa stazione.
3: Ma ci sta provando, eh.
2: Ma hai detto occhio, quindi non succede niente. Sapete che c'è questa teoria, se Giustini dice occhio non succede niente.
1: Sì,
2: Cucureia, comunque per dovere di cronaca seguiamo comunque questa azione già sapendo che non porterà nulla, infatti vedete questa per anche i giocatori della Spagna lo hanno saputo e anche loro fanno un po' di melina.
1: Adesso
2: buon tiro al centro niente. E ovviamente niente. C'è la chiusura di un difensore, esatto. Perché anche gli austriaci hanno saputo.
4: Esatto, vediamo, niente.
1: Allora,
2: guarda, bello lo scatto. Attenzione, perché adesso potrebbe ripartire.
4: Nessuno si azzardi a dire quella parola, eh.
2: Savitzer, dai il pallone in avanti.
1: Occhio,
2: per
1: maledetto.
2: Il tocco di Leimer. E infatti Leimer sbaglia il cross sull'occhio di Giustini.
1: Però,
2: e arriva la parata facile di Unai Simon.
1: Visto che, voglio dire, questa partita comunque è iniziata con un buon ritmo, direi che è un buon momento per provare a fare quella cosa che facciamo noi adesso noi diremo mondiali, cioè la nazionale di RTL 105 contro un'altra nazionale, no?
4: Allora,
1: facciamo la radio cronaca come se la Spagna in questo
4: però,
1: caso.
4: Scusami, siamo già in serie, noi credo che saremmo usciti secondo me alla seconda partita del
2: giorno. Noi le abbiamo vinte tutte le partite.
4: Ho fatto
1: quindi...
4: due gol anch'io, è vero?
1: Tu hai fatto anche io ne ho fatto uno.
5: Allora, me la battete
4: di Pube, Giustini sul rimpallo di Pube.
1: Allora, la nazionale di RTL 105 che è la Spagna, raga, contro questa sera la nazionale supereroi. Quindi potete scegliere tutti i supereroi esistenti del mondo, anche Toni Cognetti se volete.
4: Non
1: quindi,
4: è un supereroe,
1: vabbè, nel caso,
4: non è un supereroe.
1: Per te sì?
5: Va bene, basta, torna a dormire.
1: Grazie, Palmieri. Allora, partiamo da...
3: Occhio Flash Gordon.
1: Occhio Flash Gordon, bello, vedi che anche Massimo sta entrando nel mood. Partiamo da Paolo, RTL 105 contro supereroi.
2: C'è Diego Zappone in possesso di palla, il tocco all'indietro per Enrico Galletti, alza la testa a Galletti, studia il piazzamento dei compagni, apre sul settore di sinistra, subito Sergio Garda di prima intenzione, la palla a Vigiani che non con grande mobilità ma con grande tocco di palla fa arrivare il pallone a Cognetti, Cognetti cerca la conclusione, c'è un rimpallo, la palla schizza sul fondo e tra poco ci sarà Flash Gordon, il portiere dei supereroi che effettuerà la rimessa in

0: gioco. Intanto guardiamo il cronometro, sono 13 minuti nel corso del secondo tempo. RTL 105 è meglio dei supereroi perché il vantaggio 1-0.
1: Bravo Paolo. Tra l'altro Yamal,
2: ma ce lo rubano Paolo Pacchioni, ce ma lo chi? Rubano
1: nella radiocronaca di Paolo. Yamal era Tony Cognetti.
0: Beh, stranamente ci vuole fiction,
2: Yamal fiction. Detto Yamal, esatto.
1: Direi che possiamo passare con Tommy. Vai Tommy.
3: Va benissimo, c'è Batman che prova il lancio lunghissimo a cercare Doctor Strange. Bello, che riesce a toccare il pallone e darlo a Thor. Passaggio lunghissimo ed è facile preda del buon Sergio Gada, che poi passa ad Angelo Vicari, si ricomincia dal portiere, pallone lungo ma intercetta di testa Wonder Woman, solo per un attimo però, perché il pallone a quel punto è buono per Armando Piccolillo, che
1: bravo,
3: passa
1: Armando.
3: Ad Angelo Vicari, che adesso batterà un calcio di punizione perché fuori c'era gioco. Fuori gioco, siamo vicini all'ora di gioco, è sempre nazionale RTL 102 5-1 vorrei... contro i supereroi 0.
4: Vai, io chiamerei il VAR,
1: sì?
4: Perché ci sono quelli invisibili che non ho capito come hanno fatto a vedere. Erano fuori gioco. Scusate.
0: Perché noi qua ci avevamo i potenti mezzi.
4: I Super 4, porca miseria.
1: Attenzione, perché potrebbe essere il momento della svolta della partita.
0: Entra Arnautovic con una inguardabile capigliatura.
2: No, ragazzi, ma questi veramente.
1: Sì,
2: Franca, ma chi li pettina?
1: Non ce n'è un, non ce n'è nessuno.
2: Non ce n'è uno. No, non c'è Holland, non c'è.
1: No, te solo la Norvegia.
3: Solo quello mi piace. Ce lo vedrei.
0: Franci, sai quando il calcio ha cominciato ad andare in rovina?
2: Sì, esatto.
0: Quando i calciatori non si sono fatti vedere il parrucchiere dentro le
5: sale.
0: Lì è stato l'inizio della fine.
5: È vero.
2: Più passaggi, meno tatuaggi. Meno cerchietti, più tacchetti.
6: Brava Franca. Lo vedi che sei servita qualcosa stasera?
1: Più passaggi, esatto. Meno tatuaggi, meno cerchietti, più tacchetti.
5: Oh. Potrebbe essere uno striscione.
2: Comunque questo l'ho mutuato.
0: Occhio, di testa alto. L'Austria che si avvicina alla rigore avversaria,
1: caldo,
0: con
1: caldo.
0: Un cross, caldo. Il colpo di testa di Vanner con la palla alta sulla traversa.
1: Va bene, dai.
0: Per la Spagna.
1: Dietro nella piaga.
0: E non c'era Salvati?
1: No.

0: Businessman, dito nella piaga, 22-25, RTL 125, noi dire mondiali! Con Spagna-Austria 1-0, sempre per la Spagna, buonasera Palmieri. Ce l'hai da Tation Break? No, no, non ce l'hai.
1: Non ancora, fra poco dovrebbe comunque arrivare perché siamo al 63esimo. Sempre 1-0 per la Spagna sull'Austria. Austria che sta cercando comunque di alzare un pochino il baricentro. Probabilmente l'ingresso in campo di Kalajdzic e di Arnautovic ha alzato un po' l'Austria. La Spagna, ripetiamo, deve fare attenzione perché sta macinando gioco con po' di lentezza. Sta andando avanti quasi per inerzia. Bisogna, dica.
0: No, ha detto molla.
2: Mollo.
1: Ma che abbiamo, senta, Malesani, abbiamo lei in collegamento. Che giudizio dà su questo mondiale, su questa partita?
3: Che giudizio do? È diventata una giungla il calcio, cazzo. Qua mi vengono a dire mollo. Ma mollo cosa? Metti qua Yamal, Oyarzabal, tutti uguali, cosa cambia? Tutti molli. Mollo, è diventata una giungla. Guarda qua.
1: Occhio, Oyarzabal, colpo di tacco. Pregevole in area di rigore, ruleta, una serie di situazioni per rispondere a Malesani. Non riesce comunque la Spagna ad avvicinarsi più di tanto al portiere avversario. Adesso bisogna ricominciare da capo.
0: Comunque mi spiace dirlo, perché ovviamente mi dispiace dire questa frase.
1: Dilla.
0: Non la dico quasi mai e non vorrei mai dirla, ma sono d'accordo con Palmieri. Yamal passa molto poco la palla, non è uno che gioca tanto con gli altri.
1: Ma
0: Zeveresian.
1: Sì, infatti.
0: Vabbè. Simone, vuoi dire qualcosa o sei in trance?
4: Io trovo che questa partita sia davvero noiosa.
2: Ma guarda che le partite alla Spagna quest'anno sono state tutte molto noiose. Okay. Io ho sentito tutti dire alla Spagna.
5: Per giocare le partite belle bisogna essere in due.
2: Bisogna guardare la Francia per guardare le partite
1: Occhio Dani Olmo, prova la conclusione. Cucurella, dopo una respinta, pallone ancora in area di rigore. Ancora il cross. Ha raddoppiato la Spagna con Porro.
6: Dillo ancora, Palmieri, che è noiosa, dai.
1: 2-0, Porro di testa al 21esimo minuto. Azione insistita dalla Spagna. Il primo era stato Dani Olmo a cercare la conclusione. Palla respinta, ci ha proprio dato Cucurella. È uscito praticamente un assist per Alex Baena, che dalla sinistra ha messo un cross teso verso il centro dell'area di rigore. Colpo di testa da parte di Porro. E dunque la start di Rete 4 va a segnare il gol del 2-0.
0: Nicola Porro.
2: Tra l'altro, non so se hai visto Palmieri, chiedo a te che sei molto. Hanno inquadrato dei tifosi con la maglia del Messico in tribuna, quindi presumo messicano, molto preoccupati dalla vittoria della Spagna. Perché secondo te?
0: Perché secondo me
2: non erano né tristi, quindi non erano tifosi austriaci, era proprio l'espressione della preoccupazione. Perché?
4: Agli ottavi di finale sarà Spagna-Messico.
2: No. Nel modo
1: sarà
2: più assoluto.
1: Spagna contro la vincente di Portogallo-Croazia, che si gioca questa notte.
2: E quindi perché allora? Perché era così?
4: Vabbè, perché c'è già il gemellaggio.
2: Quindi è preoccupato.
1: Gemellaggio?
2: Il famoso gemellaggio è Austria-Messico. È il gemellaggio Austria-Messico?
1: Beh sì, di lunga tradizione.
2: Certo.
0: Dai tempi di Cristoforo Colombo, no?
2: Sì, partito dall'Austria, giusto?
1: Anche Marco Polo.
5: 492.
0: Perché, Andre, ce lo racconti, ce lo spieghi?
2: Ce lo racconti tu, allora. È una storia molto lunga e intricata, non credo ci sia tempo, c'è una partita da seguire che
0: Non lo sai neanche tu.
2: Il gemellaggio Austria-Messico.
0: No, dico, perché erano preoccupati?
2: Ah, non lo so, pensavo il gemellaggio Austria-Messico, lo so spiegarvi, preoccupati, non lo so, chiedevi infatti.
4: Tu non manco lo sai.
2: No, infatti, se lo sapevo te lo chiedo. Se io una cosa la so che bisogna richiederla.
6: Ragazzi, sembra una supercazzola.
5: Ok. Allora mi permetto di dire che noi dobbiamo fare il tifo e dobbiamo essere contenti che squadre come la Spagna e come le altre che sono passate vadano avanti, perché finalmente vedremo delle partite dove una cerca di vincere l'altra.
0: Sì.
5: Perché in questo momento ne vediamo una che fa una partita e gli altri che si difendono. Quindi sono anche meno belle per questo. Io credo che invece la Spagna sia un'ottima squadra.
0: Sì, è una squadra che potrebbe arrivare in fondo, una delle grandi favorite all'inizio.
2: No, ma attenzione Massimo, non ho detto che è una brutta squadra, ho detto che è una squadra che finora è stata noiosa da guardare.
0: Sì, è vero.
2: Francia, ma altre squadre sono state più belle, più piacevoli da guardare, più entusiasmanti.
5: Ho visto anche dei brutti tempi da parte della Francia, cioè io

0: Guarda, io sono il primo, ho sempre detto, per me la Francia è un'altra categoria, è la più forte di tutti, però comunque ci sono state partite e partite a seconda degli avversari, se va in vantaggio subito, insomma, però è indubbio che la Francia sia forte, però occhio perché ci sono anche altre squadre che forse rubano meno l'occhio, ma che sono forti.
1: Ma rubano le partite?
2: Come il Belgio,
0: anche
1: no, scherzi. No, il Belgio gli c'era un furto con scasso di quelli clamorosi.
0: Vabbè, però il Senegal ha fatto Harakiri,
1: suicidio
0: dai,
1: sportivo di quelli proprio rari da vedere.
2: Peccato, però, perché comunque era una bella storia. Ce l'hai da Station Break, Paolo?
1: Sì, yes. Sì, sì.
2: E allora noi, sì. Pink, try.
3: Entrai.
2: Entrai. Io una volta, entrai.
3: Entrai.
2: Entrai.
1: Tu?
3: Entrasti.
1: Egli?
2: Entrebbe.

0: Entrai, lo dice Pink alle 22.34 su RTL 102.5, noi dire
1: mondiali.
2: Io ho detto anche Merino e Torres che sono entrati in campo.
0: Oh, ottimo, molto bello.
3: Secondo te può dire che Torres è il meno spagnolo degli spagnoli?
4: Perché?
3: O la comunità sarda potrebbe offendersi pesantemente.
2: Sì, la comunità sarda è quella di Alghero,
3: esatto,
2: la parte catalana.
3: Esatto, quindi sono costretto poi ad andare ad Alghero.
2: In compagnia di uno straniero.
3: Esatto, che voglio dire potrebbe
2: mia
3: anche
2: madre
3: essere.
2: Non lo deve sapere.
3: No.

0: No. La mia lo può sapere?
1: Palmieri chiede no, se no. quel Torres viene da Porto Torres.
2: Esatto, sì, sì, sì, esatto, sì, certo, per quello che quello è Franca.
3: Ma sei sudato, Palmieri?
4: No, guarda,
3: ah, è l'ombra.
0: No, è l'ombra. Vuoi che suda al far niente?
1: Allora, devo dire che comunque quando seguiamo le partite sì? c'è sempre questo piacevolissimo clima Temporino. Tropicale.
0: Ma è fatto apposta perché per ricreare l'ambiente dello certo. stadio. Ma infatti io adesso proporremo anche noi la hydration break.
3: Sì.
0: A un certo punto di ogni programma
3: la sì,
0: hydration break. Quelli sì. che fanno che si fermano a bere, no? E sì. faremo anche noi.
1: Tra l'altro, a proposito di hydration break,
0: sì.
1: no?
0: Sì.
1: Ho letto una notizia interessante che riguarda David Beckham, perché in America, praticamente sì. in tutti gli spot che vanno in questi 3 minuti famosi di hydration break, hanno il volto di David Beckham. E lui, da quando è iniziato il mondiale, grazie ai diritti di questi... Sì. Spot break, che passano durante l'hydration break, ha guadagnato 25 milioni di dollari.
3: Perché ne aveva bisogno, giustamente, no? Piove sul bagnasse, si dice dalle mie parti.
5: Oh, ma ragazzi, ma parliamo di uno che comunque è proprietario di una squadra di calcio, cioè stipendio Messi.
1: Che
5: costa,
1: squadra? Che squadra?
5: L'International Miami.
1: Sì. Ma veramente?
0: Sì, sì, non lo sapevi.
4: Non lo sapevi, Nick?
1: No, tu lo sapevi?
0: Sì, io sì, sincero, sono sincero.
4: Mica ignorante.
5: Andrea era presente il giorno del
0: gioco. Io dovevo andare, ma.
1: Scusatemi. Chi gioca, visto che Palmieri ha detto che lo sapeva, almeno dici un po' chi gioca nel
3: l'International
1: di Merato. Dai, no, Messi ha detto Tommy, Messi ha detto Tommy.
4: Sono imbarazzante.
1: Non è vero, non è
5: pensa a chi giocava con Messi.
0: Sì. Attaccante forte. Sì, Suarez gioca, no?
5: Bravo. No. È un altro mediano forte che giocava con Messi?
0: Con la B.
5: Busquets.
1: Bravo. No. E poi c'è anche Jordi Alba, no? Giusto,
5: esatto,
1: sono tutti lì.
5: Sì, sì, sì. Praticamente Barcellona.
2: Praticamente, esatto, la squadra del Barcellona di 15 anni fa.
1: Quanti soldi avrà guadagnato, secondo voi, in vita Beckham?
4: Cioè, la squadra delle vecchie glorie.
1: La squadra delle vecchie glorie. Sì, esatto. No, fin qui. No. Quanti soldi ha guadagnato?
2: No. Scusa, ma quanto guadagnerà Beckham?
0: Esatto.
1: Sarebbe interessante saperlo.
0: Chiediamo a ChatGPT, ragazzi.
1: Chiedilo
3: a ChatGPT.
5: Cosa chiedo? Il patrimonio?
3: Tra lui intanto... e Vittoria Beckham, a quanto ammonta il patrimonio
1: bello.
3: Dei Beckham?
1: Bello.
2: Mentre tu controlli, io aggiorno la situazione, perché siamo al 31esimo del secondo tempo a Los Angeles, al Sophie Stadium, sempre 2-0 per la Spagna sull'Austria.
3: Ottimo.
2: Grazie ai gol segnati da Oyarzabal nel primo tempo e da Porro nella ripresa.
0: Io credo di darmi
3: Oyarzabal, che fa rima con Shabal.
1: Eccoci qua.
5: Sì, esatto. Sì. Comunque io ce l'ho quanto a guadagnato
1: quanto?
5: 1.390 milioni di euro.
3: Ammazza,
0: di dracme.
1: Che figata.
5: Sì, però il patrimonio complessivo è questo. Di quanto ha guadagnato in tutta la carriera, signor Davide.
0: Beh, avrà anche speso.
2: Arnautovic ha fatto un tuffo in area veramente da vergognarsi.
0: Andiamo a rivedere. No, l'ha spinto però. È evidente la spinta.
1: La spintina di Cubarsì.
2: Non puoi crollare così, dai.
1: Cubarsì, Cubar no. Palmieri, dicevi, scusate.
0: No, che ChatGPT diceva in realtà più o meno 500 milioni di dollari.
3: Ammazza.
0: Cioè al miliardo non ci arrivano. Poi ragazzi, sono stime, non è che abbiamo l'F24.
3: Vabbè, la stima, certo.
5: Vabbè, chiedi al governo statunitense se ti possono dare.
1: Dai, Beppe, chiamiamo l'ambasciata.
2: La Spagna, attenzione, la mina Yamal si avvicina alla rigore, apertura sul settore di sinistra. E ovviamente l'occhio è stata una sentenza. E ha
1: capito. L'hanno detto in quattro. Occhio,
2: ma di attenzione, cambia espressione di attenzione.
1: Mi viene proprio naturale di dire occhio.
2: Ma occhio, ma l'occhio prezzemolo.
0: È possibile che comunque di Yamal fino a questo momento in questo mondiale non è che ne abbiamo parlato proprio tantissimo,
2: è vero, è vero,
0: è vero.
1: Ma l'abbiamo detto nel primo
2: c'era
1: tempo.
2: Grande attesa per lui e insomma onestamente una prestazione da 6 a essere generosi.
0: Ma come mai?
2: Bisogna dire, lui ha avuto l'infortunio prima del mondiale ed è rientrato, peraltro la prima partita non l'ha giocata, è entrato soltanto nei minuti finali, quindi insomma sta ancora un pochino in rodaggio.
0: Okay.
2: Adesso però va a battere un calcio d'angolo, secondo me fa un grande assist adesso.
1: Può essere,
2: dopo questa
1: attenzione,
0: nessuno dica nulla.
2: Cross verso il centro, colpo di testa, pallone alto sopra la traversa.
1: Ho rischiato,
2: non è successo nulla.
0: Va bene. Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore.

0: canterai.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, il canto d'amore. Alle 22.43 su RTL 105.
2: Pausa è
3: commovente.
2: Sì, sì, sì.
3: Vabbè, ma d'altronde lui insegna la radio.
4: Insegna,
3: eh.
4: Mica, mi sto preoccupando che cominciamo a dire e pensare alle stesse cose.
3: Siamo pronti per condurre insieme.
5: Sì, all'unisono.
1: Sì, sì. Andrea,
4: dimmi.
1: No, niente. Spagna-Austria, sì. 2-0 per la Spagna.
2: Sì. Quando siamo all'81esimo minuto, poco fa c'è stata una bella azione dell'Austria con tutta una serie fitta di passaggi, poi il pallone è arrivato all'uovo entrato Chukwuemeka che ha però calciato male, il pallone è terminato direttamente sul fondo. Adesso ancora l'Austria prova a tenere accesa la speranza con una salizia nel cross verso il centro, il colpo di testa!
3: Austria.
2: E il pallone che finisce fuori. Posch ha colpito di testa, sembrava peraltro probabilmente più vicino alla porta, in
5: ma
2: realtà non credo.
4: È il Basletta,
2: è il reggimento.
4: È il Basletta.
5: Hannibal Lecter,
2: esatto. È una cosa di moda ormai adesso fra i giocatori che magari hanno avuto fratture alla mascella, la mandibola, così. Solo che sembra veramente il sostegno per quelli che hanno la mascellona. Tipo Lodetti per citare
4: adesso, capisci, adesso chi si rompe qualcosa va con queste protezioni.
5: Usa,
4: no?
5: La Ridge
4: Forest, io infatti voi non lo sapete perché non si vede. Sono tre settimane che io ho la conchiglia. Ho la
2: attenzione alla Spagna con Torres in area di rigore, dribbling a rientrare, chiusura da parte di Alaba che lo ferma alla grande e non concede nemmeno il calcio d'angolo.
3: Che cretini che siamo.
2: Ma sto quiz quando arriva?
3: Guarda, ho appena preso in mano.
2: Allora, prima del quiz sentiamo da Massimo Caputi una previsione sulla partita. Secondo te, Massimo,
5: finisce
2: è avviata
5: così?
2: O dobbiamo aspettarci sorprese?
6: Secondo me è avviata. Io penso che, non, che questa non sia più una partita.
3: E allora serve e allora il nostro quiz. Allora spieghiamo le regole. Beppe, abbiamo una base tensiva per favore, che così almeno ci mettiamo tutti nel mood. Franca, sono 5 domande
5: a me.
3: Sì, tu sì. E Angelini, stasera siete voi due i partecipanti. 5 domande, Franca. Potete scegliere di rispondere senza.
5: Io mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
3: Senza la risposta multipla o con la risposta multipla.
5: Va bene. Okay,
3: Franca, se rispondete con la risposta senza risposta multipla, senza aiuto, sono 2 punti.
5: Sì, ma
3: altrimenti...
5: come nel trivial posso scegliere gli argomenti oppure.
3: No, gli argomenti Franca. Sono cultura generale su Spagna e Austria, ovviamente.
5: Ah, vabbè.
3: Allora, partiamo da Tommy Angelini.
4: Sì.
3: Ci sei, Tommy?
4: Presente.
3: Allora, Tommy, quale famosa zuppa fredda tradizionale spagnola?
5: No, quella è l'unica che
3: originaria dell'Andalusia, è preparata principalmente con

0: pomodori, cetrioli e peperoni.
1: Dai. Caspacio?
0: Bravo, due bravo. Punti per Tommy.
2: No, scusa, l'unica che sapevo.
0: JN, guarda qua che... Quale famosissima torta al cioccolato viennese?
3: No, vabbè, dai,
2: la mia preferita, la Sacher.
0: Due punti per la Franca.
4: Brava Franca.
0: Franca, continuiamo con te. Quale architetto visionario e massimo esponente del modernismo catalano ha progettato a Barcellona la Casa Batlló?
2: Come si chiama?
0: Se vuoi ti do le risposte.
2: No,
0: le risposte.
2: No, la sapevo, no. La so.
0: Ha fatto anche la Sagrada Famiglia, così.
2: Sì. Dimmi, suggerisci?
0: Antoni Gaudì.
2: Gaudì.
0: Brava. Gaudì. Un punto per la Franca.
4: Ragazzi, Gaudì.
0: Tommy, quale
2: sono? Stavo dicendo Parguel.
4: Perché qua c'è anche quella Barcellona.
0: Tommy, quale sontuosa e imponente reggia barocca situata a Vienna? Era la residenza estiva degli Asburgo, legata anche alla principessa Sissi, famosa anche per quella.
2: La sapevi prima?
1: Non me la dire.
3: Non gliela dire.
4: Intanto vi dico che Yamal ha segnato il gol e il suo tiro è stato salvato sulla linea da un difensore austriaco.
1: Che Schönbrunn.
0: Bravo! Il castello di Schönbrunn. 4-3.
2: È andato a vederlo, ha chiesto a ChatGPT.
0: Sì. 4-3 per Tommy.
3: No.
0: Tommy, quale celebre e discussa regina di Castiglia, nota anche come la cattolica, unificò la Spagna?
2: Gliel'ha suggerito, ho visto.
4: Vergogna.
0: Vuoi le risposte,
2: rispondo
0: Tommy?
2: Io.
1: No, ridimmi, finisci la domanda.
0: È finita.
1: Non l'ho
2: Isabella,
1: capito,
2: dai
0: Isabella. Franca, tu lo giochi con lui. Tu giochi contro di lui.
1: No, ma io non avevo neanche capito.
0: Quale celebre e discussa regina di Castiglia, nota anche come la cattolica, unificò la Spagna?
1: Isabella d'Aragona.
2: Certo.
0: No, sbagliato. Zero punti. Isabella prima di Castiglia.
4: Per tre giorni.
0: Franca, quale geniale compositore austriaco nato a Salisburgo nel 1756 compose capolavori come Il flauto magico e Le nozze di Figaro?
2: Ti leggo le risposte.
0: Beethoven, no. Schubert, Mozart, Strauss.
2: Schubert.
0: No, era Mozart.
2: Ecco, bene.
4: Brava Franca.
2: 1700.
4: Sì. Brava Franca. Allora, bella cultura musicale che
0: Franca,
4: hai.
0: Franca, come si chiama la lunghissima catena montuosa naturale che si estende per oltre 400 chilometri?
2: I Pirenei.
0: Bravissima Franca, due punti. 5-4 per la Franca.
2: Non sono convinta su Mozart.
4: Perché non hai finito di dare la risposta. La domanda.
0: Effettivamente sì. Comunque 5-4 per la Franca. Tommy, con quale delle seguenti nazioni l'Austria non condivide alcun confine geografico diretto? Svizzera, Croazia, Repubblica Ceca o Slovenia?
1: Mamma mia, difficile questa.
5: Croazia.
0: Bravissimo Tommy, 5 pari.
2: Fenomeno Tommy.
0: Allora Tommy,
2: ma io gioco contro, non siamo in squadra.
0: Sì, siete contro. Tommy, l'ultima. Secondo la sua costituzione del 1978, quale forma istituzionale e quale tipo di governo adotta ufficialmente lo Stato di Spagna?
5: È una monarchia parlamentare.
0: Bravissimo!
2: Bravo! Numero uno.
0: 7 punti per Tommy. Franca, puoi pareggiare?
2: No.
0: Vediamo Franca. Quale assetto e forma istituzionale di Stato caratterizza ufficialmente l'ordinamento politico dell'Austria?
2: Ah, che ne so, sarà una repubblica.
0: Sì, una repubblica di che tipo?
2: Cosa devo dire?
0: Allora, repubblica semipresidenziale, repubblica federale parlamentare,
4: repubblica ceca,
0: repubblica unitaria parlamentare, monarchia costituzionale.
2: La seconda.
0: Bravissima, brava!
3: È un pareggio.
6: Ci vuole lo spareggio,
0: lo spareggio non c'è perché c'è il New Hit.

0: Levante con il nostro news.
1: Attenzione! Gioco, partita in contro, 3-0 della Spagna, ancora Oyarzabal, doppietta per lui e anche questa volta assist di Cucurella. Palla tagliata da sinistra, solo in area Oyarzabal, facile facile il suo tocco in porta per il gol del 3-0 al minuto 88. E dunque, insomma, direi che la Spagna si è qualificata per gli ottavi di finale, 3-0 contro un'Austria che ha fatto veramente poco,
2: cioè, veramente pena.
1: Anche perché dire... questo Ragnik, possiamo dire che quest'altro è un altro che ci rompe, che sembra, bravo, che deve fare il filosofo sto Ragnik. Le squadre ha allenato o squadre inutili o squadre che non hanno fatto niente.
3: No, aspetta,
1: devo dire la verità.
2: L'abbiamo toccata piano, eh.
3: E tra parentesi fa il 4-4-2, cioè che siamo capaci pure te di io a farlo 4-4-2.
1: Esatto. Diciamo che sono scienziato. Se andiamo in conferenza stampa siamo più simpatici.
3: No, io però volevo fare una riflessione su Cucurella, no? Che è il prossimo giocatore del Real Madrid, di Mourinho, che ci ha visto lungo. Cucurella gioca come esterno sinistro in una difesa a 4. In Italia farebbe l'ala.
0: Sì.
1: È vero.
0: Sì, è vero. Sì.
4: Ormai siamo tutti con la
1: siamo
4: difesa.
1: Siamo ammalati di 3-5-2 in Italia.
3: Mamma mia, che tristezza.
0: Cos'è triste, che è triste, Palmieri, Simo?
4: È triste, niente, sta roba, cioè, che fa l'ala è triste.
0: Prova a fare un attimo il riassunto di quello che ha appena detto,
2: no,
0: Massimo.
2: Dai, adesso non fargli venire mal di testa, che ha fatto i vaccini.
4: No,
2: ho
4: fatto i vaccini, non sto neanche tanto bene.
1: Ma che vaccino hai fatto?
0: Ma non ha fatto.
3: Cioè, Simone, con te che stai bene?
1: Scusa. Tu hai fatto il vaccino per il Covid con 5 anni di ritardo?
2: Sì, esatto, fatto il vaccino capire, contro l'ignoranza.
1: Il 18esimo richiamo.
3: Volevo capire. Cioè,
0: Lui ha ancora la green card. Entra qua dentro facendo vedere la green card.
4: Ma voi avete fatto AstraZeneca, ragazzi?
0: Ma chi se lo ricorda?
2: Io li ho fatti tutti.
4: Comunque no.
3: Ho fatto un cocktail.
4: Avete fatto Pfizer, sicuro.
1: No, l'altro.
3: Io ho fatto quello che c'era.
4: Moderna avevi fatto.
2: Anche, anche.
4: Sto Mario.
3: AstraZeneca è un po' moderna comunque.
0: Tanto il Covid aveva portato bene al nostro calcio, perché l'anno dopo il Covid avevamo vinto gli europei. Forse servirebbe prima del 2030, no?
1: No, adesso far venire una pandemia
2: mondiale. Auspichiamo un nuovo Covid, una bella SARS.
0: Forse sì. Allora, siccome Beppe, siccome l'Austria non ci è piaciuta stasera,
1: no,
0: l'unica cosa che ci è piaciuta dell'Austria
1: la
0: l'abbiamo fatta noi. Sì. Possiamo risentirla, Beppe?

0: quella lì in pelle.
1: Le ho cercate oggi, sono andato qua davanti dai cinesi.
0: Ma se cerchi dai cinesi le cose austriache è difficile.
2: Ma guarda che i cinesi potrebbero stupirti, hanno tutto.
1: Però non ho trovato una mandolina.

0: cinesi c'erano già i guanti e i berretti invernali.
1: Beh, ma tu scherzi, sono arrivate delle immagini al Pasto dello Stelvio, credo di ieri, con la neve, con la neve.
2: Sì,
1: esatto.
2: È vero.
3: Con questo caldo.
4: Posso fare una domanda tecnica?
3: Vai.
4: Sì. Allora, vedendo giocare la Spagna, non pensate che la partita più bella sarebbe Spagna-Portogallo rispetto a Spagna-Croazia?
2: Sì.
0: Secondo me è una domanda troppo difficile. Palmieri è rimasto al Covid.
1: No, io la mascherina, Palmieri, la mascherina.
5: Semplicemente purtroppo non si può fare questa cosa, Franca. Quindi la domanda era abbastanza.
1: Non si può fare?
5: Non
1: si può fare. Cosa?
3: Se il Portogallo vince, si può fare.
6: 50% di possibilità che si realizza.
3: Comunque, zio,
6: che la Spagna giocherà attenzione, che attacca ancora la formazione spagnola al tiro diagonale. Pallone
5: si può fare, ha ragione.
7: Anche perché la Croazia, comunque, storicamente, nelle ultime due edizioni del mondiale è andata avanti
3: ai rigori,
7: soprattutto mettendo Park de Bus e ci l'autobus e ci vediamo. Cioè, quindi sì,
4: noi che siamo neutrali, che vogliamo vedere le belle partite. Sì, sì. Beh, io dico Spagna-Portogallo.
3: Intendiamoci. Non è che il Portogallo abbia fatto vedere questo gran calcio sin qui,
4: però,
3: cioè,
4: non l'ho fatto scatenaccio. Bravo Paolo, che io quello intendevo.
3: Sì. E tra l'altro sarebbe, scusatemi, anche secondo me l'incontro, lo scontro fra i due centrocampi più forti di questo mondiale, perché da una parte abbiamo Rodri, Pedri e Dani Olmo, dall'altra abbiamo Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, cioè tanta gente che sa giocare, no?
4: Il palleggio dovrebbe essere, diciamo, qualcosa che emergerebbe in una partita come quella.
3: Il palleggio.
1: Cos'è il palleggio? Poi la conchiglia anche tu dalla prossima.
7: il famoso tiki taka spagnolo. Esatto.
3: Sì, vabbè.
7: Chi l'ha inventato?
5: Guardiola.
7: No, Luis Aragonés, poi Guardiola.
0: Questa passiamogliela.
3: Almeno Guardiola passiamo.
7: No, è giusto.
6: Anche perché Aragonés è da intenditore.
1: Dove allenava Aragonés?
3: È da amatore, neanche da
6: intenditore. È stato un commissario tecnico con la Spagna, ha vinto l'Europeo del 2008, peraltro in Austria e Svizzera. Sì, esatto.
1: Vedi?
6: Contro di noi, che ci batterono ai calci di rigore ai quarti di finale a Vienna, e poi loro andarono a vincere il torneo 1-0 in finale con la Germania, gol di Torres,
3: Fernando
6: su di noi e il Niño Torres.
0: Su di noi nemmeno una nuvola.
3: Esatto. Comunque la scena della Cheyenne che si sventola mentre va in onda super è proprio bella da voi.
0: C'è la Spagna, scusate se io sono sul pezzo.
3: Allora, visto che mancano 5 secondi a fine della partita, ricordiamo quali sono le partite di sera e quelle che seguiremo domani, se ce l'abbiamo.
6: Allora, a l'una di notte ci sarà la bella sfida che abbiamo già anticipato fra Portogallo e Croazia, e poi alle 5 di domani mattina la sfida invece fra Svizzera e Algeria. Domani alle 20 seguiremo l'attesissima Australia-Egitto.
3: Bella!
6: Poi a mezzanotte ci sarà la sfida fra Argentina, va bene. Capoverde.
1: Bellissima.
6: E invece poi alle 3 di notte ci sarà Colombia con Gana. Che è proprio la partita più decafoni di tutto il
3: mondo. Hanno lasciato le belle partite alla fine. Allora, cominciamo a ringraziare.
6: Intanto, finale 3-0 della Spagna sulla l'Argentina. Buona
3: magari.
6: L'Austria.
5: Noi domani, Nick, seguiamo qualcosa.
3: Sì, il secondo tempo di Australia-Egitto.
6: Ha tutte le caratteristiche per finire 0-0 e rigori.
1: Questa è molto lunga. Paolo.
4: Domanda per Palmieri: qual è il giocatore più rappresentativo dell'Egitto?
1: Dai, questo è facile.
3: L'Egitto.
6: Bravo!
3: Gliela ha suggerita anche questa, gliela suggerita Salvastia.
1: Allora, sempre per il più cattivo di tutti, poi alla fine sono più buono.
7: Sei un patatone.
1: Mi dipingete come uno spietato.
3: Vediamo di averti compagno della suite. Allora,
1: no,
3: cominciamo i ringraziamenti.
1: Domani vengo con la maglietta,
3: Massimo Caputi, grazie
0: Massimo.
8: Massimo.
3: Grazie a Paolo Pacchioni e a Tommy Angelini.
6: Buonanotte.
3: Grazie Andrea Salvati.
7: Grazie Andrea.
0: Salvati, vai via, non resti con noi.
1: Io torno a luna, sono qua.
0: Allora resta qua con noi di fronte a me.
3: Resta con noi.
7: Ciao.
3: Qui la CIEM, Palmieri, Giustini fino alla mezzanotte, grazie ovviamente anche in regia Cristian Albertone e Beppe Di Dio. Rimanete qui con noi, tra poco la suite.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non okay. Ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Anche sull'isola di Lipari, in provincia di Messina, alle 23:03 minuti.
10: RTL 102.5, giornale orario.
11: Buona serata da Raffaella Coppola. Villa Taverna a Roma, il ricevimento per la festa dell'indipendenza americana dopo lo strappo nei giorni scorsi tra Trump e Meloni. I due vice premier Salvini e Tajani parlano di un'amicizia più forte di qualsiasi polemica. Il presidente del Senato La Russa ha sottolineato che la premier non è presente ma c'è in spirito. Anche l'ambasciatore Fertitta ha evidenziato che i legami tra Stati Uniti e il nostro paese si rafforzano ogni giorno. Ricevimento animato dal roboante doppio passaggio a bassa quota di 4 elicotteri militari americani e chiuso dai fuochi d'artificio. Per tutti, come da tradizione, birra, hot dog e hamburger. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato in un'intervista all'Esequo di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato prevista nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese che vi ricordiamo ovviamente per le elezioni che sono previste il prossimo aprile. Gli Stati Uniti hanno messo in guardia nei mesi scorsi l'Iran sulla possibilità che Israele cercasse di uccidere due dei suoi negoziatori, il ministro degli esteri Agacci e il presidente del Parlamento Ghalibaf. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali in primavera gli Stati Uniti ritenevano che Israele stesse pianificando appunto queste uccisioni mentre Washington e Teheran negoziavano. Siamo allo sport, mondiali di calcio, partiamo proprio da qui, il verdetto di Spagna-Austria con Paolo Pacchioni.
12: Buonasera, la Spagna va agli ottavi, spazzata via un'Austria troppo rinunciataria. A Los Angeles è finita 3-0. Gran protagonista Oyarzabal, autore di una doppietta, i suoi due gol hanno aperto e chiuso

la partita all'1-0 al 36esimo del primo tempo, il 2-0 all'80, il 3-0 all'88esimo. In mezzo c'è stato il gol del 2-0 segnato da Porro. In generale la Spagna ha

0: via radio.
1: Grazie Raffaella, bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete e queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove segnaliamo un chilometro di coda per un incidente proprio ora risolto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante verso Genova. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili, mentre in autosole registriamo coda per lavori tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Situazione analoga sulla 8 Milano Varese tra Origio Ovest e Legnano verso Varese. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Le 23:08. La suite su RTL 102.5 in questa oretta insieme con Nicolò Giustini, Francesca Cena e Simone Palmieri.
4: Buonasera.
3: Buonasera. Bravo. Con voi fino alla mezzanotte. Cosa abbiamo preparato per quest'ora, Franci?
5: 9.
6: Non c'è?
5: No.
6: Ah, pensavo che ci fosse.
5: No, lo salutiamo
6: così,
5: però.
6: Non so perché.
5: Lo salutiamo perché spesso ci segue, come tanti amici della suite che spesso sì. ci seguono, e sta lavorando a musica nuova.
6: Oh, che bei momenti.
3: Però spiega chi è 9.
6: Lo mandiamo a Castrocaro. Lo mandiamo a Castrocaro.
5: Finalista, pare sì. che sia finalista a 5 anni di Tenco del miglior testo.
3: Vedi?
6: Stai scherzando?
5: Sì, sto palesemente scherzando.
3: Ecco. Anche perché non è proprio quel genere lì. Anche se il premio Tenco ha aperto molto.
6: Sì, pensate che quest'anno c'è Dito nella Piaga al premio Tenco,
5: ci sta,
3: sì,
5: ci sta,
3: ma
5: ci
3: c'è
5: sta.
3: Stata anche Madame, sì,
5: ma ancora, ma ancora, la cinquina dei migliori album per il premio Tenco. Bellissimo,
3: bravo Nick, che hai fatto bene a sottolinearlo.
5: C'è la sigla perché ho già capito che sei dimenticato Beppe.
7: Saremo io e te a così, sarà per sempre sweet.
6: No, ma io così.

0: Harry Styles, Nick.
1: Che Styles?
2: Tra l'altro,
1: l'altro giorno avevamo raccontato che durante il suo concerto aveva bevuto, si era mezzo strozzato, sì, con l'acqua ed era caduto per terra.
2: Aspetta, ho visto, se beveva un bicchiere di vino non gli sarebbe
1: e poi
2: successo.
1: Ne ha fatta un'altra, perché sì, lui corre tantissimo sul palco. Cioè, lui è uno di quelli che si
2: ferma
1: muove
2: un po'.
1: A un certo punto comincia questa passerella lunghissima. Bellissimo. E lui corre su tutta la passerella, arriva al fondo della passerella e dice: porca miseria, ho dimenticato il microfono. Non ha preso il microfono, che è dovuto tornare.
2: Forrest Gump.
1: Correre indietro.
0: Forrest Gump fa molto ridere, associato a Harry Styles.
1: Cosa dice Forrest Gump quando arriva?
0: La vita è come una scatola di cioccolatini.
1: Quando arriva alla fine della corsa.
0: Sono un po' stanchino.
1: Un po' stanchino.
0: È vero. Alle 23.16 su RTL 102.5 nella suite noi ci siamo. Vi ricordiamo anche che domani si seguirà un'altra partita, ma tra pochissimo c'è l'Alfenauer del Nick.
2: No.
0: Vi siete persi qualcosa? Storie, notizie, racconti.
2: Vediamo se c'è.
0: Recuperiamo tutto.
1: Faremo in modo di.
0: E c'è invece una canzone che è uscita davvero da poco che mi piace moltissimo.
1: Non ci vede, quindi? La Franca.
2: Pensavo... Non ci vedo. Comunque la riconosco, è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
0: Brava.

0: Benson Boone alle 23:22 su RTL 102.5 nella suite con voi fino alla mezzanotte.
1: Basta. Exactly.
2: Ha finito le parole da dire.
3: Ho perso le parole.
0: È bella questa.
2: Possiamo dire, possiamo raccontare invece quello che sta succedendo a Tor Vergata, visto che si sta avvicinando la grande serata di Ultimo, sì. E c'è una bella iniziativa, no?
0: Sì, ci sono le prove generali proprio in questo momento, sono stati aperti i cancelli a 1500 persone disabili accompagnate, grazie a Ultimo che è sempre molto molto vicino a tutto questo, a tutto ciò, è molto attento, brava Franci, e quindi loro sì, si stanno godendo la prova generale. Poi sabato ci sarà il concerto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

Fabri Fibra, Maurizio Carucci, le loro stelle alle 23.30 su RTL 102.5 nella suite. Ultima mezz'ora, noi non molliamo niente. Afnawad Nick!

0: ovviamente dallo sport,
1: dal calcio,
0: no, dalla pallacanestro, dall'NBA, perché quella che sta per arrivare potrebbe essere l'ultima stagione di LeBron James, che sicuramente non giocherà con i Lakers, e quindi già questa insomma è la prima notizia di qualche giorno fa. Ma in questa stagione LeBron sarà seguito tutti i giorni da una troupe televisiva che seguirà i suoi allenamenti, le partite, eccetera eccetera eccetera, perché poi verrà realizzato un documentario. È la risposta LeBron James a quello di Michael Jordan, tanto bello che andò tanto bene durante il periodo del Covid, The Last Dance.
2: Ecco, e vediamo quello a questo punto che farà più numeri, no?
0: Eh sì.
2: Curioso,
0: vedremo.

0: Che meraviglia questa canzone di Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now, colonna sonora di questo film con Jeff Bridges, Rachel Ward, ve la ricordate, quella di Uccelli di Rovo,
1: Di Hitchcock. Allora, Nick.
0: C'è Hitchcock, mamma ragazzi. Ma l'ignoranza, a proposito di Hitchcock, ragazzi, ve la do io una notizia. No, volevo dire.
1: Mentre la canzone di Armageddon, qual è, Franci? La canzone colonna sonora di
0: Aerosmith.
1: E allora?
0: No, l'avete visto voi,
1: Paranormal Activity?
0: No, Bates Motel, l'avete vista?
1: No, non l'avete vista. Lo dovete
0: vedere, assolutamente.
2: Perché parla di Norman Bates,
0: assolutamente,
2: no?
0: È liberamente ispirato al protagonista di Psycho. Lui è strepitoso, Highmore si chiama.
1: Il protagonista.
0: E lei è vera formiga, come si chiama.
1: Ti è rimasta proprio in testa.
0: Sì, mi è rimasta in braccio più lui.
2: Ed è racconto di tutta la parte precedente,
0: questa madre e questo figlio si trasferiscono sostanzialmente, acquistano questo hotel che poi verrà ribattezzato Bates Motel, ovviamente ispirato a Psycho, però insomma è veramente intrigante. 5 stagioni respirate.
1: Bene, il Cineforum l'abbiamo fatto.
0: Bene.
1: Grazie, Frank.
0: Prego, figurati.

0: Sorry Justin Bieber alle 23.
1: Cosa ha detto?
2: Cos'è successo?
1: Capito Bubba.
2: No, credo che abbia
0: un po' la maniera un po' americanizzata.
3: Ah, sì, dai, sì.
0: Justin Bieber con Sorry su RTL 102.5 nella suite alle 23.45, visto che a questo punto ti sei messo gli occhiali per capire quale canzone c'è da annunciare, Franci, te ne prego, fallo tu perché questa è la hit estiva per eccellenza.
1: Questo è vero, si tratta di Irama, che rivedremo naturalmente anche in X Factor con Cabana.

0: Lucio Corsi, volevo essere un duro alle 23.51 su RTL 105 nella suite, giusto il tempo di dare un'ultima half an hour
1: del una bombetta.
2: Abbiamo
1: bombetta.
2: Tutti presenti George Lucas, no Palmieri, se ti dico George Lucas cosa ti viene in mente?
0: Star Cos'è? Wars.
2: Ah ok.
0: Ma era la marcia imperiale.
2: Ma quella non è mai stata.
1: Mamma mia,
2: ma
1: ragazzi.
2: A prescindere da questo, sì, George Lucas, produttore tra gli altri anche di Star Wars, torna al cinema, ma in una nuova veste.
0: Attenzione,
2: farà il doppiatore.
0: No.
2: E voi direte, vabbè, chi se ne frega. No, perché è interessante, farà il doppiatore del nuovo film dei Minions.
1: Ah.
2: I Minions e Monster. Allora, non ho capito se doppierà un Minion, perché sapete che i Minion hanno uno strano modo di parlare.
0: Chiaro.
2: Però insomma è particolare che comunque un produttore di questo tipo si presti
1: anche
2: a
1: quest'altro ruolo,
2: a questo gioco.
0: Vabbè, l'avranno pagato tantissimi soldi, immagino io.
2: Ed
0: no?
2: eccolo qua.
1: Come Beckham,
0: ecco. O come Sandro Tonali, che ha scelto il soldo e non il progetto.
2: 12 milioni all'anno per 6 anni al Tottenham.
0: Posso dire?
2: E chiamalo scemo.
0: Ha fatto bene alla fine.
2: E tra le altre cose, ha fatto anche un regalo al Milan, perché l'acquisto di Tonali regala 11 milioni e mezzo anche ai rossoneri. Grazie Sandro.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da fare e da dire, quindi Franci Cheyenne, a te.
3: Allora, qua siamo praticamente nel 1976, se non vado errata, e stiamo parlando di un capolavoro di Lucio Battisti, uno dei tanti, in cui si aprì al funk e anche al rock d'oltreoceano. Infatti questa canzone, la melodia, se non vado errata, venne registrata in California. Ancora tu.

stai? Domanda inutile.

0: Ancora tu, una canzone meravigliosa di Lucio Battisti alle 23.59 in chiusura delle tre ore della suite di Noi Dire Mondiali su RTL 105. Ci si ritrova domani a partire dalle 21, seguiremo il secondo tempo di una partita importantissima. Bah. E niente Franci, grazie.
1: Figurati, grazie a te, you're welcome, ecco. Grazie a Nicolò Giustini, grazie, grazie a Simone Panieri, grazie soprattutto a Cristian Albertone e Beppe Di Dio.
0: Bravi ragazzi,
1: che ci hanno seguito come sempre magistralmente nella parte tecnica.
0: E via, niente, buonanotte.
2: Buonanotte,
3: ciao.
2: Ciao.
3: Anche a Borgia, in provincia di Catanzaro, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura una notizia giunta da poco in redazione. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Finni e Massimo Caradente per l'uccisione della moglie di Barreca, Antonella Salomone, e dei figli Kevin di 16 anni ed Emanuele di 5. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e poi assolta in appello. A Monaco è svolta nell'attentato all'oligarca ucraino rimasto ferito insieme alla moglie e al figlio. A piazzare il pacco bomba è stata una donna ucraina di una trentina d'anni. Continuano le ricerche tra Monte Carlo, la Costa Azzurra e ora anche nelle regioni italiane confinanti. Voltiamo decisamente pagina. Taylor Swift è al Madison Square Garden per pronunciare il fatidico sì al fidanzato Travis Kelce. Siamo al calcio, ai mondiali, facciamo il punto col nostro Paolo Pacchioni.
5: La Spagna ha spazzato via un'Austria troppo rinunciataria, 3-0 a Los Angeles con doppietta di Oyarzabal e gol di Porro. Vittoria meritata degli spagnoli, ma Yamal non brilla ancora, prestazione da 6 in pagella. La Spagna va agli ottavi dove affronterà la vincente di Portogallo-Croazia che inizierà tra un'ora e sarà l'ultima sfida tra i 41enni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Il programma delle prossime ore si chiuderà alle 5 con la sfida fra Svizzera e Algeria.
1: E infine il tennis a Wimbledon. L'Italia c'è e ci dà grandi soddisfazioni. Enzo Tamborra.
6: E grande Italia sull'erba di Wimbledon. Dopo Jannik Sinner che tornerà in campo nel programma di venerdì non prima delle ore 15 per affrontare lo statunitense Brovski, hanno superato il secondo turno anche Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Berrettini, semifinalista sull'erba londinese del 2021, ha eliminato la testa di serie numero 20 francese Fils con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Molto solida la prestazione del tennista romano, apparso in crescendo di condizione. Avanti in 4-7 anche Flavio Cobolli che si è posto sull'australiano Duckworth, nel prossimo turno affronterà il russo Kachanov. Più sofferto il successo del ritrovato Sonego che ha domato al quinto set la resistenza del canadese Diallo. Tra le donne promossa al terzo turno Jasmine Paolini che ha regolato in due set 7-6-6-4 l'elvelga Gulubic. Fuori a testa altissima la giovane Tyra Grant che ha ceduto 7-5-6-3 alla più esperta Buzkova.
1: È tutto traffico.
4: Via radio.
7: Grazie Raffaella, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare in questo momento su tutta la rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della 1 Milano-Napoli tra San Vittore e Santa Maria Capua Vetere, considerato il forte vento, situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra San Severo e Foggia. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è tutto, fate un buon viaggio a te.
1: Grazie, è tutto, a più tardi ora in ottambuli.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Mezzanotte e 4 minuti, siamo tornati alla grandissima. Sì, no, potete. State, restate ancora, ragazzi. Abbiamo tempo, non c'è problema. Prendetevi un cocktail, fate qualcosa.
1: No, veramente io il mio famoso ginseng, scusate.
0: Signore e signori, vi presento Vanessa Gray, ma chissà.
1: Yeah! Chissà. Sono io pronta per tenervi compagnia da mezzanotte alle tre. Questa sera cura cuore, Armando sì. Piccolillo, del mio cuore che non
2: io
1: sei
2: te,
1: altro. Io e te, you and me.
2: Te io,
1: forever.
2: Tesoro. Senti, stavo guardando un po' un attore famosissimo, è bello come il sole, ma vestito malissimo, ne parliamo tra poco, perché non frega niente a nessuno. Quando sei bello
1: sei
2: puoi
1: bello.
2: Fare quello che vuoi, puoi indossare anche un sacco di juta e sei bello.
1: Wow, ma perché tu dici, com'è particolare quest'abito?
2: Ma
1: stai benissimo. Amici 02251515, chiamateci.

0: Il paradiso non esiste. Emma su RTL 102.5, mezzanotte e 12 minuti. Allora, in apertura parlavo, insomma, se sei bello non interessa anche l'abito, voglio dire, sei bello, punto e basta. Perché stavo dando uno sguardo su Rai 1, c'era il premio Biagio Agnes, no?
1: Sì.
0: Dove conduce Mara Venier, numero uno, e Alberto Matano, calabrese come noi.
1: Sì,
0: Alberto
1: infatti.
0: Matano vestito benissimo, proprio è bello, lo vedi che bello?
1: È bello,
0: vestito.
1: Ma scusami.
0: Gianni Aman.
1: No, ma stai parlando di Alberto Matano?
0: Sì.
1: Ma sai che abbiamo fatto un viaggio insieme per arrivare a Lipari l'anno scorso? Ma non ce ne frega niente.
0: Niente,
1: ok,
0: infatti,
1: vabbè, giusto così per dirlo.
0: C'era Gianni Aman che lo stavano premiando.
1: Sì.
0: È bello, non è,
1: è
0: che
1: bello,
0: non è bello,
1: certo.
0: Ma l'abito suo, mo magari non è che mi querelano l'azienda che ha prodotto il
1: no,
0: vestito,
1: non era bello, tu dici.
0: No, fatto per me, mia sorella è stilista, ne capisco qualcosa, fatto malissimo, dice il suo stile, malissimo, non rispecchia i giorni nostri.
1: Però ti posso dire una cosa, molte volte per risultare alternativo,
0: scusami,
1: diverso, vorrei sentirti, ma andiamo al telefono, c'è
0: sì.
1: Viola, ciao Viola.
2: Ciao.
0: Ciao Viola, come va?
2: Bene, a parte il caldo, stiamo respirando.
0: Ho l'accento,
2: oggi
0: si sente che tu sei a Firenze.
1: Oh Viola, ma non sei da solo, da sola, Viola, vero?
2: Viola, Fiorentina Dot.
0: Diciamo che non c'è Viola senza Pino.
1: E non c'è Pino,
2: esatto,
1: senza Viola.
2: Pino, ecco. Il calabrese.
0: Esatto, ma cosa fate voi due insieme adesso a casa che fa caldo? Avete il clima?
2: Allora, Pino è uscito in questo momento con la mia Gina e la mia canina.
0: Ma come hai chiamato Gina?
2: Stato fuori a prendere
0: Gina. Come, perché hai chiamato
2: no?
0: Gina il tuo cane?
2: Allora io no, non l'ho chiamata io, l'ho presa in un canile per l'appunto proprio in Calabria, e l'avevano chiamata Gina.
0: L'avevano già chiamata Gina. Vabbè, l'anno scorso, no, 6-7 anni fa, qui a Roma, mentre venivo in radio, sentivo uno che chiamava Armando e si rivolgeva a un pitbull.
1: A un pitbull.
2: Guarda, tanti cani, anche una mia amica mi ha fatto un dispetto che ha chiamato il cane Viola.
0: Ha fatto bene, così impari. Tu hai chiamato Gina, ha fatto bene.
1: Però, cioè, veramente ci sono dei nomi dei cani, cioè, assurdi. Però, dai, Gina, secondo me ci sta. Armando?
2: Sì, poi a Firenze Gina è famoso, cioè è un nome usato, eh.
0: Hola Gina, salutiamo la Gina.
1: Viola,
2: voglio dire, sempre bellissimi e bellissima Vanessa.
1: Grazie, grazie. Oh, poi i complimenti di una donna fanno doppiamente piacere, Viola.
0: Allora, visto che non mi hai calcolato di striscio, Viola, ti saluto e non ti chiamo mai più.
2: Piccolillo, ti voglio bene, ciao.
1: Anch'io ti voglio bene, anche per Piccolillo, non ti preoccupare.
0: Ciao Viola, grazie.
2: Ciao belli,
0: fate come la nostra amica, chiamateci allo 02 25 15 15. Anche tu, per esempio, cioè non sei strafiga, no?
1: Chi ti ha detto? Ma come ti permette?
0: Quell'abito che avevi
1: era bellissimo.
0: Ti faceva più bella.
1: Certo, è importante indossare degli abiti giusti.

0: finale, The Best, Tina Turner su RTL 102.5, canzone che fanno tantissime al piano bar, tranne te, la fai bene?
1: Certo che la faccio, ragazzi, se sei una cantantessa non puoi non cantare The Best di
0: Prego,
1: Tina Turner.
0: 5 secondi di The Best, vai!
1: Oh, you're the best!
0: Benissimo, beh, molto, però fai meglio Stevie Wonder. Stevie Wonder
1: is she lovely?
0: Allora, ti bastano 80 serate luglio e agosto?
1: Sì, 80 serate sono tantissime, grazie. Comunque è troppo bello fare la stonata, mi diverto un sacco.
0: Amici, chiamateci 02 25 15 15 anche se siete stonati.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Io me la fischio, eh. Ain't Worried One Republic, canzone che fa parte del film con Tom Cruise, Top Gun, la nuova versione che c'è stata, insomma, un po' di mesi fa, l'anno scorso forse. Ma questa sera c'è stata una cena, Vale, dove la nostra amica Elena è andata insieme ai suoi amici e adesso ha bisogno di un qualcosa per il reflusso gastrico.
1: Ciao Elena, benvenuta.
2: Ciao ragazzi, grazie, buonasera a tutti.
1: Allora,
2: ciao.
1: Dove sei stata a cenare e cosa hai mangiato?
2: Siamo stati a cena in un ristorante meraviglioso di Vittorio Veneto con gli amici. Sì. Ragazzi, il baccalà fritto è una figata.
1: Ecco, certo, però anche il tuo stomaco adesso dice che è una figata, giusto?
2: Sì, sì, il mio stomaco poi si è un po' rilassato, ha tentato di rilassarsi col gelato alla cannella, però adesso ha bisogno di una passeggiata.
0: Gelato alla cannella, buono. Senti, ma
2: sì, su una sfoglia, era meraviglioso.
0: Okay. Solo gelato oppure era messo da qualche parte, sfoglie, pan di spagna?
2: Sopra una sfoglia che dentro aveva una composta di mela. Era una cosa tipo uno strudel estivo.
0: Bellissimo,
2: ragazzi, era meraviglioso.
1: Wow.
0: 3,5 kg hai preso.
2: Esattamente, ora vado praticamente a casa a piedi.
1: Rotoli, ma adesso sei da sola, vi siete lasciati con i tuoi amici?

0: lasciateci.
1: Ci siamo lasciati, ognuno è tornato a casa sua, io vi stavo ascoltando e volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che ci fate di giorno, di notte, vi ascolto sempre.
0: Grazie.
2: Vogliamo solo un pezzo di torta in cambio, ci mandaci una torta a mia Vanessa.
0: Dai, io veramente stasera passerei perché ho mangiato sushi, quindi sto rotolando. Elena, rotolo con te, se vuoi facciamo una passeggiata.
1: Volentieri, sarebbe bello.
2: Volevo farti una domanda. Io prima ho detto a Vanessa, ho detto: Vane, tu non sei, voglio dire, strafiga fotomodella.
0: Ma come ti permetti?
2: Con quell'abito che aveva ieri sera, quello rosso, eri bellissima. Secondo te ho sbagliato a dirle così? Cioè, le ho detto la verità. Secondo te è meglio dire sempre la verità oppure no?
1: Io sinceramente apprezzo la verità.
0: Idem anch'io.
1: Io apprezzo la verità, anche perché comunque tra amici, ragazzi, si può dirsi tutto, poi le cose si sistemano sempre. Alla fine è meglio un amico sincero che qualcuno che ti adula senza motivo, che poi si rivela un falso amico.
0: Brava.
2: Sì, brava Elena. Non hai bevuto però alla cena? Sei sobria?
1: No, io purtroppo sono sobria. Dovevo guidare, ragazzi.
2: Brava. Ti salutiamo, Elena. Dai.
0: Ma prima di salutarti, una curiosità, cosa fai nella vita?
1: Io sono un avvocato.
0: Ah, ok.
2: Senti, allora preferisci avvocata o avvocato?
1: No, io sinceramente preferisco avvocato, ti posso dire.
0: Suona meglio forse, sai.
1: Non lo so perché, però a me piace quando mi chiamano avvocato.
2: Ma sai, c'è la polemica adesso, no? Avvocata, avvocatessa.
1: Sì, lo so,
2: no?
1: Okay. Però guarda, la differenza la fa la sostanza poi.
0: Bravissima. Brava Elena. Chiamaci più spesso.
1: Grazie, ragazzi.
0: I love you.
2: Ciao. Dai, novità.
0: Ciao.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Hidden Eyes, Skunk and Nancy su RTL 102.5, mezzanotte e 39 minuti, tra poco alla una, come dicono quelli bravi di Milano, zia. Allora,
2: sì.
1: Alla una c'è Noi Dire Mondiali. Io questa
2: sera
1: non sono informato, ma attenzione, la mia partner, pur non capendo niente come ti permetti di calcio,
2: come ti permetti?
1: Lei è informata.
2: Scusate, questa sera seguiremo Portogallo-Croazia. Qui parleremo anche di due giocatori importanti, ma non voglio svelare niente.
1: No.
2: Non voglio svelare niente, ho studiato. Voglio parlare con chi arriverà
1: salvati.
2: Sì, certo.
1: Ci sarà anche Nicola Pompei.
2: Certo.
1: Va bene.
2: Ci sarà Armando Piccolillo e ci sarà Vanessa Gray.
1: Molto bene. Tra 20 minuti, intanto vi regaliamo Jovanotti ed Alfa, buon vento.

0: Imagine Dragons, Enemy su RTL 102.5 a mezzanotte e 46 minuti. Chi è che dice che poi, insomma, le donne capiscono poco di calcio?
1: Chi è che lo dice?
0: Ma perché assolutamente
1: vero, in tanti non sanno che ci sono persone che si sono rotte il crociato giocando a calcio. Alzi la mano.
0: Poverina, a calcio, perché lei giocava anche a calcio.
1: Giocavo infatti. Giocavo.
0: E poi invece finita la carriera.
1: No, perché ti devi allenare in generale nelle cose, no? Cioè, come se vuoi fare il nuotatore, a un certo punto non nuoti più. No, devi ripartire gradualmente, pian piano. Le cose vanno fatte pian piano.
0: Senti, mi piacerebbe tantissimo sentirti. Dovremmo andare adesso alla nostra amica a Torino.
1: Sì, tra poco. Sta parcheggiando.
0: Tra poco, se ci vuole raccontare

0: di un concerto di un grandissimo artista che poverino è rimasto senza voce. Anche ti è capitato di rimanere senza voce?
1: Sì,
0: tu che canti,
1: poco, lei? Per fortuna poco, per fortuna poco, per, è una cosa bruttissima. Poi noi che lavoriamo con la voce, cioè sì, parlare in radio senza voce, ma è capitato una volta proprio, che ero così, sì, non riesco a venire.
0: Pensa che a me non me ne frega niente, io d'inverno, d'estate, senza sciarpa, niente, non prendo niente, non prendo niente,
1: meno male.
0: Allora Paola,
1: bravo,
0: ci butta giù, volevamo farti parlare per
1: Paola. Oh Paola,
0: Tiziano Ferro.
1: Sì, infatti è ancora secondo me con Tiziano è andato, ha deciso di tradire, è andato con qualcuno, insomma.
0: Amore, metti una canzone, va.
1: Vado, c'è Buona Domenica, Safe.

0: Prison Rewind, The Cardigans su RTL 102.5. Mezzanotte 53 minuti, tesoro. Allora, c'è un dopo Dua Lipa che si è sposata in Italia.
1: Sì.
0: Taylor Swift si sposa a New York, matrimonio da favola, 20 milioni di dollari è il budget, 20 milioni.
1: Mamma mia, ragazzi,
0: che ci devi fare quanto, con 20 milioni?
1: Cosa puoi fare con
0: bello
1: 20 milioni?
0: Scusa,
1: tantissimo.
0: Alza quel braccialetto.
1: Oh, ma comunque non ti sfugge nulla, eh? Guarda,
0: l'occhio
1: clinico. Ah, no, pensavo clinico.
0: No.
1: Ho l'occhio clinico io.
0: Bella, c'ho l'occhio clinico.
1: No, comunque è una cifra spropositata, esagerata, sì, incredibile, però se uno dice ce l'ho a disposizione perché non, sì, non spenderla?
0: Ma tesoro, è spropositata per noi poveri che non abbiamo un euro per ammaccarci un occhio. Per lei 20 milioni di dollari non sono niente, saranno 2000 euro insomma.
1: Dai, no, questo non penso, non penso.
0: Ma hai capito di chi stiamo parlando? Di Taylor Swift?
1: Certo, la donna dei record.
0: Esatto.
1: È Taylor Swift.
0: Esatto.
1: Lui
0: sta diventando il cantante dei record invece, il nostro amico italianissimo.
1: Oh, ci piace tanto anche questa baciata. Sal Da Vinci, poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Yeah.

0: E Beach Boys, Bob Rain su RTL 102.5. Stiamo per chiudere la prima ora, amici, tra pochi secondi saremo con tutti i colleghi di Noi Dire Mondiali, quindi ci sarà la partita. Grey, prego, ricordalo.
1: Lo so, Portogallo-Croazia, abbiamo un sacco di curiosità da raccontarvi, ma soprattutto seguiremo con entusiasmo questa partita.
0: Esatto, c'è Nicolò Pompei che ha preparato degli aneddoti, delle cose insomma che non posso svelare.
1: E c'è Andrea Salvati qui, pronto e carico come sempre. Rimanete lì perché mi sa che arriva l'informazione, giusto?
0: Vai. Sì, giustissimo.
1: Anche a Serra Petrona, in provincia di Macerata, è Luna. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Villa Taverna a Roma, ieri sera il ricevimento per la festa dell'indipendenza americana. Dopo lo strappo nei giorni scorsi tra Trump e Meloni, i due vice premier Salvini e Tajani hanno parlato di un'amicizia tra USA e Italia più forte di qualsiasi polemica. Anche l'ambasciatore Fertitta ha evidenziato che il forte legame tra i nostri due paesi si rafforza ogni giorno, ricevimento animato dal roboante doppio passaggio a bassa quota di 4 elicotteri americani militari e chiuso poi dai fuochi d'artificio. Christine Lagarde potrebbe lasciare la BCE prima della scadenza del mandato prevista a ottobre 2027. È una possibilità, ha ammesso la stessa Lagarde in un'intervista alle Echo, spiegando che potrebbe servire una voce europea nella campagna per le prossime presidenziali francesi fissate ad aprile. E ora spazio mondiale di calcio, linea ad Andrea Salvati.
4: Buona nottata, è appena cominciata da 1:20 Portogallo-Croazia, sedicesimo di finale, che la vincente andrà poi ad affrontare agli ottavi la Spagna, che in serata ha vinto 2

0: 3-0, pardon, contro l'Austria. Scontro fra Ronaldo e Modric. Partita iniziata, come detto, da 1 minuto e 40 secondi. Fra poco in Noi Dire Mondiali tutta la partita. Con lo speciale a te.
1: Grazie Andrea Salvati, è davvero tutto. Arrivano le informazioni sulla viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie Raffaella, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare a quest'ora della notte sulla maggior parte della rete. Registriamo un'unica eccezione sull'A14 Bologna-Taranto, dove in seguito ad un incidente tra due auto ed un mezzo pesante si è formato un chilometro di coda tra Riccione e Cattolica in direzione di Ancona. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Ricordate, guidate sempre con la massima prudenza, ricordando di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Noi dire mondiali.
5: Quella! Quella! Siamo tornati, amici. Allora,
0: tornati da dove? Tornati da dove? Non ce ne siamo mai andati.
1: Ma
0: è una lunghissima striscia.
6: Noi siamo qua.
5: Noi dire mondiali.
0: Va bene, hai finito Armando, puoi andare, sì, tutto pronto, ciao. Anzi già si gioca da 4 minuti, Portogallo-Croazia questa sfida, speriamo sia l'ultima proprio della storia, non ne possiamo più fra Ronaldo e Modric, entrambi over quarantenni e autorizzativo mondiale. Basta. No, la loro ultima, i mondiali, non credo che fra 4 anni né l'uno né l'altro, insomma faranno altre cose, beati loro che
5: possono. Salvati, sei come ChatGPT, ripeti le cose ovvie,
1: ma
5: è normale
1: giusto.
5: Che questa è l'ultima.
1: Ma no, scusate, detto, ma quante Champions hanno vinto loro? Più di club italiani? Scusate.
6: Modric 5, Modric 6.
1: Scusate come sto studiando.
0: Bravissima,
1: grazie.
0: La nostra super dotata Vanessa Gray. Bravissima.
1: Oh, bravo, ce l'hai fatta a dire il nome.
0: Piano piano, voglio dire, ma ormai in transagonistica. Stasera vestita, pronta per il safari, perché sarà una giungla qui su RTL 102.5 col Portogallo, che è già andato vicino a gol in un paio di occasioni, una via l'altra rapida. Le formazioni non credo interessi, no, a quest'ora,
1: no,
0: né della
1: perché
0: Croazia,
1: no?
0: Né del Portogallo, perché insomma basta dire da una parte Ronaldo, dall'altra Modric, gli altri sono tutti comparse. Dimmi,
5: diciamo
0: Armando.
5: La maglietta, almeno le magliette,
0: anche le magliette fanno
1: colore.
0: Schifo stasera,
5: no!
0: Entrambe giocano con la maglia da trasferta, Portogallo con una maglia azzurrina biancastra, mentre la Croazia con un bel completo blu, insomma tutte entrambe
5: sembra
0: con la maglia
5: l'Italia.
0: Da trasferta, sembra l'Italia,
1: sembra,
0: sarebbe bello, meglio di no
5: anche come gioco,
0: chi? No, ma no, la Croazia gioca, la Croazia gioca.
1: Quindi blu Croazia.
0: Sì, bianchi Portogallo, okay. Quelli con tutti gli altri colori sono un po' lo staff, un po' l'arbitro.
1: Giusto,
0: un po'
1: c'è l'arbitro anche.
6: Non dimenticare gli
0: steward, esatto. E
1: perfetto.
0: Poi ci sono tutti i tifosi sulle tribune, che sono ognuno vestito di un colore diverso.
5: Oh, basta, dobbiamo mettere la sigla.
1: Dai, sigla!

0: Dai, Shakira,
1: quasi, quasi, Armando, quasi, quasi sulla sigla. Chi stava per segnare?
2: Chi?
1: Cristiano Ronaldo, no. Bel cross, sì, bellissimo, sì, cross dalla sinistra di Pedro Neto per la testa di Cristiano, che insomma viene, non ci arriva, di pochissimo.
3: Ha avuto
1: però
3: paura,
1: si sta
3: me.
1: Andiamo a rivedere il rallentì col salto di Cristiano Ronaldo, che niente, ha saltato prima addirittura,
3: anticipo,
1: il tanta
3: sì,
1: voglia
3: sì.
1: Di, talmente voglia di fare gol che salta prima. Però per gli aficionados, per gli appassionados,
3: sì.
1: Sei appassionato, Armando?
3: Moltissimo, guarda, ma soprattutto sì. Quando ci sei tu in sì, onda, perché per la radio cronaca sì. Della partita, Nicolò, è inutile che fai la faccia così, cioè,
0: no.
3: devi ammettere perché? Che è più bravo.
2: Ma perché devi mettere competizione.
0: Armando è affezionato a Ronaldo soprattutto,
1: a Ronaldo,
0: perché
1: sì.
0: Ha la sua stessa pelle, la
1: è vero,
0: sua stessa,
1: lì, usa
0: le
1: stesse
0: capigliature,
1: usi lo stesso skin care di Ronaldo, secondo me.
3: Soprattutto perché c'ha, io me lo vorrei fare amico,
1: sì.
3: Perché c'ha un'azienda che fa trapianti di capelli.
2: Ma fa un sacco di cose, ragazzi, un sacco di aziende, lui è un grande imprenditore.
1: Sì, grandissimo. Armando, abbiamo capito che questo grande desiderio, siamo tutti pronti, anche qui noi faremo una
3: colletta
1: tra tutti noi, registi, giornalisti, speaker, tutti. Lascia perdere,
3: presidente.
1: Lascialo perdere, che già voglio dire con te è molto generoso, quindi noi faremo quindi faremo
0: sappiamo,
1: una colletta per insomma aiutarti in questo tuo grande desiderio. Allora andiamo con le formazioni, col Portogallo Costa in porta, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Vitinha, Neves, Neto, Fernandes, Leao e Ronaldo. E questo è il sì, non se n'è accorto nessuno, però sta giocando Leao. So, attenzione alla Croazia, colpo di testa lungo sul fondo. Invece passiamo alla Croazia con la grande star che tutti pensano a Modric, ma in realtà finora la grande star chi è stata, caro Armando?
3: Grazie. La grande star è stata quello lì,
1: il portiere bravissimo. Livakovic, autore di grandissime performance. Poi abbiamo Perisic.
3: Si dice performance.
1: Bene.
3: Se me lo dico io che
1: va
3: sono
1: bene, Armando,
3: che
1: come preferisci. Allora, girato il mondo?
3: Yes.
1: Il mappamondo l'hai girato a casa per vedere dove andare.
0: Tutti i posti tranne la Turchia.
1: Perisic, Pongracic, Sutalo, Stanisic, Modric, Kovacic, Baturina, Sučić, Vlasic, Budimir. Benissimo, la formazione l'abbiamo fatta, possiamo tornare in cronaca. Siamo al minuto 11:13 secondi, gioco fermo per un fallo su chi sarà quello lì? Potrebbe essere Leao, steso a terra fuori dall'area della Croazia. Adesso vediamo, perché le immagini non ci aiutano, vediamo solo non è Leao.
0: No,
1: non lo so.
0: Chi è? Semedo?
1: Semedo.
3: Ma scusa, Nicolò, dillo chi è.
1: Momento,
2: non lo
1: riconosco.
2: Non si vede il numero.
1: Mendes. Steso fuori dall'area di rigore della Croazia. Un fallo di Kovacic che insomma non ha destato.
0: Occhio a Cristiano.
1: Non ha destato, diciamo, la convinzione nei compagni. Allora, qua siamo molto lontani. E credo siamo intorno ai 27 metri dalla porta. C'è Cristiano Ronaldo già con le mani sui fianchi. Sul pallone. A fianco a lui Mendes. Vediamo. Vediamo,
0: se segna Cristiano Ronaldo, ha detto Armando che segna che esulta con il
1: Armando, tu esulti così, però comunque, tiri fuori, fai vedere gli addominali.
3: Vanessa, esatto, sei molto aggressiva questa sera.
2: Ma non
3: cosa
2: è vero,
3: succede?
2: Sono tranquillo.

0: bravissima.
1: No,
0: anzi,
1: Vanessa, tranquilli, se sto studiando. Lo
0: sto
1: vedi,
0: studiando. Io qui ho capito la nazionale, sto cercando di capire. Tipo, ho scoperto che sì, Livakovic sì, si chiama Dominic.
1: Dominic. Allora, beh, questo è fondamentale.
2: Adesso sono tre ore per trovare il
1: Dominic Livakovic. Dominic Livakovic.
2: Allora, anche tu vorresti fare la domanda: perché quella giocatore si è sdraiato per terra, Vane?
0: Non l'ho visto.
3: Il crocodile.
1: Il crocodillo. Ma credo che l'avessimo già ampiamente spiegato. Se volete,
3: ma
1: lo
0: che bel primo piano, scusate,
1: di Cristiano Ronaldo direttamente sulla barriera, come ormai nelle ultime 278 punizioni tirate sì, dal
3: ha ucciso dal praticamente il difensore della Croazia.
1: Sì, è per
3: che
1: terra,
3: è svenuto per
1: esatto,
3: terra. Ah, oddio, non è che l'ha preso lì? Ah, lì
1: no,
3: dove non batte il sole.
1: Sì, andiamo a vedere il rallentì, se è stato colpito proprio lì, esattamente lì.
3: Sì.
1: Benissimo, quindi qua ci vorrebbe più che un hydration break, un
2: ricovero assoluto.
1: Bravo, bravissimo, bravissimo.
0: Barellas break.
1: Barella Sbrecht. Chiede scusa bella, Ronaldo, bella, a se stesso. Non,
0: sì,
1: perché non è riuscito a segnare. Però Pongrac stoicamente si è rialzato, è come nulla fosse.
2: Volevo farvi una domanda, voi che capite insomma di calcio, ma secondo voi sono vere le storie su Ronaldo, Cristiano Ronaldo, insomma, che ha aiutato le persone che lo hanno aiutato durante la giovinezza? Cioè,
3: perché non
2: lui
3: dovrebbero.
2: Dice sempre che non aveva soldi per mangiare e ha aiutato queste persone che gli devono da mangiare e quant'altro. Secondo voi è vero?
1: Secondo me
2: no?
1: Sì,
3: certo.
1: Sì, certo.
2: Ma non è secondo voi, avete notizie di
3: anzi,
2: questo?
3: Le ha aiutate anche ad aprire un ristorante,
1: esatto,
3: pensa un po'.
1: Per poi andare a mangiare sei gratis.
2: Sei sicuro che è vera, capito? Oppure sta inventando?
0: No, ma è vero. Si sa che
1: lui,
0: poi
1: lui davvero... davvero simbolo, perché al di là di tutto comunque una persona, lui non gli fa piacere che si sappiano
0: che si
1: queste
0: dica,
1: cose, lui non pubblicizza la propria beneficenza, il bene che fa gli altri, no? Perché sennò poi dopo ce lo fai per pubblicità, ma dato che non ha bisogno, ma sicuramente insomma è una persona che poi
0: che aiuta gli
1: ha
0: altri,
1: aiutato gli altri, sì.
3: Non esatto, è coinvolto in nessun Pandora Gate ad esempio?
1: No. Per il momento no,
0: no.
1: Per il momento, Nicolò. Anche perché è estate, voglio dire, sarebbe difficile, però magari quest'inverno ci pensa anche lui. Va bene, andiamo avanti, che dito facciamo?
0: Dai,
1: siamo al 14°. Portogallo 0, Croazia 0, ma un bel Portogallo in questo primo quarto d'ora di gioco.
0: Ok, io direi allora un bel disco. Ciao, sono Leo Di Mauro e vi faccio ascoltare Gianna Nannini con Marrakesh.
3: Ricordavo diversa la voce.
0: Ah no?

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa.
1: Lo siento.
0: Te siento, chica, te quiero.
2: Sì,
0: eh?
2: Altre parole in spagnolo?
1: Hola, guapa, che tal?
2: Come stas? Proprio siamo
1: Zero dos, 25, 15, 15.
2: Benissimo, benissimo.
0: Ci siamo, noi siamo sul pezzo.
2: Sì, vedo.
0: Allora, Nicolò, ci vuoi raccontare qualche aneddoto sul Portogallo? Però senza riciclare cose che abbiamo già detto.
3: Beh, no.

0: No, non ricicliamo niente. Portogallo-Croazia, intanto 21esimo minuto 0-0, ma partita abbastanza viva, possiamo dirlo? Abbastanza viva. Il gallo più famoso del paese pare sia un bugiardo, ok? Il gallo del Portogallo. Perché? Perché c'è questa leggenda, il celebre gallo di Barcelos, che non so dove sia Barcelos.
1: Barcelos.
0: È diventato simbolo del Portogallo grazie ad una leggenda che parla di questo gallo arrosto che a quanto pare rinasce e si mise a cantare per salvare un innocente.
1: Bah, che storia.
0: Che cavolo vuol dire? Non lo so.
2: Però lì girava già l'LSD parecchi anni fa, capisci?
0: Sì, effettivamente sì.
2: Esatto.
0: Non so se sapevate anche che Cristiano Ronaldo, oltre ad avere insomma la famosa azienda per capelli di cui parlava Armando Piccolillo, ha un aeroporto tutto suo, l'aeroporto di Madeira, che è l'isola in cui è nato Cristiano Ronaldo, è dedicato proprio a Cristiano Ronaldo.
1: Certo,
0: e tra l'altro è molto famoso perché all'ingresso dell'aeroporto c'è una statua di Cristiano Ronaldo.
1: Come Padre Pio, insomma.
0: Ma questa statua è talmente brutta che chi arriva lì non riconosce il fatto che sia proprio di Cristiano Ronaldo. Cioè, se voi andate a cercare statua di Cristiano Ronaldo all'aeroporto di Madeira, sembra che
3: sia un altro
0: o comunque l'uomo raffigurato abbia qualche problema alla faccia, insomma.
3: Scusate, non ha anche un'altra grande passione lui, quella delle macchine di lusso? Se non sbaglio, aveva una quarantina.
2: C'è il concessionario lui.
3: Pure.
2: Lui la compra la mattina quando esce, lui la compra perché sennò non è soddisfatto. Va bene, allora qua siamo al 24esimo. 0-0, spinge il Portogallo. Attenzione, calcio d'angolo. Intanto nel periodo non collegato, prima ammonizione per Dias, proprio del Portogallo, per una gomitata un po' velleitaria così al centrocampo. Attenzione, Mendes lo spioventa in area, sempre a cercare Cristiano Ronaldo, che ancora una volta ci arriva, non ci arriva, tardi, e quindi insomma finisce dietro per il compagno, ma anche il compagno non ci arriva. Che succede?
0: Partita hydration break.
2: Ah, benissimo. Hydration allora, dato che loro vanno a bere, Armando, se sei d'accordo.
1: Sì, un fiasco di vino, vai, andiamo. Anche noi.
3: Vai, no, noi andiamo con le stelle.

0: Paranoia su RTL 102.5. Una Croazia insidiosa, amici?
1: No, al contrario.
2: È il contrario, però la Croazia è insidiosa perché insidia se stessa tante volte, vedi? Perché Cristiano Ronaldo ha sfiorato ancora una volta il pallone per il gol, non riesce ad arrivarci, sempre d'un soffio. Altro cross dalla destra di João Cancelo, ma insomma non ci arriva né Cristiano Ronaldo né il compagno, si resta sullo 0-0.
3: Ma scusate,
0: non può dire una notizia falsa che subito voi correggere.
3: No, però salutiamo chi ci manda la foto al 378 378 1025. Il nostro ascoltatore ha inviato la statua di Ronaldo.
0: È brutta, forte.
3: Sì, oggettivamente non sembra lui, dai,
1: ragazzi,
3: non è proprio.
1: È totalmente sbagliata.
3: Sì,
1: cioè,
3: sì.
1: È una bocca minuscola.
3: Sì,
1: ha
3: un
1: gli occhi vicinissimi.
0: Allora fatela voi, se siete più bravi, scusate.
2: Il tuo falegname la faceva meglio con 30.000 lire, giusto?
1: Esatto. Con le quadelle.
3: Arrivano comunque dei complimenti sempre per Salvati. Sta bene con quella camicia di jeans. Grazie. Ottima scelta, Andrea. Molto meglio del jeans, cioè in generale, molto meglio del nero.
2: Molto meglio del nero.
1: Hai capito, Andrea?
2: Il mio personal stylist che sai si affida.
1: Comprati qualche camicia di jeans in più.
2: Uno staff numerosissimo. Va bene, qua intanto c'è sempre Portogallo che spinge sempre dalla fascia destra, anche perché l'altra c'è un po' di sole, secondo me il controsole dà un po' fastidio. Che dici, Armando?
0: È ovvio perché le telecamere, quando cambiano frequentemente cambiano le immagini, le scene. Sì. Più che altro da una parte è buio, da una parte c'è il sole, quindi l'obiettivo alcune volte non riesce a mettere a fuoco subito, non riesce comunque ad aprire il diaframma più che a poco.
2: E quindi dici che loro giocano dalla... Ma io parlavo dei giocatori, non dei registi. Quindi loro, per favorire le riprese televisive, giocano solo da questo lato. Questa è la tua teoria?
0: Assolutamente sì. No,
1: tra l'altro la teoria su Cristiano Ronaldo è che quando ci sono i campi, appunto,
0: può fregare a qualcuno. Paolo Ricci va a casa,
2: si interessa molto.
3: Ciao Paolo, baci.
1: No, che Ronaldo, proprio per questa questione del sole che illumina solo metà campo, sta molto attento a come si muove in campo, da che parte si gira, perché ovviamente non sia mai che si abbronza da una parte del viso un po' di più, da una parte un po' di meno, e quindi si muove in base a quello,
0: battuta,
1: non in base a dove va la palla.
0: Nicolò Pompei,
1: me l'hai insegnata tu, ma è scritta prima, dilla dopo. Attacca il Portogallo,
2: attacca ancora il Portogallo, vedi, questa volta di là dalla sinistra, con Cristiano Ronaldo invece un po' più arretrato, che serve sulla sinistra per Bruno Mendes. No, Leao, quello era Leao, esatto.
1: Bruno Mendes,
2: no, chiedo perché di lì non si vedeva molto bene. Leao, e attenzione, ora palla dall'altro lato, lancio lungo, troppo lungo, no, riesce a intercettarlo, palla che resta fuori per Neves. 1-2, ancora Mendes, che è di fisico, riesce a portare via uomo e pallone, il cross dentro, e Luik Vakovic ancora una volta devia, e sarà corner. Ora aveva deviato e poi palla che finisce credo sui piedi di Sutalo, che da due passi preferisce accompagnarla sul fondo. Altro intervento decisivo questo di Livakovic, veramente insomma un portiere che in questo inizio di mondiale, andiamo a rivedere rallenti, anche cross deviato e Livakovic si fa trovare pronto anche dalla smorfia, vedi
3: sì, tanta roba,
2: imita
3: bravo.
2: La statua di Cristiano Ronaldo
3: più
2: fuori dall'aeroporto, ha voluto fare più o meno quella faccia. Lui
0: comunque noi dobbiamo stare più arretrati, io e Nicolò, perché vediamo subito prima che Salvati veda
1: infatti noi fingiamo di essere sorpresi prima?
2: Certo, che siete in anticipo, giustamente.
3: Vabbè,
2: il segnale
3: arriviamo...
2: arriva prima a Roma e poi a Milano, capisci, dal Canada.
3: Arriva, vabbè, però noi abbiamo uno schermo gigante. Gesto,
2: fuori, perché c'entra? Ma sei in ritardo,
3: sei
2: grande.
3: Lo so, nel senso che voi avete noi
1: però
3: abbiamo
1: almeno
3: ritardo,
1: voi
3: però,
1: avete lo schermo gigante.
3: Appunto, possiamo vedere meglio la partita rispetto a voi.
2: Sì, è un vantaggio.
0: C'è anche qui, c'è lo schermo gigante, veramente ce ne sono quattro di giganti.
3: Non lo so, il nostro è più grande.
2: Non lo so, vabbè, ma poco importa la dimensione in questo caso.
0: In altri magari sì,
1: questo tema.
0: Esatto,
2: poco rilevante. La nostra vecchia amica, vero Armando? Questo caso.
0: Stasera non c'era la nostra vecchia. Ah, tu ti
2: ricordi
0: l'altra
2: l'altra vecchia amica diceva sempre
0: numero
2: in questo
0: uno
2: caso,
0: al mondo
2: col nuovo album che forse andiamo ad ascoltare.
0: L'ho rivista,
2: le note musicali
0: 20 giorni fa, è più figa e più in forma che mai.
2: Sono robe nostre, sono robe mie di Armando.
3: Vabbè, fatti vostri.
2: Va bene, mettiamo il nuovo, vediamo un po' di note musicali, dato che qua non si sblocca, siamo al 35esimo, 0-0 fra Portogallo-Croazia. Chi arriva?
3: Nice to meet you, Miles Smith.
2: Anche piacere tutto mio.
3: Piacere
1: nostro.

0: Miley Smith, nice to meet you, piacere di conoscerti. Questa è una di quelle frasi che ti insegnano da piccoli quando dici devi saper parlare inglese. Come si dice piacere di conoscerti?
1: Nice to meet you.
0: Ecco.
2: Beh, abbiamo fatto anche lo spazio culturale, anche
3: sì. Bene, bravo.
2: Anche perché qui la partita, insomma, non si sblocca. Sonno, 38 minuti 0-0, non bel Portogallo che è andato vicino al gol in già 3-4 occasioni, si è trovato davanti Livakovic, decisivo ancora una volta, anche questa volta.
0: Ancora una volta, anche questa
2: volta. Potrebbe
0: volta
2: essere la prossima canzone della nostra Vanessa Grace.
1: Anche, ancora una volta.
2: Esatto. Anche questa volta.
1: Anche questa volta. È un po' lungo il titolo.
2: Aspetta, questo è il ritornello della canzone.
0: Presentazione da Festival di Sanremo. Signore e signori, sì. Canzone scritta da Andrea Salvati. Anche questa volta e un'altra volta canta Vanessa Grace.
2: Avevo detto anche questa volta, ancora una volta.
1: Anche questa volta. Ancora un'altra volta.
0: Ma chi sei?
2: È bravissima, veramente. Vabbè, ancora Portogallo, che prova qui sulla destra con Neto. Neto sempre qui al lato, ombreggiato, affrontato. Sì, proprio lui, Neto.
0: Vabbè, Nicolò, se ti devi annoiare.
2: Stavo
4: cercando, come si dice, piacere di conoscerti in portoghese.
1: Bravo, piacere
0: todo mio do mondo bello tu italiano.
4: Questo
2: vai
4: mi sembra
2: con
4: più
2: gli
4: un venditore
2: stereotipi per la rubrica. Gli stereotipi conduce Armando Piccolillo.
0: Allora si dice bello io, tu piaci a me, io piaccio a te, no piaci.
4: Ma
0: tu.
4: Questo non è portoghese, magari è un portoghese che prova a parlare italiano.
0: È un'insalata.
4: Comunque, se vi può interessare, si dice prazer em conoscelo.
0: Prazer em conoscido, bello italiano, mangio spaghetti e suona mandolino.
4: Ora vediamo in croato, però.
2: Vediamo in croato, che può essere un po' più difficile. Continua a spingere il Portogallo. Intanto, calcio d'angolo dalla destra, quindi un po' sole, un po' ombra. Cristiano Ronaldo pronto all'altezza del dischetto del rigore con le mani sui fianchi, va a parlottare con i compagni. Secondo me va a dir loro: non azzardatevi a provare a colpirla voi. E che nessuno salti qua, salto solo io.
0: Solo io.
2: Dai. Allora, vediamo. Eccolo là. Siamo al 40esimo. Vediamo. No. Parte questo calcio d'angolo, non parte. Parte ora lo spioventinare a lungo anche in questo caso, e palla che credo si spegnerà sul fondo. No, calcio d'angolo altro dall'altro corner. Lato, altro corner perché è stato deviato evidentemente.
0: Seguiamo.
2: Da un giocatore della Croazia, Livakovic.
4: Pare che Cristiano abbia chiesto ai propri compagni di fare come nel rugby. Non so se avete visto nelle rimesse laterali del rugby,
0: quando la palla
4: viene rimessa in gioco, uno dei compagni dell'altro alza il suo compagno dal sedere, praticamente lo prende in modo tale da alzarlo più degli altri, e quello arriva praticamente a 2,5 metri per prendere il pallone. Attenzione però,
2: battuto corto. Questo calcio d'angolo da Leao, altra azione manovrata dentro e svetta ancora di testa, ancora una volta anche in questo caso Perisic, bravo, è di testa liberale. 41esimo 0-0.
1: E allora New It, Giselle.
5: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Giselle è una bella canzone, è francese, no?
1: Sembrerebbe, sembrerebbe così.
0: No,
1: poi.
0: Però avete sentito che c'è la fisarmonica
2: ad occhio,
0: come mai noi in Italia, voglio dire, in Calabria si suona la tarantella con la fisarmonica, la pizzica anche in Puglia, non facciamo una canzone con la fisarmonica? L'hanno fatto negli anni 60 Gianni Morandi, vi ricordate come faceva? La fisarmonica.
3: Bello, anche tipo in un pezzo di Biagio Antonacci, no signora, no, mi piaci, c'era la fisarmonica, insomma, un riff molto molto bello. Scusate, volevo parlare un attimo con l'intelligenza artificiale.
2: No, prego, prego. Sì.
3: Scusate, ma come si dice piacere di conoscerti in portoghese? Vediamo se risponde.
0: Ci mette un po' la tua, però, è lenta.
2: Sì, no.
1: È la versione gratis.
2: No, non lo sa. Non lo sa.
0: Dai, Gray.
3: Non risponde.
2: Vabbè,
3: non
2: se volete vi dico.
0: Che intelligenza,
3: cioè, ma prima mi ha risposto. Come si dice piacere di conoscerti in croato?
0: Asbidebu
4: badubu. O semplicemente dragomie upoznatite.
3: Avete capito? Grazie.
2: Dragomie?
3: Dragomie upoznatite.
1: Benissimo.
2: Bello. Dragomie upoznatite.
1: La nostra notata è cambiata proprio di 180 gradi con
2: adesso
1: questa.
2: Possiamo andare anche a dormire contenti.
0: Io voglio dire, invece, voglio fare un applauso a tutti quelli della dirigenza dei mondiali 2026 per l'outfit, che sono vestiti benissimo. Questa sera erano vestiti malissimo quelli che facevano un premio qui nella capitale a Roma in diretta sulla Rai.
2: Ma malissimo.
1: Interessantissimo, veramente, anche queste divagazioni, molto bene.
2: Molto bene.
0: Andrea, qui non succede nulla,
1: cosa dobbiamo fare? Potremmo chiedere a ChatGPT
2: chi segnerà?
3: Chi vincerà tra Portogallo e Croazia?
1: Momenti di
2: pensare.
4: Portogallo-Croazia in Nations League.
2: Sì. Ma vai
0: a quel paio.
3: Sei una scema, datata. Lo posso dire?
2: No.
0: Digli una parolaccia, dille una parolaccia, Vane.
3: No. Allora, sei poco... Aspetta, è pazza.
2: Sei poco sul pezzo
3: e poco educata. Ciao.
1: Hai la versione craccata, secondo me.
4: Ciao.
1: Va bene. Allora, 4 minuti di recupero in questo primo tempo in cui, insomma, il Portogallo si è fatto vedere un po' di più. 3-4 occasioni su quali si è opposto ancora a Livakovic, ne è trascorso uno, quindi ancora 3 da giocare, giusto il tempo di...
3: scusami, l'ho nominato poco fa, Biagio Antonacci, ho la musica nel cuore.

0: Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Era Biagio Antonacci, ho la musica nel cuore.
1: Esatto.
2: Bravo.
3: Meno male che hai detto cuore.
4: Più bravo Biagio Antonacci di Armando. Sì, certo. Però sì, questo certo, va certo, sempre sottolineato. Allora, siamo all'intervallo. Fine primo tempo. Portogallo,
0: ma non è vero, mancano 20 secondi.
4: Ma tu, Armando, non mi far dire cose futuro, che poi dopo vengo multato. Siamo, dicevamo, 0-0 fra Portogallo e Croazia. Dopo questi primi 45 minuti, un tiro in porta solo da parte del Portogallo, che però insomma ha prodotto un po' di più. Vediamo sì, se nella ripresa questa partita si aprirà in una direzione o nell'altra. Ricordiamo che la vincente di questo incontro poi agli ottavi di finale se la vedrà con la Spagna.
1: Spagna, chi ha vinto 3-0.
0: Però, esatto. Quindi possiamo dire che è un Cristiano Ronaldo al momento un po' deludente.
4: Vabbè, ma ce l'avete sempre con Cristiano Ronaldo.
1: Povero,
4: però
1: cosa vi ha fatto?
0: Hai ammazzato tutto il primo tempo.
4: Io l'ho ammazzato. No, dico
5: la cosa, la questione è che se gioca male tutto il Portogallo, però cosa si dice?
4: Cristiano
5: Ronaldo.
4: Sì. Poi invece, per l'Argentina carità, gioca bene tutta l'Argentina, ma ha Messi giocato bene solo Messi.
1: Non si fa così, non si fa. Vedi cosa significa essere leader, che poi è sempre colpa tua o ti prendi i meriti anche.
0: Sapete Naomi Campbell quando sfilava, sapete cosa faceva? Quando faceva le sfilate, diceva a tutte quante, una volta entrata in camerino, la passerella, fate attenzione perché si scivola. Quindi tutte le modelle
5: avevano paura
0: e non sfilavano bene. Quella che primeggiava era sempre lei.
1: Hai capito, brava.
0: Bravo. Tu dici qualcuno di voi direbbe: che c'entra Mario, vai, cosa vuoi, stiamo facendo un intervento radiofonico,
5: ti ha portato l'acqua.
0: Bravo,
5: ringrazio.
0: Stavo dicendo,
5: quindi
0: cosa
5: tu dici che Cristiano Ronaldo ha preso ispirazione da Naomi Campbell.
0: Bravissimo.
5: No, giusto, va bene. Non credo che sia andata così, però
1: era questa
5: essere
1: la conclusione.
0: Basito salvaggio.
4: Beh, no, io ti lascio parlare, sperando che poi qualcuno ai piani alti se ne accorga prima o poi.
5: magari Naomi Campbell.
0: Io ho citato,
4: Naomi Campbell,
0: Naomi Campbell, magari mi chiamasse.
5: Ma non ti chiama per dirti quanto sei bello,
1: Volevo dirti che Naomi Campbell non sarà mai tua.
0: Ma questo sì. Pronto, bello, vieni qui a fare.
1: No, non parla così lei.
4: No, non parla così, non credo parli così. Va bene. Allora, l'acqua te l'ha portata.
0: Sì, mettiamo una canzone.
4: Mettiamo una canzone, dai.
5: Noi ci vediamo dopo, dai.
1: Ma siete sicuri? Non volete rimanere ancora?
5: No, guarda, fate una piccola pausa.
1: Ecco, fate la pausa, che ricordo come si chiama. Pausa, Gaia, Gaia. Vostra nostra.
5: Isolation Break per noi.

0: la bossa nostra di Gaia su RTL 102.5. Molto bella questa canzone, ragazzi.
1: Davvero, molto, molto, molto bella molto. Lei, bella la canzone e bella la sua arte. Amici, noi sì. siamo qui pronti a tenervi compagnia come sempre e informatissimi. Noi sì. dire allora. Mondiali e stiamo capendo Gray, sempre di più. Sì, dica.
0: Risultato, prego, partita e risultato.
1: Partita,
0: chi gioca?
1: Partita, sta giocando il Portogallo e la Croazia. Il risultato sì. è 0-0.
0: Molto bene. Oh, come ha giocato?
1: Brava.
0: Chi è che gioca meglio secondo te?
1: Ma c'è un pareggio anche lì, un possesso di palla abbastanza simile.
0: Dai,
1: se la giocano, se la giocano.
0: La giocano meglio il Portogallo.
1: Ma
0: Portogallo
1: vediamo, dai, vediamo tra entrambi. Chi è? CR7 era?

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
7: E tu ce l'hai?
6: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri.

0: e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Anche a Rho, in provincia di Milano, è 1:58. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta l'altra notte su Kiev e tutte le principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Almeno 25 morti e 85 i feriti. Gli USA ci facciano produrre i Patriot per difenderci. Reagiremo all'attacco, ha affermato il presidente Zelensky. Torniamo in Italia. Sarebbe stata sequestrata nell'appartamento dall'ex compagno e avrebbe reagito dopo ore di violenze e minacce sferrando la coltellata che ha ucciso poi Marco Pennesi. Questa la versione di Isabella Di Mattia, la 33enne arrestata per omicidio a Civitanova Marche. Siamo all'ampia pagina dello sport, partiamo dal tennis. Italia protagonista a Wimbledon. Berrettini guida il poker azzurro, passano anche Cobolli, Sonego e Paolini, fuori Grant, attesa per Sinner che affronta nel primo pomeriggio Broxby. E ora spazio ai mondiali con Andrea Salvati.
5: Ben ritrovati, siamo all'intervallo di Portogallo-Croazia, partita ancora ferma, bloccata sullo 0-0, più Portogallo però che Croazia nei primi 45 minuti, con i portoghesi che sono andati vicino al gol in un paio di occasioni ai quali si è posto però molto bene ancora una volta il portiere dei croati Livakovic, già protagonista nella fase a gironi, vincente di questo sedicesimo di finale, che agli ottavi di finale affronterà invece la Spagna, che in serata ha battuto 3-0 l'Austria. All'intervallo Portogallo 0 Croazia 0. A te
3: via radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete. Registriamo un'unica eccezione sull'A14 Bologna-Taranto, dove in seguito ad un incidente in cui sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto si è formato un chilometro di coda tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora. Non mi resta che dire allora, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: In ottamboli versione noi dire mondiali 2026, cari amici, tra poco risentiremo Andrea Salvati, Nicolò Pompei per la radiocronaca, con il nostro stile, insomma,
8: sì.
5: Ve la racconteremo tra pochissimo con Vanessa Gray
8: e con Armando Piccolillo. Amici, 378-378-1025, un bel messaggio vocale, ci piace sempre, sì. Anche per capire chi ti fate, no? Ne abbiamo sportivi, ne abbiamo tifosi, abbiamo calciatori in ascolto, ecco, se non sbaglio bancarella. Ha scritto CR7, perché siamo solo un attimo in pausa, ha detto ragazzi bravi, ecco, per chi fate il tifo, non si sa.
5: Va bene, allora attenzione, ripartiamo alla grande con il nostro terzo Power It.